0: da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
1: 22
0: alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine. Conviene al tuo portafogli.
2: E alla mia voglia di freschezza. Ehi, non intendevo un gavettone.
0: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.

0: Coop, 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine. Conviene al tuo portafogli.
1: E alla mia voglia di freschezza. Ehi, non intendevo un gavettone.
0: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La Coop sei tu. 2-2. Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A, la

0: Siamo i mattinieri di Radio 2, Nicole Ronchi, Edoardo Righini, Andrea Sant'Anastasio, detto Santo, sono le 6.
1: Michel
0: De Sì,
1: Michel De Sì, lo nominiamo perché così per ti forza. Nominiamo anche a te, che è giusto.
0: Grazie.
1: Che ci salutino.
0: Com'è andata questa prima settimana di sveglia all'alba, alle 4 e mezzo?
2: Allora, io stavo pensando che alla fine mi sono abituata, cioè alla fine ci si abitua veramente a tutto, anche al male.
1: Esatto, quindi è andata bene nonostante
2: tutto. È andata.
3: Io invece vi devo dire che oggi anch'io pensavo che fosse andato tutto bene questa settimana, uscito di casa non sapevo, non mi ricordo più dove avevo parcheggiato l'auto, quindi a un certo punto ho detto vabbè, adesso mi sa che o me l'hanno rubata o me l'ha portato via il caratterizio oppure vado a piedi.
1: Ma sai com'è andata, Michel?
0: Ah, bene, beh, io vado avanti da un mese ormai con questa sveglia, quindi per me è perfetta.
1: Ormai ti sei abituato?
0: Il traffico dell'alba, sì, io mi sono abituato, assolutamente.
1: Tranquillo e sereno, vabbè. Partiamo con un mamma non mamma, che è il modo migliore di cominciare la mattina.
0: È meglio.

0: Jolly Boys featuring Albert Minat, questa Rehab, la meraviglia di Amy Winehouse rifatta in maniera meravigliosa, altrettanto meravigliosa.
1: Però possiamo buttare un attimo la chiacchierata che stavamo facendo fuori onda, cioè ci stavamo dicendo, ma quando è che una cover, tutte le canzoni sono coverizzabili oppure c'è qualche cantante intoccabile?
0: Esatto, ci sono dei cantanti, perché Amy Winehouse rientra negli forse intoccabili, ma in questo caso quello che sentivamo è qualcosa di piacevole lo stesso, perché non ha niente a che vedere con lei, non te la
2: sì,
0: ricorda?
2: Probabilmente è per quello che viene apprezzato questo pezzo qua, perché non ricorda l'originale, anche perché l'originale era immenso. Sì, secondo lei c'è qualche cantante non toccabile?
3: Ma secondo me dipende da come le fai le cose, no? Le ambizioni troppo ambiziose, cioè i progetti troppo ambiziosi forse non funzionano tanto, okay, però sì, in questo caso secondo me sì. Però ragazzi, io vi devo dire una cosa,
2: sì,
3: il momento.
2: Sì, dica, sì. Vada maestro,
3: svegliare.
2: Vada.
3: Sì, lo sappiamo.
0: No,
3: le 6:08.
0: No,
2: lo stai per fare?
0: Sentiamo, vai.
2: Stai per farlo.
0: Non lo fa perché
3: non lo faccio, non è arrivata.
2: Non è arrivata.
1: Ne approfitto per dirle, perché se le nostre ascoltatrici sono curiose, Andrea Santo è toccabile.
0: Sì.
1: Lui l'ha detto più volte.
0: Volentieri.
1: È un autore toccabile.
0: Lo faccio volentieri, anche via messaggi. Mi piace. Tra l'altro, tra gli intoccabili, volevo buttarci lì Francesco Guccini. Secondo me è uno di quelli intoccabili. Lo dico perché so che c'è qualcuno in studio che lo sente particolarmente. Allora, stiamo cominciando la giornata insieme a voi, e al 348-7300-200 vi invitiamo per adesso a salutarci.
1: Sì, a darci il buongiorno.
0: Ci piace l'idea che...
1: Dire dove siete, come siete, se state, dove state. Magari cominciamo
2: ragazzi,
1: anche con una notizia,
2: ragazzi,
1: no?
2: Esatto. Magari.
3: Io volevo dire

0: stamattina. Sembrava un pazzo.
1: Sono stati gli accidenti che sono arrivati alla Jingle Machine.
0: Siete stati voi.
2: Michel, mi dispiace veramente tanto.
0: Mi avete rotto il giocattolo. Io ora sono offeso.
1: Allora, perché tu avevi rotto i giocattoli nostri prima, capito? Quello è il problema.
3: Ti dico, abbiamo mandato.
2: Un peluche, ti mando un orsacchiotto, Michel.
3: Abbiamo passato una stecca ai registi di Roma, adesso gli dobbiamo offrire la colazione fino a settembre, ma ne è valsa la pena.
1: Eccola, è partita, sapevo che alla fine ci è riuscito. Allora, notizie, volevamo darvi notizie, ve le diamo fra un pochino, perché insomma è giusto prendere le cose.

0: Harry Styles, Dance No More, questa è Radio 2. Michel è in collegamento con noi, ci stiamo facendo chiacchiere. Nicole, Edo, Andrea con voi fino alle 9 di stamattina.
1: Domanda bruciapelo alla quota rosa del programma. Harry Styles è un sex symbol, sì o no?
2: Tu vuoi sapere se è effettivamente bello o solo famoso?
1: Entrambi, sì, esattamente.
2: Secondo me Harry Styles è un bono da composizione.
1: Eccoci qua.
2: È nella top ten di qualcosa.
1: Ma è vero che lo è da solista. Sì. Ora che è da solista è molto più bono che quando era, diciamo, in altri ensemble.
2: No, secondo me lo è sempre stato. Cioè, sto ragazzo è sempre stato bono da minuto uno della sua vita.
1: Beh, la nostra Nicole di bocca buona, l'abbiamo capito.
2: Ma no, sempre sono generosa. Generosa.
0: Avevi una notizia da darci? La sentiamo?
3: No, guarda, io sì, volevo parlarvi invece di una cosa di George Clooney, che praticamente è andato
2: un altro bono.
3: Anche Capri, dopo il lago di Como, per visitare una bella villa, e pare non ci sia ancora la compravendita, però lì ormai sull'isola sono molto felici di questo, eh. Cioè questi VIP, queste star internazionali che arrivano in Italia e comprano queste ville, voi siete contenti? Io sì, sapete, cioè almeno no,
0: però in realtà perché questa è la villa Bragaglia, che è la villa di Carlo, sì. Ludovico Bragaglia, frequentata,
3: era la sua dimora storica,
0: spesso frequentata da Totò, cioè nel senso che ci è andato spesso e volentieri, quindi è uno di quei specie di monumenti

0: storici. Quindi la sensazione è come che Clooney venga a occupare le due torri a Bologna, per dirne una.
1: Esagerato.
0: Mi fa quell'effetto.
1: Sì, mi sembra un po' eccessivo. Le due torri a Bologna, dai.
0: No, per dire un monumento, una cosa importante.
2: Beh, devo dire, quando io leggo queste notizie qua, invece sarà che ho appena comprato casa e quindi mi faccio tutte le domande tipo, ma chissà che colore ha fatto i bagni?
1: Sai, io invece cosa mi chiedo, Reghini? Me lo chiedo seriamente, lo chiedo a voi che siete persone serie. Ma se un personaggio del genere compra casa lì, alza il valore del mercato immobiliare di quella zona?
2: Ah, certo che sì. E la domanda è, ma tu ci puoi litigare, se, visto che è il tuo vicino di casa, se sbatte i panni nel tuo giardino?
0: Esatto. Clooney, per favore, può fare un po' meno confusione? Me lo sento il fatto che gli lanciano questi ordini.

0: Pixies, Here Come Your Man, 1989, uno dei pezzi preferiti di mia madre, me lo ha fatto sentire per anni, penso più o meno dalla prima alla terza elementare, tutte le mattine quando andavamo a scuola.
1: Quindi adesso quando lo senti ti piace oppure ti innervosisce?
0: No, no. Mi fa l'effetto raviolo strabollito.
1: Ok, perfetto.
2: Gli parte l'effetto, capito, pavloviano, gli parte la deve cominciare a dire i veri capoluoghi di provincia e di regione di tutta Italia.
0: Non me ne parlare, per favore.
1: Mi piace, le piace, le parte l'effetto pavloviano mi fa tanto divertire o tanto ridere. Si chiacchierava di Clooney e del fatto che è in procinto di acquistare una villa a Capri, e si diceva che la cosa alcuni di noi infastidisce, altri li rende felici. Intanto chiedo se al 3487300200 avete un parere anche voi riguardo alla villa di Clooney.
2: E però a me vengono un sacco di domande, come vi dicevo, cioè visto che uno quando costruisce casa, compra casa, insomma sì, la arreda come vuole, io mi chiedo, ma chissà se si è preso anche lui il robottino che pulisce, così capito non deve pulire il bagno, oppure chissà se è andato, preferisce il gres, oppure è andato su una pavimentazione chissà, più giovane in resina.
0: Chissà se anche lui vuole fare quello che voglio fare io con la casa nuova, ovvero applicare da solo il microcemento per sentirsi parte del progetto.
2: Esattamente, e ti chiedi, ma pure dici quanto pagherà?
1: Io non ce l'ho il robottino che pulisce, mi sono distratto, sono rimasto su quello.
2: Stai scherzando?
1: No, lo so che non ce l'ho. Voi ce l'avete tutti voi in casa il robottino?
0: Robottino no, io non.
1: Michel,
0: no.
1: C'hai il robottino che pulisce?
3: Io passo l'aspirapolvere.
1: Oh bravo, guarda. Anch'io infatti, io passo l'aspirapolvere.
3: Mi rilassa.
2: Ecco, ma guarda che questa cosa di rilassare l'aspirapolvere la dicono in tanti, cioè sì, che è proprio un esercizio quasi spirituale.
1: Soddisfazione.
2: Per me l'esercizio spirituale invece non è tanto pulire con l'aspirapolvere, ma è stendere, perché quando stendo penso, se stendo bene non dovrò stirare.
0: Non avrei mai detto che tu avresti potuto pensare a sta cosa, perché è De Sì che ha la faccia di uno di quelli
2: dell'uomo
0: che
2: di casa,
0: stende bene, che lava bene i piatti, cioè mi sembra uno
3: stiro anche, bisogna stirare, non puoi andare in giro con una camicia non stirata.
1: Bello. Bene. In realtà a volte invece la camicia non stirata fa figo di più,
2: fa selvaggio.
0: No, fa sciatto ragazzi,
1: senti consiglio e indicazione.
2: E infatti io e Santo abbiamo solo magliette, come possiamo vedere c'è proprio una fazione, Nicole e Misce che hanno in questo momento
0: la
2: camicia e noi la maglietta.
1: Aggiungo, molto colorate perché si vede meglio la stropicciatura, cioè se la colori di più la maglietta sembra un po' più stropicciata, sembra un po' più meno stropicciata.

0: fare mentre vi lavate i denti o mentre guidate, non preoccupatevi, è l'effetto di Lady Gaga Poker Face sulla gente. Noi infatti non riusciamo a stare fermi e credo non staremo fermi neanche mentre va il meteo e il GR2.
1: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
2: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
1: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
3: 2-2. Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da €259 al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo €9.870, maxi rata €19.869. TAN 7,99, TAEG 9,58. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e JAECO. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
4: Ciao, sono Yuri Keki. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
2: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
4: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
5: Meteo Radio.
6: Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, venerdì 24 luglio. Prime ore del mattino con tempo per lo più asciutto, salvo isolate piogge lungo il versante adriatico tra Puglia e Molise e sui rilievi calabresi. Nel pomeriggio la nuvolosità andrà ad intensificarsi lungo la dorsale appenninica e sulle Alpi orientali, dove non si escludono brevi e localizzati rovesci o temporali. In serata ampio e generale miglioramento su tutto il paese, con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi. Temperature in lieve diminuzione, con valori massimi intorno ai 30-34 gradi sulle zone pianeggianti e interne della penisola. Caldo ancora spiccato invece sulle due isole maggiori, con picchi localmente superiori ai 36-38 gradi nelle aree interne. Venti dai quadranti settentrionali, con rinforzi di maestrale tramontana su canale d'Otranto, Ionio e canale di Sicilia, dove i mari risulteranno mossi o localmente molto mossi, generalmente poco mossi gli altri mari. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
7: Oliveto e Rocchetta, acqui della salute, vi ringraziano per l'ascolto del Meteo Radio.
8: Sono le 6:30.
5: RAI GR2.
9: Buongiorno, buongiorno da Laura Guida. 13ª notte consecutiva di attacchi incrociati fra Iran e Stati Uniti. Teheran denuncia 4 morti.
10: Anche a Tehran attivano le difese aeree mentre esplosioni scuotono le città portuali di Bandar Abbas e Yask, oltre che l'isola di Kerch vicino a Hormuz. I bombardamenti sono tesi a ridurre la minaccia iraniana alla navigazione nello stretto, ribadisce CENTCOM, il centro di comando statunitense, affermando di aver colpito depositi di droni, reti di comunicazione e sorveglianza costiera. L'Iran risponde con missili e droni sul Kuwait, da cui per ora non si denunciano danni e vittime. Iran, che intanto stando al New York Times, ha respinto una proposta di tregua avanzata da Washington con la mediazione del premier iracheno. E così Donald Trump prova ad aumentare la pressione, facendo sapere che sta valutando di sferrare sulla Repubblica Islamica l'attacco più massiccio di sempre e avverte che d'ora in poi i danni alle navi commerciali colpite nell'area saranno risarciti con i fondi iraniani congelati. Dall'Iran lo speaker del Parlamento, Ghalibaf, si limita a osservare: l'America voleva punire, ora si ritrova col petrolio a tre cifre. Valeria Fraschetti, GR2.
9: E le tensioni crescenti in Medio Oriente continuano a riflettersi anche su borse e petrolio. Il prezzo del petrolio, il Brent, ha superato i $100 al barile per la prima volta da maggio, negative le borse, comprese le asiatiche. Ancora un attacco di Kiev contro un magazzino del colosso del commercio online russo Wildberries, stavolta a San Pietroburgo. L'edificio è in fiamme. Secondo i media ucraini, Zelensky incontrerà il presidente Trump il 28 luglio durante la sua visita negli Stati Uniti. Ora in Italia, il Consiglio dei Ministri ha approvato un disegno di legge che rende sempre imputabili i minorenni dai 14 anni. Lo ha spiegato in conferenza stampa la stessa Premier Meloni.
11: Chi aggredisce, chi rapina, chi devasta deve pagare sempre, anche se ha 15 o 16 anni. Arresto per i minorenni sorpresi con un'arma, norme severe contro la diffusione dei coltelli e oggi un passo ulteriore. Questa norma colpisce soprattutto chi pensa di essere intoccabile, sfrutta i minori per i propri affari, ma serve anche a punire quei ragazzi che pensano di poter fare come vogliono perché sanno che tanto non accadrà loro nulla.
9: È la stretta anti-Maranza che chiedevamo, commenta dalla Lega Salvini. Per la maggioranza il provvedimento si regge su un principio: chi sbaglia paga. Per le opposizioni i ragazzi sono invece il capro espiatorio del fallimento della destra sulla sicurezza. Solo propaganda, afferma la segretaria PD Elly Schlein. Cronaca: in attesa dei risultati dell'autopsia, nuovi elementi emergono sulla morte di Fakir a Bologna durante un controllo di polizia.
12: Pochi secondi ripresi dalla bodycam di uno degli agenti che mostrano l'inizio dell'intervento di contenimento su Fakir. Un video che sta facendo discutere mostra solo l'inizio della violenza degli agenti, dicono gli avvocati della famiglia dell'uomo. Gli agenti sono intervenuti per fermare una rissa, dice invece la difesa dei poliziotti. Il filmato è al vaglio della procura, che indaga per individuare un eventuale eccesso di violenza da parte della polizia, così come eventuali negligenze da parte dei soccorritori, quattro volontari del 118. Alle 10:30 l'autopsia sul corpo per individuare le cause della morte ed eventuali patologie pregresse. Gli investigatori stanno sentendo i familiari di Fakir anche per capire il perché del suo disagio. La procura parla della perdita del lavoro, era un facchino, e della necessità di rinnovare il permesso di soggiorno appena revocato. L'uomo temeva di essere costretto a lasciare l'Italia dove viveva da quando era bambino. Per domenica si annuncia una nuova manifestazione in città.
13: Giovanni Stinco per il GR2.
9: In Calabria è aperta un'inchiesta sulla morte di un bambino di 15 mesi morto in ospedale mentre altri quattro suoi compagni di un asilo nido di Tropea, ora chiuso, sono stati ricoverati con gli stessi sintomi gastrointestinali. Tra le ipotesi, quella di un batterio killer.
14: La Family Baby School Serrata. Dentro, polizia e carabinieri passano tutto il pomeriggio ad acquisire documenti e testimonianze. C'è anche la direttrice della struttura, Serena Miceli. Le indagini per la morte del piccolo Alessio Pio, di appena 15 mesi, partono da qui, dal luogo sicuro a cui i genitori del bimbo originario di Zungri lo avevano affidato. Su cosa sia successo nella scuola dell'infanzia di Tropea, le bocche restano cucite. Quello che si sa è che 10 bambini che frequentano la struttura si sentono improvvisamente male. All'ospedale di Vibo Valentia vengono ricoverati in due. Le loro condizioni destano preoccupazione, vengono quindi trasferiti a Catanzaro. Per Alessio Pio purtroppo non c'è niente da fare, l'altro bimbo resta in osservazione ma non sarebbe in gravi condizioni. Vuole vederci chiaro la procura di Vibo, che ha aperto un'inchiesta, mentre i medici che hanno avuto in cura il piccolo restano cauti sulle possibili cause della morte: intossicazione o batterio, le ipotesi finora fatte, ma sarà l'autopsia a dare risposte a quella che al momento è una tragedia inspiegabile. Da Tropea, Ilaria Raffaele, GR2.
9: Possibili disagi per chi viaggia in treno per lo sciopero indetto da Cub Trasporti SGB. La protesta dalle 21 di ieri alle 21 di stasera riguarda il personale del gruppo FS, Italo e Trenord. Previste le fasce di garanzia dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Sport e calcio: durante l'assemblea di Lega, prima uscita ufficiale per i nuovi vertici della Federcalcio. Tanti temi sul tavolo, su tutti però quello della ricerca del futuro allenatore dell'Italia. In cima alla lista c'è Pep Guardiola, gli altri nomi sono Andrea Pirlo, Roberto Mancini e Antonio Conte. Il neo direttore tecnico azzurro Paolo Maldini ha però voluto sottolineare che la partita è ancora totalmente aperta. Lo ascoltiamo.
15: Non possiamo nascondere che abbiamo parlato anche con Carlo Ancelotti prima di parlare con Pep. Sinceramente ci sembrava giusto partire da quelli che ritenevamo migliori al mondo e quindi bisogna, diciamo, verificare la disponibilità generale, diciamo, parlare di disponibilità generale.
9: E la linea torna a Good Morning Radio 2, il prossimo giornale radio alle 7:30. Buon ascolto, buona giornata.
13: Questa è Radio 2, Nicole, Edo, Andrea Detto Santo e io, Michel. Ma adesso sentiamo Fabio Rovazzi, Arisa, Nino D'Angelo con La Costiera Amalfitana. Saremo con voi fino alle 9:00.

0: La Costiera Amalfitana, Radio 2. Siamo con voi fino alle 9, però adesso è arrivato il momento di cose serie, cioè ci zittiamo.
1: In Giappone hanno inventato il frigo per esseri umani. No, non è per ibernarsi come nei film di fantascienza. È una cabina refrigerata in cui entrare per abbassare rapidamente la temperatura corporea nelle giornate di caldo estremo. In pratica è un condizionatore, ma con noi, con le persone dentro. Chissà se arriverà anche in Italia con queste estati tra poco. Invece della pausa caffè faremo la pausa frigorifero, a quanto pare, insomma, per restare un po' freschi.
0: Fa ridere.
1: Che pensate?
0: Fa ridere perché abbiamo detto adesso andiamo con le cose serie. Ma noi seri non siamo capaci di esserlo, che inevitabilmente. Un frigo per gli esseri umani, vi piace?
2: Mi piace, io mi ci infierei dentro con il ragù. Scusate, è brutto.
3: È giusto. No, io ti dico, da buon emiliano, in realtà noi abbiamo la pausa frigo, che io in realtà ho da sempre, nel senso ogni tre quarti d'ora come i bebè ho bisogno della pausa frigo. No, noi andiamo nella stanza dei salami, che sembra un po' la stanza dei segreti di Harry Potter, che è quella stanza dove magari i nonni tenevano, no, i salumi, le robe appese, le conserve, e fa sempre fresco. E poi esci che hai un delizioso profumo di pancetta.
0: Io mi vedo il figlio che dice mamma vado in frigo e la mamma che gli dice non prendere freddo, non prendere troppo freddo, copriti che prendi freddo, insomma c'è corrente.
1: Però, dimmi. Con questo gran caldo, ragazzi, io un frigorifero per esseri umani lo metterei in casa,
0: ci starebbe.
1: Oltre al condizionatore
3: non è male, ma pensa per alcune conversazioni del tipo ascolta, ma dov'è la nonna? Oddio, non è in frigo ancora.
0: Esatto.
3: Capito? Magari l'hai messa lì,
0: la nonna in frigo, cominciano a essere problemi.
3: Però
0: insomma,
3: la ritrovi giovanissima.
0: Esatto, bella e giovanissima.
2: Ma non lo so, stavo riflettendo, signori. Sì. Ma non ricorderebbe un po' una bara, una roba del genere?
3: Dipende come la fai, frigo, secondo me. Dipende come la metti, cioè, nel senso, se stai verticale,
0: esatto,
3: non orizzontale.
0: Esatto, già se la metti orizzontale, comincia a essere un ricordo evidente. Però magari in verticale, insomma, l'idea che appunto uno vada a passare una mezz'oretta in frigo può essere buona.
3: E poi magari non so, te la arredi, capito? Non so, metti le foto di ghiacciai, le foto dei pinguini, oppure
0: il contrario,
2: quello delle Maldive,
3: bellissimo,
2: i Caraibi, da pure la corallina,
0: quadri col fuoco,
3: dai ragazzi,
0: al frigo.
3: Come la giriamo, questa idea, possiamo dirlo, è una vera frigata.
0: Va

0: is mine. Am I wrong? Radio 2 con voi fino alle 9. Good morning Radio 2. Michelle, Nicole, Edo, Andrea, vi facciamo compagnia, però adesso arriva il momento nella quale la compagnia ce la fate anche voi al 3487 300 200, perché vi vogliamo chiedere qualcosa. La domanda chiave della giornata è se fate i fioretti estivi. Cioè, avete un fioretto da fare per quest'estate?
1: Allora, io sai che ci ho riflettuto, ma ci ho pensato per davvero su questa domanda. E sì, ho un fioretto estivo, non so se riuscirò a rispettarlo, ed è il seguente: cercare di non guardare il telefono prima di aver bevuto il caffè.
0: Questo per tutta l'estate.
1: Sì, voglio.
0: Te lo sei data come compito.
1: Sì, me lo sono data come compito.
0: Lei è un esempio perfetto di quello che vi stiamo chiedendo. Quindi al 3487 300 200, voi vi siete dati un compito per quest'estate? Avete, non so, vi siete chiesti: io quest'estate voglio dimagrire. Io le dico dei più banali,
2: certo,
0: io
2: certo.
0: Quest'estate non.
2: Però
0: voglio...
2: l'hai detto guardando me.
0: No, io quest'estate non voglio prendere il sole. Oppure io quest'estate non voglio usare il cellulare, o lo voglio usare meno, oppure lo voglio usare di più.
2: Tu, Michelle, ce l'hai un buon proposito?
3: Sì, sì.
0: Cosa vuoi fare?
3: In palestra.
0: Come?
3: Andare in palestra. Andare in palestra.
0: Diventare muscoloso.
2: Ma così solo darci un occhio e poi tornare a casa o anche allenarti?
3: Al momento sto facendo questo. Vado, do un occhio e torno a casa. E l'obiettivo è restare.
0: Non riarredare la palestra.
2: No, ma è giusto, perché così uno prende confidenza, vede com'è. Poi, esatto, dici: verso settembre, bravo, ho cominciato a conoscere le persone e sto tranquillo.
0: Esatto, può essere un buon modo. Intanto, comunque, l'idea che di averti a settembre muscoloso, Michel.
3: No, muscolo, non esagerare.
0: No, invece no, cerca di dire, esageriamo.
2: Noi ci crediamo, crediamo,
0: esatto,
2: in te,
0: Michel. Noi crediamo in te, siamo.

0: Al 348-7300-200 vi abbiamo chiesto i vostri fioretti estivi, scriveteceli, noi vi aspettiamo.
1: Rai Radio 2. Vivi la musica dell'estate del Team Summer Hits su Rai Radio 2 con Team.
2: Ufficio Case Smarrite?
3: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
2: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
3: Mi sento già più carico.
2: Info su toyota.it. 22.
4: Cari Green Lovers, questo è il vostro mondo, anzi direi il nostro mondo.
5: Un programma itinerante che esplora i luoghi più straordinari del nostro paese.
6: E ha una biodiversità unica nel suo genere.
5: Un viaggio per vivere e scoprire la natura.
6: Una finestra su un mondo che troppo spesso dimentichiamo di proteggere, ma che rende il nostro pianeta un posto migliore.
5: Con Luca e Daniela Sardella, Green Lovers, la seconda stagione. Domenica alle 10.30, Rai 2.
7: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
8: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
7: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
1: Radio 2 diventa live.
9: Buonasera dalla bellissima piazza 15 marzo di Cosenza.
1: Emma Stoccolma con Gino Castaldo conduce il primo live di Radio 2. Una serata imperdibile con tanti, tantissimi ospiti e un omaggio al grande Rino Gaetano. Radio 2 Live, il cielo è sempre più blu. La musica si sente, si vive. Mercoledì 5 agosto alle 21.20 su Rai 2 e Radio 2.

0: c'è veramente bisogno che vi dica chi sono questi? Dai, ve lo dico così, santo e contento. Qui su Good Morning Radio 2, su Radio 2, abbiamo invitato a darvi il buongiorno Simon & Garfunkel con Mrs. Robinson. Direi pezzo leggendario del 1968, in realtà dedicato alla signora Roosevelt.
1: Esatto.
0: Infatti era un pezzo decisamente di critica politica più violenta, ma direi famosissimo non solo perché ha lanciato proprio una sorta di brand e di format, cioè il cantante e il chitarrista a fianco, ma famosissimo perché è diventata la colonna sonora del Laureato.
1: Una meraviglia, dove c'era un Anne Bancroft a livello stratosferico, lo ricordo, Anne Bancroft, perché moglie di Mel Brooks, che quest'anno ha festeggiato i 100 anni, e quando si può ricordare un grande lo si fa sempre.
0: Direi che probabilmente questa canzone ci dà l'opportunità di lanciare il mio buon proposito.
2: Quale sarebbe?
0: Perché stiamo parlando di buoni propositi estivi, no? Di cosa vogliamo fare che ci faccia bene quest'estate.
1: Ve l'abbiamo chiesto anche a voi.
0: E il mio buon proposito quest'anno è ascoltare, leggere e vedere solo cose di qualità, cioè smettere di vedere roba trash, orrenda.
1: E non invece ci riuscirà, vero?
2: Ambiziosissimo. Michel, secondo me è un progetto ambiziosissimo, cioè no? Di quelle cose che fa parte del prendersi cura di sé, ma poi la pigrizia
1: ci riuscirà? Michel, ci riuscirà?
3: Probabile.
0: No, grazie,
3: secondo me ce la può fare.
1: Secondo me
3: fiducia.
1: La roba di qualità è complicata. Sentiamo invece cosa fate voi di buoni propositi. Eccolo
4: come
1: qua.
4: Ogni inizio dell'anno, anche d'estate, uno fa il fioretto. Io quest'anno il mio fioretto per il periodo estivo, per quando ero in vacanza, cercai di pensare di meno agli altri, pensare più a me stesso, quindi leggere di più, cercai di fare più attività fisica, cosa che durante l'anno non sempre riesco a fare. Quindi fioretto di quest'estate per me sarà leggere un po' di più e pensare un po' di meno.
1: Bello, diventare più bello, di fatto, perché poi sono due cose che messe insieme ti fanno diventare più figo esternamente e internamente.
2: Ma comunque sono tutte cose sull'arricchimento personale, cioè come se con l'estate, con il sole, con le belle giornate arrivasse anche la necessità di sentirsi meglio dentro.
0: Ah, ma perché arricchirsi fuori non se ne parla, quindi uno se si arrede dice vabbè, ma arricchisco dentro e così almeno, capito? Sono povero di soldi ma ricco di spirito.
1: Buono che il fioretto sia personale, non faccio un fioretto dando degli ordini agli altri, no, può essere buono l'idea che comunque uno faccia un fioretto dando degli ordini a se stesso per migliorare, guardarsi allo specchio e dire beh però che figo.

0: Cinema Club What You Know del 2010. Buongiorno da Good Morning Radio 2, qui su Rai 2. Fuori splende un sole incredibile, ma ovviamente c'è sempre qualcosa che riesce a guastarci l'umore. Nello specifico caso è Edoardo Righini con la sua rubrica Io non tollero.
1: Io non tollero.
2: Beh, ma che cattiveria dire che guasta l'umore, perché in realtà ciò che guasta l'umore, cari miei, non è il fatto che io dica non tollero, ma il fatto che dopo i 30 anni, ammettiamolo, tutti noi cominciamo a fare uno sport, che è quello di organizzare le cene in casa. Ecco, la cosa che io non tollero sono tutte le persone che cominciano a dire no, ma dai, venerdì facciamo la cena in casa, no, dai, martedì venite da voi e facciamo che ciascuno porta qualcosa. No, cari miei, non funziona così, perché non è che mi vendete il format e poi io devo rischiare la roulette russa perché non so cosa porteranno gli altri, perché diciamolo, per la maggior parte della popolazione mondiale cucina male, e infatti nei vari gruppi di amici si scatena sempre la corsa a portare la roba che ti dà meno sbatti. C'è l'infame maledetto che è quello che al secondo uno dice no, io porto il vino, allora io porto il vino a posto, bianco, rosso, quello che volete, perché sa che così non deve cucinare. C'è l'infame che invece porta il gelato, perché c'è sempre il gelato chiaramente, e poi c'è quello che è convinto di fare una torta di verdure buonissime, una torta salata, scusa, no, faccio questa torta salata di porri, zucchine, curcuma, e guarda, ti prego, evita, perché la torta salata, già torta e salata è qualcosa che non funziona. O fai la lasagna o fai una torta dolce, e soprattutto sa solo di una cosa, di amarezza e di rimpianto, di non aver detto no, guarda, ho un brutto impegno stasera, non riesco a venire alla vostra cena.
3: L'organizzazione delle cene quindi rientra nel non tollero di oggi. A proposito del non tollero, mi aggiungo un non tollero della cena, l'invito a cena. Non sopporto il entro a casa, potete togliere le scarpe per cortesia?
4: È una cosa odiosa.
3: Che fa andare giù di testa. Nelle cene organizzate è una cosa odiosa, che succede.
4: Odiosa, odiosa. Vero. Io passo 45 minuti a far girare l'outfit intorno alle scarpe, poi vieni da te, ma vengo a casa tua
3: me le
4: e
3: fai
4: tu
3: togliere.
4: Mi chiedi di togliere il calzino, di togliere i tacchi e di sembrare un nano da giardino ubriaco.
3: Vedi,
4: ma
3: che la fai. Allora vedi che il non tollero di Edo ha un senso.
2: Sapete chi secondo me fa togliere le scarpe in casa?
3: Sì.
2: Il nostro De Sì.
3: De Sì, fai togliere le scarpe.
2: Lo sapevo.
4: Lo fai,
5: assolutamente.
2: Vero?
5: Però posso trovare delle pantofole usa e getta, ovviamente.
3: Ah, ok, quelli d'albergo.
5: Sì.
2: Però tu,
5: sì,
2: mi,
5: esatto,
2: tu mi giuri che le getti poi, cioè non fai la furbata di dire vabbè, queste le riuso, tanto mi sembravano puliti.
5: No, li getto, però è una questione anche di, cioè, la casa è pulita, i germi, uno va in giro, non me le devi portare sul tappeto o dove io poi cammino scalzo ogni giorno a casa mia, no? Abbi un po' di pazienza.
4: Posso darti un suggerimento, Misce, per gli ospiti femminili che ti arrivano col tacco? Invece della ciabatta, un copriscarpa, così
5: meglio.
4: Non devono scegliere dei tacchi.
5: No, quello è tutto un altro caso. Cioè, le donne con i tacchi possono entrare con i tacchi.
3: Ah. È entrato in un altro campo, ha fatto un sorriso di quelli che cambiano campo proprio. Lo sguardo
4: Mariardo.
3: Sì, era diverso. Entra in casa, io rimango sulla porta e guardo da dietro.

0: soft, questa voce così bella, calda. Piace, ha dato calma. Il problema delle ore della calma la mattina è che poi si rischia di addormentarsi. 348 7300 200, scrivete i vostri fioretti estivi, buoni propositi, cosa avete deciso di fare quest'estate, se ci sono cose che avete deciso scrivetele, perché poi ce le commentiamo insieme.
1: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, uva bianca in bauletto da 2 kg a 1,50 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
2: 2-2. Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco però. Quanto mi manca il calcio vero.
3: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
4: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
5: 2-2. Mesi di sguardi in ufficio. Era ora usciste insieme. Apri l'armadio, indossi il tuo abito migliore e... ecco, ora ti va largo. Relax.
6: Coi saldi fino al 70% di OVS ti prendi un outfit da urlo. E niente foto in camerino, sei in ritardo.
5: OVS. Love people, not labels.

0: aspettiamo che ritorni la luce, di sentire una voce. Aspettiamo senza avere paura domani.
1: Aspettiamo domani, Lucio Dalla, Futura. Questo è Radio 2, un brano scritto, pensate, nel 79, poi pubblicato nell'80, e lui lo ha scritto proprio di fronte al muro di Berlino, che era ancora lì, in piedi. Poi, dopo 9 anni, questo muro cade. Questa canzone ha reso Lucio Dalla internazionale, ancora di più, ancora di più. Ma siamo su Radio 2 e stiamo parlando dei buoni propositi. Al 348-7300-200 stanno arrivando i vostri messaggi. Andrea, Detto Santo, Nicole, Edo e io, Michelle, ci scrive Elisa da Como. Pensate, ragazzi, dice: ancora i buoni propositi arretrati dal 95 e sono dell'87. Forse dovrei estinguere quelli prima di farmene di nuovi. Elisa, mandaci quelli che devi ancora estinguere, perché siamo curiosi, perché sono troppo velleitari, troppo ambiziosi.
2: In realtà, visto gli anni o il quantitativo di anni, potrebbero essere tantissimi, una lista troppo lunga.
3: Beh, però guarda che in realtà, secondo me, i buoni propositi sono come i libri, cioè è giusto farseli, poi uno li mette lì sul comodino e appena può ne esaudisce uno. E tanto non vanno mai a male i buoni propositi.
2: Li tengo lì. Al 348-7300-200 continuate a inviarci i vostri. Non ho detto i miei buoni
3: Qual
2: propositi.
3: È il tuo buon proposito?
2: Fare meno, in senso generale. Fare meno cose.
4: Cioè, ah, certo.
2: Faccio troppo, troppo. Mi dedico a troppe cose, penso a troppe cose. Non pensare meno agli altri o più a me stesso. No, proprio fare meno, in senso generale.
4: Posso dire, Santo Anastaso, si vede.
2: Che faccio troppo.
4: Si vede che sei quella persona che si carica di troppi impegni, ce l'hai scritto in faccia.
2: Facciamone meno, è un'idea.
1: Santo,
2: ce l'ho scritto anche nella panza, cioè nel fatto che non c'è.
1: Bisogna.
2: Lo so.
4: Guarda, bisogna mollare il colpo.
3: A me, guarda, invece, questo posso dirlo, questo buon proposito proprio mi irrita. Perché è uno di quei buon propositi tipico della gente che dice: no, ma qual è il mio difetto? Sono troppo buono. No,
4: sono troppo generoso.
3: Ma piantala! Cosa vuoi fare meno? Cosa voglio fare? Essere meno santo, meno beato, meno martire. Ma falla finita.
2: Ma non c'era un fare meno serve per me, non agli altri.
3: Fatti meno.
2: Mi meno, faccio meno e lo meno.

0: Call Me in the Dark, Miles Smith. Questo è Good Morning Radio 2 con voi, Michel, Nicole, Edo, Andrea, fino alle 9, al 348-7300-200 i vostri buoni propositi per questa estate. Noi, tra di noi, si chiacchierava di cose colte, intelligenti o scoperte, prese dai giornali, quindi molto meno intelligenti se ce le andiamo a mettere noi. Michel diceva che l'effetto nuovo inizio, com'è?
1: Esatto, sì sì, cioè, per gli psicologi parlano di questo fresh start effect, cioè il nuovo inizio. Alcuni momenti dell'anno come Capodanno, i compleanni, addirittura pensate il trasloco, bah, ma anche l'estate, ci fanno percepire un nuovo capitolo della nostra vita e aumentano le motivazioni per cambiare alcune cose, no?
0: Okay.
1: È il motivo per cui molti proprio in questo periodo decidono di cambiare a luglio, ad agosto, ovvero come Edo che dice di voler rimettersi in forma, no scherzo, lui vuole leggere di più.
0: Io non l'ho detto. Cioè l'idea
1: vuole
0: di
1: cambiare stile di vita.
0: L'idea di tra non so, anche solo il fatto di cambiare casa nel periodo estivo, perché
1: esatto,
0: magari vado alla casa al mare, vuol dire nuovo inizio e quindi quello mi fa venire voglia di fare appunto un buon proposito.
2: Beh sì, per esempio se vai in montagna, no? Anche il fatto di dire adesso mi metto a camminare, respiro dell'aria pulita, vivo più a contatto con la natura. Poi io personalmente quando mi capita, se vedo che non c'è più connessione col mio telefono, nel giro di 5 minuti devo chiamare l'elisoccorso perché ho un attacco di panico. Però capisco che c'è gente che invece vuole il detox e lo fa proprio d'estate.
3: Ma allora io ad esempio l'effetto fioretto, nuovo inizio, lo trovo figo, ma il fioretto estivo a me sembra un po' surreale, perché vuol dire che speri in 2 mesi che la te del futuro possa migliorare, no? Tu speri di arrivare a settembre migliorata. Ecco, il fioretto di Capodanno invece è più realistico,
1: perché
3: ti dai un anno per cambiare.
1: Okay.
3: In 2 mesi, in 60 giorni, io di solito faccio fatica a cambiare che cazzo.
0: Forse
3: vale
0: la pena,
3: il divano di casa.
0: Forse vale la pena commisurare il proposito al periodo, al tempo che hai, cioè per farlo, capito?
2: Ma,
0: cioè, se l'idea è dimagrisco di 15 kg, forse in 2 mesi è impossibile.
2: Ma infatti devi essere, secondo me, un po' furbo, capito? Cioè, devi dire, faccio quei fioretti che sono adatti all'estate, tipo non so, bere più granite, mangiare più frutta, che
0: mangio
2: dice roba,
0: mangio più gelati,
2: così ce la fai.
3: Sai, o come dovrebbe fare Michel, che si vuole rimettere in forma per settembre, andare di proteine. Michel, ti stai facendo i beveroni proteici?
1: No, assolutamente. Non sto mangiando dolci, però fino a fine luglio, dal primo agosto comincerò a mangiarne.
0: Ah, vabbè,
1: questo
0: quindi
1: è il mio buon proposito, lo sto portando avanti. Ragazzi, un mese,
0: credo
3: mese senza tirarmi su.
2: Credevo avessi cominciato oggi, cioè, capito? Non so,
0: ieri ha cominciato
1: mentre
0: ieri.
1: Parlavamo della puntata, sì.
0: Quali sono i vostri buoni propositi? 348-7300-200, scrivetelo, no? Intanto ci ascoltiamo Emma e Fabi Fibra.

0: Emma e Fabri Fibra Antidroga qui su Radio 2. Siamo Nicole, Santo, Michele e io sono Edo Righini. Stiamo parlando dei vostri buoni propositi. Ci scrive Giorgio: non fare oggi quello che potresti rifare domani. Hai ragionissima, Giorgio, e quindi noi invitiamo anche i nostri ascoltatori a dirci il loro buon proposito al 348-7300-200. E adesso GR2.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come birra Peroni da 0,75 a 99 centesimi. E con le mega offerte, Coca-Cola, Fanta o Sprite in lattina da mezzo litro in promo 3x2 a 2,10€. Lidl, vale davvero. 2-2.
2: Parliamo di lasciti testamentari e lo facciamo con Giorgio di Greenpeace. La vostra campagna a chi lascerai la tua vera casa cosa vuol dire?
3: Tutelare la propria casa quando tutto intorno subisce danni irreversibili non serve a molto.
2: Cioè?
3: La vera casa che condividiamo tutti è il nostro pianeta. I nostri figli, le persone care, non erediteranno solo un appartamento, dei risparmi o dei beni, ma anche il mare, l'aria, la natura, le foreste.
2: E un lascito Greenpeace può contribuire a proteggerli?
3: Sì, da oltre 40 anni Greenpeace, grazie ai lasciti, agisce per tutelare il pianeta, contrastare i grandi inquinatori e costruire un mondo verde e di pace. Il lascito non riguarda solo ciò che lasci, ma soprattutto ciò che scegli di preservare.
2: Scopri come fare un lascito a Greenpeace su lasciti.greenpeace.it. 2-2.
4: Ciao, sono Yuri Keki. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
5: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
4: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano. 2-2.
6: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.

0: 7:30.
1: Rai GR2.
2: Il governo approva la norma contro la criminalità giovanile, cambiano le regole sull'imputabilità dei minori. Chi sbaglia risponde delle proprie azioni, anche se minorenne, afferma Giorgia Meloni. Per la PD e Elly Schlein basta propaganda sui giovani. Medio Oriente, gli Stati Uniti intensificano i raid sull'Iran, Teheran risponde attaccando le basi in Kuwait, gli Houthi yemeniti colpiscono due petroliere saudite nel Mar Rosso, vola il greggio, in calo le borse. Batterio killer, a Catanzaro si indaga sul decesso di un bambino di 15 mesi, altri 4 ricoverati, chiuso l'asilo. Vogliamo pagare più tasse, appello a Londra di 120 super ricchi, tra questi registi, attori, ex calciatori. Da Leonardo a Maria Callas, da Beethoven a Marie Curie, la Banca Centrale Europea svela i primi disegni delle possibili nuove banconote, la scelta in un sondaggio disponibile fino al 21 settembre. Infine lo sport, calcio, sognando Guardiola, prosegue la ricerca del nuovo CT azzurro. Una buona giornata da Enrica Belli. Il Consiglio dei Ministri dunque ha varato un disegno di legge che rende sempre imputabili i minorenni a partire dai 14 anni. Lo ha spiegato sui social la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni.
3: Chi aggredisce, chi rapina, chi devasta deve pagare sempre, anche se ha 15 o 16 anni. Arresto per i minorenni sorpresi con un'arma, norme severe contro la diffusione dei coltelli e oggi un passo ulteriore. Questa norma colpisce soprattutto chi pensa di essere intoccabile, sfrutta i minori per i propri affari, ma serve anche a punire i ragazzi che pensano di poter fare come vogliono perché sanno che tanto non accadrà loro nulla.
2: Una norma questa che va a modificare l'articolo 98 del codice penale, l'eventuale incapacità di intendere e di volere, cioè la non comprensione del reato che si è commesso, andrà dimostrata.
4: Il nostro ordinamento prevedeva che un minore tra i 14 e i 18 anni rispondesse del reato solo se un giudice avesse accertato che fosse capace di intendere e volere. Ora quella capacità si presume sempre. Il disegno di legge è il tassello finale di un percorso iniziato con il decreto Caivano, dedicato alle periferie difficili e all'aumento della delinquenza giovanile. Così il ministro della giustizia Carlo Nordio in conferenza stampa.
5: Non vi è un abbassamento di età dell'imputabilità, non vi sono aggravamenti della pena, vi è proprio una inversione invece della concezione nell'incapacità di intendere e di volere, cioè della cosiddetta imputabilità del minore, che da ora in poi sarà presunta.
4: Una legge che segue il mutamento sociale e culturale deriva dalla volontà dell'esecutivo di modificare il codice penale, ritenuto datato rispetto alle tecnologie e social media. Elena Paba, GR2.
2: Le parole di Meloni e di Nordio che abbiamo ascoltato sono sottoscritte da tutta la maggioranza, mentre le opposizioni parlano di propaganda che criminalizza un'intera generazione.
6: È una stretta antimaranza chiesta dalla Lega, così il leader Matteo Salvini sulla norma per i minori voluta dal governo. Per Verdi Sinistra i giovani sono il capro espiatorio del fallimento della destra sul tema della sicurezza. Impari a considerarla una priorità, sottolinea da Italia Viva Matteo Renzi. Dal PD arriva l'attacco di Elly Schlein a Giorgia Meloni, basta propaganda sui minori, affrontino i problemi veri degli italiani, come la benzina che costa più di 2 euro. E proprio sui carburanti Antonio Tajani, Forza Italia, lancia la proposta di usare i 14 miliardi concessi dall'Europa sulla flessibilità. Sul fronte sicurezza, il caso Bologna, Fratelli d'Italia insiste nel chiedere le dimissioni del sindaco Lepore e dalla manifestazione del titolo Mafia e Sinistra denuncia le filtrazioni camorristiche nei comuni della Campania governati dal centrosinistra. I 5 Stelle respingono l'accusa di essere pregiudizialmente contro la polizia e per Giuseppe Conte il sindaco Lepore ha evitato che la guerriglia degenerasse. Alessandra Allegra, GR2.
2: E sempre dal Consiglio dei Ministri arriva il varo del disegno di legge concorrenza con la riforma della rete dei carburanti. Approvato poi in esame preliminare il decreto legislativo sul miglioramento delle condizioni di lavoro per i rider.
7: La riforma avvia la razionalizzazione della rete dei distributori e dal 2028 gli impianti dovranno offrire almeno un sistema di rifornimento green come le colonnine per la ricarica elettrica. Ci saranno incentivi per riconvertire gli impianti più vecchi fino al 50% per un massimo di 60.000 euro. Prevista una riduzione del numero dei distributori con la chiusura di quelli meno frequentati o più obsoleti. Gli impianti più grandi dovrebbero avere le economie di scala per offrire prezzi più bassi e servizi migliori. Il decreto legislativo sui rider dà più tutele ai ciclofattorini. I licenziamenti non potranno essere decisi dagli algoritmi e non sarà possibile raccogliere dati sulla salute, sull'origine etnica o sull'appartenenza sindacale. Giuseppe Di Marco, GR2.
2: Dall'estero l'escalation tra Iran e Stati Uniti, raid incrociati per la 13ª notte di fila.
0: Mentre il Pentagono invia rinforzi e Donald Trump minaccia di sferrare l'attacco più duro di sempre, la notte degli iraniani è cadenzata da altre esplosioni. Le più potenti ad Ahvaz, colpito sembra un deposito di munizioni. Anche Teheran attiva le difese mentre bombe cadono su Bandar Abbas, Yak, Keshm, tutte località vicine a Hormuz, dove vengono bersagliate infrastrutture per la comunicazione e la sorveglianza marittima. Stiamo cercando di ridurre la minaccia iraniana alla navigazione nello stretto, spiegano le forze statunitensi, mentre l'Iran replica con raid su obiettivi imprecisati del Kuwait. Spiragli di tregua non se ne vedono. Teheran ha respinto una proposta americana mediata dall'Iraq, fa sapere il New York Times, e così nella marcia verso l'escalation, in cui si inseriscono anche gli Houthi yemeniti, Trump avverte: d'ora in poi le navi colpite dagli iraniani saranno risarcite con i fondi congelati. Sarebbe un precedente esplosivo, replica Teheran, mentre il presidente del Parlamento Ghalibaf osserva pungente: l'America voleva punirci e ora si ritrova col petrolio a tre cifre. Valeria Fraschetti, GR2.
2: Tensioni crescenti, l'avete sentito, che si riflettono sui mercati e sul prezzo del petrolio, che ha superato i $100 al barile, il Brent, per la prima volta da maggio. Chiusura in calo per le borse europee, in rosso Wall Street, in corso la seduta asiatica con Tokyo che perde il 3%. La morte a Bologna di Abderrahim Fakir, in giornata l'autopsia sul corpo, mentre emergono ulteriori dettagli dalle immagini delle bodycam dei poliziotti.
1: Le prime risposte sui tanti interrogativi che aleggiano sulla morte di Abderrahim Fakir arriveranno nelle prossime ore. Sarà infatti grazie all'autopsia prevista in giornata che si capirà quali sono state le effettive cause del decesso. Per altri esami, soprattutto quelli tossicologici, ci vorrà più tempo, ma sarà un ulteriore passo nell'inchiesta della Procura di Bologna, e nel frattempo si arricchisce anche del video delle bodycam. Nelle immagini si vedono le mani dei poliziotti, un contatto fisico tra Fakir e un altro uomo, l'intervento degli agenti per separarli, il loro avvocato Gabriele Bordoni.
8: C'è un momento di contatto. A questo punto è evidente che i poliziotti devono intervenire.
1: Quello che succede dopo è immortalato dagli altri video già noti. Fakir muore dopo il placcaggio. Le immagini mostrano anche l'intervento dei 4 volontari del 118, mentre l'azienda sanitaria smentisce di aver ricevuto la chiamata per l'arrivo di un'auto medica. Intanto dal Marocco arrivano le parole della moglie di Fakir. Era una persona normale, dice, l'hanno ammazzato così, senza motivo, chiedendo giustizia per lui. Giustizia che vuole anche la nipote Yosra.
9: Chiediamo che venga fatta piena luce su quello che è successo.
1: Giuseppe Lisi, GR2.
2: La procura di Vibo Valentia ha aperto un'inchiesta dopo la morte di un bambino di 15 mesi in un asilo nido di Tropea. Tra le ipotesi, quella di un batterio killer.
10: Abbiamo concordato con la procura di chiudere momentaneamente la struttura affinché possano fare tutte le indagini.
11: Serena Miceli è la direttrice della Family Baby School di Tropea, che ospita un centinaio di bambini da 0 a 6 anni. Dalla scorsa settimana 12 dei 25 che frequentano il nido hanno accusato forti sintomi gastrointestinali che hanno portato al ricovero di 5 di loro. Il più grave è Alessio Pio, di 15 mesi, originario di Zungri. Il 17 luglio è finito al pronto soccorso di Vibo Valentia. Martedì le sue condizioni si sono aggravate al punto da imporre il trasferimento d'urgenza a Catanzaro, dove è morto per una sospetta setticemia. Altri 3 bambini finiti in ospedale sono già stati dimessi. Le condizioni del quarto, ancora sotto osservazione, sono in miglioramento. Resta da capire cosa abbia causato i ricoveri. Il sospetto è che i piccoli siano venuti in contatto all'interno della struttura che frequentano con il Colistrium difficile, un batterio di origine ospedaliera. Da qui la necessità di chiudere la struttura per procedere a una approfondita sanificazione. Simone Zazzera, GR2.
2: Nel Regno Unito scatta la campagna pro patrimoniale guidata dal musicista Brian Eno e a cui hanno aderito già 120 milionari. La corrispondente da Londra.
12: Sono registi, attori, ex calciatori ma anche investitori della City. In 120 firmano l'appello al governo di Andy Burnham, nel quale chiedono di pagare più tasse. L'iniziativa è dell'organizzazione dal nome che è già uno slogan, i Patriotic Millionaires, milionari patriottici. Ha aderito e molto promosso il progetto Gary Lineker, ex attaccante della nazionale inglese, stella del calcio anche in TV, dove ha condotto il programma più visto Match of the Day. Milionario e patriottico anche il cantante Brian Eno, il ricercatore esperto di clima Mike Berners-Lee, il regista delle grandi rom-com londinesi come Notting Hill Richard Curtis. Serve, insiste Lineker, una società più equa, il carico fiscale sulle persone comuni è troppo pesante. Allo studio, tra le altre proposte, l'imposta del 2% sui patrimoni superiori ai 10 milioni di sterline garantirebbero allo Stato 24 miliardi l'anno che potrebbero finanziare i servizi pubblici, come sostenere l'estensione dei pasti gratuiti ai bambini delle scuole, superare il blocco dei sussidi abitativi. Da Londra, Natalia Augias per il GR2.
2: Avviata la consultazione per le nuove banconote dell'euro. Sono 10 i bozzetti su cui i cittadini potranno esprimere la loro preferenza.
13: Nuovo look per le banconote dell'euro. I 10 bozzetti finalisti sviluppano due temi. Uno ambientale, con i fiumi e gli uccelli a celebrare paesaggio e biodiversità del vecchio continente. L'altro che si lega invece al volto di personaggi della cultura che possono essere considerati patrimonio comune di tutti i cittadini europei, come il soprano di origine greca Maria Callas, Ludwig van Beethoven, l'autore dell'Inno alla Gioia, il genio italiano Leonardo da Vinci, il papà di Don Chisciotte, lo spagnolo Miguel de Cervantes, o ancora le prime donne insignite del premio Nobel, la scienziata polacca naturalizzata francese Marie Curie e la scrittrice pacifista austriaca Bertha von Suttner. La parola passa ora ai cittadini con un sondaggio aperto fino al 21 settembre sul sito web della Banca Centrale Europea, che entro fine anno assumerà la decisione finale. Daniele Morgera, GR2.
2: Parliamo ora di calcio. Nell'assemblea di Lega, prima uscita ufficiale dei vertici della federazione, in testa il presidente Malagò assieme al direttore tecnico Maldini e all'advisor Leonardo. Il gruppo dirigente azzurro ha presentato il piano per il rilancio dell'Italia, ma la curiosità principale resta quella sul futuro allenatore della nazionale.
14: Tante idee è un progetto ambizioso, c'è un'area di grande rinnovamento, assicura Paolo Maldini, direttore tecnico, figura nuova e strategica nella visione del presidente Malagò. Con il consulente Leonardo, complicità, amicizia e condivisione, a cominciare dal nome del CT. Puntiamo al massimo, fa capire Maldini, che cita Guardiola, è lui il prescelto, ma non solo.
15: Ne ho parlato anche con Carlo Ancelotti, prima di parlare con Pep. Sinceramente ci sembrava giusto partire da quelli che ritenevamo migliori al mondo e quindi bisogna verificare la disponibilità generale, diciamo.
14: La scelta del nuovo CT, quella più imminente e necessaria per rilanciare un movimento in forte difficoltà, Maldini detta i tempi.
15: L'ideale sarebbe entro questa settimana, ma forse la cosa ancora più ideale è aspettare la persona che noi realmente vogliamo. La tempistica è data anche dall'opportunità di avere le figure che noi vogliamo. C'è fretta, ma alla fine dentro di noi non c'è questa fretta.
14: Si aspetta Guardiola dunque, con la Serie A che spinge per Conte, con Pirlo e Mancini sempre alla finestra. Manuela Collazzo, GR2.
2: Il cinema ha presentato il programma della prossima mostra di Venezia, apre il 2 settembre, in concorso 5 titoli italiani, col ritorno di Nanni Moretti che mancava in concorso da 45 anni. Grandi cineasti per raccontare un mondo contemporaneo in crisi, afferma il direttore della mostra Alberto Barbera alla nostra inviata.
16: Vivevamo anni di grandissima incertezza, grandissima conflittualità, comprensibile che la sensibilità dei maggiori registi rifletta queste preoccupazioni che sono collettive, condivise, probabilmente l'edizione più politica della mostra del cinema.
17: E con tantissima Italia.
16: Tutti hanno fatto le corse per essere in tempo pronti per Venezia. È veramente uno spaccato generazionale del cinema italiano. Nanni Moretti, Gianni Amelio, Mario Martone, eccetera. Pallauro, Marco Bechis.
17: Il ritorno di Nanni Moretti, com'è andata?
16: Quando ho ricevuto la sua telefonata e mi farebbe piacere tornare a Venezia, è stata un'epifania. Torna peraltro con un film insospettabile, grande storia d'amore.
17: Tra Oasis e Clooney avremo tappeti rossi affollatissimi, il desiderio della vigilia.
16: Che tutti questi film possano suscitare curiosità, interesse ed entusiasmo come meritano.
17: Venezia, Miriam Mauti, GR2.
2: Direttore Nicola Rau, vice direttore Fabrizio Ratiglia, coordinamento edizione Laura Guida, in regia stamane Edmondo Cotta ed Emanuele Rinaudo. La linea va a Good Morning Radio 2, il giornale radio torna alle 8:30 da Enrica Belli. Buon ascolto.

0: carabinieri di Radio 2, Santo Andrea, Santo Subito, Nicole Rom, Chiedo, Edoardo Righini e Michelle Dessì. Stiamo parlando dei vostri e dei nostri buoni propositi per quest'estate. Al 3487-300-200 ci stanno scrivendo, ci state scrivendo, e arrivano diversi messaggi. C'è un Marco da Bari che ci scrive: il mio obiettivo è mettere il cellulare in modalità aereo almeno un'ora al giorno, l'ho fatto ieri, poi l'ho cercato per 20 minuti, ragazzi.
1: Vedete che c'è il detox della tecnologia, quest'anno spinge durissimo.
2: Va, guarda, viaggia, è che in realtà usano la tecnologia per detossicarsi dalla tecnologia, ed è un controsenso.
3: Secondo me questo messaggio è stato scritto da Andrea, ma non voleva farcelo sapere, perché è proprio una cosa da anziani, mettere il telefono in sé e poi perdere il telefono e poi dire scusa, mi chiami per
1: Righini,
3: favore.
1: Lei non sa quanto si sbaglia, lei non sa quanto si sbaglia, e forse glielo spiego dopo, ma lei non sa quanto si sbaglia.
3: Perché secondo me anche lei lo perde il telefono.

0: parlare d'amore.
1: Su Radio 2 Safe e Brescia ci cantano di parlare d'amore e devo dire che Safe è una delle grandi rivelazioni dell'ultimo Sanremo che c'è appena stato, a dimostrazione che in realtà la scuola genovese, perché sia Safe che Brescia sono genovesi, è viva e vegeta e non deve vivere solamente di ricordi come fa il nostro Santo, che invece vuole convincerci che solo la musica vecchia è bella.
2: Ma, no, ma è bella anche quella nuova.
3: Ma non è assolutamente vero, cioè io nei fuori onda lo sento parlare di trapper.
4: Lui mi manda in galera, questa è la verità, cioè così direbbe mia mamma, questo mi manda in galera, invece io non ci voglio andare.
1: Parla di trapper ma da solo, come i vecchi.
5: Radio 2.
6: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine.
7: Conviene al tuo portafogli.
8: E alla mia voglia di freschezza. Ehi, non intendevo un gavettone.
6: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
9: 2-2.
6: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultrafast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
9: 2-2.
10: Convenienza? Ma vai da Conad.
11: Via, via.
10: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, vaschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79 euro. Scopri di più su conad.it.

0: Questa è Rai Radio 2, siete con noi, con Michel, Nicole, Edo, Andrea, fino alle 9 stiamo chiacchierando, parlando, nel più e del meno si chiacchiera degli buoni propositi estivi. E allora, a proposito di questo, qui c'è
1: facciamo un gioco. Allora, okay, dobbiamo individuare qual è secondo noi il miglior buon proposito per quest'estate. Facciamo il gioco dell'attore, io ve ne leggo due, voi mi dite quale preferite e va avanti quello che
0: quello
1: dice.
0: Secondo noi.
1: Esatto.
0: Ok.
1: Allora, non chiedere più alle persone davanti a te quando sei dentro una metro strapiena scusi, alla prossima scende, oppure comprare gli hamburger di melanzane e quinoa e poi mangiarli davvero.
0: Scegliete.
2: Hamburger.
0: Scusi.
3: Metro.
1: Vince metro. La metro. Allora, metro oppure smettere di togliere il grasso dal prosciutto perché non è il sapore che mi dà fastidio, ma la consistenza.
0: Sono vegetariano, metro per forza.
2: Metro.
3: Ma il prosciutto.
1: Metro, vince metro. Metro oppure ricordarsi di abbassare la tavoletta del water, anche quella degli altri.
2: Bella
0: questa.
2: Tavoletta.
1: Ah, quindi tavoletta oppure parlare dell'Odissea di Nolan senza usare 400 volte la parola IMAX.
3: Meglio la tavoletta.
2: Vince
1: tavoletta, quindi ancora tavoletta oppure imparare a stendere bene così non devi stirare.
0: Bello,
2: stendere. Sicuramente.
3: Stirare.
1: Bravissimi. Allora, stendere bene oppure usare la parola vantarsi invece della parola flexare?
2: Vantarsi.
0: Io forse ancora stendere, anche se
1: niente. Ah, Mishe, scegli tu allora, stendere o vantarsi?
3: Vantarsi.
1: Vantarsi, allora meglio dire vantarsi oppure non rispondere più alla domanda cosa facciamo stasera con quello che vuoi, per me è uguale.
2: Vantarsi.
1: Quindi usare la parola vantarsi e non flexare, oppure smettere di ordinare una pizza e poi cambiare tutti gli ingredienti sopra?
0: No.
2: Rimango fermo su vantarsi.
0: Anch'io, sono d'accordo.
1: Vantarsi o fare la dieta per più di un quarto d'ora?
2: Vantarsi. Continuo a rimanere ferma su vantarsi.
0: Vantarsi e non ho bisogno di dieta.
1: Vantarsi l'ultimo oppure vedere una gara intera di Formula 1 senza addormentarsi?
0: Corpo, questo è impossibile, quindi continuo a mantenere vantarsi.
2: Io sono d'accordo con Sant'Anastaso, vantarsi. Non ci Formula si può 1. Non addormentare davanti alla Formula
0: è fatta
2: 1.
0: Per, la Formula 1 è in TV, è fatta per addormentarsi. Dicevi, Michel?
3: Formula 1.
1: E invece vince, visto 2 su 1, vantarsi. Quindi basta inglese, non flexiamo più, ci vantiamo e basta.

0: Giretto estivo è correre 7 km al giorno anche se ci sono 40 gradi all'ombra.
1: Porca.
2: Allora, scusate, io ho una domanda. Ma tutta sta voglia di rimettersi in forma per settembre, e lo chiedo anche ad Essi e a Righini, che in realtà non vuole rimettersi in forma, ma vuole fare altro. Ma è per affrontare, non so, il cammino di Santiago, la maratona di New York?
1: Ma no,
2: c'è uno scopo comune.
3: Te lo dico io, ha una parola solo allo scopo comune, te lo dico? Fidanzate, quello è il motivo.
4: Finalmente sei su quel treno, sfrecci verso le vacanze e pensi a una cosa sola.
5: Hai dimenticato i costumi da bagno.
4: Relax, coi saldi fino al 70% di OVS ti compri tutti quelli che vuoi, magari anche una camicetta. Quella in valigia ha un buco. OVS, love people, not labels. 2-2.
6: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
7: Nuvola la trovi su syscom.eu.
8: Vivi l'esperienza del Giffoni su Rai Play. Una selezione di film, serie e animazioni col meglio delle opere presentate nelle 55 edizioni precedenti.
9: Stanno arrivando i mini cuccioli.
10: Ciao a tutti.
11: Portatemi chiunque prova ad entrare.
12: In quanto tempo si può stare disconnessi?
11: 14 ore.
8: Lo speciale Giffoni è su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
13: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, uva bianca in bauletto da 2 kg a 1,50 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.

0: Katy Perry, Watch It Burn. Allora, siamo qui in Good Morning Radio 2, qui su Radio 2, Ronchi, Righini, De Sì, Santo Anastaso, e si parla di, signori?
1: Si parla di cinema.
2: Cinema e buoni propositi.
1: È momento di parlare di cinema e buoni propositi, nel senso che, come al solito, mi sono andato a cercare i film, quando decidiamo l'argomento mi viene spontaneo, naturale, cercare dei film che abbiano al loro interno il buon proposito, in questo caso essendo argomento di puntata, e ne ho trovati parecchi. Il diario di Bridget Jones credo
2: giusto,
1: che sia uno dei più famosi,
2: nel senso perché lei comincia il primo di gennaio scrivendo sul suo diario che vorrà smettere di bere, di fumare, di frequentare e di innamorarsi di uomini sbagliati, e ovviamente è proprio la
1: quello che,
2: lei, che farà
1: tutto quello che fa, quindi in realtà quello è proprio il film per eccellenza, credo, sui buoni propositi, anche se il mio preferito è La ricerca della felicità. Gabriele Muccino, capolavoro per quello che riguarda il sottoscritto, non so se lo è anche per voi, scrivetelo al 348 7 300 200, per una serie di ragioni, per i temi che trattano, che tratta, tra l'altro nel titolo originale Pursuit of Happiness c'è questa Y di troppo, lo dico perché se qualcuno poi trova il titolo originale dice no però aspetta qui c'è un errore, sì c'è, perché appunto descrive una scritta fatta su un muro che è errata e quindi la racconta in quel modo. È uno di quei film che fa piangere, dicevamo prima con Mico, anche se non vuoi.
0: Allora, io con La ricerca della felicità, film che quando uscì fu super criticato, te lo ricordi Michel? Quanto venne criticato
3: come
0: quel
3: no.
0: film lì, venne criticato Will Smith, venne criticata qualunque cosa,
1: sì.
0: Eppure quando lo vidi per la prima volta mi ritrovai a piangere anche le lacrime del battesimo.
1: Perché è uno di quei film dove è impossibile resistere. Allora, visto che mi piace fare domande che c'entrano e non c'entrano, intanto al 348 7 300 200, se vi vengono in mente film su buoni propositi scriveteceli, ma anche quelli che vi fanno piangere anche se non volete, ce ne sono parecchi. Sapete che in una graduatoria dei film che fanno più piangere della storia del cinema c'è Dead Poets Society al primo posto. L'attimo fuggente è considerato il film che fa piangere tutto il mondo.
0: Scusate, io mi chiedo come sia possibile che proprio in cima alla classifica non ci sia Marcellino Panevino.
1: No,
2: wow.
1: perché è fatto per forse perché quello è uno strappalacrime più che un piangere basta, cioè gli strappalacrime sono un po' subdoli.
2: Nicole non è d'accordo e si sta strappando
0: per
2: le vesti.
0: Michel, prendi le posizioni per cortesia.
3: Per me, io piango con l'uomo che sussurrava ai cavalli.
2: Che coccolone che sei.
1: E poi essendo proprietario di cavallo credo che sia quello che gli fa venire voglia.
2: Se posso dire però, secondo me è un bellissimo film che parla di buoni propositi e di cui non parla mai nessuno, è Hercules della Disney. Lui che si propone di tornare, di mettersi in forma,
3: vero,
2: e diventare un divo e tornare sull'Olimpo. Praticamente come l'estate di Michel.
1: Ecco, più o meno uguale.

0: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che acqua oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
1: Chi fa sport beve oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
0: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
2: 2-2. Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
3: 2-2.
4: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Robot Mova S70 Roller dalla potente aspirazione e con HydroForce per lavare sempre con acqua pulita a 449 euro fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
3: 2-2.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come birra Peroni da 0,75 a 99 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola, Fanta o Sprite in lattina da mezzo litro in promo 3x2 a 2,10 euro. Lidl, vale davvero.
3: 2-2.
6: Mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life.

0: Saturday Night, questa è Radio 2, Good Morning Radio 2, con voi fino alle 9 al 348-7300-200. Abbiamo per scherzo parlato di film, cinema,
1: buoni propositi,
0: da buon proposito,
1: o da lacrime.
0: Esatto, e sono cominciati ad arrivare messaggi. Il primo che leggo dice incompreso, perché quello è uno strappalacrime. Cioè un film costruito per strappalacrime, lo dico guardando Nicole che mi guarda stringendo gli occhi, perché ho osato dire che Marcellino Panevino è uno strappalacrime. Non lo è.
2: Va bene, incompreso posso anche essere d'accordo.
0: Incompreso
2: con
0: te, è strappalacrime.
2: Sì, posso anche accettarla.
0: Cioè
2: questa.
0: Costruito dal primo minuto all'ultimo per piangere. Altri messaggi che sono arrivati?
1: Un altro bellissimo messaggio è che rivela che c'è effettivamente un legame tra buoni propositi e film, è di questa amica che ci scrive: a questo riguardo consiglio di ascoltare il monologo di Verdone in La Grande Bellezza. Comincia con: ho passato tutte le estati della mia vita a fare propositi per settembre.
2: Ragazzi, questo è il messaggio di una che di cinema ne mastica.
0: Anche perché se piangi o ti commuovi con La Grande Bellezza vuol dire che cinema ne mastichi parecchio. Buongiorno ragazzi, a parte che piango con qualsiasi con la qualsiasi, tralasciando Aichiko, non lo vedrò mai più. Un film bellissimo che mi fa piangere è Fiori d'acciaio, dice Sabri da Treviso. È vero,
1: oppure, fa molto piangere. Ancora ci dicono: non c'entra niente con i buoni propositi, o forse sì, parla comunque di un profondo cambiamento, ma la scena della morte di Kazumoto nell'Ultimo Samurai, quindi anche qui abbiamo un pezzaccio,
0: Orpo,
1: mi tira sempre fuori delle lacrime. E sei, anche se non ti sei firmato, mi raccomando, firmatevi così vi salutiamo, sei una persona fantastica.
2: E poi abbiamo Maria dalla provincia di Torino che ci cita Le pagine della nostra vita, altro film per cui si piange quella qualunque, e One Day con la regia di Lon Scherfig.
0: Quindi i due argomenti si collegano. Loredana scrive: passa il favore, il film meraviglioso dove i buoni propositi fanno il giro del mondo. Continuate 348 7 300 200 a raccontarci i vostri buoni propositi per l'estate.

0: era il 78 e qui cominciava Grease il film, cioè proprio su questo pezzo, quando si arrivava a questa ripetizione, cominciava il musical, che è uno di quei film che a quelli della mia generazione gli ha cambiato la vita, a quelli della vostra non credo.
1: Beh, meno aggressivo però, eh?
0: No.
2: Più tranquillo, per
0: vero,
2: favore,
0: l'ho detto
2: più
0: con una certa cattiveria. Al 3487 300 200 continuano a arrivare messaggi di tutti i generi. Abbiamo parlato, noi oggi stiamo parlando di buoni propositi per l'estate, e abbiamo parlato di cinema e buoni propositi tipo.
3: Amici di Radio 2, buongiorno. Allora, un film strappalacrime che mi ricordo che mi faceva notare anche mia nonna, mia mamma, sì, sì. Era un film del 1968-67 che mi dicevano sempre: se lo guardi ti metti a piangere, se lo guardi ti metti a piangere. E insomma, questo film era incompreso. Insomma, l'ho visto effettivamente. Mi sono messo a piangere.
0: È così, faceva piagne.
2: È vero,
1: per dirla, il proposito del film di farti piangere era rispettato.
0: In quel caso rispettato. A proposito di buoni propositi, invece?
4: Il buon proposito che ho io, più che per l'estate, per la prima settimana di ferie che avrò ad agosto, sarà pulire completamente tutta casa. Quindi vetri, tapparelle, tende, pulizia proprio generale. E poi la seconda settimana andrò in montagna.
0: Pulire le tende.
1: Le tende, perfetto.
0: È una veneta, signora.
2: Scusate, ma De Sì, tu quanto cuoti questo messaggio? Da 1 a 10?
5: Tantissimo, 10.
1: Ma volendo, se la signora ha bisogno, qual è il tuo rate orario per andare a spazzare, stendere, stirare?
0: Quando preferisci, Michel?
5: Finita la puntata, alle 9 vado. Mi scriva, signora, mi scrive in privato, vengo a darle una mano.
0: Prendere un treno, però, perché sono lontana.
1: Tra l'altro fa una carbonara da urlo, Michel. Quindi volendo pulisce, cucina e poi ripulisce la cucina, praticamente è servizio completo, insomma, signora.
0: La signora sarà molto contenta del fatto che le arriva di tutto, brava signora.

0: Giuli, Biagio Antonacci, l'ultima canzone, questa è Radio 2, i ragazzi e la ragazza del mattino, Nicole. Stiamo parlando dei buoni propositi. Allora ragazzi, volevo dirvi che uno studio addirittura internazionale, no, del 2025 ha mostrato che le persone mantengono più facilmente un obiettivo quando lo trovano piacevole e motivante, non quando lo vivono come un obbligo. Vi faccio un esempio?
1: Sì.
0: Allora, meglio dire, quest'estate cammino sul lungomare ogni sera piuttosto che da domani devo perdere 8 kg, avete capito? Cioè bisogna anche dirsele guardandosi allo specchio in modo diverso, più piacevole, più elegante.
1: Coccolarsi nel darsi il buon proposito.
2: Beh, esatto. C'è uno studio, adesso non mi ricordo dove l'ho letto, però è una cosa che circola tra le chat delle amiche, che parla della Wonder Woman pose. Vuol dire che tu ti devi mettere davanti allo specchio la mattina e mentre ti ripeti quale può essere ad esempio il tuo buon proposito, devi tenere la posa di Wonder Woman.
1: Quindi così.
2: Quindi con i pugni sui lati, okay, con i pugni sui fianchi, sì, sì. Mm. Pancia in dentro, petto in fuori, ti devi ripetere esattamente sta roba qua. Ma in Wonder Woman pose.
1: Okay. Questa cosa com'è? Effettivamente funziona. Io infatti mi metto davanti allo specchio, mi metto coi pugni sui fianchi e dico: Madonna, come mi segna sta maglietta qua, bisogna che vada proprio in palestra. Però del resto vedi che funziona essere paraculi anche quando ci si dà dei buoni propositi.
3: A me viene da metterle dietro la schiena le mani. Questo è il GR2.
4: Quando è
5: pesca,
4: è la colazione. Quando è
6: alla pera,
4: è ricreazione. Yoga, un sacco di frutta in un succo di frutta, perfetto in ogni situazione, perché quando è vita è yoga. Yoga, molto più che buono.
7: È arrivata l'estate, con i rischi legati al caldo, soprattutto per anziani e fragili. Per proteggerci basta rispettare semplici regole come praticare attività fisica nelle ore meno calde, prediligere luoghi freschi, indumenti traspiranti e naturali, bere almeno 1,5 litri d'acqua al giorno, offrire assistenza a chi è a maggiore rischio. Scopri le 10 regole per proteggerti dal caldo e consulta il bollettino sulle ondate di calore su salute.gov.it o chiama il numero 1500.
8: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Sono le 8:30.
10: Rai GR2.
2: Enrica Belli in studio di nuovo, un buongiorno. In apertura una notizia dell'ultima ora: all'Aquila è morta nella notte l'allieva maresciallo della Guardia di Finanza di 22 anni, precipitata dalla finestra della sua camera al terzo piano di una palazzina della scuola, ispettori e sovrintendenti. Il volo di oltre 12 metri le aveva provocato gravi traumi al bacino e alla testa, inutili tentativi di salvarla attraverso una delicata operazione alla quale è stata sottoposta. A Bologna sarà eseguita oggi l'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir, morto domenica durante un intervento di polizia. La bodycam di uno degli agenti ha ripreso anche gli istanti precedenti alle manovre di contenimento. Il Consiglio dei Ministri ha approvato un disegno di legge che rende sempre imputabili i minorenni dai 14 anni. Chi sbaglia deve pagare, ha detto in un video Giorgia Meloni. Da oggi saranno puniti quei ragazzi che pensano di poter fare come vogliono.
11: Giovani a delinquenza da tempo, ricorda Matteo Salvini, chiedevamo una stretta contro i cosiddetti Maranza, interventi che erano stati invocati anche da Forza Italia. Un altro colpo alla criminalità, esulta Fratelli d'Italia, chi si comporta da adulto paga come un adulto. Occasione per il partito della Premier per tornare su quanto accaduto dopo la morte di Fakir. Lucio Malan.
12: A Bologna la sinistra dà vita a una manifestazione contro le forze dell'ordine durante la quale 60 agenti vengono feriti. La sinistra ha davvero un problema con la legalità.
11: Nulla a che fare con i violenti, la replica delle opposizioni che però contestano. Si risponde al disagio giovanile solo con la repressione. I ragazzi, spiega da VS Angelo Bonelli, diventano il capro espiatorio dei fallimenti del governo sulla sicurezza. Problema che non viene affrontato, commenta la segretaria PD Elly Schlein, al pari di altri.
13: Hanno fatto un CDM senza affrontare per un'altra volta il problema della benzina che è tornata a costare più di 2 euro. Basta con la propaganda.
11: Le risorse, lamentano i 5 Stelle, si trovano solo per il riarmo. Lucio Bondi, GR2.
2: A Catanzaro aperta un'inchiesta per la morte in ospedale di un bambino di circa 1 anno e mezzo, probabilmente per un batterio. Ricoverati con gli stessi sintomi gastrointestinali anche altri 4 piccoli. Frequentavano tutti lo stesso asilo nido di Tropea in provincia di Vibo Valentia, che è stato chiuso per essere sanificato. Nel pomeriggio a Suisio, in provincia di Bergamo, i funerali di Alice Ferrari, l'undicenne deceduta dopo essere rimasta incastrata con i capelli nella pompa di aspirazione di una piscina a Sestri Levante. Con un emendamento al decreto sport approvato alla Camera arrivano nuove norme. Tutte le piscine aperte al pubblico dovranno garantire gli standard di sicurezza per impedire il cosiddetto effetto ventosa di griglie e bocchettoni, pena la chiusura. Ascoltiamo Paolo Ferrario di Acquanet, associazione costruttori di piscine.
5: Servirà a sensibilizzare tutti i professionisti e i gestori, quindi è una cosa estremamente importante. Questo decreto ha sicuramente un grosso impatto, perché fino a prima del 2008 non erano previste delle norme tecniche di riferimento e quindi abbiamo tutto un parco datato di piscine che necessita di verifiche. Più della metà delle piscine esistenti in Italia è a rischio di chiusura con un provvedimento di questo tipo.
2: Medio Oriente ancora in fiamme, attacchi americani sull'Iran e dell'Iran su Kuwait, Giordania, Bahrain. Trump annuncia un ulteriore inasprimento del conflitto. Il corrispondente da New York.
6: Le ostilità in Medio Oriente sono destinate a continuare. A testimoniarlo non è soltanto la 13ª notte consecutiva di bombardamenti americani sull'Iran, ma anche la notizia riportata dal New York Times sul rifiuto che Teheran avrebbe opposto all'ultima proposta di mediazione arrivata dagli Stati Uniti. Trump intanto, in un'intervista, torna ad aumentare la pressione sulla Repubblica Islamica. Sto valutando un attacco su vasta scala, dichiara, più massiccio di qualsiasi attacco visto finora. Il presidente americano già in mattinata era intervenuto per commentare l'ampliamento dell'instabilità al Mar Rosso dopo le azioni degli Houthi, gruppo armato dello Yemen. Se spareranno di nuovo su navi in transito nell'area, aveva scritto, riterremo l'Iran responsabile e ne seguirà una dura punizione. Intanto, appena siglata un'intesa con l'Arabia Saudita per lo sviluppo del nucleare civile a Riyadh, l'inquilino della Casa Bianca ieri ha aggiunto sui social: l'intesa è condizionata all'adesione dei sauditi agli accordi di Abramo, alludendo quindi anche al riconoscimento dello Stato di Israele. Ma una fonte saudita commenta: i tweet non annullano gli accordi firmati, non c'è nulla da rinegoziare. New York, Marco Valerio Loprete, GR2.
2: Francia e Spagna hanno dichiarato lo stato di emergenza nazionale dopo i roghi dei giorni scorsi. Secondo i dati satellitari del Sistema Europeo di Monitoraggio sugli Incendi, il 2026 è finora il secondo anno peggiore per superficie bruciata nell'Unione dall'inizio delle rilevazioni. In Italia le fiamme hanno divorato vaste zone della Sicilia e della Calabria, situazione che oggi andrà migliorando grazie al parziale cambiamento delle condizioni meteo e all'arrivo di correnti più fresche da nord che portano un calo delle temperature. Le previsioni con il colonnello Guido Guidi, Aeronautica Militare.
14: Qualche temporale al sud, basso Adriatico, settore ionico, in miglioramento però nel corso della seconda parte del giorno. Restano valori alti di temperatura solo sull'entroterra della Sardegna meridionale e sulla Sicilia orientale. Domani tendenza al peggioramento pomeridiano per il nord-ovest, preludio ad una perturbazione piuttosto estesa che interesserà tutto il centro-nord, con piogge diffuse e anche temporali nella giornata di domenica.
2: 8:35 minuti, il giornale radio torna alle 10:30. Buon ascolto.
9: Radio 2 diventa live.
15: Buonasera dalla bellissima piazza 15 marzo di Cosenza.
9: Emma Stoccolma con Gino Castaldo conduce il primo live di Radio 2. Una serata imperdibile con tanti, tantissimi ospiti e un omaggio al grande Rino Gaetano. Radio 2 Live, il cielo è sempre più blu. La musica si sente, si vive. Mercoledì 5 agosto alle 21:20 su Rai 2 e Radio 2. Con la partecipazione di Falkensteiner Club Funimation Garden Calabria.
0: Radio 2, i vostri buoni propositi. Nicole, Santo, Edo e Michelle, scriveteci al 348-7300-200. Stanno arrivando tanti messaggi, anche vocali, e tra poco noi ve li faremo ascoltare.

0: Questa è Radio 2, Good Morning Radio 2, con voi fino alle 9, però arrivano momenti, come dice Michelle che mi ha insegnato, che questo è il momento, giusto Michelle, più atteso della settimana, no, esatto, della puntata, scusa, più atteso della puntata, ed è l'oroscopo.
1: L'oroscopo. Io vorrei fare presente che i grandi classici come oroscopo non tramontano mai.
0: Mai.
1: Alla faccia vostra e della vostra contemporanea inutile creatività. Righini, ce l'ho con te.
2: Ma io non avevo niente da dire a sto giro, non capisco perché.
0: Ogni tanto sta bene che ti dia una bacchettata. Ma anche
2: così,
0: se non te la meriti.
2: Giusto.
0: Vai
1: sì,
0: con l'oroscopo.
1: A caso, completamente. Allora, signori, sapete che oggi l'oroscopo non è male, va bene?
2: Sì. Cioè, sei sorpresa anche tu.
1: Brutto, ma cioè,
0: sono pronto.
1: Negativo, ma non negativissimo.
0: Vai.
1: Ariete, hai il mondo ai tuoi piedi oggi. Il problema è che avanza, come sempre, troppo piano, ma intanto i tuoi piedi, non ti incazzare.
2: Beh,
1: mi raccomando.
2: Col fatto che i tuoi piedi OnlyFans io ci penserei.
1: Toro, le finanze sorridono, tu no perché non è ancora arrivato lo stipendio.
2: Ma,
1: calma, calma, ce la si può fare.
2: Arriverà.
1: Calma, calma.
2: Sto sudando freddo da qualche giorno.
1: Gemelli, la creatività alle stelle, peccato che tu abbia aperto 12 progetti senza l'intenzione di finirne neanche uno, ma è come al solito.
2: Citerò qualcuno che l'ha detto, farei meno io.
0: Farei anch'io un po'
1: Faresti
0: meno.
1: Faresti anche tu un po' meno, molto bene. Cancro, hai bisogno di staccare. Tradotto, ignora quel gruppo WhatsApp che tanto riusciranno a parlare anche senza la tua mediazione.
0: Che bello ignorare i gruppi WhatsApp. È uno...
1: Io li ho silenziati tutti, ve lo dico, anche il nostro, sappiatelo. Leone, nuove conoscenze in arrivo, finalmente qualcuno che riderà alle tue battute, o almeno farà finta.
0: Esatto, bisogna far finta benissimo.
2: Altrimenti diventa violento.
1: Vergine, oggi dubiti
0: aspetta,
1: di tutto.
0: Aspetta, ridimmi, oggi?
1: Vergine, oggi dubiti di tutto, entro stasera controllerai 3 volte se hai davvero spento il ferro da stiro, che non possiedi neanche.
0: Esatto, e io vado a controllare quello degli altri, ti telefono.
2: Va bene,
0: capito, vedo.
1: La bilancia, la fortuna ti accompagna almeno oggi.
2: Non so se crederci.
0: È un almeno un solo oggi, quello è grave.
1: Scorpione, la pazienza sarà tua alleata, peccato che tu l'abbia persa nel 2018.
2: E non l'ha neanche più cercata.
1: Mai più, mai più. Sagittario, inviti, feste e vita sociale, ricordati che dire ci penso è già un invito per chi lo organizza. Quindi attento a quello che dici, Sagittario.
2: Anche qui, Sagittario, farei meno, come buon proposito.
1: Capricorno, pensi già alla settimana prossima. Io fossi in te, mi godrei il weekend.
0: Goditelo, sì, godetevelo, Capricorni.
1: Acquario, stai attento, che l'amore è nell'aria, quindi cerca di non guardare come al solito da un'altra parte.
2: Michelle,
0: capito, Michelle?
1: Presta un po' di attenzione.
2: Tieni gli occhi aperti.
0: Esatto. Siamo tutti contenti di questo che ti hanno detto.
1: Tutti. E poi abbiamo gli ultimi, ma non ultimi, i pesci. L'empatia è alle stelle, oggi riuscirai a capire chiunque, tranne la persona che volevi capire.
2: Bello, bello, bello, bello, vedi, un buon proposito per quest'anno potrebbe essere ascoltare sempre l'oroscopo, ma crederci il giusto.

0: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, uva bianca in bauletto da 2 kg a 1,50 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
1: 2-2. Parliamo di lasciti testamentari e lo facciamo con Giorgio di Greenpeace. La vostra campagna a chi lascerai la tua vera casa cosa vuol dire?
2: Tutelare la propria casa quando tutto intorno subisce danni irreversibili non serve a molto.
1: Cioè?
2: La vera casa che condividiamo tutti è il nostro pianeta. I nostri figli, le persone care, non erediteranno solo un appartamento, dei risparmi o dei beni, ma anche il mare, l'aria, la natura, le foreste.
1: E un lascito Greenpeace può contribuire a proteggerli?
2: Sì, da oltre 40 anni Greenpeace, grazie ai lasciti, agisce per tutelare il pianeta, contrastare i grandi inquinatori e costruire un mondo verde e di pace. Il lascito non riguarda solo ciò che lasci, ma soprattutto ciò che scegli di preservare.
1: Scopri come fare un lascito a Greenpeace su lasciti.greenpeace.it.
3: 2-2.
4: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Uleveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
5: Chi fa sport beve Uleveto. Parola di Alessandro Del Piero.
4: Uleveto, l'acqua per lo sport italiano.
3: 2-2.
6: Ok, calma, è il colloquio della vita, ma niente panico. Ora ti bevi un bel caffè, liberi la mente. No, te lo sei rovesciato sulla giacca. Relax, coi saldi OVS fino al 70%. Un cambio lo trovi di certo. E anche i calzini, li hai messi di due blu diversi. OVS, Love People, Not Labels.

0: Los Angeles, questa è Radio 2, Good Morning Radio 2, insieme a voi e ai vostri messaggi vocali.
1: Ciao, sono Fernanda da Reggio Emilia. Allora, buoni propositi per l'estate, come tutte le estati, di camminare tanto. Io abito vicino a Colline Matildi, che è Appennino Reggiano, e quindi ogni giorno ho la fortuna di essere in pensione, quindi vado a camminare. Il film che mi ha emozionato e che mi ha fatto piangere e che mi fa piangere tutte le volte che lo vedo è I 100 passi. Buona giornata e grazie per il vostro programma, siete bravissimi.
2: Grazie
0: per il bravissimi detto tanto in emiliano. Sì. Era tanto emiliana.
3: E tra l'altro ha citato anche un film della Madonna, I 100 passi, film clamoroso.
0: Capolavoro.
4: C'è da dire ragazzi che ci scrivono anche in merito ai consigli di Nicole. No, buongiorno, ho appena tenuto la Wonder Woman pose davanti allo specchio, una cosa potentissima, pronunciando i miei buoni propositi. Mi sono sentita forte, anche emozionata nel sostenere la mia parte fragile guardandomi allo specchio. Grazie Daria da Livorno. Hai visto Nicole?
2: Avete visto che non dico solo sciocchezze?
0: No, anzi, io aprirei uno studio. Fossi in te, aprirei uno studio.
2: Non dico sciocchezze.
0: No, sul fatto che dai consigli che poi vengono messi in pratica.
3: Continuando con i messaggi che ci state mandando, c'è il mio personale eroe della giornata e della settimana che scrive: il mio buon proposito del 2026 era di perdere 12 kg, a oggi me ne mancano 15. Eroe. E poi volevo ringraziare Rita da Napoli che ci fa i complimenti per la trasmissione, e anche Adriana da Bologna che ci dice: buongiorno mattinista e complimenti per questa vostra prima settimana di trasmissione, baci a tutti. Chi si loda si imbroda, però noi vi baciamo e vi abbracciamo.
2: Scusate. Grazie, io questa settimana non ho fatto una cosa, non ho salutato un mio amico, quindi ne approfitto adesso. Ciao Riccardo, fatemi salutare il Riccardo Lanzo, amico e avvocato, che spero che come unico buon proposito da qua a settembre abbia quello di continuare a supportarmi.

0: è un pezzo del 1998. Noi siamo arrivati alla fine di questa puntata di Good Morning Radio 2 qui su Radio 2.
1: Se volete riascoltare tutte le puntate della settimana Rai Play, anche perché vi assicuro che ne vale la pena, dopo di noi invece Radio 2 Vado al Massimo con Cervelli che salutiamo. Ringraziamo Michel, Nicole, Andrea, Enrico, e ricordate che
2: il saggio vi dice: chi va con lo zoppo è fortunato perché non paga il parcheggio.
1: Ciao!
3: Radio 2. Vivi la musica dell'estate del Team Summer Hits su Rai Radio 2 con Team.
4: Onda Verde, viaggiare informati.
5: Buongiorno da Rai Mobilità, bollino rosso sulle strade, traforo del Monte Bianco, attesa di circa 45 minuti per andare verso Courmayeur, code in A9 tra Como, Monte Olimpino e Lago di Como, direzione Svizzera. Sulla 12 è stato chiuso il tratto compreso tra il bivio con la 7 Genova Est verso Livorno a causa di un camion in fiamme all'interno della galleria al chilometro 3. Il traffico è bloccato con 3 km di coda. In direzione Genova se ne segnalano 2 tra Genova e ed il bivio con la 7. Ripercussioni in A7, code all'altezza dell'allacciamento con la 12 in entrambe le direzioni, ed in A10 code tra Genova Aeroporto e l'allacciamento alla 7 verso Genova. Di nuovo in A12 il traffico è congestionato per un altro incidente al chilometro 152 tra l'allacciamento alla 11 Pisa Centro, direzione Rosignano. In A1 traffico rallentato tra l'allacciamento con la 11 e Firenze in Pugneta, direzione Roma. In A11 rallentamenti tra Monte Catini Terme e Pistoia verso Firenze. Coda di 3 km in A1 tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi verso Firenze, sempre per incidente. Code anche in A14 tra Bologna, Borgo Panigale e l'allacciamento alla 13 verso Ancona, e tra Pescara Nord e Pescara Ovest verso Bari per il ripristino di un incidente. Si rallenta infine in A30 la Caserta Salerno per un incendio tra l'allacciamento alla 16 e Palma Campagna. È tutto per questo aggiornamento da Reni Mandolesi, buon proseguimento di viaggio.

0: Radio 2, vado al massimo con Massimo Cervelli e Flaminia Bolzan su Radio 2.
1: Eccoci qua, buongiorno da Roma via Asiago dal Cervelli e buongiorno a Flaminia Bolzan, Vieste, giusto, provincia di Foggia, Gargano.
2: Buongiorno da Vieste, ciao Max, ciao amici in ascolto. Una Vieste ventosissima che fa rima con Trieste, ma non c'è la bora, c'è il maestrale qui.
1: Vabbè.
2: E ieri sera è venuto giù quello che in gergo tecnico proprio anche lo stesso Giuliacci avrebbe chiamato lo sgrullone proprio.
1: Ah, lo sgrullone.
2: Quindi un'acqua pazzesca.
1: Acqua.
2: Si camminava per la piazzetta, Max, sembrava di stare a Venezia praticamente.
1: Ah, quindi bene, ma bene nel senso un fuori programma che ha un po' rinfrescato l'aria, ma forse anche troppo, ecco, quando si dice meteo che minimo appunto alleggerisce le temperature, però non così. E, mi piaceva questo tuo incipit da onda verde a cui io sono legatissimo grazie anche ad una base ipnotica. Cioè, questa è la base dell'onda verde. Scusa Flaminia,
2: questa è la tua preferita.
1: No, io vado fuori di testa, non riesco a sentire le notizie sulla viabilità perché mi sembra di essere Trainspotting, Stranger Things.
2: Adesso te la metterò al
1: Poltergeist.
2: Posto dei rumori bianchi. Quando mi agiti parto con la base dell'onda verde.
1: Brava. Allora rimani, mi stai prendendo anche la patente nautica perché mi hai fatto un cambio di vento. Oggi è maestrale?
2: Hai visto, oggi maestrale, da ieri in realtà è entrato questo maestrale che però è sempre preferibile allo scirocco che invece ci attufa, sempre per utilizzare dei termini molto molto specifici.
1: Allora, il maestrale è il vento di terra? No, è il vento scirocco, è il vento di... sono tutti e due provenienti dal mare, perché c'è uno dei due mi sa che viene dalla terra, però chi se non gli ascoltatori hanno la soluzione? Avete il tempo di... fulminacci con maledetto me, anche maledetto me che lancio questi quiz sull'intro di questo pezzo che per me è il più bello dell'estate 2026.

0: maledetto me.
1: Una cucina espressa, quella di Radio 2, dopo Fulminacci, maledetto me, il tempo di questa canzone per avere risposte sui quesiti legati ai venti. I nostri ascoltatori subito rispondono offrendo il piatto caldo caldo fumante di scirocco, perché scirocco viene dall'Africa, ecco perché si porta la sabbia e delle volte è caldo, no, delle volte è caldo, è caldissimo. Il vento maestrale, cara Flaminia a Vieste, che oggi soffia proprio sulla splendida perla del Gargano, viene dal nord-ovest, dalla Francia, non a caso lo chiamano Mistral. E anche una tavola degli anni Ottanta con il grande, uno dei più grandi surfisti che si chiamava, adesso c'è Robin Esch, c'avevo l'adesivo, Robin Esch Mistral, era la tavola da windsurf fantastica degli anni Ottanta, Mistral in omaggio appunto al vento dal nord-ovest, dalla France. Grazie per averci suggerito, parlate di Francia, noi parliamo di Europa, siamo ancora più ecumenici, perché... quanti anni avevi quando è entrata la euro, Flaminia? Tu? Io ero già insomma, abbondantemente pieno di debiti, quindi ho tradotto dalle lire in euro.
2: Giovinetta adolescente o preadolescente. Oh,
1: quindi la paghetta ti si è trasformata, hai fatto uno per uno, 1.000 lire e un euro, e quindi ai nonni hai chiesto se mi devi...
2: Guarda.
1: 10.000 lire mi devi dare 10 euro o hanno scalato
2: non
1: su 5?
2: Non tocchiamo questo tasto perché chiaramente mi sono impoverita anche in ordine alle paghette, e soprattutto il mio ricordo di questo cambio è che una volta le 50.000 lire, te le ricordi con quel colore un po' rosatino?
1: Come no?
2: Che ci piacevano tanto, ricevevi 50.000 lire e veramente ti sentivi...
1: Sì.
2: Ma io dico
1: Bernini,
2: un po' padrona...
1: C'era Bernini sulle 50.000 e Caravaggio sulle 100. Caravaggio chiaroscuro Caravaggio per me, perché lo vedevo e non lo vedevo, proprio come la pennellata di oddio Michelangelo, quel bel ragazzo.
2: E... Ma io ero abituata poi prevalentemente alla Montessori sulle 1.000 lire, però ecco, le 50 mi sembravano tantissime, i 50 euro, io già all'epoca capii che insomma era drasticamente ridotto il potere di acquisto, quindi questa cosa, devo dire, me la porto dietro con un pizzichino di dolore, ormai diciamo passati tanti anni l'abbiamo superato.
1: 24 anni, e allora come sempre, quando passa un po' di tempo bisogna fare restyling, sto parlando del banconote, le immagini e le illustrazioni su 5, 10, 20, 50, 100, 200, c'è ancora 200 o l'hanno tolta, o 2 o 500, una delle due è sparita, credo 500, perché comunque dava l'idea un po' di... E allora è stato
2: il
1: lanciato...
2: violone.
1: Sì, il violone. È stato lanciato un sondaggio che vi permetterà di votare quale illustrazione mettere sulle prossime banconote. Ci sono tre categorie, un po' come nomi, fiumi, piante, città, eccetera, eccetera, animali. Qua invece è cultura, natura e fiori, vabbè, comunque sempre natura si tratta. È stato fatto una selezione che ha portato più di 2000 designer grafici a proporre alla Banca Centrale Europea. Per votare le 10 offerte si va sul sito della Banca Centrale Europea. Tra poco vi informiamo su tutto, su quello che è il tipo di illustrazione che verrà proposta, appunto dai personaggi della storia, ai fiori, alle piante, uccelli che pescano in un fiume, tipo il Martin Pescatore, modello copertina National Geographic. Intanto un gran pezzo. Sisters.

0: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come birra Peroni da 0,75 a 99 centesimi. E con le mega offerte, Coca-Cola, Fanta o Sprite in lattina da mezzo litro in promo 3x2 a 2,10 euro. Lidl, vale davvero. 2-2.
2: Quando sei uscita?
3: Ieri.
2: Che pensi di fare?
3: Torno a casa. Sei stato bravo con Antonio.
2: Le cose sono cambiate, Teresa.
3: Tu non ci devi venire qua.
4: Io ho solo te. Provaci a volermi bene.
5: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
6: Cose che vorresti tornassero.
7: Come le vacanze.
6: O un bel vantaggio.
7: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Eccola, finito. Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'Amore, Radio 2. Vado al massimo, 9 e 18. Abbiamo un popolo di Radio 2, di ascoltatori, lupi di mare, esperti di meteo, perché viene specificato che oggi, ad esempio su Roma, Sonia ce lo scrive, anche oggi, maestrale, che viene dal nord-ovest, abbiamo imparato il Mistral, con un tocco di tramontana a nord, che significa un po' di refrigerio, giusto? La tramontana non
2: finalmente
1: è
2: finalmente
1: vento freddo.
2: La tramontana è fredda, di questo sono certa.
1: Ok, Flaminia, allora lo scirocco viene dal deserto, poi passa sul mare, si dà una rinfrescata, ma poi ritorna bello massiccio quando tocca il continente, in questo caso le regioni meridionali, poi a salire, e per questo c'ha in regalo la sabbia che impolvera le nostre macchine e non solo. Tornando all'Europa dell'euro, 2002 le banconote. Ti ricordi anche il periodo in cui c'era la coabitazione lira-euro per farci acclimatare alla nuova valuta? Per due mesi, ricordo, gennaio e febbraio 2002, si poteva pagare o in euro o in lire, poi le lire andarono fuori corso e solo euro. All'epoca la grafica disponeva di ponti, di finestre, di portali, perché era un'Europa che doveva essere senza barriere, senza frontiere. Appunto, i ponti che uniscono, non i muri che dividono, come si legge da più parti, giustamente. E adesso invece il nuovo restyling prevede immagini, la natura o la cultura europea? La cultura abbiamo Callas, Maria Callas, anche se la Callas poi è vero greca di origine, ma dove mi nasce? A New York, chissà, vabbè. Leonardo da Vinci è un classico, è come il doppio petto al matrimonio, lo metti sempre e fai figurone, perché Leonardo...
2: Come le scarpe di tela, quelle famose che non possiamo nominare, quelle che non passano mai di moda.
1: Ah, esatto, quelle dell'estate di corda, con la corda di suola, la suola di corda, anzi scusa.
2: No, quelle che hanno la suola un po' marroncina, i lacci,
1: dai,
2: in un posto vicino a Torino.
1: Ah, quelle che poi dice, ma che è? C'hai
2: quelle
1: con...
2: che ti puzzano tanto i piedi quando le metti senza calzini.
1: Leonardo da Vinci si è detto, poi Beethoven, che li vuol dire, no? Dove lo mette Beethoven? Ma anche Sostakovich. E Marie Curie, che comunque è stata la prima donna.
2: L'abbiamo nominata anche ieri Marie Curie con la nostra ospite. Sì, certo, tra le donne che hanno cambiato la storia.
1: E in effetti è stata la prima donna a vincere Nobel. Poi c'è Cervantes per ovviamente il suo capolavoro Don Quixote. E poi Bertha von Suttner. Conosci Bertha von Suttner?
2: Seconda donna ad aver vinto il Nobel e prima donna, se non sbaglio, ad aver vinto il Nobel per la pace, una scrittrice austriaca.
1: Bravissima, io non lo sapevo, perché comunque ho detto, ma chi è sta Bertha von Suttner? Poi appunto, grazie all'informazione di Flaminia. E sul retro, se si sceglierà la cultura, perché tutto questo è a disposizione dei cittadini europei per un sondaggio, anzi per una votazione, quindi una sorta di referendum su cosa volete, le celebrità, tra virgolette, la cultura europea nella storia, con nel retro della banconota teatri, cinema, le piazze, i musei, oppure la natura con appunto...
2: E io lo chiedo a te, cosa preferiresti?
1: Ma la cultura tutto il tempo, ma che mi rappresenta Nairone che svolazza sul lago di Como? Ora per dire,
2: no,
1: o il lago di Ginevra
2: anche...
1: e comunque c'è la fontana bella, scusa?
2: E perché fiumi e uccelli poi proprio di tante cose naturali, chissà?
1: Perché sono state scelte anche quelle dai cittadini europei, c'è stato un sondaggio su che cosa volete sulle banconote, e poi tra i più votati sono rimasti cultura europea e natura, appunto fiumi, uccelli, piante, eccetera eccetera. Ma secondo me è molto meglio la Callas che mi canta Castodiva in tasca mentre tiro fuori 20 euro, sai, che giro come Tom Hanks. Dio, stupendo. No, a me piace, anche perché almeno ti fai un minimo un ripasso. Dicevo, sono incuriosito, ma appunto, la Bertha von Suttner, chi la conosceva prima di oggi? Io no, per dire. Però questo lo conosco dal 1983, per dire, la cultura pop contro la cultura alta. Potevano metterci anche Michael
2: Concerto
1: Jackson,
2: Michael.
1: Fosse nato a Lisbona.

0: Che meraviglia. Vincent Price chiude, come ben sapete, questo pezzo leggendario che abbiamo riapprezzato nel film Michael, spero l'abbiate visto, il film che nel mondo ha incassato più di $1 miliardi, il primo biopic a superare quel appunto numero così importante, quella cifra, e voglio vedere se poi Jafar Jackson non verrà quantomeno candidato all'Oscar, perché a mio avviso bravissimo, e nella scena in cui si vede nel film le riprese del video thriller, a un certo punto Michael fa capire quanto niente è casuale, quanto fosse attento a ogni singolo dettaglio. Durante le riprese, tra l'altro, il film, raccontava Jafar, si è recato sullo stesso luogo dove è stato girato il video da John Landis e Michael Jackson e i ballerini, ovviamente. C'era la stessa luna piena di quando fu girato il video e Flaminia. C'era un'emozione, un'attenzione durante le riprese perché sembrava che Michael fosse lì. Tornando al video originale dell'83, Michael a un certo punto va dal regista e gli fa: ehi, mi devi inquadrare i piedi, perché come dice Fred Astaire, se non ti inquadri i piedi non si vede il movimento e non si capisce il ballo. Questo, giusto, solo da questo dettaglio capisci Michael Jackson. Favoloso.
1: E lì è nato il moonwalk, che è diventato celebre in tutto il mondo. Ci abbiamo riprovato tante volte, qualcuno ce l'ha fatta, qualcun altro come me non è mai riuscito a riprodurlo, ma vabbè, questa è un'altra storia.
0: Michael Jackson film, e chissà se lo mettono in programmazione, perché ieri è stata annunciata una splendida iniziativa a Roma dal sindaco, chiamata il Grande Freddo, cioè la possibilità per chi ha tempo e opportunità di recarsi nelle sale cinematografiche negli orari più caldi, a partire dalle 13 fino alle 18:45, ingresso gratuito, ti vedi un film. Ieri era la volta di C'è ancora domani della Cortellesi, oggi Flaminia, film di Michela Giraud, ma oltre ai cinema puoi andare a refrigerarti nelle biblioteche e verrà fornita acqua gratuitamente, potrai passare il pomeriggio, cara Flaminia, leggendo oppure vedendoti un bel film fino a esaurimento posti. Ci sono tutta una serie di sale, poi per chi è di Roma può andare a vedere. Un'iniziativa che all'estero, a Parigi ad esempio, è in auge da tanti anni e adesso viene proposta da Roma fino al 4 agosto. Dovrebbe essere, non so se ci sarà, c'è anche una cosa del genere altrove in Italia, però una cosa da sottolineare, perché con 35-36 gradi hai un momento di svago, hai un momento anche di socializzazione, perché spesso e volentieri si parla non solo di problemi di caldo,
1: ma anche di solitudine. Esatto. E quindi sì, fino al 4 agosto questa possibilità mi piace, devo dire è stata una bella iniziativa promossa appunto dal sindaco Gualtieri. Ci fa piacere soprattutto pensando alle persone magari un po' più âgée, che proprio in quegli orari possono far fatica, persone che magari hanno anche delle difficoltà non solo appunto legate al caldo, ma magari anche a condizioni proprio esistenziali, e ci piace tutto quello che unisce, quindi devo dire che in questo Roma insomma ci riserva delle sorprese. E in realtà la domanda la faccio un po' io agli amici in ascolto, ecco, se ci sono anche in altre città fatecelo sapere, perché ci piace raccontarlo e comunicarlo per informare tante persone. A volte non sappiamo quello che ci viene messo a disposizione e questo è un peccato, perché invece più girano e circolano queste notizie, queste informazioni, più ne possiamo usufruire, e mi dico magari insomma conosciamo altre persone e ci viene strappato un sorriso oltre che un momento di refrigerio.
0: C'è un po' di pubblicità, noi torniamo tra poco.

0: mercato dell'energia che va su e giù ha un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company. Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine. Conviene al tuo portafogli.
1: E alla mia voglia di freschezza. Ehi, non intendevo un gavettone.
0: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu. 2-2.
2: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

0: 36, tante le segnalazioni degli ascoltatori. A Brescia ci sono con gli accordi comune e sale di proiezione, quindi cinematografiche, per gratuità a chi appunto non supera le ore più calde, cioè non ha possibilità, non supera, sembra un bollettino non drammatico, no, a chi magari vuole refrigerarsi nelle ore più calde, così come a Bologna, così come nelle Marche, e tante regioni si sono attivate, anche città. Però a proposito di cose utili, ieri doveva essere approvata la legge, perché poi doveva diventare un obbligo da parte del ristoratore, per il cosiddetto doggy bag, termine che trovo brutto per definire gli avanzi del ristorante da portarsi a casa. Doggy bag, è vero che inizialmente, con la scusa che sarebbero stati mangiati dal cane, c'era meno imbarazzo, ormai il doggy bag è sdoganato e non troverei, cioè non confermerei questa definizione. Io lo chiamerei piuttosto il boccone del prete, che viene dal Medioevo, no? Quando il contadino dava il boccone migliore al curato, al prete, per far assaggiare i prodotti della propria terra e non solo. E ora
1: io sono più pratica su questo, mi inserisco proprio, anzi entro a gamba tesa, nel senso, chiamiamola un po' come ci pare, io penso che sia un'abitudine corretta, perché lo spreco è proprio un qualcosa che non ci piace assolutamente, cioè dobbiamo pensare che abbiamo fatto tanto sul discorso del riciclo in generale degli oggetti e tutto, magari assaggiamo, siamo pieni, siamo sazi, ma questo vale anche per le bevande. Capita tante volte che rimanga nella bottiglia in plastica dell'acqua, no? Soprattutto in estate, ma ce la possiamo portare via, non c'è nulla di male, non è una cosa indecorosa o maleducata dal mio punto di vista, è semplicemente fare un buon utilizzo di quello che c'è, quindi ce la portiamo via e va bene anche l'avanzo.
0: L'acqua però di solito, ora non so che ristoranti tu frequenti, io quelli che ogni tanto vado a visitare hanno la bottiglia in vetro, poi certo se vai in spiaggia è di plastica, è molto più pratica, anche se è molto più inquinante, però il discorso del cibo è uscito tutta una serie di dati, non solo quello al ristorante, facciamo attenzione anche a quello a casa, perché sono 54 kg di cibo che annualmente pro capite mandiamo senza essere mangiati e che quindi sprechiamo. Il discorso dell'obbligo che ieri non è stato inserito nella legge che prevede tutta una serie di misure, i ristoratori, l'associazione ha detto non siamo stati consultati, ecco il motivo per cui la cosa è slittata forse a settembre. Obbligo o non obbligo, però è giusto che io abbia la possibilità da cliente di avere un contenitore, c'è chi se lo porta da casa per ogni evenienza da poi,
1: ecco, quello
0: riempire.
1: È un po' più complicato forse
0: sì,
1: portarlo
0: però
1: da casa, decisamente.
0: Ma è anche
1: però,
0: vero,
1: ecco, in altri
0: sì.
1: Dimmi Max, scusa, purtroppo a questa distanza ci
0: sì.
1: Io sto faticando. No, volevo solo dire che in altri paesi in realtà questo già c'è, perché in Francia, in Spagna dal 2021 addirittura. Quindi, insomma, abbiamo parlato di Europa, abbiamo parlato di abbattimento di frontiere, come i giochi che erano senza le frontiere. Allineiamoci, andiamo verso questo, ma soprattutto la mia domanda, questa la chiedo a te, ma c'è bisogno proprio di una legge, o magari possiamo anche lavorare su un aspetto educativo in questo senso?
0: Hai dato la risposta tu.
1: Cioè, era la risposta in sì alla domanda.

0: un po'. Bah. Maradona sarà uscito, guarda caso, in concomitanza con i mondiali, quando vengono fuori sempre paragoni Messi-Maradona, Maradona-Cristiano Ronaldo, Maradona è il più grande o no, oppure Pelé, Cruyff, quello che volete voi. Mannarino 942 con questo respiro sudamericano. Maria Silvia Vaccarezza, nostra ospite al telefono, perché autrice di Santi Influencer, edito da Fandango, professoressa associata di filosofia morale all'Università di Genova. Buongiorno, prof.
1: Buongiorno, buongiorno a voi, grazie dell'ospitalità.
0: Grazie.
2: Buongiorno, professoressa, e benvenuta.
0: Allora, parla di esemplarità morale, cosa significa in filosofia e come si applica ai social network, agli influencer in particolare, la esemplarità morale?
1: L'esemplarità morale è quel fenomeno per cui molte delle nostre prese di posizioni valoriali, dei nostri concetti morali, dei nostri atteggiamenti sono effettivamente influenzati dal riferimento pari, e questo è sempre avvenuto storicamente. Molti dei valori delle comunità sono nati o si sono modificati in riferimento a quelli che tradizionalmente si chiamavano santi o saggi, eroi. E nel mio libro provo a sostenere che questa dinamica si replichi, mutatis mutandis e con tutte le differenze del caso, anche nell'ambiente digitale, nell'agorà digitale, cioè sui social media, in sintesi.
0: Ok.
2: Ecco, professoressa, ma secondo lei in che senso, in che modalità i social hanno contribuito a trasformare il modo in cui noi, diciamo, costruiamo questa autorevolezza morale? Cioè, perché gli influencer lei li definisce dei santi laici?
1: Sì, ovviamente è anche un po' una definizione provocatoria, certo. Non voglio certo dire che siano figure perfette, ammesso che mai qualcuno sia perfetto, ma perché occupano uno spazio che tradizionalmente, appunto, è sempre stato occupato da qualche figura di riferimento che detta un po' l'agenda morale della comunità, da un punto di vista etico, civile o politico. Però lo fanno con un medium, attraverso un medium che cambia le regole del gioco, perché ovviamente è soggetto a quella che chiamo e altri chiamano l'algoritmocrazia, cioè è un medium le cui priorità non sono tanto etiche o di o educative o di impegno civile, ma sono di profitto. E questo naturalmente fa una bella differenza. Modo in cui i contenuti sono veicolati, sia in termini di toni, aggressività, velocità, sia in termini di competenza reale di chi assume certe posizioni e viene percepito come leader.
0: Certo. Prof, rimanga con noi perché ascoltiamo Rubbers con Phoenix e torniamo a parlare di Santi Influencer, edito da Fandango con la prof Maria Silvia Vaccarezza.

0: Molto anni 80, Phoenix Flexing Robbers, Radio 2 948, a Vado al Massimo. Stiamo parlando di Santi Influencer, libro scritto dalla prof Maria Silvia Vaccarezza, che insegna filosofia morale a Genova. Il libro è edito da Fandango. A proposito di filosofia, prof, quali strumenti offre la sua materia per orientarsi in una area così complessa come quella del mondo digitale e dei social?
1: Ma io credo che ne offra parecchi, e molto umilmente in questo libro cerco di raccontarne qualcuno, perché innanzitutto ci può dare strumenti per riconoscere quando una comunicazione è, da un punto di vista epistemico, buona qualità dell'informazione che ci trasmette, adeguata, competente, cioè ci dà qualche chiave per guardarci da alcune delle distorsioni comunicative dei social. E questo lo fa la filosofia attraverso quella sua branca che è l'epistemologia, che ci insegna quando appunto un'informazione è di buona qualità o quando è prodotta male o veicolata male, il che ha molte implicazioni non soltanto conoscitive ma anche etiche e politiche. E poi l'etica invece offre strumenti per valutare quando un comportamento online è adeguato o può essere nocivo, dannoso.
2: E questo è molto interessante, soprattutto perché diciamo di frequente, quindi non è che di rado si osservi come questa comunicazione rispetto ad alcuni temi, più che rispetto appunto ad una sensibilità personale o ad un'adeguata informazione, risponda un po' alla logica della ricerca del consenso o, peggio ancora, mi viene da dire, per l'acquisizione di prestigio. Ecco, che cosa ne pensa lei, professoressa, di questo?
1: Sì, assolutamente. Ci sono alcune figure che individuo nel mio libro che chiaramente si posizionano dal punto di vista etico, politico, con un intento di strumentalizzazione, cioè usano la morale come strumento di autopromozione. E questo è molto studiato in letteratura, non è nato con i social, ma i social lo hanno esasperato. Quando invece i posizionamenti sono autentici, perché chi prende certe posizioni lo fa motivato da un interesse genuino e da una passione genuina per la causa, credo che la riflessione ci serva lo stesso, perché nemmeno queste figure sono immuni da alcuni dei rischi che citavo, tanto di natura epistemica quanto etica. Voglio dire, non è un mistero che i social, per meccanismi intrinseci ben noti, ci rendano più aggressivi, più reattivi, più polarizzati, più disposti a prendere posizioni immediate, reattive, radicali, poco meditate. E quando questo diventa una dinamica anche imitativa, perché a farlo è una figura di riferimento che propaga quindi un certo modo di stare su questo mezzo e di quindi veicolare contenuti importanti ma con queste distorsioni, l'effetto a catena può essere quello di un progressivo deterioramento sia delle interazioni e sia di ciò che viene veicolato.
0: C'è questo strano rumore che sembra provenire da Stranger Things, ma è una cosa per chi ascolta. Prof, un'altra domanda e poi chiudiamo la nostra conversazione. Si ricorda il Pandoro Gate, no? Così definito? È certo. Una sorta di spartiacque nel rapporto tra influencer, marketing ed etica? E quali lezioni si possono trarre da questa vicenda, secondo lei?
1: Sicuramente, quello è stato l'episodio che ha il trucco. Probabilmente non è neanche stata la cosa più grave che si sia verificata sui social, ma simbolicamente, per la portata che ha avuto, per la notorietà che aveva Chiara Ferragni in quel momento, ha rappresentato uno spartiacque, perché ha fatto cadere una maschera, cioè ha svelato quello che a ben vedere era già sotto gli occhi di tutti, ovvero che la beneficenza, la presa di posizioni moralmente impegnate spesso era una forma di strumento di autopromozione e quindi ha generato una diffidenza rispetto all'autenticità del messaggio. E credo che quindi sia stato un buon motore per una riflessione su questo rapporto, su questa relazione molto pericolosa tra fama, celebrità e posizionamenti etici.
0: Certo.
1: E io stessa, devo dire, ho iniziato a riflettere di più sul tema proprio sulle ceneri del Pandoro Gate, pensando che forse fossero maturi i tempi per una riflessione più complessiva su questo fenomeno.
0: Ha fatto bene a farla perché il libro è interessantissimo. Noi abbiamo fatto un volo pindarico, cioè un volo aereo su i tanti temi di Santi Influencer, edito da Fandango. Grazie alla prof Maria Silvia Vaccarezza, filosofia morale all'Università di Genova. Buona estate, prof.
1: Grazie a voi.
0: Grazie.
1: Arrivederci.
0: Michele Bravi per arrivare quasi alle 10. Io, tu, lei, lui. Io, tu.

0: Io, tu, lei, lui, Michele Bravi, 9.55, un po' di messaggi prima di passare alla canzone dell'estate, tormentone di qualche anno fa, cara Flaminia. Allora,
1: sì, tu sei il santo laico del tormentone, del momento che io attendo quando sono lì, ma quando sono fuori, ovunque, è proprio il momento della giornata speciale.
0: C'è un nostro amico di cui non ricordo il nome, ma ha dato una bellissima lettura, credo sia Luca, se non ricordo male, che scrive a proposito del restyling delle monete, banconote dell'euro che anche dell'euro, perché verranno spese anche nella zona di Roma del Laghetto, l'euro che avrà una nuova grafica e fiumi e uccelli significano, al di là della cultura europea, no? C'è questo ballottaggio, volete i fiumi e gli uccelli o la cultura europea con i ritratti di Maria Callas, Beethoven, Leonardo da Vinci, eccetera eccetera. Fiumi e uccelli per Luca, dice, stanno a significare un movimento perpetuo, quello anche dei cittadini europei che non conoscono confini, sia gli uccelli che i fiumi. Infatti, quanti fiumi, per esempio il Danubio, o quanti stati attraversa, quanti capitali, il Belgrado, che non è Unione Europea, Vienna, però Budapest, sono due capitali, appunto, significa libera circolazione, libero flusso. In effetti è una bellissima lettura, sai che quasi quasi la preferisco, metteteci un po', dal Monviso all'Adriatico, fino alla, appunto, parco bellissimo dell'area tra Veneto e Emilia Romagna, in quel caso l'Emilia, credo. Venendo invece al tormentone, se no si perde tempo, 1984. Questa è una canzone quasi motivazionale, perché è diventato negli anni un vero e proprio culto. Anche se, cari amici all'ascolto, non ha mai scalato le classifiche, non è mai andata al numero uno, ma grazie anche a tutta una serie di episodi, su tutti, un Miami Vice con le giacche color pastello di Don Johnson e il socio, venne usata in un episodio leggendario, la canzone che tra poco ascolteremo, e anche il cantante comunque ci ha marciato sopra, perché nel video c'ha occhiali a specchio per un sintomatico e carisma, carisma e sintomatico mistero, per citare il maestro. E forse qualcosa devono a lui anche gli Oasis con Don't Look Back in Anger, perché qua si parla di una voce interna che ti dice Don't Look Back, Yesterday's Gone, non guardare indietro, ma il passato è passato, basta, look ahead, vai avanti. Eccolo, Russ Ballard, senti qua come sale, elettronica e una chitarra. Quell'anno andava tanto, anche Jump, ricorderete. Voices, vi piace? Me lo fate sapere, perché io impazzisco con questa canzone. Vai, su Radio 2, non è? Via!

0: e musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu. La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, uva bianca in bauletto da 2 kg a 1,50 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
2: Salida del vuelo con destino a la

0: Quando c'è un repertorio che scala le classifiche soprattutto con due canzoni, Manu Chao è super artista, però l'anno scorso con Me Gustas Tu Alfa se lo prende e ci canta insieme. A me mi piace vincere in Italia come la canzone del 2025, e quest'anno con Karol G prende Bongo Bong e via, viaggiando per il mondo. 10:08 e viaggiando è venuta a trovarci Francesca Di Stefano, autrice insieme a Giulio Golia. Intanto buongiorno Francesca.
1: Buongiorno a tutti gli ascoltatori.
2: Francesca.
1: Ciao, buongiorno.
0: Il saluto di Flaminia da Vieste, Francesca, te l'annuncio perché sennò dice chi è questa voce che è Giovanna D'Arco. L'ultima notte di Marco, verità e bugie sul caso Vannini, edito da PM. Quindi ti presento una criminologa esperta di appunto crime come Flaminia. Vi lascerei quasi sole come in una in Harem, un programma di Catherine Spiak in cui l'uomo alla fine appariva da dietro una sorta di finestra che non svelava la sua identità. Ora, a parte gli scherzi, un lungo lavoro, soprattutto televisivo, prima e adesso anche messo nero su bianco, l'ultima notte di Marco, molto più facile raccontare visivamente o raccontarlo su carta il tema?
1: Ma diciamo che sono due strumenti che permettono due modalità di racconto diverse, insomma visivamente ci sono gli sguardi delle persone che incontri, la carta e il libro in particolare ti permette di mettere in fila tutto dall'inizio alla fine, per cui una storia come questa forse necessitava anche di un quadro d'insieme completo che insomma nei servizi televisivi si può fare fino a un certo punto, racconti sempre un pezzetto di una storia per volta, invece mettere tutto in fila e ti dà proprio uno sguardo diverso sulla storia.
0: È come nelle indagini quando gli investigatori mettono sulla parete,
1: esatto,
0: no? Tutti i vari pezzi del puzzle e alla fine fanno bingo!
1: Esattamente, eccolo. Esattamente.
0: Flaminia, ti lascio. Sì, prego.
2: No, guarda, la mia domanda non è strettamente sul caso, ma sentivo Francesca parlare di sguardi. E quindi la mia domanda è proprio: cosa hai trovato tu come donna nello sguardo della signora Marina? Perché personalmente è proprio lo sguardo che mi è rimasto molto molto impresso, e quindi è bello, tu che sei abile con le parole, Francesca, e lo hai raccontato, se puoi proprio trasmetterci questa sensazione.
0: La madre di...
1: Sì, certo, che è la madre di Marco Vannini, Marina Conte, e lei
0: è proprio... La madre d'Italia, no?
1: Sì, è la mamma d'Italia, si è anche un po' definita lei, come Marco è diventato un po' il figlio d'Italia, sì. Beh, lei ha proprio lo sguardo della leonessa ferita che deve proteggere e vendicare in qualche modo il suo cucciolo, insomma, e vendicare, cioè, ho usato la parola sbagliata in realtà, perché lei ha sempre cercato giustizia, non mai vendetta per quello che è accaduto, perché ha sempre pensato che come erano state condotte le indagini, come si erano svolti i primi gradi del processo, insomma...
0: Ricordiamo velocemente per chi non sapesse, pochi immagino, però il caso Marco Vannini,
1: certo.
0: In sintesi, sennò poi...
1: Vannini è un ragazzo che è stato ucciso da un colpo di pistola, secondo poi le sentenze definitive, sparato dal padre della fidanzata, Antonio Ciontoli, in casa appunto della fidanzata, una notte di

0: E la tragedia di questa storia è che se avessero agito, se qualcuno della famiglia avesse agito, perché erano tutti in casa, la fidanzata, il padre, il fratello della fidanzata, la madre, e Marco si sarebbe potuto salvare. Questa è la...
1: Ok, tornando alla madre.
0: Tornando alla madre, con la consapevolezza che appunto sarebbe bastato pochissimo per avere suo figlio accanto ancora oggi, e che magari sarebbe diventato un aneddoto incredibile che avrebbe potuto raccontare Marco stesso, si è trovata lei a dover diventare la sua voce e la sua forza in tutti questi anni in cui cercava giustizia per quello che era accaduto.
1: Francesca, rimani con noi perché ci ascoltiamo una canzone, un classico della disco, Gloria Gaynor, Never Can Say Goodbye.

0: Meraviglia di Gloria Gaynor, appena ascoltata su Radio 2. Vado al massimo 10:15, Cervelli Bolzan con voi quasi tutta l'estate. Ci saranno 2 settimane di pausa nel cuore di agosto e poi sempre fino a metà settembre. Con noi quest'oggi in studio, con me a Roma perché la Flaminia è a Vieste sul Gargano, Francesca Di Stefano, autrice insieme a Giulio Golia dell'Ultima notte di Marco, verità e bugie sul caso Vannini, edito da PM. Vorrei capire, tu sei molto giovane, Francesca, e come ti sei appassionato al giornalismo d'inchiesta investigativo, in natura, nel senso, sin da bambina andavi a indagare tra i condomini oppure cos'è?
1: Beh, in realtà sono partita prendendola un po' più alla larga, nel senso che ho iniziato con Michele Santoro nella sua esperienza di servizio pubblico, quando aveva occupato tutte le televisioni locali, insomma, quella bella esperienza, e poi sulla 7. Poi da lì, in realtà,
0: sei romana?
1: Sì, sono romana. E poi da lì conobbi Pablo Trincia, che era prima stava alle Iene, poi era venuto a fare, a lavorare un paio d'anni con noi, e andammo insieme in Africa quando ci fu la prima epidemia di Ebola.
0: Ah,

0: Picchia.
1: Che sì, nel 2014 e lì insomma io facevo un po' l'operatrice regista, montavo anche i servizi insieme a lui, e mi disse: tu guarda, tu saresti perfetta per Le Iene, perché sei tutto un po' si gira, si monta, si fa tutto un po' così. E quindi poi da lì, 2 anni dopo, sono passata alle Iene, e da lì la grande libertà che abbiamo è quella proprio di seguire tutte le storie che vogliamo, proponi, devo dire, certo, che proponiamo.
0: Certo.
1: E piano piano, appunto, storia dopo storia, diventa appunto appassionante entrare nelle vicende di...
0: Sì, sospese, comunque non chiare, non definite, verificare quanto...
1: Sì, perché è un po' come risolvere un puzzle, no? Un enigma, certo, in qualche modo. Quindi è questo poi che ci... è la grande curiosità che ci muove, che ci spinge poi a infilarci sempre di più, a suonare citofoni, a...
0: Certo. Storia molto anglosassone, se vuoi, cioè soprattutto americana, no? Quando il giornalista si picca, o anche il privato cittadino. Io penso a Erin Brockovich, ma penso anche a tutti gli uomini del presidente, cioè il scandalo Watergate, quella è politica, però anche... su serial killer o casi che sono rimasti appunto in sospeso. In Italia è recente questo fenomeno, o sbaglio?
1: No, è vero, è relativamente recente. Alla fine negli ultimi 10-15 anni che diventano così importanti i casi di cronaca da appassionare così tanto il pubblico. Forse dipende anche dalla grande proliferazione di programmi che se ne occupano, perché insomma alla fine erano relativamente pochi fino a qualche anno fa. Adesso vediamo il caso Garlasco, è esploso su tutti i programmi televisivi, persino quelli che in teoria si occuperebbero di politica sono finiti a parlare di Garlasco, perché poi anche la politica si accorge che la cronaca alla fine ha una sua rilevanza nella società.
0: Si paga in tasse.
2: Mi viene da dire forse, Francesca, che Garlasco in realtà tange per alcuni aspetti la politica, ma diciamo che appesantiremmo abbastanza il discorso. Però la domanda è mattina, sono in fondo, sono le 10:19. Proviamo ad alleggerire. Allora ti chiedo, però, quali sono secondo te gli ingredienti per mantenere il giusto rigore nella narrazione di determinate vicende? Perché questo può essere magari d'aiuto anche a chi ci ascolta, che vuole fare il tuo mestiere, perché lo hai detto molto bene, appassiona anche questo stile, però è necessario tenere a mente sempre dei punti un po' fermi. Prima la professoressa Vaccarezza ci parlava di etica, allora oltre all'etica che cosa ci dobbiamo mettere nel racconto di queste storie?
1: No, certo, bisogna metterci una grande empatia, una grande umanità, non soltanto nei confronti delle vittime, ma nel paradosso anche nei confronti dei presunti colpevoli, carnefici, come li vogliamo chiamare, nel senso che comunque io penso che nessuno nasce cattivo, no? Ci sono sempre, va sempre considerato il contesto in cui avvengono le cose, vanno sempre visti tutti gli angoli. Sì, esatto, vanno sempre visti tutti gli angoli di una storia, che non è mai bianco o nero, ma sono infinite sfumature di grigio. Questa è la cosa fondamentale da tenere sempre a mente, secondo me.
0: Certo.
1: Ed è l'approccio che cerchiamo di avere sempre noi, cioè di arrivare con la mente più aperta e con l'approccio più laico possibile. Cioè raramente partiamo sostenendo una tesi e cercando in tutti i modi di dimostrare quella tesi lì. Ci lasciamo guidare anche da quello che troviamo, e questa è fondamentale, secondo me, in generale quando si fa questo mestiere.
0: Certo.
1: Insomma, lasciarsi guidare dai fatti più che dai sentimenti.
0: E o dalla pancia o
1: assolutamente
0: da cose,
1: no? Dalla testa e non dalla pancia.
0: Esatto. Francesca, io ho un'ultima curiosità, visto che tu sei appassionata appunto del giornalismo di inchiesta, qual è nella storia un caso che è rimasto ancora sospeso, perché ci sono ancora mille punti interrogativi, che avresti voluto, che vorresti risolvere? In assoluto,
1: in assoluto.
0: Nel mondo, non solo in Italia.
1: Beh, il serial killer Zodiac.
0: Beh,
1: se proprio dobbiamo dirne uno.
0: Sì. In Italia
2: mettiamoci al lavoro, Francesca, mettiamoci al lavoro.
0: Pare addirittura qualcuno lo collegò con il mostro di Firenze.
1: Certo,
0: certo,
1: c'erano dei collegamenti sfiziosi,
0: esoterici.
1: Sì.
0: Però anche lì nulla di fatto. In Italia invece cosa vorresti, che ne so, dal delitto di Via Poma al caso Moro?
1: Beh, insomma, la lista è veramente infinita. vita, però devo dire, se devo sceglierne uno, sceglierei uno di cui mi sono occupata, che mi è rimasto un po' qua, che in realtà per la giustizia si è risolto, perché sono stati condannati e hanno scontato tutta la pena i colpevoli, che sono i cosiddetti mostri di Ponticelli, che è una storia terribile.
0: Mamma mia, il rapimento dei bambini negli anni 80, giusto?
1: Sì, esattamente, nell'83, però loro si sono sempre dichiarati innocenti e lì le indagini sono state
0: un po' superficiali.
1: Mi assumo la responsabilità di dire che sono stato un po' un disastro. Quindi insomma lì secondo me sarebbe stato il caso di scavare un po' più a fondo e arrivare a un colpevole diverso. Questa è...
0: Certo. Francesca, sei in dolce attesa per novembre, maschio o femmina?
1: Femmina.
0: Femmina, già deciso il nome? Già...
1: No, è una contrattazione lunga.
0: Porca miseria. No, non entriamo in questo argomento, perché quando poi si parla del nome. Grazie a Francesca Di Stefano. L'ultima notte di Marco, il caso Vannini, verità e bugie, edito da PM, scritto con Giulio Golia, che tutti conosciamo ovviamente anche per il tuo essere in coppia.
1: Sì,
0: lui,
1: siamo una squadra.
0: Alle Iene.
1: Grazie mille.
0: Grazie mille.
2: Ciao Francesca,
1: ciao, grazie mille.
0: Coez alle 10:22 su Radio 2, questa è Sempre Bello. Vado al massimo. È quasi

0: non sempre bello eppure.
1: Eh sì, l'entusiasmo contagioso come sempre di Coez con Sempre Bello, riempipista dell'estate 2026. Allora, su prima di... si scherza, eh? Ora, prima di presentare sì. e parlare con la nostra Giodia Livernini, rappresentante anche del Simone che è in ritardo oggi.
2: No, no, no, sono io che venuta direttamente qui in studio.
1: Una citazione, grazie Teresa, perché scrive al 3487-300-200 sui confini, gli uccelli, no? I fiumi, dice, non rappresentano un confine. E allora andate a leggere alcune poesie della Szymborska,
2: sì.
1: conosci la poetessa polacca
3: Wisława, Wisława, che è il nome Wisława. È più facile.
2: Flami,
3: è...
2: dove sei che non ti vedo?
3: Però mi senti,
2: ti
3: questo
2: sento,
3: è importante.
1: Allora, due
3: sono
1: poesie.
3: Sono lì, sono quella
2: sì.
3: voce aggrappata.
1: Sì. Volete andare avanti o mi posso leggere due poesie
2: e
1: come
2: quindi,
1: bambino
2: Flaminia,
1: a Natale?
2: Quindi Flaminia, raccontiamoci un attimo di queste...
1: Salmo e la mappa, permeabilità delle frontiere, che è tutta una vicenda umana. I confini appaiono incerti, lontani dalle realtà violente del mondo, ed è solo una costruzione dell'uomo, in sostanza.
2: Ma
1: così per Wisława,
2: ma quanto è bello ascoltare Massimo Cervelli.
1: Ma io mi sono
2: quanta cultura
1: indicate, io
3: è alto in tutti i sensi,
2: è vero,
3: fisicamente
2: esatto.
3: e contenutisticamente.
1: Continuiamo così. E qual è il tema di oggi? Ecco Simone, incolpevole
4: giorno. Buongiorno.
2: Volevo tradire per una
1: Radio
2: volta, ero
1: 2.
2: Da sola con Massimo Cervelli, niente,
1: niente.
2: Ne riesce una.
4: No, no, no, io ti seguo, sono la tua ombra.
2: Amore mio, buongiorno.
4: Buongiorno.
1: Al Summer Club di cosa si parla?
4: Oggi facciamo previsioni.
1: Bene.
4: Sì, ma non solo del tempo, anche
1: in
4: del
1: borsa,
4: futuro.
1: Me li fate? Che
4: in borsa non siamo tanto bravi, devo dire, se no saremmo...
1: Previsioni del tempo voi compulsate tutti i giorni, andate a controllare, io niente.
2: Tutti no, però qualche volta sì.
4: Però coi doloretti riusciamo anche a prevedere qualche cambiamento.
3: Ma hai visto mai
2: come
3: che...
2: il ginocchio di nonna.
4: Esatto.
2: Esatto.
1: È l'anca...
2: Hai visto mai
3: quello
2: che questa
3: è molto
2: mattina...
3: più accurato del meteo.
2: Sicuro, al 100%. Ma che magari qualche ascoltatore ha delle strategie per predire il futuro,
1: certo.
2: anche magari...
1: Una russa.
2: Appunto, i numeri che potrebbero tornare
1: utili.
4: Esatto, esatto. Cioè, scopriamo tutte le persone che sanno fare previsioni, ma anche per dire: guarda, io quella cosa me l'aspettavo che sarebbe successa e ci avevo ragione.
1: Posso chiudere con ciò che è accaduto a Stai Serena questa primavera?
4: Sì.
1: Enzo De Caro,
2: sì.
1: No?
2: Sì.
1: Attore, componente della Smorfia, sì. Troisi e Arena, raccontò che di una gag sul lotto fatto con la Smorfia.
4: Sì.
1: E io dissi: ti ricordi i numeri? Come no? Li dette quattro numeri sulla rotta di Napoli. Il giorno stesso sono usciti tre numeri.
4: No.
1: E gente che ha vinto. Io ho detto: ragazzi, se volete giocare, no? Ma un terno su Napoli su quattro numeri, roba che un euro, hanno scritto 1.000 euro di vincita.
4: Sarà
2: ed è
4: un
2: quello,
4: caso.
2: Ed è quello che succederà questa
3: subito.
2: Mattina. Radio 2 Summer Club, succederà questo, e per questo che dovete rimanere sintonizzati.
4: Perché sicuramente daremo i numeri, non so se quelli dell'otto, però.
1: Noi abbiamo chiamato il giorno dopo Enzo per dire: oh, ma sai che sono usciti i numeri? Certo, però adesso. Come citando Massimo Troisi, non è che tutte le volte mi
2: certo, dovete che funziona sempre.
1: No, alla fine mi scocciate e quindi non abbiamo più dato niente. Va bene.
2: Mancano... Ma in privato te li ha dati a te?
1: No, no, no, no, no. Ma io neanche giocato quelli che aveva dato lui in onda.
4: Peccato,
1: che cretini.
4: Sì, sì, veramente. Peccato. Quello era da fare.
1: Ve lo do io Nambo?
4: Dai, dai.
1: 9:39 okay. su Roma,
2: dai, via, via, proviamo,
1: io un
2: vai.
1: Tempo facevo il sensitivo alla radio.
4: Aspetta.
1: Sì, sì. Sensitivo! Ma individuavo i tratti somatici degli ascoltatori.
4: Il mago Cervelli.
1: 10 secondi, c'è il nostro Provenzano che ci sta dando il conto alla rovescia. Allora, buon fine settimana a tutti, tra poco GR2, ma giù sì, con i numeri e le previsioni, Radio 2 Summer Club, Giodi.
2: Giodi.
1: Stavo per dire Giudi. Grazie. Ciao Flaminia, ci vediamo lunedì.
3: Ciao.
1: Ciao.
3: A
1: ciao.
3: Lunedì.
1: Ciao.

0: Sono le 10:30.
1: Rai GR2.
2: Ancora buongiorno, buongiorno da Laura Guida. Udite diverse esplosioni e un drone caduto vicino all'aeroporto di Erbil in Iraq, che ospita le truppe statunitense, dopo la 13ª notte consecutiva di attacchi americani in Iran. Colpite infrastrutture per il controllo marittimo sulla costa meridionale, nella città di Awaz, denunciano 4 morti. Intanto Trump avverte che risarcirà con i fondi iraniani congelati le navi che saranno colpite dopo che gli Houthi yemeniti alleati di Teheran hanno attaccato petrolieri saudite nel Mar Rosso. Entrano in vigore oggi i nuovi dazi americani tra il 10 e il 12,5% verso 60 partner commerciali, tra questi Cina, Gran Bretagna, Giappone, India e Unione Europea. Per Bruxelles le nuove tariffe sono in linea con l'accordo di Thornberry e sono dunque sostenibili. Per Pechino le guerre commerciali non sono nell'interesse di nessuna delle parti. Guerra in Ucraina, Zelensky incontrerà Trump il 28 luglio durante la sua visita negli Stati Uniti. Sul campo proseguono i raid di Kiev contro il colosso del commercio russo online Wildberries, colpito un magazzino a San Pietroburgo. Cresce l'emergenza incendi in Francia. Il fronte di fuoco che da giorni sta interessando il dipartimento della Gironda è arrivato alla penisola di Cap Ferrate, che è stata fatta sgomberare. Svuotati interi villaggi, alcune abitazioni sono andate distrutte. Centinaia le persone fuggite in barca. Un vigile del fuoco è rimasto ferito. Sul posto ci sono pompieri e Canadair. E c'è un'ultima ora. Un ladro di 37 anni è stato ferito gravemente dal proprietario di un'abitazione che lo ha sorpreso a rubare. È accaduto a Ramacca, nel Catanese, dove il 50enne ha visto l'uomo incappucciato nella sua casa ed è intervenuto. Ne è scaturita una violenta colluttazione. Il proprietario della casa ha ferito l'intruso con un coltello da cucina. Il ladro adesso è ricoverato in prognosi riservata all'ospedale di Caltagirone. Ancora cronaca: è morta nella notte l'allieva maresciallo di 22 anni precipitata dalla finestra della sua camera al terzo piano di una palazzina della scuola ispettori e sovrintendenti della Guardia di Finanza in provincia dell'Aquila. In corso gli accertamenti. E a Bologna si attende l'esito dell'autopsia sul corpo di Fakir, morto domenica durante un intervento di polizia. La body cam di uno degli agenti ha ripreso anche gli istanti precedenti alle manovre di contenimento. A Catanzaro aperta un'inchiesta per la morte in ospedale di un bimbo di circa un anno e mezzo, probabilmente per un batterio. Ricoverati con gli stessi sintomi gastrointestinali altri 4 bambini dello stesso asilo nido di Tropea in provincia di Vibo Valentia, che è stato poi chiuso per essere sanificato. Sarà eseguita in giornata l'autopsia sul corpo del bimbo di 5 anni annegato in una piscina comunale a Monte Rotondo, vicino a Roma. 3 persone sono indagate per omicidio colposo. Nel pomeriggio, in provincia di Bergamo, i funerali di Alice, 11 anni, morta dopo essere stata risucchiata per i capelli dal bocchettone di una piscina a Sestri Levante, dove era in vacanza con la famiglia. Casi che hanno portato il Parlamento a intervenire. Tutte le piscine aperte al pubblico dovranno infatti garantire gli standard di sicurezza per impedire il cosiddetto effetto ventosa di griglie e bocchettoni, pena la chiusura.
3: Servirà a sensibilizzare tutti i professionisti e i gestori. Questo decreto ha sicuramente un grosso impatto. Fino a prima del 2008 non erano previste delle norme tecniche di riferimento e quindi abbiamo tutto un parco datato di piscine che necessita di verifiche. I tempi di realizzazione degli adeguamenti possono non essere immediati come magari il decreto richiede.
4: Quanti impianti sono coinvolti?
3: Più della metà delle piscine esistenti in Italia. Oserei anche dire numeri decisamente più grandi e a rischio di chiusura con un provvedimento di questo tipo.
4: Quanto ci vuole a mettere a norma un impianto?
3: Se si tratta di aggiungere semplicemente qualche cosa, può essere anche un intervento realizzabile in pochi giorni. Se si tratta di modificare un impianto, è una cosa che va fatta a piscina vuota, quindi in inverno.
4: Francesca Romana Ceci, GR2.
2: E c'è ancora un'ultima ora: un incidente nell'impianto di smaltimento dei rifiuti a Oniferi, nel Nuorese. È morto un operaio di 18 anni, sarebbe stato colpito dalle forche di un muletto guidato da un collega. Possibili disagi per chi viaggia in treno per lo sciopero indetto dal CUB Trasporti SGB. La protesta delle 21 di ieri fino alle 21 di oggi riguarda il personale del gruppo FS Italo e Trenord. Previste le fasce di garanzia dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Ed ora il meteo, situazione in miglioramento grazie all'arrivo di correnti più fresche da nord che portano un calo delle temperature. Le previsioni con il colonnello Guido Guidi, Aeronautica Militare.
5: Qualche temporale al sud, basso Adriatico, settore ionico, in miglioramento però nel corso della seconda parte del giorno. Restano valori alti di temperatura solo sull'entroterra della Sardegna meridionale e sulla Sicilia orientale. Domani tendenza al peggioramento pomeridiano per il nord-ovest, preludio ad una perturbazione piuttosto estesa che interesserà tutto il centro-nord, con piogge diffuse e anche temporali nella giornata di domenica.
2: Da questa sera domenica 26 luglio, The Weeknd a Milano con 3 concerti allo stadio San Siro, unica tappa italiana del tour. Un legame forte quello tra il pubblico italiano e la superstar canadese, a 3 anni dal doppio live che aveva richiamato migliaia di fan all'ippodromo La Maura. E la linea va Radio 2 Summer Club, il prossimo giornale radio alle 12.30. Buon ascolto.
6: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio, Rai GR Parlamento.
7: Perché ti sei fermato?
6: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
7: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
6: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
7: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
6: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
7: con TV Rai Radio Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
6: Vai su tvsat.tv.
8: Radio 2 diventa live.
9: Buonasera dalla bellissima piazza 15 marzo di Cosenza.
8: Emma Stoccolma con Gino Castaldo conduce il primo live di Radio 2. Una serata imperdibile con tanti, tantissimi ospiti e un omaggio al grande Rino Gaetano. Radio 2 Live, il cielo è sempre più blu. La musica si sente, si vive. Mercoledì 5 agosto alle 21.20 su Rai 2 e Radio 2. Radio 2 Summer Club, Radio 2 Summer Club. Radio 2 Summer Club.
10: Buongiorno ascoltatori di Radio 2, ben ritrovati a Radio 2 Summer Club. È venerdì finalmente. Jody, che cosa hai stamattina?
11: È la sigla, è la sigla.
10: Ho capito, ti mette tanta energia. Allora, oggi siamo qui tutti ritrovati al 348-7300-200 per iscriverci ancora una volta a un nuovo club. Ma il club del giorno oggi è fisico, Jody. È fisico, in carne ed ossa. È un club in carne ed ossa.
11: Ah, il club del giorno, non quello che istituiamo noi, quello reale. È vero. Sì. Avremo un ospite, lo diciamo subito. Qui in studio con noi ad accompagnarci nella seconda parte del programma. La prima però istituiamo come sempre un club.
10: Certo.
11: Quale? Lo vogliamo già lanciare così?
10: No, lo lanciamo dopo.
11: Perché cambiamo le regole.
10: Lentamente a ballare così una bossa, ma una bossa nostra, proprio mia e tua.
11: Solo nostra.
10: La signora Gaia che ci sta facendo a ballare.

0: è solo nostra questa bossa di Gaia ad aprire una nuova puntata del Radio 2 Summer Club. Simone Calomino, Giodia Rivernini fino alle 12, in regia come sempre Leonardo Carioti, e alla parte tecnica invece Daniele Verde. Buongiorno
1: lui,
0: a tutti e a tutte voi.
1: Buongiorno, e il club di oggi è un club molto attento al futuro.
0: Sì.
1: Molto attento al futuro.
0: Sì.
1: Perché oggi vogliamo parlare di tutte quelle persone che sanno fare previsioni o profezie. Sì, ma non necessariamente a livello così di cartomanti o persone sensitive, no, proprio tutti quelli che dicono: io mi sento che questa cosa sta per succedere, poi alla fine succede. Ma c'è una differenza fondamentale fra la previsione e la profezia.
0: Ed è proprio così, perché risiede nel metodo e nella natura dell'evento. Cioè, le previsioni si basano quindi su dati logici, su dati statistici ed empirici, e invece le profezie derivano da rivelazioni divine, da intuizioni mistiche, carismatiche.
1: Ecco,
0: ecco, quindi questa è la differenza. Intanto lanciamo la domanda a tutti voi: in quale campo vi sentite particolarmente profetici, cioè in quale situazione riuscite sempre ad azzeccare come andrà a finire? 3487 300 200, magari siete esperti di quella cosa e quindi non avete bisogno di avere nessun dato, nessun elemento, ma già solo a naso, a fiuto, sapete quale sarà la fine di quella situazione.
1: Una cosa che sta nel mezzo fra le due, fra profezia e previsioni, è anche la previsione del meteo modelli empirici.
0: È vero.
1: Mi spiego, poi c'è chi lo fa di professione,
0: mestiere.
1: Di solito sono colonnelli, però nel caso delle persone comune, per esempio i calli e le vecchie fratture aiutano a capire se il tempo cambierà, no?
0: E beh, quello che diceva prima anche Flaminia Bolzan, abbiamo salutato gli amici di Vada al Massimo, quindi risalutiamo anche Massimo Cervelli: il doloretto al ginocchio può essere la previsione di un maltempo in arrivo.
1: Certo, i capelli crespi perché cambia, c'è l'umidità che fa sì che il capello diventi crespo, ma oggi noi abbiamo dei capelli bellissimi, quindi forse non pioverà.
0: Guarda, le ultime parole famose.

0: con Double Life alla Radio 2 Summer Club, le 10:46. Giodi Alivernini, Simone Calomino qui con voi al 348 7300 200 per parlare di quelle persone che sanno fare previsioni o profezie,
1: E già abbiamo alcuni messaggi al 348 7300 200, ma una nota audio che apre proprio ufficialmente il club dei profeti e dei previsori in questo modo.
2: Ciao, io sono esperto di Super Enalotto. Quando gioco la schedina so già perfettamente che non vincerò. Gianluigi da Parodi.
1: Vuoi mettere? Lui ha delle previsioni certe.
0: Lui sa che non vincerà. Per esempio c'è Paolo che ci scrive: riesco a prevedere il meteo abbastanza bene notando i segni precursori, tipo certe nuvole o il colore del cielo all'orizzonte. Quindi vedi, c'è gente che lo sa fare.
1: Che
0: poi
1: lo
0: ci
1: fa
0: scrivono
1: così.
0: Anche: sì, ma perché date tutto questo spazio alle superstizioni, all'ignoranza?
1: Giochiamo ragazzi in maniera leggera, quelle situazioni in cui ci sentiamo forti di poter capire come finirà, perché ci sono dai quelle persone che ma io già so come va a finire quella questione,
0: di solito hanno così torto, ma a volte hanno anche
1: ragione. Ci sono persone che effettivamente ci azzeccano sempre,
0: e c'è anche un polpo che ci azzecca sempre.
1: Poi tra l'altro, prima di aprire la questione del polpo, ognuno di noi credo che abbia un amico al quale va a chiedere delle cose perché sai che lui ti darà la risposta giusta, cosa devo fare, e ti dà il consiglio giusto perché già vede il futuro di quella situazione.
0: Previdente.
1: Il polpo pol.
0: Allora, notizia abbastanza vecchiotta, abbastanza nota, però non si parla mai abbastanza del polpo pol. Dimmi Jody.
1: No, è diventato famoso nel 2010 a proposito di mondiali, era un famoso cefalopode di un acquario in Germania e lui faceva i pronostici, cioè gli venivano messe a disposizione due scatole trasparenti con delle cozze all'interno, ognuna contrassegnata dalla bandiera di una delle nazionali in campo, e lui a seconda della cozza che prendeva e mangiava e quindi andava a indicare la squadra che vinceva, è riuscito a indovinare esattamente 8 pronostici su 8. Tanto ha fatto
0: 8 su 8. Ci ha provato anche un formichiere, ma non c'è riuscito. Il suo nome è Taio, però niente da fare.

0: cambiato il testo di Se telefonando di Mina, sai, poco sì. prima della pubblicazione, perché diceva: nel buio la tua mano d'improvviso sulla mia. Mm. Hanno pensato che questo potesse essere un po' vago, un po' troppo
1: fuorviante.
0: Vago, un po' fuorviante.
1: Perché,
0: così...
1: perché devi concludere la frase?
0: Esatto.
1: Immaginate, mano, immagina
0: le
1: poi.
0: Le tue mani, plurale, d'improvviso sulle mie, tutto era a posto, non sarebbe mai stata censurata. Ma non di Mina stiamo parlando.
1: No, no, comunque Simone, volevo dirti che il nostro amore è già finito.
0: No, dai.
1: Fra poco è appena nato, è già finito. Te lo dovrò dire a giorni.
0: Ci arrivano al 3487-300-200 messaggi di persone che si sono iscritte al club del giorno, che è quello dei profeti e dei previsori. Sentiamo un po' un vocale.
2: Buongiorno. Io so come va a finire, ma non lo dico a nessuno.
0: Allora, che serve? Bisogna condividerle.
1: Tanto talento buttato così. Comunque abbiamo Patrizia invece, che è ferratissima sulle previsioni, ne fa diverse. In particolare gli capita sempre di capire i segnali della fine di una coppia anche mesi prima. Io riesco a capire se si lasceranno. Patrizia, come fai a capirlo? E soprattutto, ti possiamo mandare le nostre storie, così ci puoi dire qualcosa?
0: Dacci qualche
1: a riguardo. Organizziamo un attimo.
0: Intanto ti dico che un altro ascoltatore dice: io non sbaglio mai, prevedo che domani è sabato. Rai Radio
3: 2. Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G56, 50 megapixel, display Full HD Plus e batteria a lunga durata. A 189 euro, fino al 26 luglio, solo da 1 euro.

0: Un brano intimo sulle insicurezze, sulla paura di lasciarsi andare davvero all'amore, quello che abbiamo appena ascoltato di Sombre, My Body Isn't Ready, su Radio 2.
1: Jody, che succede?
0: Volevo fare la radio, un attimo.
1: la radio degli anni 70, Jody Alivernini. Oh, ad ogni modo, abbiamo creato il club.
0: Sì.
1: Abbiamo creato il club di chi fa previsioni. Di chi fa previsioni. Queste
0: I profeti e i previsori.
1: E queste previsioni si possono fare, anche le previsioni del tempo in particolare, con dei metodi molto antichi. Poi funzionano, non funzionano,
0: tipo?
1: Sono cavolate, non lo sappiamo. Però la lettura delle cipolle dorate per le previsioni meteorologiche del nuovo anno è una tradizione antica nelle Marche e non solo.
0: Ma sbaglio, il nostro Leonardo Carioti è delle Marche,
1: quella,
0: no? Sei marchigiano.
1: Delle cipolle,
0: ce lo confermi?
1: No,
0: ce lo confermi? Mai pervenuta.
1: Ma allora,
0: non pervenuta la lettura delle cipolle.
1: Te lo diciamo noi. Allora,
0: funziona?
1: Il primo giorno dell'anno, il 12 gennaio e il 24 gennaio, di notte bisogna prendere una cipolla che deve essere per forza dorata.
0: Okay.
1: Bianca non va bene, rossa di tropea no.
0: Dorata.
1: Si taglia in quattro parti come le stagioni.
0: Sì.
1: E da ciascuno spicchio si prendono tre strati, tre,
0: sì,
1: che rappresentano il trimestre.
0: Poi
1: tre. Si mettono su un tagliere con dei cristalli di sale grosso sopra. E dopo il tramonto del 24 gennaio si mette il tagliere fuori, si aspettano 15-20 minuti e si vede se il sale si scioglie o no. Ora, se il sale non si scioglie, vuol dire che c'è il sole. Se il sale si scioglie, c'è neve o pioggia.
0: Certo.
1: Se il sale sta a metà e metà, è variabile.
0: È variabile. Sì, è un metodo infallibile. Ora, se ci arrivano degli insulti al 3487-300-200, ci prendiamo le nostre responsabilità.
1: Va
0: dopo
1: bene.
0: Aver affermato a tutta l'Italia che le previsioni del tempo si fanno con le cipolle dorate.
1: Bello.

0: Fallin alle 11.04 Radio 2 Summer Club, mentre fra Giodi Alivernini e Simone Calomino si materializza Alessandro Arcodia.
1: Ma buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno, nostro ospite misterioso da questa mattina. Abbiamo detto che avremmo avuto un ospite che non è solo un ospite, non è solo Alessandro Arcodia, ma oggi sei la figura che rappresenta i club dei club dei club, perché sei appassionato di tutto quello che è collezionismo in qualche modo.
1: Diciamo di tutto quello che mi appare, diciamo, sul social degli anziani.
0: Ok,
1: diciamo.
0: Lo chiamiamo così.
1: Lo
2: dobbiamo chiamare così?
0: Sì.
2: Vabbè, ok.
1: Eravamo d'accordo così, che non l'avremmo nominato.
2: Quello che inizia con la F e che finisce...
1: Quello lì, okay. quello di una volta, okay, insomma.
2: Vabbè,
1: però è sempre una bella esperienza andarci ancora.
0: Sì,
1: perché anche anche il social, insomma, di qui sopra, si è tiktokizzato ormai, no? Questi, quegli algoritmi scelgono loro cosa farti vedere.
2: E cosa fanno vedere gli occhi di Alessandro Arcodia?
1: Allora, delle cose assolutamente tremende che non posso assolutamente menzionare in pubblico. Però diciamo io a me a 40 anni mi hanno regalato, quando ho fatto 40 anni mi hanno regalato una friggitrice ad aria.
2: Beh, un classico.
1: E infatti,
2: succede.
1: È il regalo adatto quando fai 40 anni. Quindi poi mi sono iscritto a un gruppo.
0: Ah, così?
2: Che gruppo? Come
1: friggitrice ad aria e ricette.
0: Che meraviglia.
1: Scritto tutto in stampatello.
0: Ok, questo è importante.
2: E hai iniziato a sperimentare le ricette che ti segnalavano?
1: Mi hanno dato delle idee comunque.
2: Tipo?
1: Qualcuno ha provato a cucinare il fagiano in friggitrice.
2: Beh, facile, il fagiano è un classico.
0: La prima cosa che ti
2: è a friggitrice ad aria il fagiano, rigorosamente.
1: Infatti poi ci sono dei commenti, Stefania che dice: io in friggitrice ci faccio sempre il capretto. E Davide, io c'ho addirittura cotto il cinghiale.
0: Il cinghiale? Ma intero?
1: Una grande friggitrice.
0: Molto grande.
1: Poi un altro gruppo che mi piace molto è, anche se sempre cose che mi sono apparse, no? Perché dici l'algoritmo sceglie in base a quello che vedi te, ma io o che ti interessa. Mi è apparso amanti dei coniglietti. Mai avuto un coniglio, non ho nessuna intenzione di averlo, soprattutto dopo che ho conosciuto questo gruppo. Ma come mai non pubblicate le foto del mio coniglietto? Ciao Katia, il tuo post non è stato approvato perché viola le regole del gruppo. Il gruppo promuove la corretta gestione e non approva foto o video di coniglietti vestiti o addobbati.
0: Ok.
2: E beh, è giusto, perché gli animali vanno rispettati, quindi che metti il vestitino al coniglietto, non si fa,
0: Sarebbe stata da vedere. Continuiamo tra poco, perché secondo me c'hai della roba veramente molto interessante. Nel frattempo, a scanso d'equivoci, sentiamo Antidroga con Emma e Fabri Fibra. Ma...

0: Emma e Fabri Fibra, antidroga su Radio 2, ospite questa mattina del Radio 2 Summer Club, Alessandro Arcodi. Abbiamo imparato a conoscerlo sempre di più anche in questa ultima edizione di Splendida Cornice, che è andata alla grande con Geppi Cucciari. Tu sei la voce che raccoglie tutte le curiosità, gli aneddoti, tutte quelle cose che gli altri forse non vedono in qualche modo.
1: Beh, insomma, sì, mi mandano a vedere situazioni particolari, sia, diciamo, che ne so, incontri di partito o spettacoli di Roberto Vannacci, ma anche, che ne so, frane e alluvioni, eccetera. Io vado lì, insomma.
0: Però in generale tu hai questo sguardo attento a quelle piccoli dettagli, sì, che magari altri così ci passano un po',
1: sì,
0: in maniera...
1: soprattutto tipo le insegne.
0: Esatto, dei
2: Sappiamo che sei un collezionista di insegne di negozi, sì, che si chiamano Non Solo, sì, e poi qualcos'altro.
1: Allora, non solo negozi che di Non Solo, cioè insegne in generale, però i Non Solo mi piacciono particolarmente.
0: Tipo
1: pinseria e non solo.
0: Okay. Che altro sarà?
1: Esatto,
0: ci sarà,
1: quello che io dico. Ma io ho una teoria su questo.
2: Ok, ce la
1: poi ve la dico dopo. Non solo oro.
2: Ok.
1: Non solo chianina.
2: No, non solo chianina.
1: Non solo voglia di pasta.
2: No.
1: Non solo voglia di pasta, anche di altre
0: cose. Qualcuno può avere voglia anche di altro.
1: Esatto, non solo Italia.
2: Ok.
0: Sì.
1: Non solo scopini. Arredo
0: Aspetta,
1: bagno.
0: Scusami, non solo Italia era l'insegna di quale negozio?
1: Non è in Italia questa cosa qua, perché c'è sotto il sito desde 1982, comunque. Pizzeria, ristorante, gelateria, ice cream.
0: Okay. Che c'entra lì?
1: Okay. Non so.

0: ok, cambia la
1: frutta
0: porta.
1: E non solo.
0: Ok.
1: Non solo giornali, solo oro e preziosi, che qua a Prati.
0: Questo invece è proprio il
1: solo oro e
0: solo
1: preziosi.
0: Solo quello fanno, solo quello.
2: Entra e non troverai altro che quello.
1: Non ti puoi sbagliare.
3: Quello dell'arredo bagno che era
1: non solo scopini.
3: Non solo scopini.
1: Scusa, giustamente, se una cosa che fai solo scopini, sarebbe un po' troppo
2: limitato e settoriale. Certo. Ma tu come li scopri queste insegne? Cioè, te le segnalano?
1: Allora, qualcuno me le adesso me le segnalano.
2: Boh, anche noi te le segnaleremo.
1: Da oggi anche noi due. Però in generale così. Io per esempio adesso mi sono appena trasferito a Marconi, a Roma. E devo dire che lì ci sono dei negozi veramente... Cioè c'è un negozio che si chiama Palloncini a basso costo.
0: Ok, perché magari a volte costano di più.
1: A volte costano di più, non lì però.
0: Non lì, lì sono a basso.
1: La mia teoria sui non solo però è che hanno un sottobosco di attività. Cioè non solo
2: illecite.
1: Tabacchi, anche cose che non potremo vendere.
2: Non solo parole,
1: no.
2: Anche musica.
0: Ok, anche musica. C'è James Brown, It's a Man's World. Anche un mondo pieno di non solo a quanto pare.

0: Anche James Brown al Radio 2 Summer Club con Alessandro Arcodia, qui ospite nostro. Ci vediamo tra poco, Alessandro, che vogliamo sapere altri gruppi strani che hai trovato.
1: Va bene.
0: A tra poco.
2: Plenitude, la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse. 2-2.
3: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, uva bianca in bauletto da 2 kg a 1,50 euro al chilo. Eurospin. La spesa intelligente. 2-2.
4: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
5: Nuvola la trovi su siscom.eu.

0: Alessandro Arcodia.
1: È proprio lui, sì.
0: Ma che bello sentirla alla radio. Io l'ho conosciuta da Geppi Cucciari, a Splendida Cornice.
1: Vedi Alessandro?
0: Meraviglioso, speriamo di risentirla presto in qualche altra intelligente trasmissione della RAI.
1: Ma grazie.
0: Ciao a tutti.
2: Ciao ciao.
1: Da Simona da Torino.
3: Ma Simona da Torino, ma grazie.
2: E rispondiamogli a Simona da Torino, speriamo di risentirti presto, sicuramente prossima stagione.
3: Sicuramente a Splendida Cornice,
2: ci
3: rivedremo presto.
2: Ecco.
3: A adesso. Meno che, non lo so, non parta una shitstorm e mi licenzi.
2: Beh no,
3: so.
2: Cerchiamo di evitarla da qua
3: sì, esatto,
2: al prossimo
3: che già voglio dire.
2: Ci sono già la vita è già difficile
3: appunto,
2: di
3: infatti,
2: suo.
3: Infatti.
1: Ma allora, tu come attore, come comico ti conosciamo, come collezionista di gruppi del social, quello lì un po' meno, quindi vogliamo approfondire ancora la tua passione per la collezione di gruppi social stravaganti.
3: Ma guarda, io andrei ancora su una friggitrice ad aria ricette.
1: Beh, sembra sì.
3: Questa la mia avventura con la friggitrice finisce qua. Vi ringrazio e saluto tutte.
2: E questa che cosa è successo?
3: Cosa voglio dire? Chissà cosa è successo.
2: È rimasta delusa da questo oggetto.
3: Non lo so, forse
1: la friggitrice è facile rimanere delusa.
2: No, ma infatti io vorrei sapere una cosa, perché mi sa che entrambi usate la friggitrice ad aria, perché ti vedo anche te Ferradina. Ce l'hai?
1: La detesto.
2: Io invece ancora non ho fatto questo passaggio, ma
3: guarda, quello che ti dicono tutti sulla friggitrice ad aria è un forno piccolo.
1: Esattamente.
2: Allora.
3: Non troverai nessuno che non ti dica.
2: Ma allora che
3: frase.
2: Ci facciamo con questa friggitrice?
3: Fai le cose più velocemente, ci sbatti due verdure.
2: Vabbè, cosa dicono dal gruppo della friggitrice aria? Niente, lei è rimasta delusa.
1: Delusa
2: e vabbè, ok.
1: E non si sa.
3: Allora, io dico invece amanti dei coniglietti, chiedo scusa, ma possibile, qua non c'è mai punteggiatura in questi posti naturalmente.
1: Ok.
3: Chiedo scusa, ma possibile che un coniglio nano diventi grande come una lepre?
1: Ma all'improvviso?
3: Oh, sì. Da un giorno all'altro diventa
1: grande come.
3: Buonasera, vorrei un'informazione, anche voi capita di sentire puzza di cipolla ogni volta che il coniglietto fa le feci, come avete risolto?
2: Come vuoi risolvere?
3: Comunque una cosa bella di questi gruppi ultimamente è che praticamente quel social lì è diventato un com'è che si chiama? Una dating app.
1: Praticamente sì, è vero.
3: Cioè la gente mette le foto e dice cerco
2: conigli.
3: Donna. No.
2: No. Si incontri?
3: Sì.
2: Ma certo, sacco, ma tutti i gruppi Facebook poi l'ho detto.
3: Alla fine, l'hai detto.
2: Me ne vado. Basta, mi levano il micro.
1: E quindi?
3: quindi diventano delle ciao, ti va di conoscermi. Questo è uno che mi appare sempre. Cerco femmina che mi seduci, come mai in vita mia. E che non ha quello che dicevi tu, non posso dire, dice una serie di gruppi di dating app, e che non esce con le amiche.
1: Ok, non deve uscire con le amiche.
2: Scusate, io un po' boomer della situazione. Questo è un gruppo che racchiude tutti questi annunci?
3: Sono gruppi in cui le persone si vogliono conoscere.
2: Si vogliono
3: Ciao,
2: ti va di conoscere.
3: Come le dating app.
2: Va bene. Okay.
1: Molto
2: bello.
1: Bene, Alessandro. Resta ancora con noi un attimino. Perché
2: scusate
1: vogliamo
2: un attimo che mi iscrivo.
3: Sì, vai.
2: Gruppo che hai detto, come hai detto?
3: Ciao, ti va di conoscere.

0: La Peregina, è lei, è qua.
1: Avrei detto come qui. Una sirena esce dall'acqua, Beyoncé.
0: No, è la Peregina. Che la,
1: vabbè, insomma, gli potete dare tutti gli appellativi migliori del mondo, perché trovatemi un difetto a Beyoncé. Alessandro, trova un difetto a Beyoncé.
2: È troppo brava. Forse, boh, magari se la tira Beyoncé, dai. Probabilmente se la tira. Sì, secondo me sì.
0: Può essere che sia una che se la tira.
2: Ma fa anche bene, voglio
1: ma
2: dire.
1: Se
2: tu fosse Beyoncé non te la tireresti.
1: Sì, me la tirerei, dai.
0: Alessandro Arcodia con noi. È pronto a dedicarci un qualche altro minuto con un'altra sua passione.
2: Ah sì.
0: Qual è questa passione?
2: La fantasia che hanno i parrucchieri, sì, per i nomi che danno ai propri esercizi commerciali.
0: Molto interessante. Vediamo.
2: Allora, questo è proprio epico.
0: Sì.
2: Posso dire solo la città? Milano.
1: Sì, è tanto grande.
2: Ma è famoso, è famoso. Dio vi ha dato i capelli, noi vi diamo lo stile.
0: Ah, è un monito.
2: Niente di meno.
0: Mamma mia.
1: Bello, bello.
2: Allora, poi ce n'è un altro. Sì. I parrucchieri hanno questa fissa per la parola linea nei nomi tipo top line. Se ci fate caso adesso, c'è questo che si chiama headline, che significa semplicemente titolo, intestazione. Però allora hanno deciso di chiamarlo così perché head, come capelli. Però il mio preferito è questo. Spero che esista ancora perché di qualche anno fa questa foto è... Questo non ha alcun senso, ve lo dico. Nome d'arte, la bella giornata a partire dal nome d'arte.
1: Ok,
2: questa cosa fa scoppiare il cervello.
1: Un attimo. Sì, prendiamoci del tempo. Sì, perché
2: brava,
1: è giusto,
2: sono d'accordo,
1: giusto farlo. Puoi ripeterla, per favore? Stiamo parlando di un esercizio
2: grande.
1: Commerciale. Sì. Un parrucchiere.
2: Parrucchiere.
1: La sua insegna, nell'insegna c'è scritto:
2: nome d'arte.
0: Sì.
2: Sotto. La bella giornata a partire dal nome d'arte.
0: Ok.
2: Allora, chissà come può partire sta giornata con questo nome d'arte.
0: Cioè, ogni giorno tu cambi identità. Io la vedo così.
2: Ah, tu dici anch'io. Ogni giorno.
1: Anch'io la vedo così.
0: Ah, ecco, vedi. Entri e esci con una nuova identità.
2: Grazie al taglio di capelli.
1: Una nuova identità che quindi ti darà un nuovo nome.
0: Oppure
1: è un nome d'arte per quanto bello o bella ti fanno.
0: Ma ti dico che cosa succede. Secondo me il template.
1: Sì, no, template, ma tu, però, così. Scusami. Immaginiamola proprio concretamente. Tu entri come Simone Calomino,
0: esatto,
1: ed esci come?
0: Esco come Beyoncé. Beyoncé. Sì,
2: poi
0: sì,
2: dipende dal taglio comunque.
0: Dipende dal taglio.
2: Fai le treccine, ti fai
0: la
2: decolorazione.
0: È molto versatile, potrei uscire fuori anche come fare il Williams.
2: Certo, sai, con un altro nome d'arte.
0: Con un altro nome d'arte. Sì.
2: Certo. E poi passi una bella giornata.
1: Ma quindi la richiesta è che mi fai i capelli come, che ne so, Elodie, per favore.
2: Esatto, Michele Zarrillo, ecco.
1: Molto bene. E allora gli UB40 ora su Radio 2 Red Wine.

0: Red Red Wine UB40 al Radio 2 Summer Club, le 11.36, siamo qui con Jody Alivernini che, vabbè, lo sapete già, ci sta,
1: ci
0: sempre
1: sto.
0: Lei e sta
1: buongiorno
0: qua. Ma la novità è che c'è Alessandro Arcodia, ospite nostro quest'oggi.
2: Già.
0: Per chi non se ne fosse ancora accorto, no?
2: Se ne saranno accorti. Io credo di sì.
1: Se ne sono accorti anche al 348-7300-200, insomma tanti apprezzamenti ovviamente per Alessandro, che è stato seguitissimo, amatissimo, come abbiamo già detto, in quest'ultima edizione di Splendida Cornice, lo ritroveremo, ma impegnato anche a teatro.
2: Sì, ho scritto uno spettacolo, il secondo spettacolo che ho scritto con Cristiana Mecozzi, che è un'attrice autrice, questo si chiama Poverini, la classe dirigente del 2050, ed è una commedia un po' dark, in tre episodi, che parla di, diciamo, che adulti saranno i cosiddetti iPad Kids.
1: Interessante.
2: Che fine faranno?
1: Che lavoro faranno?
2: Come faremo noi se questi saranno i nostri
1: noi anziani
2: medici?
1: Noi saremo
2: chi ce la paga la pensione voi? Non loro probabilmente.
0: C'è un punto di vista insomma del tutto critico.
2: Domande importanti
0: ci dobbiamo fare. Cerchio Bottista è il segreto della vita
2: sempre.
1: Alessandro, ma sei solo in scena?
2: No, siamo in due.
1: Chi è l'altro?
2: Cristiana Mecozzi. Siamo attori e autori. La regia è di Riccardo Marchesini, l'abbiamo appena allestito in provincia di Bologna, lo faremo dalla prossima stagione.
0: Molto bene, senz'altro vi verremo a vedere con grande piacere.
1: Se vi serve un accompagnamento musicale, abbiamo anche Simone Calomino con la musica anni 50, che può un po' essere, capito, un contrappunto, perché lui parla del futuro.
0: E io parlo del passato.
1: Quindi, capito, le differenze di come è stato e come sarà.
2: Come sarà? Peggio di prima, sicuramente.
0: Allora, caro Alessandro, approfittiamo della tua presenza per l'iniziativa etnografica del Radio 2 Summer Club. Si tratta della cartolina sonora, è un vocale di 20 secondi in cui ci dite cosa state facendo nel vostro dialetto, dove lo dovete mandare, ma è chiaro, al 348-7300-200. Arriva intanto Annalisa mentre salutiamo Alessandro. Alessandro, grazie.
1: Grazie
2: di avermi avuto qui.
1: Grazie a te e come si dice, merda si dice per tutto.
0: Gergo artistico.
1: E noi continueremo a seguirti.
2: Anch'io lo farò.
1: Solo Arcodia, anche teatro, anche televisione, tutto.
2: Non anche solo Radio 2.
1: Non solo Radio 2.
0: Intanto arriva Annalisa.
2: Ciao.

0: Monkeys, Do I Wanna Know? Lo vogliamo sapere? Lo vogliamo sapere davvero?
1: Ma anche no, ma anche a volte no. È meglio non sapere.
0: Ma chissà se sapremo invece la traduzione delle cartoline sonore che stanno oggettivamente arrivando al 348-7300-200. Cominciamo con Silvestro, sei pronta?
1: Vai, proviamo.
0: Preparati, eh.
1: Vai.
0: Tocca concentrarsi. No, Silvestro non è partito.
1: Silvestro però è una cartolina sonora muta.
0: Adesso sentirei un rumore strano.
1: Vai.
0: E adesso sentirai Silvestro. Eccolo qua.
2: A cannare d'andicchia con la tavola.
1: No.
0: Te l'ho detto.
1: Rimandala perché è breve, un attimo, scusa.
2: A cannare d'andicchia con la tavola.
0: Allora, con la tavola.
1: Lenticchia.
0: L'anticchia, secondo me.
1: Ah, un'antichia.
0: Però l'anticchia con la tavola, proprio nella consecutio, non riesco a.
1: Tra un'antichia e pronto a tavola? Potrebbe essere. Mandaci la traduzione al 348-7300-200. Siamo nella nostra iniziativa etnografica, il momento di Radio 2 Summer Club, dove cerchiamo di tradurre i dialetti che ci inviate con una nota audio raccontandoci quello che state facendo adesso.
0: 348-7300-200 e con un'altra.
1: Proviamo.
0: Con traduzione.
3: Giulio da Taranto.
0: Ciao,
3: poi
0: Giulio.
3: Ve lo traduco.
0: Ok.
3: So tu solo manchi il mio racconto. Forte che manca a te ma manca un shoot. Sotto il sole mi sono annerito tanto tanto che neanche mio padre mi ha riconosciuto.
0: Apprezzatissimo, Giulio, sotto i raggi del sole, proprio così.
1: E allora vedi Giulio che ovviamente sa a memoria tutte le regole del programma, ci è venuto incontro con una bella traduzione. E voi continuate a inviarci le vostre cartoline sonore se avete voglia al 3487-300-200. Cosa state facendo? Facendo nel vostro dialetto. Encore un dimanche qui s'achève.

0: Ma oui, Giselle, dimanche midi pil. Puoi tradurre, per favore,
1: lo
0: Simone?
1: Devo fare davvero?
0: Sì.
1: Allora, Gisella, domani mi depilo.
0: Domani mi depilo. Siamo nel momento traduzione non solo delle lingue, ma anche dei dialetti, dialetti, non solo del francese.
1: No.
0: Perché dimanche mi depilo è senza ombra di dubbio, domani mi depilo. Cioè, non abbiamo
1: anche
0: dubbi
1: se
0: a riguardo.
1: Dimanche vuol dire domenica, può essere anche un piano per il weekend.
0: E mi depilo?
1: Mi depilo è quello.
0: È quello là.
1: Arrivano le cartoline.
0: Sentiamo.
1: Ce n'è una con traduzione, quindi qua
0: allora, facile.
1: Eccola qui.
2: A momenti mi faccio di pago un caparrina e poi mi faccio un bagno.
1: E meno male che è tradotta.
2: Fra un po' vado a mettermi sulla spiaggia, sulla sabbia, e dopo mi farò un bagno.
1: Molto, è un bellissimo piano.
0: Hai notato che nel dialetto te l'ha un po' sporcata, buttata là, poi nella traduzione si è dato un tono, come
1: si
0: per
1: dire, istituzionalizzato.
0: Mi sto andando a fare il bagno.
1: Guarda.
0: Creandoci quella sana invidia che proviamo per voi alle 11:51 che siete lì nei posti di mare.
1: Ma tu hai notato anche che cambia la voce.
0: Cambia totalmente.
1: Quando parlo nel dialetto.
0: Bello, io sto al mare.
1: E l'altro però è un timbro proprio più istituzionale. Comunque ci dicono anche la traduzione della cartolina dell'amico siciliano che dice che tra un pochino apparecchio la tavola, ce l'hanno anche tradotta, tanticchia sta tra un pochino significa tanticchia, quonso a tavola significa apparecchio, quindi vedi che i nostri ascoltatori...
0: C'eravamo arrivati.
1: Ne abbiamo un'altra?
0: Sì, sentiamo, ne abbiamo un'altra.
1: Sentiamo subito Natalina che cosa ci dice. 3487 300 200.
3: Natalia. Sogli da io fuori per cogliere le pomodore, le merangole per fare l'angelata.
1: Le merangole.
3: Sono andata fuori nell'orto per cogliere i pomodori e i cetrioli per fare l'insalata.
1: I cetrioli. Le merangole.
0: Sai, i cetrioli? Che ne sapevo?
1: Chissà che dialetto è. Natalia, facci sapere che dialetto è. Le merangole, vedi? Ah, vedi, ci traducono anche quella di Giselle. Ci hanno tradotto.
0: Sì.
1: Domani a mezzogiorno in punto.
0: Allora, che abbiamo appena ascoltato nella programmazione musicale di Radio 2, allora rettifichiamo: Giselle di Mangio e Mi Depil non è domani mi depilo, ma è domani a mezzogiorno
1: in punto.
0: Meno male, perché avevamo delle perplessità.
1: Certo.
0: Però comunque depilarsi a una certa, poi sai, d'estate.
1: Vogliamo parlare di questo alle 11:53?
0: Magari ne apriremo un club un altro giorno.
1: Direi proprio di sì. Ora arriva Malika Ayana, la Radio 2 Summer Club.

0: Malika Ayane, Satisfy My Soul, nelle battute finali di questo Radio 2 Summer Club. Ancora una cartolina sonora da decifrare, ci proviamo,
1: complicata,
0: prova prova.
1: Ma tradotta ti anticipo.
0: Allora, facile.
2: Spoca chirurga con la macchina. Mo fra pecca, voca alla camera ed.
0: Sì.
2: E
0: mo
2: voca fare una bella brava.
0: Vero.
1: Che dici, sì.
0: Sì, sì, sì.
2: Sto andando in giro con la macchina.
0: Sto andando in giro
2: adesso
0: con la macchina.
2: Adesso vado al centro ricreativo.
0: Che adesso va al centro ricreativo.
2: Una birra fresca.
0: E si va a fare una birra fresca a mezzogiorno, il nostro caro amico.
1: Allora, ciao, non è che devi fare la pappagalla, Giodia Livernini. Cioè, le cartoline si traducono prima.
0: Vabbè, ma comunque anche contemporaneamente è mestiere adesso. Stai lì a sottolineare. Parliamo invece un po', sì, per concludere quello che è stato il club del giorno, perché abbiamo istituito il club dei profeti e dei previsori.
1: Sì. Con una
0: strategia per prevedere il futuro.
1: È oggettivamente
0: immancabile nella casa di ognuno di noi.
1: Ecco, lo vogliamo dire.
0: Diciamo.
1: Allora, parliamo dell'unica asparagomante che esiste al mondo.
0: Sì.
1: È una signora inglese, si chiama Jemima Packington.
0: Sì.
1: Questa signora cosa fa?
0: Che fa?
1: Prende gli asparagi.
0: Gli asparagi.
1: Li lancia per aria.
0: Così.
1: E poi analizza i pattern che questi asparagi formano, ma è riuscita ad indovinare delle cose incredibili.
0: Sì.
1: Tipo, ha previsto la morte della regina. Ha previsto la Brexit, ha previsto lo scandalo del principe Harry e Meghan e persino la nomina di Boris Johnson.
0: Tutto questo con un lancio di asparagi.
1: E con un largo anticipo. Ora io mi chiedo, come fai a leggere verrà rieletto Boris Johnson in degli asparagi caduti?
0: E lei lo fa e se volete questo lo potete provare a casa, perché male non questo fa, cioè un lancio di asparagi si può tentare.
1: Che voglio dire?
0: Che solo che
1: fare?
0: Quello che ci chiedevamo anche con Valentina Reggiani, quando non, sì, è stagione di asparagi, che
1: cosa
0: si fa?
1: Infatti.
0: Noi dobbiamo salutare?
1: Sì.
0: È
1: ciao,
0: partita
1: Giulia
0: una sigla?
1: Livernini.
0: Ciao Simone Calomino.
1: Ci vediamo domattina 10:30.
0: Così.
1: No, domani è weekend, lunedì.
0: Lunedì, ciao! Ciao.

0: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smart TV Samsung OLED 4K 55 pollici dai neri profondi ai colori brillanti a 899 euro. Fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
1: 2-2. La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, uva bianca in bauletto da 2 kg a 1,50 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
2: 2-2. Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rottamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 799, TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e Jaeco. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
3: Generazione Radio 2.
4: Buongiorno e benvenuti. Venerdì 24 luglio si termina una settimana di Generazione Radio 2 qui a Roma, perché da lunedì c'è questo trasferimento, diciamo, per una settimana, sia di fascia oraria, perché dalle 12 ci spostiamo alle 18.
5: Sì, dalle 18 alle 19.30.
4: Da Soverato per il Magna Grecia Film Festival. Sì. E insieme a Vittorio Pettinato.
5: Sì, una delle iniziative estive dedicate proprio alla cultura, al cinema che tanta attenzione sta attirando anche da, rispetto alla tua generazione.
4: Eh certo, sì, ma soprattutto perché i festival uniscono, danno possibilità, sì, anche ai giovani di avvicinarsi molto di più al cinema, sì, con le proiezioni dei film, cioè questo movimento, e quindi sì, sarà anche bello stare lì in Calabria.
5: Cioè, intendi anche opportunità di conoscersi tra loro, così ci avviciniamo anche un po'
4: sì, perché tu già
5: alla notizia. La notizia di cui partiamo oggi,
4: parliamo d'amore, quindi
5: attenzione.
4: Iniziamo con una domanda che si fa nell'amore.
5: Esatto,
4: tu cosa fai questa sera?

0: mai più.
1: Noemi, tu cosa... ma noi cosa facciamo questa sera? Sicuro adesso siamo a Generazione Radio 2, sì. E parliamo di cosa parliamo?
2: Parliamo di amore, perché c'è questa ricerca interessante di scuola.net che parla un po', diciamo, del rapporto tra ragazzi, età in particolare tra i 14 e i 25 anni.
1: Ah, quindi ci rientro.
2: Sì, ci sei, quindi
1: fortuna,
2: inclusa Generazione Z. E la modalità con cui conoscono nuove persone, anche partner. E c'è già un dato interessante che emerge da questa ricerca. Perché c'è un grande ritorno anche agli incontri fisici.
1: Finalmente, in presenza.
2: Cioè, per esempio, 4 su 10 degli intervistati hanno conosciuto l'attuale compagno o compagna tra i banchi di una scuola o in università, per esempio. E ancora il 17% dice di aver incontrato l'amore grazie agli amici, cioè che hanno vestito i panni di Cupido. Quindi, quando si dice ti presento una persona,
1: che pure lì si deve stare attenti.
2: A volte ci azzeccano, a volte no.
1: Infatti,
2: diciamo,
1: dovete stare attenti, perché spesso si rovinano amicizie.
2: Hai avuto esperienze in questo senso?
1: No, mi hanno presentato. Mi è capitato che mi hanno presentato. Delle persone, ma sono single, quindi no.
2: Non ci hanno azzeccato. Però è vero, sì, ogni tanto lo facciamo anche noi, Cupido, bisogna essere molto attenti a farlo.
1: Che uno poi ti dice, capito, no, tu con quella persona vai proprio d'accordo, siete uguali, diversissimi, cioè, non c'entriamo niente, siamo due esteri opposti.
2: C'è anche un aspetto, poi lo analizzeremo, perché si conosce per avere una relazione stabile o si conosce anche un po' così semplicemente per avere una conoscenza in più? Ascoltiamo la musica.
1: Beh sì, poi tra l'altro con i Coldplay, che sono la colonna sonora secondo me di molte storie d'amore, ed in questo caso con Clocks ci fanno sognare, e ascoltiamo i Coldplay qui su Radio 2.

0: Coldplay con Clocks. Hai mai visto un concerto dei Coldplay,
1: no,
0: Mario?
1: No, però mi piacciono molto, credo anche a tutta la mia generazione, sono cresciuti con questa musica fantastica.
0: Sì, poi i concerti sono veramente pazzeschi.
1: Sì, devo dire che io non so, non sono un grande amante dei concerti, ecco, non credo che sia una questione generazionale più che personale, però alcuni, devo dire, sono delle experience vere e proprie. E vediamo che i ragazzi le premiano, perché scelgono sempre più le esperienze, lo stavamo dicendo nelle scorse puntate. Ci sono le esperienze d'amore.
0: Sì, ci sono le esperienze d'amore e in questo caso oggi abbiamo un ospite,
1: sì,
0: un'autrice, l'autrice del libro Ti prego, non dirmi bugie.
1: Che bel titolo.
0: Che bel titolo. E Veronica Ruggeri, benvenuta. Veronica.
2: Buongiorno Nicole, buongiorno Mario.
1: Benvenuta buongiorno Veronica, abbiamo imparato a conoscerla ovviamente nelle vesti di conduttrice di Iena, oggi nelle vesti di autrice di questo libro Ti prego non dirmi bugie. Allora, Veronica, nasce, questa è una storia affascinante di Linda, di questa ragazza che è colpita di fatto in un momento della sua vita segnato dal successo, è colpita dalle attenzioni di un uomo, Pablo, giusto?
2: Esatto, Pablo.
1: E lei rimane sorpresa però da questo avanzo, nonostante sia una donna di successo. Quindi partiamo da questa dinamica, dall'analizzarla, perché la mette al centro del libro.
2: Allora, lei, Linda, hai detto bene, è una donna di successo che viene travolta da questo amore. Pablo inizialmente sembra un po' il fidanzato perfetto, poi sì, lentamente cambia, inizia a sminuirla, a manipolarla emotivamente, cerca quindi anche di farle perdere la sicurezza in se stessa. Il romanzo racconta un po' il percorso, no, di questa ragazza che piano piano capisce di essere intrappolata in un rapporto che la sta annullando, un amore tossico.
0: Ma sì. Proprio per parlare di queste relazioni tossiche che se ne sente sempre di più parlare, è davvero secondo te necessario arrivare a un punto di rottura per poter spezzare questo rapporto, per spezzare un rapporto tossico?
2: Ma guarda, molte persone lasciano secondo me una relazione tossica solo quando succede qualcosa di molto grave, quindi un tradimento, un episodio di violenza, un'umiliazione particolarmente forte, o magari quando sentono di non farcela più. Però questo chiaramente non significa che sia necessario arrivare fin lì.
1: Certo.
2: Ci sono sicuramente diversi motivi per cui si aspetta, perché si spera che l'altra persona cambi, ci si abitua magari gradualmente a comportamenti che all'inizio sembravano inaccettabili, poi si alternano momenti belli a momenti molto dolorosi, sì, che creano quindi anche confusione, no? Entra in gioco la paura, il senso di colpa, sì, la dipendenza emotiva. Il punto di rottura spesso non è altro che il momento in cui il costo di restare, secondo me, supera la paura, sì, di andarsene.
1: Ma anche perché posso dirti, Veronica, al centro di questo libro c'è questa storia che ha delle caratteristiche molto contemporanee, diciamo così. Ma quello che mi colpì, quello

0: Esattamente, poi ci sono tutti i campanelli di allarme, no? All'inizio, sì, di queste relazioni tossiche. È difficile chiaramente individuarli quando si è travolti da, sì, da questo amore, da questi amori travolgenti. Sì. Quindi non sono poi chiaramente solo i semplici litigi, cioè tutte, cioè nelle coppie è normale litigare, discutere, certo, chiaramente c'è tanto di più e di un semplice litigio, cioè sono amori che diventano un po' delle trappole, no? Questo è il caso di Linda e Pablo.
1: Quindi l'amore è una trappola, diventa quasi un ossimoro e quindi dovrebbe essere tutt'altro, esatto, dovrebbe far spiccare il volo l'amore a tutti.
0: Dovrebbe far sentire, cioè quantomeno l'amore quello sano dovrebbe far sentire liberi.
1: Sì,
0: uno tossico invece spesso fa perdere proprio la voce, no?
1: Sì.
0: Che è un po' il caso di Linda.
1: Di Linda.
2: Ma noi torniamo tra poco sempre con Veronica per parlare proprio di amore, di libri, ma soprattutto anche di come liberarsi da questi amori tossici. Ascoltiamo un po' di musica di Radio 2. Ciao.

0: prego, non dirmi bugie. E io, proprio per parlare da generazioni a generazioni diverse, la storia di Linda, che consiglio può dare alle ragazze che ci ascoltano, no? Che magari hanno paura anche di innamorarsi per paura poi di essere ferite, no? Di entrare in questo
1: Non si dovrebbe mai avere paura dell'amore, chiaramente. Secondo me, forse imparare ad ascoltarsi con sincerità e a fidarsi anche della propria esperienza, quando l'esperienza c'è, visto che mi parli di giovani, in una relazione tossica capita spesso di perdere il contatto, secondo me, con ciò che si sente davvero, no? Cioè si finisce per chiedersi: sto esagerando, forse sono io il problema, anche perché spesso ci si sente dire: sei tu la pazzo, sei tu il pazzo, no? In queste relazioni. Secondo me per questo il primo passo, forse anche se cioè sembra semplice ma non facile, potrebbe essere iniziare a prendere sul serio quello che si prova, cioè senza cercare subito di giustificarlo o di minimizzarlo, no? Quando impariamo a dare valore ai nostri bisogni, ma anche alla nostra dignità, smettiamo forse di accettare ciò che ci ferisce, ed è lì, no, che inizia la vera libertà.
2: Brava, no, guarda, hai detto una parola centrale: dignità. Guarda, proprio negli ultimi giorni ne ho parlato tanto, e secondo me va messa un po' al centro delle nostre scelte, perché io sinceramente ti dico la verità, non comprendo proprio le relazioni tossiche, rispetto perché ci può essere una fragilità, però io sinceramente davanti a un comportamento tendenzialmente scorretto, offensivo, lesivo, si chiude, punto. Poi ci possono essere le situazioni, ecco, c'è bisogno anche di supportarsi e essere supportati in certi momenti della propria vita. Però ti dico, c'è un messaggio molto bello di fondo, Veronica, nel tuo libro, che riguarda l'imparare a scegliersi. Cosa significa?
1: Esatto.
2: Perché dovremmo farlo? È molto bello questo.
1: Ma che poi è un po' quello che ci insegna, hai detto bene, Linda, nel romanzo, perché e ci insegna anche che scegliersi non significa per forza scegliere contro qualcuno, ma scegliere finalmente a favore di se stessi, no? Cioè significa avere il coraggio di dire: questo mi fa male e non lo voglio più.
0: Non va bene
1: perché
0: per
1: in
0: me.
1: Fondo, brava, perché in fondo rimettersi al centro non significa diventare egoisti, cioè significa smettere di vivere come se il proprio valore dipendesse da come l'altro ci tratta, no? E iniziare a chiedersi ogni giorno se questa relazione non cambiasse mai.
2: Bravissima,
1: sarebbe la vita,
2: sì,
1: che desidero per me? E poi lì la risposta arriva, no?
2: Sì. Sì, arriva, di certo arriva la risposta, abbiamo una risposta dalle tue parole e una certezza a leggere questo libro, ti ringraziamo
1: grazie,
2: perché è una riflessione molto profonda, e noi veramente vi diciamo: se avete già detto bugie, non dite più bugie, e grazie a Veronica Ruggeri diciamo: ti prego, non dirmi bugie.

0: Show 'em.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Boogie's in my soul, Chaka Khan con Snoop Dogg. E noi siamo con Veronica Ruggeri, autrice di Ti prego.

mangiare. Neanche ci accorgevamo che esisteva il mare. Talmente piatto e senza alito di vento, che pure il guizzo del muletto fa spavento. Mi chiedi come ho fatto, ma ho fatto e ho potuto.

0: Marco Castello all'acqua ghiacciata qui a Generazione Radio 2. Nicola Angelozzi, Mario Benedetto, il momento della battle delle abitudini generazionali, ce n'è una molto diffusa.
1: Eh sì, perché proprio per parlare di qualcosa che è diventato famoso dopo il Covid, sì, è lo smart working, che prima non veniva utilizzato, soprattutto in Italia non veniva sfruttata questa possibilità, no, di fare, di lavorare a casa. Però c'è chi si divide tra lo smart working è il lavoro invece in ufficio, anzi, esatto, chi preferisce venire in ufficio e chi invece preferisce.
0: Adesso si è affermata un po' questa formula ibrida, però c'è, di fatto ci dividiamo non solo generazionalmente tra sostenitori del lavoro fisico, no, dobbiamo vederci e capire, guardarci negli occhi, o colleghiamoci in collo, ottimizziamo, quindi risparmiamo anche l'impatto dello spostamento e quant'altro. Però di fatto ci sono due curve. Ecco, noi vi chiediamo al 348 7300 200, da che parte estate?
1: Dalla parte dello smart working, quindi stare a casa anche magari scegliendo dei propri tempi, oppure stare in ufficio, quindi c'è anche una concezione di concentrazione secondo me diversa stando in ufficio con i propri colleghi.
0: Scriveteci, aspettiamo i vostri messaggi e i vostri vocali.

0: E sul sottofondo di queste di questa splendida e unica canzone che è Under Pressure, e adesso diamo la linea al GR e torniamo tra poco qui a Generazione Radio 2.
1: Vivi la musica dell'estate del Team Summer Hits su Rai Radio 2 con Team.
2: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
3: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
4: Nuvola la trovi su siscom.eu.
5: Spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Sono le 12:30.
7: Rai GR2.
8: Buongiorno da Livio Frittella. Apriamo con il calcio. Non sarà Pep Guardiola il nuovo CT della nazionale. L'ex allenatore del Manchester City ha rifiutato, per motivi personali, l'offerta del direttore tecnico Paolo Maldini e del suo consulente Leonardo.
9: La decisione finale arrivata nella notte. Grazie, sono lusingato, ma in questo momento non me la sento. Le parole dell'allenatore catalano, la primissima scelta della Federcalcio per la panchina azzurra ancora vacante. I giorni di riflessione non hanno convinto Guardiola, intenzionato a prendersi almeno un anno sabbatico e staccare la spina dopo le 10 stagioni di successi al Manchester City. Incassato il rifiuto, ora scatta il piano B con un grande favorito, Andrea Pirlo, l'innovatore giusto, secondo Maldini e Leonardo, per costruire una nuova idea di calcio prima ancora che di nazionale. Intanto la Germania riparte da un allenatore di altissimo profilo come Jürgen Klopp, nuovo CT della Mannschaft. Per tanti anni è stato avversario di Guardiola in Premier League, ma l'idea di rivederli di fronte in un'Italia-Germania rimarrà solo un sogno di una notte di mezz'estate. Emanuele Granelli, GR2.
8: Cronaca con la morte a Bologna di Abderrahim Fakir. In corso in questi minuti all'ospedale Sant'Orsola di Bologna l'autopsia sul corpo del 42enne deceduto dopo l'intervento di due poliziotti. Secondo i primissimi risultati dell'attacco, l'uomo avrebbe i polmoni pieni di sangue e le vie aeree ostruite, forse a causa dello schiacciamento a terra. Attendiamo l'esito definitivo degli esami, dice l'avvocato dei due agenti. Due incidenti mortali sul lavoro, il primo a Uniferi, in provincia di Nuoro, è successo in un impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti. Vittima un operaio di 18 anni. Secondo le prime informazioni è stato colpito alla testa dalle forche del muletto guidato da un collega. E un lavoratore 47enne è morto dopo essere stato schiacciato da una macchina spazzatrice nel quartiere della Romanina a Roma. Ancora un annegamento in un lago. Poco fa i sommozzatori dei vigili del fuoco hanno individuato e recuperato il corpo del 15enne disperso nel lago Gerolotto all'interno del parco delle cave di San Polo a Brescia. Era a 15 metri di profondità. Andiamo all'estero. Emergenza incendi in Spagna e in Francia, in particolare nel dipartimento francese della Gironda, dove hanno lasciato le loro case in 40.000. Il corrispondente da Parigi, Gavino.
10: Ormai, lo ha detto il ministro degli interni Nunes in mattinata, è emergenza nazionale, sono 32 gli incendi in tutta la Francia, in alcune aree la situazione è peggiorata in queste ore, tra queste aree la Gironda, nella notte evacuate più di 30.000 persone nella penisola di Cap Ferré, alcune con dei battelli. La polizia e i gendarmi si recano casa per casa per spiegare i motivi per cui è necessario lasciare le proprie abitazioni. E poi c'è il vento, raggiunge gli 80 km orari e questo non aiuta la situazione in un contesto di siccità diffusa. La situazione è peggiorata anche in Spagna. Madrid e Parigi hanno chiesto entrambe l'intervento della protezione civile europea europea. A Madrid è stato proclamato l'emergenza nazionale con l'intervento dell'esercito. Proprio la capitale spagnola è in difficoltà, con appunto 10.000 persone evacuate in queste ore. Da Parigi, Gavino Moretti, GR2.
8: Tornando in Italia, buone notizie. Il meteo migliora grazie all'arrivo di correnti più fresche da nord che portano un calo delle temperature, nonché qualche temporale. Ascoltiamo le previsioni con il colonnello Guido Guidi dell'Aeronautica Militare.
11: Qualche temporale al sud, basso Adriatico, settore ionico, in miglioramento però nel corso della seconda parte del giorno. Restano valori alti di temperatura solo sull'entroterra della Sardegna meridionale e sulla Sicilia orientale. Domani tendenza al peggioramento pomeridiano per il nord-ovest, preludio ad una perturbazione piuttosto estesa che interesserà tutto il centro-nord, con piogge diffuse e anche temporali nella giornata di domenica.
8: Parliamo di vacanze. Un'indagine di Federalberghi rivela la buona salute del turismo nazionale.
12: Il bel paese è sempre più apprezzato non solo a livello internazionale ma dagli stessi italiani, e quest'anno ci saranno oltre 36 milioni di vacanzieri per un volume di affari che supera i 43 miliardi di euro. Cambia però il modo di andare in vacanza. Agosto resta il mese principale delle ferie, ma cresce il numero di partenze a giugno e settembre, segno di una progressiva distribuzione dei flussi turistici lungo tutta la stagione estiva. Dall'indagine di Federalberghi emerge anche un quadro sociale che non va sottovalutato. Ci si concede un periodo di riposo di circa 10 giorni, si sta molto attenti alle finanze e per questo molti scelgono giugno e settembre, ma c'è anche un 48,5% della popolazione che rinuncia alle ferie per mancanza di liquidità. E per chi resta a casa e ha la fortuna di vivere nelle grandi città d'arte, e nel nostro paese non mancano da nord a sud, si cerca di riscoprire il patrimonio storico del luogo prediligendo soprattutto musei e spazi verdi. Lorenzo Opice, GR2.
8: La stella di Roberto Bolle brilla oltreoceano. Il ballerino avrà la sua stella sulla Walk of Fame di Hollywood, un sogno che diventa realtà, ha commentato L'Étoile, che è il 19esimo artista italiano celebrato sul marciapiede più famoso di Los Angeles. La linea torna a Generazione Radio 2, prossimo appuntamento con l'informazione, come sempre alle 13.30. Buon proseguimento di ascolto.
13: Voglio guidare l'autobus.
14: Ma non volevi fare l'astronauta?
15: Il futuro dei bambini merita di arrivare. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
16: Radio 2 diventa live.
17: Piazza 15 marzo di Cosenza.
16: Emma Stoccolma con Gino Castaldo conduce il primo live di Radio 2. Una serata imperdibile con tanti, tantissimi ospiti e un omaggio al grande Rino Gaetano. Radio 2 Live, il cielo è sempre più blu. La musica si sente, si vive. Mercoledì 5 agosto alle 21.20 su Rai 2 e Radio 2.
18: Con la partecipazione di Falkensteiner Club Funimation Garden Calabria.

0: Madame Mama Non Mama, torniamo qui a Generazione Radio 2 con una domanda che vi avevamo fatto al 348-7300-200, tantissime risposte. Smart working oppure lavoro in ufficio?
1: Partiamo da Maria Grazia che va dritta al punto. Smart working tutta la vita. Da casa al lavoro per me sono 2 ore e mezza di viaggio al giorno, più l'intervallo di mezz'ora, inconcepibile. A casa lavoro benissimo e senza distrazioni e riesco a conciliare con altro, quindi molto interessante questa testimonianza, è molto contemporanea. C'è Giovanni che da Rovereto che ci scrive: buttandola sulla battuta, penso lo smart working farebbe diminuire drasticamente le relazioni clandestine perché c'è, sei la costrizione a casa. Beh, sarebbe bello scegliere la fedeltà come adesione libera più che come coercizione, però se questa
0: non ci avevo
1: è un
0: pensato
1: mezzo,
0: sono...
1: E c'è sincera. Elisa, che anche lei è fautrice dello smart working forever, con qualche giorno alla settimana, massimo 1 o 2 in ufficio, e si firma anche con la sua generazione, generazione X.
0: Beh, che secondo me potrebbe essere giusto fare un po' di smart working e poi lavorare in ufficio.
1: Brava, infatti,
0: perché dalla parte relazionale, comunque stare con i colleghi, è giusto secondo me mantenere
1: molto
0: dei rapporti umani.
1: Ce lo dice anche Andrea, infatti manda questo messaggio e dice: stare in ufficio obbliga a fare certe cose che invece a casa per fare in più, diciamo, in modo più efficiente e quindi causa più meno stress. Da questo punto di vista è evidente che è chiaro che questo balance, questo bilancio tra casa e lavoro è l'ideale ed è quello che poi le aziende stanno adottando, e abbiamo anche tanti messaggi che continuano ad arrivarci e tanti sostenitori però solo della presenza fisica. È evidente che però per essere contemporanei un po' di digitale ci vuole, così come ci vuole sempre la musica di Radio 2 con questa Mondance di Bublé.

0: Jets, Michael Bublé con questo jazz e questa voce inconfondibile.
1: Inconfondibile, inconfondibile. Ci avete mandato e continuate a mandarci tanti messaggi al 348-7300-200 parlando di smart working o lavoro in ufficio. Abbiamo qualche consiglio per voi, perché abbiamo un ospite che è Mario Vanni, che è socio della società di consulenza Spencer & Stewart, che si occupa di selezione del personale, e avremo qualche consiglio molto utile. Benvenuto Mario Vanni.
0: Benvenuto.
2: Grazie, buongiorno, buongiorno Mario, buongiorno Nicole e buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori.
1: Grazie intanto. Mario, partiamo da una considerazione. Sta cambiando l'approccio al lavoro tra generazioni? Cioè le generazioni più grandi rispetto alle attuali, ecco, differiscono, i giovani pare che abbiano una sensibilità in più per il, come dire, work-life balance, quindi il bilancio tra vita privata e vita professionale. Partiamo da questo, è così?
2: Sì, assolutamente, e io credo che è una domanda molto interessante questa. La mia osservazione è che forse un tempo esisteva una strada un po' già tracciata, e cioè una sorta di meta: tutti volevano diventare amministratore delegato o un grande avvocato, e il punto era solo chi riusciva ad arrivare lì. Oggi a me sembra, quando interagiamo con professionisti e talenti più giovani, che è come se ci fosse un grande tavolo con tanti punti diversi che hanno diversi bilanciamenti tra lavoro, vita privata, mission, work-life balance e altri elementi, e sta un po' a noi e a loro capire qual è il punto giusto per loro. Quindi sì, non c'è più una ricetta unica, ma c'è una domanda più ampia di qual è il giusto equilibrio tra le varie componenti della vita.
0: Ma io, proprio per cercare di capire, no, meglio, ma qual è il singolo dettaglio non scritto, magari un gesto, una risposta, un modo di fare che ha il candidato che ti conquista subito, che ti fa capire,
1: ecco,
0: che è quello giusto?
1: Diamo anche qualche consiglio a chi ci ascolta, dovesse fare un colloquio a breve, oggi, domani, a breve.
2: Ma allora, innanzitutto io credo che sia molto importante l'energia che si trasmette in una conversazione, e noi in Italia un
1: ottimo
2: po' la sottovalutiamo. Perché noi in Italia, anche nelle scuole, insegniamo ai nostri ragazzi a studiare, ad apprendere nozioni, e questo è anche bello, perché se c'è una cosa che abbiamo meravigliosamente è la cultura. Certo. Però in altri modelli, penso a quello statunitense, ai ragazzi si insegna l'educazione alle emozioni, come gestire una conversazione, e quindi altre culture fanno sì che le persone siano un po' più pronte a considerare l'energia in un dialogo importante. Ecco, questo è un tratto che si capisce nei primi 40 secondi di un colloquio: qual è l'energia, il livello di energia che è in campo. E poi un altro aspetto fondamentale è l'intelligenza emotiva, e cioè la capacità di comprendere la persona che c'è davanti, quando parlare, quando ascoltare. Questo è fondamentale,
0: che poi è anche una stretta di mano, come uno si pone, il linguaggio del corpo, no? Perché spesso non si pensano a queste cose, ma in realtà ci sono
1: un sacco
0: di segnali, esatto, che hanno un valore importantissimo quando si fa un colloquio.
2: Quello è enorme, sì, il linguaggio non verbale è enorme. E infatti un altro consiglio: cercate di fare colloqui in presenza e non online quando è possibile, perché in presenza il candidato ha un po' più di carte da giocarsi, lasciatemi dire.
1: Sì, puoi lavorare un po' sulla parte empatica. Mario, c'è anche un aspetto prima di chiederti di rimanere con noi, ascoltare un po' di musica e proseguire la chiacchierata. Allora, ci sono, prima di tutto hai detto bene, bisogna prepararsi, quindi cultura, preparazione di base, arrivare preparati con le competenze giuste al colloquio. Poi io ricordo il caso singolare di un tuo collega che mi raccontava di una persona in un colloquio, ha parlato di una passione per un animale tropicale con gli occhi gialli, che non esisteva, però ha impressionato, è rimasto impresso nella mente dei selezionatori, che lo hanno chiamato e, a suo dire, assunto anche per quel motivo. Ecco, c'è qualche occasione del genere? Può essere giocata questa carta? Ti è capitato di sentire qualche storia assurda che ha inciso sulla tua valutazione?
2: Allora, innanzitutto il grande suggerimento è veramente non dire bugie, perché ormai sono molto riscontrabili. Capita qualche...
0: Ma soprattutto sulle lingue, no? Capita di dire parlo inglese, francese, spagnolo, e poi in realtà no?
2: Esatto.
0: Capita.
2: Ma io ne ricordo una nel mondo delle relazioni istituzionali, un professionista, una posizione per cui era molto importante il rapporto con un certo ministero, e questa persona mi ha detto: sì, ho cenato con il ministro un paio di giorni fa, e poi questo ministro era all'estero e si evinceva dai suoi canali social. Poi magari lo conosceva veramente, no? Gli è uscita un po' così. Però diciamo, ecco, un consiglio è di dire la verità e anche non fare overselling, cioè non vendersi più. Anzi, alla domanda "mi racconti un tuo fallimento", è bello sapere che uno è consapevole delle proprie aree di miglioramento, magari sa anche raccontare un fallimento. No?
1: Grazie. Quindi, molto bello quest'ultimo punto, Mario, molto bello, perché ricordiamo sempre che ci sono grandi storie di grandi successi, di grandi momenti storici passati per anche grandi fallimenti. Quindi ripartiamo proprio da qui con Mario Vanni a breve. Nel frattempo ascoltiamo Joy.

0: E con gioia rientriamo qui a Generazione Radio 2 con ospite Mario Vanni, socio della società di consulenza aziendale Spencer Stuart. Parliamo di quanto sia importante l'emotività, no? L'intelligenza emotiva, il carisma, anche quando soprattutto quando si fanno i colloqui di lavoro, no? Per rimanere anche un po' impressi, lasciare quell'impronta.
1: L'aspetto psicologico è da valorizzare, mi fa piacere, poi perché si parla sempre, lo diciamo proprio, chiediamo a Mario Vanni, di produttività, quindi di quantificazione del processo di selezione anche lavorativo. Beh, l'elemento psicologico oggi rileva, ce lo conferma appunto lui da professionista, sia per il proprio benessere ma anche nella fase di selezione. Ecco, mettiamo un accento su questo elemento psicologico come benessere e performance.
2: Sì, assolutamente, è proprio così. Teniamo conto che quando ci sono dei fallimenti nell'innesto di una risorsa è quasi sempre per un problema di fit culturale, non di competenze, non di capacità, cioè proprio quindi della compatibilità tra gli stili culturali della persona, i suoi valori e la realtà in cui va a lavorare. Quindi la verità è che per performare bene, usiamo questa parola, è necessario che ci sia un allineamento culturale, che quindi gli aspetti psicologici del benessere rendano la risorsa, mettano la risorsa nella condizione di esprimersi al meglio. Ciascuno di noi ha dei talenti e questi talenti si esprimono se siamo in un luogo in cui siamo a nostro agio, in cui ci riconosciamo nei valori e nella cultura che ci circonda.
1: Sì.
0: Beh, io quello che volevo anche chiederle, abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori se c'è una preferenza tra smart working e lavoro d'ufficio, no? Perché si parla spesso di questo utilizzo, c'è chi preferisce stare a casa, lavorare da casa, chi invece in ufficio. Secondo lei qual è il giusto mix?
2: Io credo che il lavoro in presenza è fondamentale, no? Pensiamo soprattutto alla crescita delle persone, no? Cioè, per diventare dei professionisti, crescere, si ha bisogno di incontrare altre persone, di vedere come operano, di scambiare opinioni anche nell'informalità dei rapporti. Quindi una presenza, secondo me, umanizza il lavoro ed è necessaria. Dopodiché, viva la tecnologia che ha consentito oggi di adottare forme di flessibilità per rendere il lavoro più coniugabile con altre cose importantissime, la famiglia, la dimensione personale, gli interessi, gli affetti, qualsiasi altra cosa. E quindi secondo me il giusto mix è l'uno e l'altro in proporzioni che dipendono dai contesti ma anche dalle fasi della vita delle aziende o delle persone. Per esempio, in una fase di inizio di un nuovo lavoro è molto consigliabile essere molto presenti per conoscere,
1: sì, certo,
2: per farsi
1: per
2: conoscere,
1: avere la possibilità di farsi conoscere,
2: certo, però ben vengano anche forme di flessibilità, assolutamente, sono il giusto mix.
1: Sì. E beh, per chiudere una battuta finale, chiediamo a Mario Vanni una domanda veramente da come si dice, quelle da un milione di dollari, però ecco, in un flash: come possiamo coltivare il nostro talento per avere successo dal colloquio ad affermazione, diciamo, una crescita professionale? Quale può essere il nucleo e il centro da colpire?
2: Ma io credo che sia necessario ascoltarsi molto nella parte più profonda e più vera di noi, no? Ascoltare il proprio cuore, capire cosa ci fa stare bene veramente e fare un po' un lavoro più su questo che sulle ambizioni, no? Pensiamo un po' a noi stessi, cosa siamo veramente, cosa sappiamo fare veramente. Se chiudiamo gli occhi e diciamo quali sono le due cose che ho fatto sul lavoro negli ultimi anni in cui sono più orgoglioso, ecco, probabilmente quelle due cose ci descrivono più di quello che pensiamo, no? Più che non magari un successo monetario, una promozione. Quindi secondo me fare un lavoro per comprendere con noi stessi cosa ci fa stare bene, in cosa ci sentiamo bravi o forti, questo secondo me è un ottimo modo per avvicinarsi al talento. E poi parlare con tante persone, cioè il confronto con persone interessanti che hanno anche conversazioni aperte senza un oggetto specifico, in cui ci si racconta un po' quali sono i pensieri di quel momento. Questo nei percorsi di carriera conta molto. A tutti suggerisco di avere alcune persone con cui confrontarsi periodicamente, condividere pensieri significativi, no? Perché da questo confronto possono nascere angoli di osservazione che altrimenti non
1: nascono idee, nasce consapevolezza. Mario Vanni, davvero interessante questo confronto, perché siamo usciti dalle abituali, anzi siamo partiti da alcuni tecnicismi, ma siamo entrati, diciamo, sì, a fondo, siamo andati a fondo nelle motivazioni che portano ad affermarsi sul lavoro e nella vita. E quindi grazie davvero per questi consigli, ne faremo tesoro per i prossimi colloqui.
0: Grazie mille.
2: Grazie a voi, un grande piacere. Buon
1: pomeriggio,
2: buona giornata.
1: Una musica, un gruppo che non ha bisogno di colloqui, perché sono gli 883 con un Deca.

0: Saif, Bresh, parlare d'amore, perché si parla d'amore con queste voci giovani. È proprio per parlare di giovani.
1: Esatto.
0: C'è uno studio.
1: Sì. Allora abbiamo una notizia interessante, perché parliamo appunto del lavoro, opportunità, si parte dallo studio e parliamo di borse di studio, proprio perché, Nicole, come diciamo spesso, vogliamo rendere tutto il più possibile accessibile attraverso il nostro racconto, ma raccontare ciò che rende inclusivo e accessibile, diciamo, il mondo della formazione alle generazioni.
0: Soprattutto per una conoscenza in più, magari per i genitori e anche per i giovani in ascolto qui a Generazione Radio 2.
1: Sì, perché allora parliamo della conferenza dei collegi universitari di merito, associazione che rappresenta questi enti no profit a livello italiano e internazionale, che ci parla di 5 aspetti importanti che spesso sono sottovalutati da genitori e ragazzi rispetto alle opportunità offerte dalle borse di studio. Allora, elenchiamole rapidamente e poi chiaramente per qualsiasi informazione potete rivolgervi al collegio e c'è un sito chiaramente a cui fare riferimento. La borsa di studio non serve solo a pagare la retta universitaria, quindi potete avere opportunità anche
0: per l'alloggio, dai pasti, altri costi della permanenza.
1: Poi, la seconda, Nicola, è interessante perché
0: non contano soltanto i voti, ma la qualità complessiva del percorso.
1: Sì, quindi votazione, attività extradidattiche, quindi come si performa nel rendimento scolastico universitario, ma non solo. Altro aspetto importante è che non tutte le borse dipendono esclusivamente dall'ISEE, quindi ci sono agevolazioni accessibili ovviamente alle famiglie con redditi più bassi, ma c'è un'ampia offerta di borse di studio oggi.
0: Sì, deve verificare bene qual è il proprio
1: quale
0: ISEE.
1: Categoria si ricade. Poi, ecco Nicole, si arriva anche ad agevolazioni non una tantum,
0: ma anche per più anni, quindi non solo per il primo anno di studio, ma alcune possono essere rinnovate durante il percorso accademico, quindi questa è una cosa molto importante. E poi alla fine ottenere una borsa ed essere ammessi sono due cose diverse, quindi ovviamente ottenere una borsa di studio e essere ammessi al corso di laurea sono ovviamente due percorsi diversi, perché
1: quindi ci sono più opportunità, attenzione,
0: bisogna
1: a volte
0: controllare,
1: si pensa,
0: bene,
1: esatto, come dice anche la presidente della conferenza dei collegi universitari di merito, il diritto allo studio non riguarda solo le tasse universitarie, ma anche la possibilità concreta di sostenere i costi legati alla vita fuori sede, quindi per qualsiasi cosa visitate il sito collegiuniversitari.it.

0: questo bel messaggio di Miley Cyrus, end of the world, cioè continuare a vivere magari anche dopo un periodo brutto, non abbattersi
1: e vivere in benessere. Ne parliamo spesso e anche qui a Generazione Radio 2 parliamo spesso di argomenti che sono un po' tabù, però è bene che creino consapevolezza tra le generazioni. Abbiamo ospite Stefano De Vita, che è direttore generale della Fondazione FAIR, Fondazione per l'Ascolto, Innovazione e la Ricerca sul Gioco Responsabile. Benvenuto.
2: Buongiorno, grazie per l'invito.
1: Direttore, vogliamo parlare di questa tendenza, perché ci sono anche dei ragazzi oggi che fanno molte attività online e compreso anche appunto giocare. C'è un dato che ha colpito voi nelle ricerche sugli under 25, perché c'è un'attenzione da porre rispetto al gioco responsabile, riguarda anche le nuove generazioni. Come possiamo sensibilizzare a un corretto approccio?
2: Allora, innanzitutto, per fortuna la maggior parte degli italiani riesce a giocare in modo occasionale e viverlo in un momento di intrattenimento, un po' come andare al cinema o fare altre attività. E finché rimane tale possiamo parlare un po' di divertimento e passatempo, no? In qualche maniera. E il problema nasce quando poi cambia il significato che il gioco assume nella vita delle persone. È nel senso che spesso si pensa che sia solo una questione di cifre, spese o frequenze, che sono forse molto importanti, ma dal mio punto di vista è proprio la perdita del controllo.
1: Ecco, cioè, nel senso, può essere un campanello d'allarme, direttore?
2: Sì, è un grosso campanello d'allarme, perché praticamente noi... guardi, faccio alcuni esempi di una ricerca che abbiamo condotto recentemente in collaborazione con l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, che ha lavorato per noi di Fondazione FAIR. Guardi che...

0: 5% prima di 14 anni. Scusate, vi do un po' di numeri, però secondo me danno
1: importantissimi,
2: dobbiamo fare chiarezza e sensibilizzare.
0: E il 69% ha dichiarato di farlo tra i 18 e i 20 anni, quindi se lo traduciamo in qualche maniera è quasi un modo per sentirsi adulti, no?
2: Sì.
0: E però un punto centrale, in Italia è vietato giocare prima di 18 anni, cioè per fortuna c'è una legge che regola questo tema.
2: Giusto.
0: Il problema è che un minore attraverso la rete può accedere a siti illegali che sì. non offre nessun tipo di tutela.
2: Di tutela.
0: E questo è il tema reale. Quindi in realtà le famiglie hanno un ruolo centrale su questo tema da controllare, però da sole le famiglie, spesso lasciate da sole su queste tematiche, non ce la possono fare. Qua bisogna parlare di un tema, di una cultura della legalità e della consapevolezza digitale. Guardi, lei mi parlava dei campanelli d'allarme.
2: Sì, sì.
0: Un consiglio che do, che se notate un ragazzo che diventa improvvisamente molto riservato sul denaro, o che passa molto tempo allo schermo, o diventa irritabile, se non può giocare, non può fare l'attività che lui vi dice che sta facendo, comincia a chiedervi soldi senza un'applicazione convincente, o peggio, se notate degli ammanchi di denaro.
2: Sì,
0: allora quello è il momento di affrontare.
2: Senta, come approcciarlo? La vostra attività, i vostri studi aiutano molto. C'è anche un supporto così, per chiudere, dare un consiglio anche pratico, psicologico, da attivare anche in tempi
1: anche
2: essere
1: per
2: tempestivi,
1: giovani,
2: perché
1: sì.
2: può essere rischioso far passare del tempo se si nota un comportamento singolare.
0: Correttissimo, questo è il tema vero. Il supporto psicologico è un supporto fondamentale per risolvere il tema, perché le famiglie o anche gli amici che notano queste tematiche non hanno gli strumenti per poter intervenire. Però un tema vero, se mi permettete, è quello di superare la vergogna. Perché
1: giusto,
0: il tema vero
2: sì,
0: che
2: riguarda
0: molti vergogna.
2: Stati di ansia e di, come dire, di insicurezza, perché ci si vergogna, ecco, questo va.
0: E non bisogna vergognarsi, perché cadere può essere facile, il sogno dei soldi facili, o inseguire peggio le perdite, quindi tentare di recuperare per non far sapere quello che si è fatto. Bisogna superare la vergogna, parlarne tranquillamente, gli psicologi sono in grado di supportare, e anche lo Stato può intervenire con
2: sì.
0: aiuti psicologici, per fortuna. Quindi è un tema di superare la vergogna e parlare con grande tranquillità.
2: Perfetto,
0: è un problema
2: è
0: che può succedere e bisogna superarlo assieme.
2: È un messaggio, direttore, molto chiaro e molto importante. Noi la ringraziamo davvero, terremo una finestra
1: grazie
2: aperta
1: mille,
2: su
1: veramente.
2: Questo tema, e quindi grazie a chi come voi aiuta a sensibilizzare, a sostenere chi può cadere in fragilità, e ricordiamoci appunto, non vergogniamoci, se abbiamo bisogno chiediamo aiuto e supporto, non ci fermiamo un attimo.
3: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, uva bianca in bauletto da 2 kg a 1,50 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
4: 2-2. Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero intelligente Samsung alto 2 metri con AI Energy Mode per risparmiare energia a 599 euro. Fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
5: 2-2.
6: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine Quick, a 60 sulle Fast e a 65 sulle Ultrafast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
5: 2-2.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come birra Peroni da 0,75 a 99 centesimi, e con le mega offerte Coca-Cola, Fanta o Sprite in lattina da mezzo litro in promo 3x2 a 2,10 euro. Lidl, vale davvero.
8: Radio 2 diventa live.
9: Buonasera dalla bellissima piazza 15 marzo di Cosenza.
8: Emma Stoccolma con Gino Castaldo conduce il primo live di Radio 2. Una serata imperdibile con tanti, tantissimi ospiti e un omaggio al grande Rino Gaetano. Radio 2 Live, il cielo è sempre più blu. La musica si sente, si vive. Mercoledì 5 agosto alle 21:20 su Rai 2 e Radio 2.

0: E adesso Generazione Radio 2, è arrivato il momento di Traduci questo mondo.
1: Oggi cosa ci traduci?
0: Malessere.
1: Ah, perfetto, in italiano. Però ecco, cosa si intende per malessere?
0: Malessere, nel gergo soprattutto dei social media, indica un ragazzo, diciamo, un po' dannato, un bad boy, che però in realtà ha i cosiddetti tutte le red flags,
1: tutti i campanelli d'allarme
0: di una persona di cui uno non si dovrebbe un po' fidare, perché magari visualizza e non risponde.
1: Aia.
0: Ci sono tutte queste montagne russe emotive,
1: non bene.
0: Poi un'aria misteriosa,
1: non bene. Oddio, quindi, l'aria misteriosa può essere
0: però in modo negativo, sempre studiata.
1: Da dove nasce questo malessere? Nasce dai social,
0: nasce dai social, ed è l'hashtag malessere ha superato i 79 milioni di post,
1: pensa un po'
0: nel 2023. Il fenomeno è nato a Napoli e grazie
1: quindi
0: a una canzone neomelodica,
1: non so, per fare un esempio come facciamo sempre, cioè attenta, quello può essere un malessere, può
0: esatto.
1: essere così. Ecco,
0: e poi un'altra.
1: Quindi che bello quel malessere.
0: È proprio un malessere, te lo dico in napoletano, è proprio un malessere. No, però
1: insomma,
0: state attenti, ecco, nel
1: ecco,
0: senso, non è bello. Sono bravi, sono belli e bravi,
1: sì,
0: bravi
1: concentriamoci
0: ragazzi.
1: Sul benessere, intanto ascoltiamo la nostra Sienna Spyro, Material Lover.

0: Sienna Spyro con Material Lover, ma qui ci è venuto a trovare qualcuno, e quel qualcuno è Barti Colucci.
1: Ebbene sì.
2: Chiedo scusa.
1: Lo vedete sul canale 202, adesso sentite voce inconfondibile di Radio 2.
2: Allora, grazie professore Benedetto, grazie Nicole. No, devo chiedere scusa agli ascoltatori.
0: Grazie professore Benedetto, grazie Nicole, così.
2: Grazie Nicole, grazie professore, va bene. Grazie Nicole, grazie professore
1: Benedetto. Dottoressa.
2: Dottoressa. No, chiedo scusa agli ascoltatori, sono onnipresente a partire da ieri dal Music Room, insomma, sono andato in tutte le trasmissioni. Sì. Ma questa in particolare perché volevo dire, dalla settimana prossima noi ci svegliavamo così bene alle 12, poi facevamo la trasmissione, preparavamo la trasmissione per andare in onda dalle 18 alle 20, invece dalla settimana prossima prendiamo il vostro posto.
1: Dalle 18 perché Generazione 2 perché? Radio 2 sarà in diretta da Soverato. Soverato,
0: perché ovviamente la diretta da Soverato in Calabria c'è il mare, c'è un po' di caldo, alle 12 sarebbe stato un po' troppo presto. Infatti, c'è il Magna Grecia Film Festival, noi ci prepariamo alle proiezioni della serata, poi la serata finale, e quindi ci sarà Generazione Radio 2 protagonista dalle 18 alle 19:30, poi dopo dei talk sulla Calabria, sul cinema,
2: è tutto chiaro, ma perché non ci siamo andati noi a farci un po' di mare in Calabria?
1: Voi siete stati, però avete raccontato, ricordiamo, la bellissima esperienza di Sibari, il Vinitaly in the City,
2: sì, ma regione Calabria. Ho capito, non cerchi, il professore è un politichese meraviglioso, cerca di distogliere, comunque va bene, accettiamo, va benissimo, quindi saremo in onda con l'Estate Amati dalle 12 alle 1:30 al posto vostro.
1: Sì, è il bello della grande famiglia di Radio 2, che poi nei passaggi generazionali, l'aspetto affascinante,
0: adesso guarda come
1: materia,
0: si sta,
1: e il fascino dei passaggi generazionali è che il cambiare di ruolo non cambia l'adesione al valore.
2: Non lo so, mi sa di una frase molto politichese.
1: No, però la possiamo spiegare.
2: Sì.
1: Conferma anche la regia Leo Sinibaldi, che l'ha definita in modo accademicamente corretto e pertinente.
2: Cioè, cosa
1: però
2: hai detto,
1: Leo? Ti faccio un esempio rapido. Cioè, quando una generazione dei grandi sta alla guida di un'azienda, non te la posso raccontare.
2: Esatto, però sai che non mi ha convinto per niente,
1: no,
2: prof.
1: Non te la posso raccontare perché l'appuntamento è con Estate da Matti al posto nostro alle 12 settimana prossima. Noi ci vediamo, ci ascoltiamo dalle 18 da lunedì.
0: Adesso GR Radio 2 Music Room. Ciao.
1: Ciao
0: a lunedì.
1: Barti.
3: Vivi la musica dell'estate del Team Summer Hits su Rai Radio 2 con Team.
4: Mesi di sguardi in ufficio. Era ora usciste insieme. Apri l'armadio, indossi il tuo abito migliore e... ecco, ora ti va largo. Relax. Coi saldi fino al 70% di OVS ti prendi un outfit da urlo. E niente foto in camerino, sei in ritardo. OVS. Love people, not labels. 2-2.
5: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
6: Nuvola la trovi su siscom.eu.
7: 2-2. Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine.
8: Conviene al tuo portafogli.
9: E alla mia voglia di freschezza. Ehi, non intendevo un gavettone.
8: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti.
7: Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
10: 2-2.
11: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
12: Sono le 13:30.
13: Rai GR2.
14: In studio Livio Frittella, buongiorno. In primo piano nel giornale l'emergenza energetica che infiamma il prezzo del petrolio e quello dei carburanti, mentre entrano in vigore i nuovi dazi di Trump. Gli Stati Uniti intensificano gli attacchi sull'Iran. La cronaca, in corso l'autopsia sul corpo del 42enne marocchino morto durante un intervento della polizia a Bologna. Fakir sarebbe stato soffocato dal suo sangue. Poi il dibattito politico sulla sicurezza con la nuova norma sull'imputabilità dei minori. Il paradosso della strada: diminuiscono le vittime ma aumentano incidenti e feriti, lo dicono i dati Istat. Solidarietà per il Venezuela: un mese fa il doppio terremoto, nelle parrocchie la colletta c'è e Caritas. Italia nel pallone: Guardiola gela Maldini, non sarà il CT della nazionale, ora occhi puntati su Pirlo. Cominciamo dunque con l'emergenza energetica e le ripercussioni sui prezzi dei carburanti.
10: Le crescenti tensioni sulle principali rotte marittime globali mettono in crisi i mercati dell'energia, il blocco di Hormuz e le minacce degli Houthi nel Mar Rosso hanno fatto volare i prezzi del petrolio sopra i $100 al barile, come non si vedeva da oltre due mesi. L'allarme è per un'ulteriore carenza negli approvvigionamenti di greggio e derivati, dal momento che lo stretto di Bab el Mandeb era diventato in questi mesi la rotta di esportazione alternativa ad Hormuz. L'Unione Europea fa sapere che al momento non esiste nessuna emergenza forniture e che la domanda potrà essere comunque soddisfatta. Ma la fiammata dei prezzi sta già avendo pesanti effetti sul costo dei carburanti. La benzina in modalità self oggi sfiora 1,97 euro al litro, mentre il gasolio sale a 2,16 euro, a un passo dal picco storico del marzo 2022. Una corsa più veloce di un eventuale nuovo intervento sulle accise, che potrà essere valutato solo dopo aver calcolato il gettito IVA di luglio e quindi non prima del mese di agosto. Aumenta anche il prezzo del gas, che ha raggiunto i 62 euro al megawattora. Pesa la forte dipendenza europea dalle importazioni e i livelli di scorte ai minimi in vista dell'inverno. Francesca Capannolo.
14: In vigore oggi i nuovi dazi americani tra il 10 e il 12,5% verso 60 partner commerciali, fra questi Cina, Gran Bretagna, Giappone, India e Unione Europea. Per Bruxelles le nuove tariffe sono in linea con l'accordo di Tarberi e sono dunque sostenibili. Per Pechino le guerre commerciali non sono nell'interesse di nessuna delle parti. 13esima notte di attacchi incrociati in Medio Oriente, con Teheran che minaccia ritorsioni contro tutti i paesi che aiutano gli Stati Uniti.
13: Gli ultimi attacchi americani, poche ore fa, hanno colpito il comando navale dei Pasdaran sul Mar Caspio, oltre all'isola di Kejm, nei pressi di Hormuz, la provincia di Isfahan e quella del Khuzestan nel sud-ovest del paese. Ad Hawaz si contano 4 morti. Intanto però l'idea di chiudere la partita in Medio Oriente con il raid più grande di qualsiasi altro sembra tentare Donald Trump, frustrato sempre di più dall'asse militare tra l'Iran e i miliziani yemeniti filo-iraniani Houthi, che rischia di bloccare anche il traffico nel Mar Rosso, oltre che nel Golfo Persico. Anche gli attacchi iraniani però non si fermano. Colpita la base militare di Erbil, nel nord dell'Iraq, che ospita truppe americane, secondo il Wall Street Journal, Teheran avrebbe ricostruito rapidamente le sue infrastrutture danneggiate durante la guerra di fine febbraio, dalle basi missilistiche nelle profondità delle montagne a ponti, porti e impianti di produzione. Trump, sempre lui, vorrebbe poi risarcire le navi colpite con i fondi iraniani congelati all'estero. Sarebbe un precedente esplosivo, tuona Teheran, che intanto sbeffeggia gli Stati Uniti. Volevano punirci e ora si ritrovano col petrolio a 3 cifre. Fabrizio Noli, GR2.
14: In Cisgiordania, scontri e fuoco con 5 morti nel villaggio di Tel, un insediamento ebraico nei pressi di Nablus. Un palestinese avrebbe sottratto un'arma al capo della sicurezza dell'insediamento e sparato contro un gruppo di coloni israeliani, uno dei quali colpito mortalmente, altri feriti anche in modo grave. 4 i palestinesi uccisi. Il premier Netanyahu ha riunito il gabinetto di sicurezza e promesso fermezza contro i terroristi. In Italia, la morte a Bologna di Abderrahim Fakir. È in corso in questi minuti l'autopsia sul corpo dell'uomo deceduto durante un intervento di polizia.
15: L'ipotesi della morte per soffocamento, forse causata dallo schiacciamento del corpo a terra, potrebbe essere stato questo ad uccidere domenica scorsa nel quartiere Pilastro di Bologna Abderrahim Fakir, dopo che 2 poliziotti lo avevano immobilizzato. E la TAC, eseguita ieri sul cadavere dell'uomo, a portare i medici legali a questa conclusione. I polmoni di Fakir infatti sarebbero pieni di sangue, le vie aeree completamente ostruite. Per averne però la certezza bisognerà aspettare la fine dell'autopsia in corso in questi minuti. L'avvocato di 2 agenti, Gabriele Bordoni.
16: Aspettiamo di conoscere effettivamente i risultati.
15: Anche perché sempre l'attack avrebbe confermato l'assenza di fratture, ma non esclude che le manovre per ammanettarlo e lo spray urticante possano aver aggravato una situazione già precaria, dato che Fakir aveva sofferto di asma. L'autopsia poi dovrà anche accertare la presenza nel sangue di sostanze che possano aver innescato il delirio iperattivo, una patologia che sembra Fakir avesse scoperto da poco. Ci sono infatti altri 2 episodi avvenuti entrambi a giugno, in cui i medici e forze dell'ordine erano intervenuti per calmarlo. Portato in ospedale, Fakir aveva chiesto di poter parlare con uno psichiatra. ma poi non era stato preso in carico da alcun centro di salute mentale. Giuseppe Lisi, GR2.
14: Politica, Giorgia Meloni ha commentato il DDL approvato ieri in Consiglio dei Ministri. Da oggi saranno puniti quei ragazzi che pensano di poter fare come vogliono, dice. Ascoltiamo un breve passaggio della Premier.
17: Chi aggredisce, chi rapina, chi devasta deve pagare sempre, anche se ha 15 o 16 anni. Arresto per i minorenni sorpresi con un'arma, norme severe contro la diffusione dei coltelli e oggi un passo ulteriore.
14: E queste valutazioni sono condivise dal centrodestra, mentre le opposizioni parlano di deriva securitaria, ma si parla anche di caro carburanti e accise.
18: Chi sbaglia risponde delle proprie azioni, dichiara Fabrizio Rossi, capogruppo di Fratelli d'Italia in Commissione Infanzia e Adolescenza. Il disegno di legge aiuta anche una crescita consapevole delle giovani generazioni. E Matteo Salvini, Lega, ribadisce stop a chi si nasconde dietro l'età. Stessa linea anche da Maurizio Lupino e Moderati. Sulle accise, Forza Italia, non sempre il taglio aiuta chi è più debole. Ma dall'opposizione sono in molti a sfidare Giorgio Meloni a prendere la macchina e a farsi un giro tra i distributori. Lasciano solo gli italiani, accusa il 5 Stelle Conte, però sul riarmo spese folli. I prezzi schiacciano i cittadini e il governo sta a guardare, dice anche il PD, che poi con Deborah Serracchiani torna sull'impunibilità. Gravissimo che Giorgio Meloni per inseguire Vannacci sacrifichi la cultura educativa della giustizia minorile. Infine, secondo fonti parlamentari, sul caso del Mastro le opposizioni potrebbero chiedere il voto segreto il 30 luglio, quando l'aula di Montecitorio dovrà ratificare la decisione sulle chat della Giunta per le autorizzazioni. Noemi Giunta, GR2.
14: Diminuiscono le vittime sulle strade italiane, ma aumentano incidenti e feriti. Lo rileva l'ultimo rapporto Istat. A pagare il prezzo più alto, ciclisti, chi guida monopattini e camion.
19: Un paradosso che i numeri spiegano solo in parte. Nel 2025 le vittime della strada in Italia sono scese per la prima volta dal 2020 sotto quota 3.000, con un calo del 5% rispetto all'anno precedente. Accade in Italia ma anche nel resto d'Europa. Eppure, dice ancora l'Istat, da noi sono aumentati sia gli incidenti che i feriti, rispettivamente del 2% e dell'1,7%. I più vulnerabili sono ciclisti, ma anche conducenti e passeggeri di monopattini elettrici. Vittime di micromobilità aumentate dell'ultimo anno di un quinto. Cala del 10%, ed è una buona notizia, il numero di vittime tra i pedoni. Tra le cause più frequenti di incidenti, distrazione, mancato rispetto della precedenza, velocità elevata e manovre irregolari, sufficienti a spiegare quasi la metà dei sinistri. Ultimi dati da segnalare: il calo delle multe per guida in stato di ebbrezza e l'aumento esponenziale di quelle ai monopattini. Superano di 3 volte i livelli del 2024. Paola Guarnieri, GR2.
14: Possibili disagi per chi viaggia in treno per lo sciopero indetto da Cuba Trasporti SGB. La protesta dalle 21 di ieri alle 21 di oggi riguarda il personale del gruppo FS Italo e Trenord, la fascia di garanzia dalle 18 alle 21. Un mese fa il doppio terremoto che ha devastato il nord del Venezuela. La Conferenza Episcopale Italiana insieme alla Caritas promuove per domenica 26 luglio una colletta in tutte le chiese che sarà devoluta per i bisogni del paese sudamericano. Ma facciamo il punto della situazione con Clara Zampaglione, responsabile dei progetti per l'America Latina della Caritas.
20: L'emergenza è ancora in corso. Oltre 5.300 vittime al momento, quasi 17.000 feriti e più di 23.000 persone vivono ancora in campi di accoglienza temporanei. Nello stato di La Guaira, l'epicentro della tragedia, il disastro ha avuto un duplice impatto. Oltre a distruggere case e spezzare vite, ha messo in ginocchio il turismo, lasciando migliaia di famiglie senza mezzi di sostentamento. Dall'inizio dell'emergenza sono già state distribuite quasi 16.000 tonnellate di aiuti. Oltre all'assistenza immediata, sarà necessario accompagnare le comunità nel loro ritorno a condizioni di vita dignitose.
14: La Protezione Civile Italiana si mobilita per aiutare la Spagna devastata dagli incendi. 4 dei nostri aerei in supporto alla Guardia Civile. Situazione drammatica anche in Francia, in particolare nel dipartimento della Gironda, dove gli evacuati salgono a 40.000. E in Italia migliora il meteo. L'arrivo di correnti più fresche da nord portano un calo delle temperature e anche qualche temporale del weekend, soprattutto al centro-nord. Ma non durerà. Da mercoledì in arrivo la quarta ondata di caldo africano. Lo sport calcio: Pepe Guardiola non allenerà la nazionale. L'ex allenatore del Manchester City ha infatti declinato per motivi personali l'offerta di Paolo Maldini e del suo consulente Leonardo.
2: Sogno di una notte di mezz'estate destinato a rimanere tale. Il rifiuto maturato dopo una settimana di riflessioni. Grazie, sono lusingato, ma in questo momento non me la sento. Il messaggio recapitato a Paolo Maldini, il direttore tecnico azzurro che più di tutti ha provato l'assalto ai migliori tecnici in circolazione. Ma dopo Carlo Ancelotti, come rivelato ieri dagli stessi Maldini e Leonardo in Lega Calcio, la federazione incassa anche il no di Pep Guardiola. Motivi personali e non economici, la volontà di staccare e prendersi un po' di tempo per sé e per la famiglia dopo i 10 anni di successi ma anche di enormi aspettative al Manchester City. E come al gioco dell'oca, ora si riparte dalla casella di partenza per la panchina della nazionale, con un nome però in pole position, quello di Andrea Pirlo, il preferito di Maldini per tagliare i ponti col passato, gestire le pressioni e costruire una nuova idea di calcio. Come verrà recepito il salto da Guardiola a Pirlo sarà un passaggio successivo, prima però la scelta definitiva sul CT, perché tra 2 mesi l'Italia ha il primo impegno in campo contro il Belgio in Nations League e quella casella è ancora da riempire. Emanuele Granelli, GR2.
14: E ora la musica. Dopo Street of Dreams, gli U2 pubblicano Fireflies con Martin Garrix, primo brano inciso dall'intera band insieme al produttore olandese.
21: Ancora una volta la strada degli U2 incontra quella di Martin Garrix. La band irlandese torna a collaborare con il produttore DJ olandese dopo We Are The People, inno ufficiale di Euro 2020, allora con i soli Bono e The Age. Questa è la prima volta che tutta la band scende in campo con questo inedito, Fireflies. La canzone è stata presentata in anteprima al Tomorrowland, palco prestigioso in Belgio, dove Garrix l'ha eseguita con The Age. Fireflies ha tutti gli ingredienti di una hit estiva, con un'atmosfera unica, un sound moderno, quasi dance, una dimensione da stadio. Del resto, proprio nel ritornello, Bono canta "Io e te siamo lucciole nate per i cieli d'estate". Marcella Sullo, GR2.
14: Direttore Nicola Rao, coordinamento di edizione Diana Alessandrini, in regia Edmondo Cotta e Francesco Ciafardini. Potete riascoltare anche questo giornale su Repli Sound. La linea va adesso alla trasmissione Music Room, il prossimo GR2 alle 15.30. Da Livio Fritella, buon ascolto a tutti.
22: Direzione Radio Digitali specializzate in podcast.
23: Tutti prima o poi ci troviamo davanti alla stessa domanda: qual è il mio posto nel mondo? Esploreremo come l'autostima ci costruisce e di quanto a volte dire di no sia in realtà un modo più onesto di prenderci cura degli altri e di noi stessi.
22: Ascolta il podcast Sinceramente Fragili su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare. Radio 2 diventa live.
24: Buonasera dalla bellissima piazza 15 marzo di Cosenza.
22: Emma Stoccolma con Gino Castaldo conduce il primo live di Radio 2. Una serata imperdibile con tanti, tantissimi ospiti e un omaggio al grande Rino Gaetano. Radio 2 Live, il cielo è sempre più blu. La musica si sente, si vive. Mercoledì 5 agosto alle 21.20 su Rai 2 e Radio 2.
25: Radio 2 Music Room.
26: Eccoci, Radio 2 Music Room di venerdì, ultima puntata della settimana. Ciao Mani.
27: Buongiorno, anzi buon pomeriggio Julian, buon pomeriggio a tutta la nostra squadra, a tutti voi che ci seguite sul canale 202. E niente, siamo fine settimana, quasi fine mese,
26: quasi fine delle
27: fine,
26: trasmissioni.
27: Ma l'inizio di Radio 2 Music Room di oggi, no, questo almeno lo cominciamo bene.
26: Questa è perfetta. 3487 300 200, c'è uno qua sotto,
27: ah, sì?
26: Che è l'amico di quello della settimana scorsa, mi ha detto: ma come si chiama il vostro programma?
27: Comunque c'è un po' di confusione, signori, chiarezza. Allora, questo programma si chiama
26: Radio 2 Music Room.

0: Geolier qui su Radio 2, un'ora, l'ultima canzone di questo meraviglioso cantante, cantautore ormai amatissimo in tutto il mondo, con dei numeri da paura. E quello che succederà poi l'anno prossimo allo stadio Diego Armando Maradona, quella sorta di residence, ecco, anche nel suo caso, come a Napoli, no?
1: Sì, ormai va di moda essere era un po' come una volta, Cariotti lo sa, nei club c'era il DJ resident. Sì. Che arriva da lì quella cosa.
0: Sì, cioè, ci piace.
1: Quindi il DJ resident era come spiegare che un DJ praticamente risiedeva in quel locale. DJ resident famosi da Ralph in poi erano quelli di Riccione, di Rimini, di Ibiza, eccetera.
0: Quante ne sa il nostro borghesà? Le ho vissute.
1: Bei tempi. Parliamo di invenzioni, perché ci sono 13 invenzioni che hanno cambiato la storia degli ultimi 600 anni.
0: Ecco, a proposito di questo, al 3487 300 200, secondo voi qual è l'invenzione più geniale, quella di cui adesso non fareste più a meno?
1: Esatto, quella che ha svoltato la vostra vita.
0: La mia vita?
1: Tua?
0: La lavatrice, dai. Ah, cioè, in realtà
2: pensavo la parrucchiera.
0: In realtà sono un po' divisa tra la lavatrice e la lavastoviglie, credo che tante signore in ascolto sono assolutamente d'accordo.
1: Io
0: con
1: il
0: me.
1: Microfono.
0: Anche il microfono.
1: Non avrei fatto questo mestiere probabilmente.
0: No, ma lo potevi fare urlando.
1: Col megafono.
0: Ma certo, ma stai scherzando.
1: Allora, partiamo dalla stampa a caratteri mobili. Tra il 1453 e il 1455 la stampa di Gutenberg, che rivoluzionò appunto la diffusione della conoscenza con questi caratteri metallici riutilizzabili, fu possibile stampare i libri perché prima venivano scritti a mano dai monaci. C'erano proprio questi monaci che scrivevano a mano o addirittura incidevano delle lastre di legno, venivano spalmate di inchiostro e poi veniva fatta la stampa.
0: Un lavoro incredibile.
1: Cioè,
0: è un lavoro chiaramente che è alla base di tutta la cultura, di tutta la storia del mondo, ma poi non solo, perché in realtà di invenzioni che hanno svoltato quella che è la storia e la vita delle persone sono tantissime. Ne parliamo tra poco, perché arriva un pezzone, quello di Tina Turner, qui su Radio 2. We don't need another hero.

0: Thunderdome, meglio conosciuto così, è il brano di Tina Turner utilizzato e scritto per il film Mad Max, nella quale la Turner interpretava appunto Haunty Entity accanto a Mel Gibson. Vabbè, pezzo, il resto ragazzi. Poi è storia, è bello il pezzo, ma bello anche il film, sì. Mad Max.
1: È quella roba lì che lo diciamo sempre, noi lo raccontiamo sempre, quando si è coppia la combinata perfetta, colonna sonora, film, ed è un'esplosione, è un successo assicurato.
0: Stiamo parlando di invenzioni, sì. Anche al 3487300200 c'è Elisa di Rimini che la pensa come te, perché dice: per me la lavatrice sembra una risposta noiosa, ma quando si rompe ti accorgi che è una delle invenzioni più importanti della casa.
1: Allora tu pensa a ritornare indietro nel tempo, il tinozzo, il sapone, la sapone in polvere, il pezzo di sapone da strofinare, cioè davvero.
0: Però
1: è una roba.
0: Sì, se abiti in campagna,
1: sì, lava le lenzuola, così ti voglio vedere. Non i calzini.
0: Lo facevano a bordo,
1: certo,
0: dei
1: che
0: fiumi.
1: Lo faceva,
0: oggi no. Non si può perché tanto inquini i fiumi.
1: No, vabbè, volta... adesso no. Però stavo insomma, ci siamo un attimo fermati parlando di invenzioni che hanno svoltato la vita delle persone. Sto parlando, per esempio, del microscopio. Uh-huh. Il microscopio, metà del XVI-XVII secolo, se pensi la scoperta di organismi, quelle strutture invisibili che poi sono state è stata la base della scoperta delle malattie, delle varie patologie e poi di tutte le cure. Davvero il microscopio è stata un'invenzione, credo una tra le più importanti, proprio per la vita delle persone, per la longevità, ecco, in questo senso.
0: 1656, l'orologio moderno. L'orologio moderno come lo conosciamo oggi, perché è importante per la misurazione del tempo e divenne molto più precisa e favorì naturalmente questo tipo di innovazione, lo sviluppo della navigazione, della scienza, dell'organizzazione del lavoro, diventando indispensabile nella vita quotidiana. Era il 1656.
1: Mamma mia, quanta strada si è fatta da allora con gli orologi, ormai che si attivano, si disattivano solo alla nostra voce, se ci pensi.
0: Vabbè, hai un messaggio?
1: Vabbè. Allora, ne ho tantissimi, ne raccontiamo tra pochissimo, perché già qui pronto è Rosso Ramazzotti.

0: Staccana Away. Questo è il classico, cioè la classica imitazione. Eros Ramazzotti, il mio giorno preferito. Dal 26 luglio, prosecuzione di una storia importante World Tour con date internazionali tra l'Europa e gli Stati Uniti.
1: Allora, un saluto a Lucia al 348-7300-200. La Moca, tra le menzioni a cui non rinuncerebbe mai. Per me la giornata inizia solo quando sento il profumo del caffè. Ecco, per la serie, nonostante le macchinette moderne, la Moca vince.

0: sotto costo 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G56, 50 megapixel, display Full HD Plus e batteria a lunga durata. A 189 euro, fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
1: 2-2. Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: 2-2.
3: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, uva bianca in bauletto da 2 kg a 1,50 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
4: Radio 2 diventa live.
5: Buonasera dalla bellissima piazza 15 marzo di Cosenza.
4: Emma Stoccolma con Gino Castaldo conduce il primo live di Radio 2. Una serata imperdibile con tanti, tantissimi ospiti e un omaggio al grande Rino Gaetano. Radio 2 Live, il cielo è sempre più blu. La musica si sente, si vive. Mercoledì 5 agosto alle 21:20 su Rai 2 e Radio 2.

0: forse il momento più fresco della nostra puntata, perché quando solo a presentare i pinguini tattici nucleari ti senti, ti senti bene, diciamo.
1: Sì, mi piace.
0: Va bene, 3487300200, stiamo parlando di invenzioni che hanno cambiato la storia, ma soprattutto, grazie ai vostri messaggi, le invenzioni che hanno o stanno cambiando la vostra vita.
1: Sì, per esempio Stefano da Palermo ci scrive: internet, ci lavoro, ci studio, mi comunico con gli amici, ormai sarebbe difficile immaginare una giornata senza. È vero, perché se ci pensiamo, tanto tempo fa quando arrivarono le prime mail, uh-huh, wow, cosa sono, la velocità con cui riusciamo a comunicare, anche comunicare in maniera affettiva con le persone lontane, è qualcosa di molto importante.
0: Una volta c'era il piccione viaggiatore,
1: certo,
0: nella storia partiva, sì, proprio, capito,
1: vero,
0: il piccione,
1: vero.
0: E a voglia te. Paolo di Asti: io voto il navigatore, mia moglie dice
1: sono
0: che
1: d'accordo,
0: senza sarei ancora fermo a una rotonda da qualche parte.
1: D'accordo.
0: Sì, però occhio,
1: a
0: ci
1: che?
0: Sono casi di gente che si è persa.
1: Vabbè,
0: anche in situazioni drammatiche. C'è stata anni fa una coppia, mi sembra austriaca, in Australia, sembra quasi un gioco di parole, si perse in mezzo al deserto australiano e li ritrovarono morti dopo un po' di mesi, perché purtroppo il navigatore funzionano, però bisogna sempre
1: però
0: andarci con prudenza,
1: e soprattutto quando non c'è linea non funziona più,
0: c'è
1: quindi
0: gente che si perde,
1: quindi
0: nelle campagne,
1: il famoso tutto città, recuperiamolo, esatto, se è possibile. Dua Lipa qui su Radio 2. You call-

0: Dua Lipa, uno dice cosa significa ITGAF, è l'acronimo di I don't give quella roba lì,
1: a quel paese.
0: Comunque non era una, signori, ma era Dua Lipa qui su Radio 2, Radio 2 Music Room con la signora Nazzaro e Borghesan fino alle 16 e con Leonardo, che è quello, c'è andato Leonardo Cariotti in regia, grande Leo.
1: Allora, a proposito di invenzioni che in realtà hanno cambiato la storia degli ultimi 600 anni, insieme al microscopio dobbiamo assolutamente parlare dei vaccini. Edward Jenner, che sviluppò il primo vaccino contro il vaiolo, dimostrando che era possibile prevenire appunto una malattia attraverso l'immunizzazione. Da lì poi la storia racconta di quanto i vaccini abbiano salvato intere
0: vite di milioni
1: di generazioni, certo, intere, insomma.
0: Certo. Senti, io ho sempre avuto un dubbio.
1: Sì.
0: Allora, nel 1849 Antonio Meucci realizzò il primo telefono.
1: Ah sì.
0: Ok?
1: Sì.
0: E fin qui uno dice, okay, sono lì nella mia officina, Meucci, che insomma si applicava su questa cosa, inventa il telefono.
1: Poi?
0: Chi ha chiamato? Ma soprattutto... chi gli ha risposto?
1: Allora, questa è un po' come la storia dell'uovo e della gallina. Ma l'uomo, certo, o la gallina?
0: Ma sì, perché
1: è vero.
0: Allora, bello, ho inventato il telefono. Adesso chi chiamo?
1: Aspetta un attimo che chiamo. Fai finta di rispondere il telefono senza fili, la prima prova, dai.
0: Come il telefono?
1: Dai, sto scherzando.
0: Dai, ascoltiamo una canzone.
1: J-Ax qui su Radio 2.

0: No, sì. Mi ha preoccupato un po' una frase del nostro regista Carioti, sì, che nell'interfono ha detto: ora usciamo da Lenny Kravitz. Non è bello.
1: La smettila.
0: No, non
1: smettila.
0: È bello. Allora, questa Radio 2 è estate, permetteteci ogni tanto anche un po' di leggerezza. A parte che noi siamo leggeri.
1: Siamo
0: qua programma...
1: leggeri. Io poi sono a dieta almeno da 3 mesi.
0: Tra l'altro, lei è bionda. Però c'è della buona musica da una parte e le curiosità che ormai hanno forgiato questo appuntamento, sì, con Radio 2 Music Room, perché le curiosità che sentite da noi o le avete, come dire, o le sentite in qualche altro programma,
1: ma non, cioè, come le sentite da noi,
0: ma non come, no, ve le raccontiamo,
1: no,
0: noi,
1: no. Allora abbiamo detto è stato inventato il telefono, ma sì, chi ha ricevuto la prima telefonata
0: non l'hanno trovato, no.
1: Hanno inventato la televisione 1884, sì, ma chi c'era in TV a condurre,
0: sì, e chi la guardava,
1: chi la guardava?
0: Queste, no, sono le domande che noi ci poniamo, no, già più facile nel 1903 che è stato inventato l'aeroplano dai fratelli Wright, quindi tra l'altro un biposto secondo me, perché erano in due, hanno detto: no, scusa, dobbiamo provarli insieme.
1: Cioè, proviamoli insieme.
0: Però già l'aeroplano è una cosa che la inventi, la testi e la provi direttamente.
1: Sì. Allora, Sergio da Pavia ci scrive: Sergio da Pavia ci scrive il computer. Anche lui, il nostro amico prima internet, ha cambiato il lavoro a 52 anni senza, non ce l'avrei mai fatta. Anche il computer, qualcosa. Cosa che per esempio nella nostra generazione o quella dei nostri genitori è arrivato molto più tardi,
0: certo,
1: e sono stati bravi a imparare a utilizzarlo, perché era uno strumento assolutamente nuovo.
0: No, sto sorridendo perché leggevo il messaggio al 3487 300 200 di Matteo di Belluno. Dice: l'invenzione che mi ha cambiato la vita, gli occhiali. La prima volta che li ho messi ho scoperto che gli alberi avevano le foglie.
1: Oh, come ti capisco,
0: bella Matteo.
1: You be blue, be free now.

0: Yuppi Flu, Bifrinaia, io mi vedo, ciao, piacere, sono Yuppi Flu, sì. Quella di Bifrinau, sì, quella roba lì.
1: Sì, quella roba.
0: Va bene, comunque, canzone che anticipa il nuovo album Kings Without a Crown, previsto per settembre di quest'anno, e appunto segna il ritorno di Yuppi Flu, la band nata ad Ancona nel 95.
1: Yuppi. Allora, 348-7300-200, Federica da Prato, quella roba avevo detto io all'inizio, la lavastoviglie, da quando c'è lei dopo cena si chiacchiera invece di litigare sui piatti. Sì, nel senso che adesso per esempio chi tocca, bisogna anche essere bravi a caricare la lavastoviglie, cioè io tipo la carico tipo Tetris in modo da poterla caricare il più possibile, e per esempio mio figlio dopo tre piatti dice dove metto il resto? C'è un mondo da mettere, cioè, ti smonto la casa e te la metto in lavastoviglie, esatto. Ti faccio
0: ed
1: vedere.
0: Ed è lì che Nick li mette in frigorifero, perché poi alla fine i bambini confondono a volte.
1: Hai parlato di frigorifero?
0: Sì.
1: Dai, quello è stato inventato all'inizio del Novecento ed è sicuramente tra le invenzioni che hanno svoltato, cioè tutte le invenzioni queste di cui stiamo parlando hanno svoltato la nostra vita. Se tu pensi ai tempi di deterioramento degli alimenti, cosa quasi sconosciuta ai tempi nostri.
0: Guarda che Nadia di Piacenza ci dice il frigorifero, dice anche lei. Lo diamo tutti per scontato, ma prova a stare due giorni senza.
1: Eh già.
0: È vero.
1: Sì, con le alte temperature, poi, ma immaginiamo questo periodo così caldo.
0: Allora, ho visto un post da qualche parte, probabilmente l'hai visto anche tu, forse negli Stati Uniti, dove hanno cotto la carne mettendo una griglia semplicemente al sole, sì, sull'asfalto, cioè non l'hanno mangiata, però per dimostrare le quanto fosse caldo.
1: Le temperature, va bene. Allora, le invenzioni di cui non potete più farne a meno, le vostre chiaramente dal vostro punto di vista, al 348 7300 200. Intanto Sophie and the Giants qui su Radio 2. Sì.

0: Golden Knights, Sofia and the Giants, insieme a Benny Benassi, uno che sia io che Leonardo stimiamo tantissimo, un grandissimo DJ producer. Questa è Radio 2, 3487 300 200, i vostri messaggi. Qualcuno ci sta ascoltando dall'auto, si stanno spostando verso il mare per iniziare questo caldo weekend.
1: Caldo weekend. A proposito di caldo weekend, caldo, tanto caldo hanno sofferto i fan di Ultimo, ma non hanno mollato per il concerto evento che è stato appunto il 4 luglio. Lo abbiamo qui su Radio 2.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Roger Sanchez, Chains, 2001, sono passati 25 anni, ma questo pezzo, come dicono i giovani, spacca ancora e ve l'abbiamo fatto ascoltare qui su Radio 2.
1: Sì. Allora, parliamo di amore, sei d'accordo?
0: Questo, io do la linea alla signora Nazzaro, esperta di... Love.
1: Allora, perché io e Giulia siamo fortunati, abbiamo un marito, una moglie meravigliosa, siamo stati fortunati, ma tante persone dicono: ma io in quest'estate vorrei trovare la mia anima gemella. Vi aiutiamo noi in questo momento. C'è una regola matematica da seguire secondo gli scienziati, quindi niente istinto, attenzione, soprattutto
0: perché già ridono, i tuoi occhi ridono.
1: Niente fretta, occhio, perché d'estate siete niente fretta. C'è la regola del 37% in amore, che serve a riconoscere soprattutto il partner ideale.
0: Allora, pensavo fosse l'IVA aumentata.
1: Speriamo di no. Allora, l'idea nasce da questo studio, che è stato portato avanti da una serie di studiosi che studiano, perché se no si chiamava
0: studio,
1: mi sembra giusto.
0: Non era uno studio.
1: E hanno fatto il caso studio emotivo, cioè quando noi incontriamo una persona siamo portati a rispondere subito a quello che è il nostro istinto, ci piace tantissimo, ci si butta proprio a capofitto, oppure invece...
0: Ricorda Fantozzi.
1: No, un attimo, tenete... a freno i vostri istinti animali, dovete stare calmi, perché secondo questo studio più o meno su 50 appuntamenti in un anno, allora i primi 19 dovete soltanto utilizzarli per orientare, per capire se andate d'accordo, se avete gli stessi gusti, le stesse preferenze, le stesse tipo di attrazioni, cioè non dovete fare altro, dovete solo parlare nei primi 19 appuntamenti su 50. Ok?
0: Basta?
1: Sì, non potete fare niente. No, aspetta, poi c'è anche altro, però ecco.
0: Vabbè, allora mettiamo una canzone.
1: Sì, dai.
0: Dopo continuiamo con questa cosa della... Oh, non lo so, andiamo.

0: Care, Nugenea, concetto di cura, vicinanza, attenzione, guarda caso è l'argomento che stiamo trattando in questo momento. La dottoressa Nazzaro, sì, esperta, sì, in love, ci sta, sì, parlando di amore al 37%. Quello che ho capito è questo.
1: Potete scaricare il 37% del tasso emotivo che vi provoca il vostro compagno. No, la cosa bella è proprio questa, cioè dei primi appuntamenti, i primi 19 appuntamenti, dovreste, no, adesso calcolarli esattamente in amore non ha neanche senso, però dovrebbero essere utilizzati soltanto per avere un approccio di tipo emotivo e non
0: non quagliare. Non quagliare.
1: Cioè, non so se poi gli studiosi che hanno studiato
0: come
1: lo
0: si quaglia?
1: Studio, come
0: qua.
1: Non so se gli studi che hanno quagliato questo quaglia, insomma, per nessun tipo rapporto ravvicinato intendano anche i baci, perché secondo me un bacio è comunque anche un test importante, perché succede che al primo bacio una persona ti possa non piacere, che non, cioè ci sono tutta una serie,
0: certo,
1: di capito, quindi non è che fa al 20esimo ora ti bacio, avete perso 19 appuntamenti,
0: no,
1: dai, eccoli,
0: una cavolata. Stavo leggendo dello schema 222, sì, io ero rimasto al 555,
1: no,
0: però questo è uno schema che non è di Fibonacci, ma è un altro studio che è stato fatto. Praticamente il 222 spiega come pianificare il romanticismo,
1: sì.
0: Ne volete sapere di più?
1: Sì.
0: Tra poco ve lo diciamo.
1: Sì, perché in alto mare arriva Loredana Bertè.

0: mercato dell'energia che va su e giù ha un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come birra Peroni da 0,75 a 99 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola, Fanta o Sprite in lattina da mezzo litro in promo 3x2 a 2,10 euro. Lidl, vale davvero. 2,2.
2: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Robot Mova S70 Roller, dalla potente aspirazione e con HydroForce per lavare sempre con acqua pulita, a 449 euro, fino al 26 luglio, solo da 1 euro.

0: Jealous Lover, amante geloso, la canzone dei Rolling Stones. Vedi, tutto torna con il nostro argomento. Allora, schema 2-2-2 per come dire, trattare bene, pianificare il romanticismo. Sarebbe ogni due settimane una serata insieme. Questo, vabbè, se sei magari ti stai, come dire, accompagnando o stai frequentando una persona, non sei ancora naturalmente sposato, ogni due mesi un weekend fuori porta, ogni due anni una vacanza da soli, ogni due minuti ti molla.
1: No, allora, posso capire che se, secondo questo studio, perché anche questo è uno studio fatto da studiosi che hanno studiato, cioè questo
0: salverebbe la coppia,
1: perché, però scusate, una serata ogni due settimane, una serata assieme è non è una coppia, cioè al di là che se sei sposato,
0: due amici che
1: tu
0: si
1: pensa
0: incontrano.
1: Vai stasera da tua moglie, cioè, allora amore, adesso per due settimane noi a casa facciamo finta di non vederci, fra due settimane facciamo una cena in soggiorno,
0: almeno che non lo facciate ogni sera con una persona diversa, uomo o donna. A quel punto lì, dopo due anni, decidete, è un po' come un reality,
1: vabbè,
0: anche il focherellino quello lì di confronto,
1: ma io preferirei tornare messaggi sulle invenzioni, se sei d'accordo, anche perché sono ancora tantissimi. Per esempio il nostro amico Giuseppe da Bologna ci scrive: il treno ad alta velocità, ho i figli a Milano, riesco ad andarli a trovare molto più spesso. Diciamo che queste invenzioni hanno cambiato la vita, le trovate degli ultimi studi sono un po', capito, poi ognuno deve vivere l'amore secondo.
0: Io sono d'accordo con Franco di Viterbo, videochiamate facciamo tutti i giorni ma non ci rendiamo conto di questa fortuna. Lui dice: ho una nipotina che vive in Germania, grazie a le videochiamate la vedo crescere. Se ci pensi,
1: bellissimo,
0: no? Una volta ci chiamavamo, sentivamo le voci, eccetera, oggi ci vediamo, ci guardiamo. Va bene.

0: canzone, anche questa del 2001, il nostro ufficio musica oggi è tornato proprio indietro di un quarto di secolo, di 25 anni, già due o tre canzoni relative appunto a quell'annata lì.
1: Però ci sta d'estate che c'è il recupero, sì, anche di quelle canzoni, sì, sì, che sì, poi sì, ti ricordano, ti aprono il cassetto dei ricordi dell'estate.
0: Cosa facevi nel 2001 tu?
1: Nel 2001 viaggiavo tantissimo perché avevo appena tolto la corona nel 2000, avevo tolto,
0: ti hanno scoronato,
1: e quindi viaggiavo tantissimo.
0: Io 2001 anch'io lavoravo, viaggiavo, serate, cose eccetera, e poi vabbè quel 2001 lì purtroppo tristemente, no? Noto per gli attentati delle Torri Gemelle, eccetera, eccetera. Vabbè,
1: va bene,
0: chiusa parentesi. Noi volevamo mollare questo messaggio, questo argomento invenzioni, ma in realtà continuate a scriverci al 348-7300-200. La facciamo una cosa, velocissima tranche, un paio di messaggi e poi chiudiamo l'argomento, sì, e passiamo ad altro.
1: Va bene, va bene, dai. Il forno a microonde tra le invenzioni, lo prendevo in giro, sai che anch'io all'inizio quando dicevo come si mangia? Invece adesso non saprei più farne a meno. Monica da Imperia, è vero, perché forno a microonde, se lo sai usare, ti svolta la vita.
0: Ma che scherzi, come quello che dice Roberta di Verona, se ci pensi, il telecomando della TV ha eliminato il bastone da lontano.
1: Dai!
0: O il nipotino.
1: Okay. Gabri Ponte Giovanotti, qui su Radio 2.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Su

0: E su Radio 2 in questo venerdì 20, caldo venerdì 24 luglio ci siamo noi, Giulian Borghesan, Manila Nazzaro, questo è Radio 2 Music Room.
1: Salve.
0: Ci siamo noi da quello che era settembre, sempre qui in radio al 31 luglio.
1: Incredibile. Stavo pensando, ascoltando Drake, devo andarmi a rivedere, se lo trovo, quel post che lui ha fatto prima della finale Spagna-Argentina, perché ha investito si è giocato un milione di euro, ma non mi ricordo se sulla vittoria della Spagna o dell'Argentina, e alla fine totale sarebbero stati tra i 5 e i 7 milioni di euro.
0: Questo non lo andiamo a recuperare, no?
1: Devo cercarlo.
0: Facciamo i conti in tasca a Drake.
1: Vabbè, per lui sono spicci,
0: Ah sì?
1: Sì, lì va a far colazione la mattina.
0: Vabbè, stiamo ancora raccogliendo la scia dei mondiali, si può dire così, di quella finale incredibile.
1: Ascoltiamoci una canzone qui su Radio 2.

0: Gianna Nannini in Marrakesh, la loro America Inc. qui su Radio 2. Allora, dicevamo che Drake ha scommesso per la finale.
1: Allora, Drake, che non è nuovo, tra l'altro, ho ritrovato il post, non è nuovo perché già lui è uno scommettitore, però purtroppo uno scommettitore sempre perdente, nonostante le grosse cifre che investe. In questo caso aveva investito circa $1,500,000, ne avrebbe vinti oltre 5 milioni, solo che si era giocato l'Argentina.
0: Vabbè.
1: E come lui l'hanno fatto anche altri scommettitori in giro per il mondo quanti hanno perso.
0: Don't cry for me Argentina.
1: Sai perché, ecco. Messi piangeva? Perché gli aveva prestati lui.
0: Non credo.
1: A me è dispiaciuto comunque, io ti favo Argentina.
0: Dispiaciuto per Messi? No, io ti favo assolutamente Europa e mi spiace la nostra Spagna.
1: Ma l'Argentina sono tre quarti di italiani.
0: Vabbè, pure i spagnoli, ma sai quanti ce ne stanno di italiani?
1: Olè. Come ti chiami? Paolos.
0: Manilos. Comunque dobbiamo parlare di radio insieme a voi. Ci fa piacere, magari, se avete voglia di condividere il vostro ricordo della radio, perché stavo pensando che un tempo, quando ero piccola, io ascoltavo la radio locale di Foggia.
1: Tre anni fa eri piccola tu. Quando eri piccola?
0: Mio, magari. Però ricordo le dediche. Ricordo che riuscivo a telefonare, chiedere una dedica e la canzone da dedicare. Quindi era l'occasione per riascoltare, che ne so, la sigla del cartone animato. In quel momento non c'era internet, capito? Non era possibile scaricare la canzone e ascoltare. E quindi per noi la dedica alla radio.
1: Come facevi? Dimmi.
0: Allora, intanto cercavo di registrare con la musicassetta quando passava la radio.
1: E poi ti riascoltavo.
0: E poi riascoltavo.
1: Comunque, saluto gli amici del Piemonte, perché c'è una radio che si chiama come te, Radio Manila.
0: Sì, è vero.
1: Li salutiamo loro e anche tutti i nostri colleghi, insomma, della radiofonia.
0: A proposito di radio, Superpowers qui.

0: Allora, è stata creata la Community Radio Index, che è questa mappa interattiva globale, quindi è un po' una sorta di archivio centralizzato, sì, per quanto riguarda la radiofonia indipendente, cioè tu connette tra loro tutte le emittenti indipendenti e automaticamente l'obiettivo è quello di connettere, di creare questa community di ascoltatori globale.
1: Anche far conoscere magari delle realtà, delle micro realtà, però ricchissime dal punto di vista di struttura, di contenuti, emotivamente parlando, perché poi dietro, noi diciamo sempre che lo raccontiamo, dietro un microfono c'è comunque una voce, ma quella voce è in realtà il riflesso di quello che siamo noi dentro. Quindi
0: è la Nazzaro.
1: È la Nazzaro, è il Borghesan, cioè è un mondo, siamo quello noi. Che siamo noi, la nostra voce è il nostro mondo.
0: Noi siamo così, se abbiamo magari tempo, eccetera, ci incontriamo, perché può accadere, no? Ci incontriamo a volte con i nostri ascoltatori
1: e ci dicono che siamo così.
0: Noi siamo così.
1: Siamo proprio così.
0: Non è che io proprio. Allora, questo è il primo progetto che unisce in un unico luogo la maggior parte delle stazioni radio comunitarie attive nel mondo, perché in realtà esistono, maniera, lo sai, no? Un sacco di piattaforme.
1: Sì, di app, certo,
0: di app,
1: che uniscono.
0: Eccetera. Però fatto così non c'era e ce ne sono davvero tantissime. Addirittura c'è anche una B-Sides Radio Naples.
1: Ah,
0: che
1: fantastico.
0: Salutiamo.
1: Va bene, allora 348-7300-200, tra poco leggeremo i vostri messaggi che riguardano i ricordi, appunto quello che raccontavamo prima. Sulle radio intanto arriva, devi sapere, la migliore amica di Camilla, la regina, Jerry Halliwell, qui su Radio 2.

0: canzoni secondo me più belle di quel periodo lì, post Spice Girl, Jerry Halloween.
1: Ma com'era fisicata lei? Ah, no, cioè lo è sempre pazzesco, stato, ma in questo pazzesco video cioè particolarmente.
0: Comunque prima hai detto una cosa, è vero, lei è diventata la migliore amica di Camilla
1: Purple Ball.
0: Beh, cioè non una casa. Sì, esatto. Dici Camilla, ma sei sposa? Sì, chi è tuo marito?
1: Cioè non è la suora Camilla. Esatto, esatto.
0: È diventata migliore amica e questo ha un po' lasciato sbigottita l'opinione pubblica, ma non tanto perché, voglio dire, uno può diventare tranquillamente amico di chiunque, però sono due mondi completamente diversi.
1: Sì, sì.
0: Tant'è che lei sta portando il suo mondo all'interno di Palazzo Reale. Tipo, è successo durante un incontro che addirittura ha dato un bacio sulla guancia lasciando il rossetto a Re Carlo.
1: Quello fu una delle prime cose particolari, strane, diciamo, che hanno...
0: E lui felice comunque.
1: È perché Jerry Halliwell in quella maniera andò a rompere uno schema ben preciso, intoccabile, certo,
0: cosa che continua con Camilla. Camilla che aveva creato questo gruppo di dame di compagnia, le Queens Companions, oltre alla sorella ce n'erano anche altre, ma mo c'è Jerry.
1: Vabbè,
0: adesso è quella la vera grande amica, baci, abbracci, strette di mano, sotto braccio, cioè qualcosa che non si era mai visto nella
1: Royal Family. A saperlo l'avrei scritto. Fulminacci qui

0: Spice Boy Re Carlo, questa cosa qua mi ha colpito.
1: Ma lui è sempre più. Beh, loro, le Spice nei tempi d'oro, così come Beckham, insomma, sono amici di corte. Anche tu potevi
0: amici?
1: Diventare cortigiano.
0: Hai detto amici?
1: Sì.
0: Saxa Rubra, GR2, nostri amici.
2: Diventa live.
3: Buonasera dalla bellissima piazza 15 marzo di Cosenza.
2: Emma Stoccolma con Gino Castaldo conduce il primo live di Radio 2. Una serata imperdibile con tanti, tantissimi ospiti e un omaggio al grande Rino Gaetano. Radio 2 Live, il cielo è sempre più blu. La musica si sente, si vive. Mercoledì 5 agosto alle 21:20 su Rai 2 e Radio 2.
4: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
2: Sono le 15:30.
5: Rai GR2.
6: Buon pomeriggio da Livio Frittella. Cronache in apertura: la morte a Bologna di Abderrahim Fakir. È ancora in corso nell'ospedale Sant'Orsola l'autopsia sul corpo dell'uomo. Dall'attacco emergerebbe che sarebbe morto per soffocamento.
7: Una compromissione respiratoria, i polmoni pieni del suo stesso sangue, le vie aeree ostruite. Sarebbe stato questo, secondo le prime indiscrezioni, ad uccidere domenica scorsa nel quartiere Pilastro di Bologna Abderrahim Fakir. Un risultato che arriva dall'attacca effettuata sul corpo dell'uomo a passaggio preliminare dell'autopsia, tuttora in corso. Ma saranno proprio gli esami che si stanno facendo all'ospedale Sant'Orsola a confermarlo, ad accertare con esattezza se alla morte del 43enne abbiano contribuito in qualche modo le manovre per immobilizzarlo, lo schiacciamento del corpo a terra attuate dai due poliziotti intervenuti perché Fakir era in delirio iperattivo. Sempre l'attack ha escluso qualsiasi frattura ossea, ma saranno approfondite anche eventuali patologie di cui l'uomo soffriva, come ad esempio l'asma, o se abbia assunto qualche sostanza, anche se nella perquisizione nella sua casa non è stata trovata nessuna droga. Intanto emergono altri due episodi avvenuti entrambi a giugno, in cui i medici e forze dell'ordine erano intervenuti per calmarlo, soprattutto l'ultimo in un parco ritenuto rilevante da chi indaga. Portato in ospedale, aveva chiesto di poter parlare con uno psichiatra. Il primo appuntamento in un centro di salute mentale lo avrebbe avuto ai primi di agosto. Giuseppe Lisi, GR2.
6: Una turista italiana, Sidney Serpetri, 52enne di Firenze, ha perso la vita in Kenya mentre viaggiava in auto con marito e figlio da Mombasa verso Malindi. Fatale l'impatto con un camion proveniente dalla corsia opposta. Insieme alla donna è deceduto anche l'autista keniano. I due familiari della vittima non sono in gravi condizioni. Medio Oriente, scontri a fuoco con 5 morti nel villaggio di Tel, un insediamento ebraico nei pressi di Nablus in Cisgiordania. Una palestinese avrebbe sottratto un'arma al capo della sicurezza dell'insediamento e sparato contro un gruppo di coloni israeliani, uno dei quali colpito mortalmente, altri feriti anche in modo grave. 4 i palestinesi uccisi. Il premier Netanyahu ha promesso fermezza contro i terroristi. Già in atto un massiccio dispiegamento delle forze israeliane nella zona, disposta alla demolizione dell'abitazione dell'aggressore palestinese. Nuovi attacchi ucraini in Russia, almeno 6 persone sono morte e altre 26 sono rimaste ferite in seguito a un attacco contro uno stabilimento industriale nella regione di Kirov, Russia centrale, a circa 1000 km dal confine. Inoltre un drone ha provocato un incendio in un magazzino a nord-est di San Pietroburgo. 3 persone ferite in Ucraina, 10 vittime e un centinaio di feriti nella regione di Kiev a causa di un attacco missilistico russo contro un campo d'addestramento. Eccoci allo sport e calcio. Guardiola dice no alla nazionale. Dopo giorni di riflessioni, l'allenatore catalano ha declinato, per motivi personali, la proposta della Federcalcio di affidargli la panchina azzurra. Intanto un suo storico avversario in Premier League è diventato il nuovo commissario tecnico della Germania, la corrispondente da Berlino.
8: Il segreto peggio custodito della Germania. Alle 11 il presidente della federazione calcistica tedesca Bernd Neuendorf conferma alla stampa: a 26 giorni dalla sconfitta con il Paraguay abbiamo raggiunto la soluzione desiderata. Jürgen Klopp è stato nominato all'unanimità, è l'uomo giusto al posto giusto. La nomina avviene quasi a furor di popolo dopo la deludente prestazione dell'ex CT Nagelsmann ai mondiali, e Klopp inizia la nuova carriera con lo stile che lo ha contraddistinto anche come commentatore sportivo senza peli sulla lingua. Rivolteremo ogni pietra, vogliamo che tra 5 o 6 anni nazioni come Spagna, Francia o Inghilterra possano prenderci ad esempio. È un compito da affrontare con umiltà e pazienza per costruire una squadra che sappia lottare ma anche divertirsi. Anche il nostro successo può unire il paese. Per uscire dalle secche, Klopp rinnova lo staff tecnico, a cominciare dal direttore sportivo. La Germania non vince una partita a eliminazione diretta ai mondiali da quando ha battuto l'Argentina nella finale del 2014. Ora sarà un giocatore protagonista di quella vittoria per Mertesacker a supervisionare i settori giovanili. Berlino, Barbara Gruden, GR2.
6: Tutti pazzi per l'Odissea. Il successo del film di Christopher Nolan riaccende polemiche e interrogativi sui classici e sulle loro riletture. Ne abbiamo parlato con lo scrittore Nicola Gardini, docente di letteratura italiana a Oxford e esperto del mondo classico.
9: Lo spirito di Ulisse torna ad abitare il nostro immaginario, ma gli italiani non sono sempre promossi su Omero. Secondo un popolare sito di appassionati lettori, Libreriamo, molti credono che l'autore dell'Odissea sia Virgilio e non il leggendario Omero. Ma al di là delle conoscenze più o meno esatte sui classici, quanto si legge oggi l'Odissea? Lo chiediamo a Nicola Gardini, scrittore, latinista e docente a Oxford di letteratura italiana e comparata.
10: No, l'Odissea non è più letta, è diventata quasi un proverbio. Passa di bocca in bocca, però nessuno veramente sa che cosa sia, cosa racconti.
9: Molte le polemiche sulla fedeltà del film di Nolan al testo di Omero. Ogni generazione non traduce in realtà per se stessa.
10: Sì, ma ogni atto di lettura è un atto di appropriazione, è un modo di portare l'antico nel presente. Però sicuramente il film di Nolan non è un documentario sull'Odissea.
9: Lei ha scritto un libro sull'Odissea intitolato Il romanzo più bello del mondo. Perché secondo lei l'Odissea è ancora attuale?
10: Perché Ulisse è un uomo che sceglie di vivere la vita umana. Calipso gli offre l'immortalità, ma lui la rifiuta, perché essere uomo significa divenire, invecchiare significa anche scegliere, decidere di volta in volta, è la libertà.
9: Paola D'Angelo, GR2.
6: La linea torna a Music Room, la prossima edizione del GR2 alle 19:30.
4: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.

0: Achille Lauro, la città degli angeli, qui su Radio 2. Siamo tornati in diretta grazie ai nostri amici del GR2. Siamo noi, Manilo e Julian, fino alle 16 con tanti messaggi, i vostri ricordi e anche il vostro rapporto con la radio.
1: Sì, perché stiamo parlando di questa nuova piattaforma nata, il Community Radio Index, che unisce un po' tutte le radio indipendenti a livello globale, ma soprattutto gli ascoltatori che seguono quotidianamente queste radio.
0: A proposito di quotidianamente, bellissimo il messaggio a Federico di Viareggio che ci scrive: per me la radio è il suono delle vacanze, non c'è Ferragosto senza la musica sparata in sottofondo dal bar della spiaggia.
1: Ci sta.
0: Vacanze, libertà, leggerezza.
1: Ale di Pordenone: raga, ma qua, beh, già raga, tu hai vinto, fratello, ma quanto era bello il rito di registrare le cassette la domenica sera, dovevo stare muto come un pesce per ore aspettando che finisse la pubblicità, che ansia, che ricordi, ma anch'io. Poi cavolo, se sbagliavi la registrazione dovevi trovare la canzone che stavi cercando su un'altra radio.
0: Era quella roba che facevo io con le, mi ricordo, con le sigle dei cartoni animati, e così. La radio è la mia compagnia fissa mentre stiro, ti capisco Rosa, è l'unico momento in cui la casa è finalmente silenziosa e posso ascoltarvi bene. Sì, perché quando si stira non è che puoi guardare la TV.
1: No.
0: La radio ti fa compagnia, ascolti la radio, esatto. giusto.
1: Giulia di Latina: io da ragazzina mi addormentavo sempre con la radio accesa, col volume bassissimo, se si spegneva di colpo mi svegliavo subito, era come una ninna nanna necessaria.
0: Mamma mia, bellissimi questi
1: ragazzi,
0: ricordi.
1: La radio fa parte della vita nostra, di tutti noi, sta arrivando il mio bonus.
0: Eh già, lei super protagonista anche della sfilata di DNG a Taormina, un super concerto alla fine, signori. Che idea! Jennifer Lopez qui su Radio 2, You Had My Love.

0: L'hai vista? Hai visto le immagini di gelo a Taormina?
1: Qua vai, mi colpisce al cuore proprio, qui mi colpisce. L'ho vista.
0: È una statua.
1: Lei è una statua, lei è gelo.
0: E gelò, era perfetta, credo abbia fatto tipo 20-30 cambi d'abito al giorno.
1: Sì, ma lei è tutto un cambio, c'è uno che è un guardaroba che si porta dietro.
0: Esatto.
1: Perché poi il fatto che anche agli eventi lei si cambia spessissimo, ricorda il matrimonio di una mia amica.
0: Dai, sì, magari, ma che dici?
1: Poi 5 abiti tu.
0: No, 3, ma ormai 3 è normale, lo fanno tutti.
1: Allucinazioni degli ultimi.
0: Ridevastato.
1: Allora, senti, apriamo una parentesi festival, perché l'estate significa anche musica, live, concerti, appuntamenti con l'arte, eccetera, eccetera. Il nostro Matteo Strada, il nostro autore, ce ne ha segnalati qualcuno e naturalmente
0: sì,
1: ve li raccontiamo.
0: Ah, che bello, guardate, andiamo in Valle d'Itria, perché è iniziato il 22 e sarà lì fino al 26 luglio il Polyphonic Festival, tra masserie, cave, spiagge, tramonti appunto della Valle d'Itria. Il Polyphonic Festival è un festival dedicato al club culturale internazionale e anche alla ricerca elettronica contemporanea, con grandissimi ospiti e soprattutto la possibilità di trascorrere dei giorni meravigliosi in una zona bellissima della nostra Italia.
1: Okay.
0: Con le caratteristiche tipiche dell'estate.
1: Trentesima edizione di Ferrara sotto le stelle. Ferrara sarà fino a domani 25 luglio, mentre d'Argenta dal 28 al 30 luglio. Anche qui un sacco di artisti ospiti come King of Convenience, The Notwist, Lene Grevert, Emanolde e tanti tanti altri ancora. Va bene, chiusa parentesi festival per oggi.
0: Arriva Harry Styles.
1: Andiamo.

0: Dance No More, la canzone di Harry Styles qui su Radio 2. Nel frattempo al 3487 300 200, i vostri messaggi. Stiamo parlando di ricordi e di radio, due cose che si sposano molto bene quando apriamo appunto quel cassettino lì, perché la radio fa parte comunque della nostra vita, cioè, della nostra quotidianità per molte persone.
1: Allora, per esempio, il messaggio di Margo da Trento ci scrive: un ricordo assurdo, una volta vi ho chiamato per una dedica alla mia ex, che figuraccia, se ci ripenso ancora divento rosso, cioè per la serie, ma chi me l'ha fatto fare, anche perché è diventata un ex e quindi si fa.
0: Chiara di Mantova: ma quanto ho consumato il telefono di casa per provare a vincere i premi in diretta, mai vinto nulla, però che adrenalina ogni volta che prendevo la linea. Però mai vinto nulla, Chiara,
1: sì, perché c'è quell'adrenalina, quella cosa. Anch'io non ho mai vinto nulla, perché, perché in questa radio del mio paese la domenica se riuscivi a prendere la linea c'era tipo una bambola insomma
0: vabbè, noi avevamo la borsettina, la sacchettina di Radio 2. Mettiamo una canzone.

0: Dito nella piaga, Businessman, qui su Radio 2, quasi in chiusura di Radio 2 Music Room in questo venerdì 24 di luglio. Allora, abbiamo scoperto una cosa che in realtà già si sapeva, cioè si ipotizzava, che le notifiche sul cellulare, ogni volta che ci arrivano, rallentano il nostro cervello di 7 secondi.
1: Cioè ogni notifica?
0: Ogni notifica, effettivamente hai ragione, ogni notifica, quindi immagina le notifiche che abbiamo da tutte le messaggistiche, tutte le app, tutte le
2: giornate. Centinaio al giorno.
0: Quanto rallenta il nostro cervello, che quindi ha problemi di concentrazione in questo senso.
2: Certo, dicevi?
1: No, perché era arrivata una notifica, capito? No, comunque sì, è drammatico. Adesso noi ci stiamo un po' ridendo, cioè la stiamo prendendo un po' con leggerezza, ma pensarci bene è drammatico. Cioè, quanto influisce la tecnologia sul...
0: Se tu ci pensi, adesso noi abbiamo il cellulare qui, chiaramente muto. Okay, muto. Però se arriva una notifica e si accende, tu di default tu sei
1: butti quasi l'occhio,
0: butti l'occhio lì, e quella roba lì ti rallenta il cervello di 7 secondi. Cioè l'arrivo visivo di una notifica è già il primo segnale di questo rallentamento. Se poi tu lo apri o lo leggi anche solo l'anteprima,
1: tu rischi di frammentare la tua giornata tra attenzione e poca attenzione, e alla fine perdi di concentrazione, magari sulle cose importanti.
0: Proprio così.
1: Questa è un po' come quando tu usi il cellulare e sei alla guida, non
0: quindi
1: va fatto.
0: Mettiamolo via. Ascoltiamo una bella musica, arriva Calvin Harris.
1: Sì, dal vivo, tra l'altro, qui, però via, solo via per noi. Via. Andiamo.

0: Beh, Calvin Harris dal vivo solo per noi, come il disco è uguale.
1: Ma c'era anche Sam Smith, l'hai visto?
0: Sì, no, è uscito prima.
1: È uscito prima, aveva da fare, ha avuto una notifica ed è scappato.
0: Va bene.
1: È stato bello stare con voi e ovviamente noi torniamo lunedì alle 13.45, grazie a tutti.
0: Buon weekend a tutti, grazie alla nostra squadra, grazie a Silvia Baldassare che è stata alla visual. Ciao.
1: Ciao.

0: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, uva bianca in bauletto da 2 kg a 1,50 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
1: 2-2. Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: 2-2.
3: Ah, finalmente sei su quel treno. Sfrecci verso le vacanze e pensi a una cosa sola.
4: Hai dimenticato i costumi da bagno.
3: Relax. Coi saldi fino al 70% di OVS ti compri tutti quelli che vuoi. Magari anche una camicetta. Quella in valigia ha un buco. OVS. Love people, not labels.
5: Radio 2.
6: Radio 2 diventa live.
7: Buonasera dalla bellissima piazza 15 marzo di Cosenza.
6: Emma Stoccolma con Gino Castaldo conduce il primo live di Radio 2. Una serata imperdibile con tanti, tantissimi ospiti e un omaggio al grande Rino Gaetano. Radio 2 Live, il cielo è sempre più blu. La musica si sente, si vive. Mercoledì 5 agosto alle 21:20 su Rai 2 e Radio 2.
8: Con la partecipazione di Falkensteiner Club Funimation Garden Calabria.
6: Il pomeriggio di Radio 2 con Camilla Ferranti e Pippo Lo Russo.
9: Il pomeriggio di Rai Radio 2.
10: Provenzano.
11: Buon pomeriggio! Ormai è il tormentone. È il tormentone. Tornato. Aspettiamo la settimana prossima per salutare il nostro Provenzano che se ne andrà
10: Provenzano.
11: Finalmente.
10: Però poi lasciamola sotto questa Provenzano anche quando non ci sarà.
11: No, quando non c'è qualcuno qui in via Asiago 10 non c'è più, non esiste più, capito? Intanto fa le corna, buon pomeriggio Camilla Ferranti.
10: Buon pomeriggio Pippo Lo Russo.
11: Fino alle 18 siamo qui tutti insieme, buon pomeriggio al nostro regista Alessandro Provenzano.
10: Ciao Ale.
11: Buon pomeriggio al mitico, al mixer Mauro Tolini.
10: Ciao.
11: E poi se ci guardate anche in TV sul canale 202 dobbiamo ringraziare Stefano Aibola.
10: Ciao Stefano. Le nostre curatrici Valentina Totta, ciao Vale, sì. Caterina D'Aleo, in redazione il nostro Donato Moscati. Ciao Donato.
11: Vedi come facciamo bene le cose? Oggi è venerdì, che giorno è? 24?
10: È l'ultimo giorno della settimana, dopodiché parte il weekend con il primo grande esodo estivo. Sapete quanti italiani partiranno?
11: Oggi 7 milioni.
10: 7 milioni di italiani. Vedi? Sempre quelli.
11: Abbiamo visti, eh?
10: 7 milioni.
11: Ovunque vi troviate sicuramente c'è qualcuno che fa una piccola coda, ma chi se ne frega, tanto siamo insieme noi e passa tutto.
10: Erano tutti al distributore di benzina.
11: Bravi, io l'ho fatto ieri perché poi se lo.
10: Previdente.
11: Si sa mai che da un giorno all'altro aumenti la benzina ancora. Vabbè, ho capito, sono le 16:03, iniziamo con la grande musica di Radio 2.

0: Antidroga, la voce è quella di Emma insieme a Fabri Fibra.
1: Yes, mi piace, brava Emma.
0: Bella collaborazione.
1: Tanti baci,
0: bella.
1: Tanti baci. Tu dai baci a Fibra? Dai, brava. E io Emma.
0: Lo conosci? Me lo presenti?
1: Fabri, lui lo conosco, Fibra. Lei la conosco meno, devo dire la verità.
0: Vabbè, facciamo uno scambio. Io ti presento Emma e tu mi presenti Fabri.
1: Va bene, oh, va bene. Affare bene. Fatto, affare fatto.
0: Concerti assicurati per il prossimo anno.
1: Quello sicuro. Allora, lo diciamo adesso, poi non lo diciamo più. Non ci mandate regali, biglietti, non ci mandate vasi, cioccolate, salumi, cose varie. Via Asiago 10. Non ci mandate niente all'indirizzo, che ne so, Pippolo Russo, Camilla Ferranti, perché poi lo sapete che Provenzano si prende la... lo sapete.
0: Grazie.
1: Com'è, no?
0: Grazie.
1: Grazie, prego, tornerò. Allora, entriamo in confidenza con tutti i nostri amici.
0: Ci siamo.
1: Al 348-7300-200 arriva lui, il Cingolino.
2: Chi siete? Cosa portate? Sì, ma quanti siete? Un fiorino.
1: Non avete capito bene il jingle?
0: Lo
1: è molto facile.

0: per la serie Scemo e più scemo ci siamo, entrano in confidenza. Stavolta l'ho fatto.
1: Era in cioè, sync.
0: Quando io ti dico dove siete, con chi siete, cosa fate, dove andate, tu canti per i fatti tuoi, io canto per i fatti miei e non la azzecchiamo mai. Però fa ridere questo.
1: Era un bel karaoke, era in sync il din don danna e va bene.
0: Facci l'esempio, cosa devono dire?
1: Allora, per esempio, siete appena partiti. Ciao Camilla, ciao Pippo. Sono appena partito per le vacanze, sto raggiungendo la Versilia, in particolar modo Forte dei Marmi, ma sono bloccato in autostrada a causa coda di traffico di partenze, ma vi ascolto in questo momento, sono in macchina con i miei amici. Un bacio.
0: Prendo anch'io la coda e dico ciao, sono Michele da Lecce, sto evitando la coda in autostrada, ma mi sono fermato in farmacia, sono in coda al banco della farmacia, perché quando si parte li vedi tutti prima davanti alla farmacia,
1: giusto.
0: E poi si parte. Vabbè, sbizzarritevi, un messaggio, un bel vocale al 348 7300 200.

0: è lui, è Bruce Springsteen.
1: Tre volte lui, quattro volte lui.
0: L'unico, inimitabile, meraviglioso.
1: Se c'è il re della musica mondiale, c'è anche la regina, la nostra Camilla Ferranti,
0: eccomi,
1: capito? E poi c'è il Piripicchio, che sono io, Piccolo Russo, quando sono le...
0: Ma io in effetti l'avrei potuta fare da rockstar, sai, c'ho proprio la plomb della rockstar.
1: Che ore sono? 16:13. La cazzata del giorno l'ha detta, va bene.
0: Non era una battuta, era reale.
1: Credici, va bene. Allora, che cosa state combinando? Dove siete? Cosa fate? Con chi siete? Primo vocale che è arrivato oggi al 348-7300-200 è questo, pronto?
2: Ciao ragazzi, sono in superstrada, tutta una buca, sono praticamente sul Tagadà e sto tornando a casa con la mia spesa, con i miei gelatini e fa un caldo bestia.
1: Ma...
2: e niente, tutto qua.
1: Tutto qua.
2: Ciao Laura, buona estate.
1: Ciao Laura, buona estate a te. Tutta una buca, capito? Come sul Tagadà. Avete presente il Tagadà cos'è? Per magari chi non lo conosce, non ci ha fatto le giostre da bambino, è quella giostra che ruota e a un certo punto ti fa pure saltare, capito? Quindi se stai in mezzo...
0: Che rimanevi seduto. Ah, è quello che ti dovevi alzare.
1: Se stai seduto,
0: certo,
1: prendi
0: punto
1: tutte le botte del mondo. Se stai in mezzo, in piedi, invece riesci a gestirlo meglio.
0: Quello,
1: capito?
0: Con le musiche da disco e con le luci, certo, da discoteca. Sì, bello, sì, sì. Ci piaceva il Tagadà, bello.
1: A te che dicono?
0: Con me l'andavo.
1: Ci credo.
0: Cosa ci credi? Io a proposito, ciao Camilla, ciao Pippo, a proposito di code, sono in fila al distributore da tipo 25 minuti, arriveremo anche noi, bene.
1: Ammazza,
0: Rosa,
1: oggi tutta
0: Rosa
1: coda, tutta coda. Per fortuna che c'è anche Piero da Rieti che dice, ciao ragazzi, io cosa sto facendo a quest'ora? Volevo dormire, poi mio figlio mi ascolta e mi sono messa a sentire la radio con lui, capito?
0: No.
1: È un miracolo che molta gente in casa ascolti la radio, perché guarda che non tutti hanno ancora adesso la radio, come... ma non si può neanche parlare, articolare un po', raccontare qualcosa. Tu hai la radio a casa?
0: Subito. Io quando arrivo a casa devo spegnere qualunque cosa che abbia un contatto con la comunicazione. Tutto,
1: cioè tu esci di casa e lasci tutto acceso quando entri in casa?
0: Il cagnolino, certo. Cioè io prima di uscire di casa accendo il televisore per il cagnolino.
1: La compagnia,
0: certo, ha bisogno. L'aria condizionata. Cioè, lei sta come una regina e mi assicuro che sia tutto a posto, acqua fresca. C'era soprattutto il televisore indispensabile, perché mio padre ogni volta va, adesso lasciamo i televisori accesi, ma per, certo, i cagnolini adesso. E tossippa,

0: Ciao Camilla, ciao Pippo, sono Simundo, Turin.
1: Ehi, Turin.
0: Sono qui che lavoro, attaccato alle moto.
1: Sì.
0: Un periodo un po' caldo per noi.
1: Immagino.
0: Va bene, comunque in gamba, grazie che ci fate compagnia e soprattutto Camilla, salutami la rockstar.
1: Chi è?
0: Il buon Pippo Rock.
1: Ciao. Pippo Rock!
2: Pippo Rock, no! Ho detto che io avevo la plomba da rockstar.
1: Ma no,
2: non era Pippo Rock.
1: Tu hai detto volevo fare solo la rockstar e lui dice saluta la rockstar, Pippo Rock.
2: Non l'ho capita. The Pippo Rock Show.
1: Sono io.
2: Il Pippo Rock Show, mi piace, mi piace, mi piace.
1: A te che dicono i nostri amici con queste confidenze d'inizio puntata?
2: E ci dicono, io sono alle prese con paglia e forchetto che preparo lettiera per l'arrivo di pulcini. Tutto senza articoli, mi piace. Paglia, forchetto, senza per
1: va bene così,
2: pulcini.
1: Leggilo come un telegramma, capito?
2: I pulcini, troppo carini.
1: Poi che dicono, che dicono?
2: E poi, buon pomeriggio Radio 2, un giorno di mare oggi, ma menù fisso piselli e seppia. Niente, torno a casa digiuna, la prossima volta mi porto qualcosa al sacco. Per fortuna viaggio di ritorno ascoltandovi. Urrà! E questa era Irma. Ciao Irma.
1: Brava.
2: Grazie che ci ascolti.
1: Bravi Irma, mi hai fatto venire in mente che mi devo fare il pranzo al sacco per partire.
2: Capito? Ah,
1: per non aver sorprese, sai che poi ti fermi e costa 15 euro quelle cose là, quindi lascia perdere, mi faccio i panini in casa. 15 euro, un mese di panini mi faccio.
2: Vai sempre sul sicuro, giusto?
1: Sono le 16, 23 minuti e 15 secondi al pomeriggio di Radio 2. Tra poco arriva un argomento dove sicuramente ci divertiremo.

0: Mahmood, nel frattempo noi stavamo guardando nel notiziario Bolle, che ha ricevuto la stella sulla Walk of Fame, bellissimo, yes. Cioè lui è veramente un bello, come Mahmood è un altro bello. Quando l'ho visto Sanremo, che è arrivato tutto così, sembrava veramente tipo la versione Bolle, bellissimo,
1: bello, bello, bello, bello. Poi un giorno mi farò sentire il fuori onda di Camilla Ferrante su Roberto Bolle.
0: No, va bene, posso dirlo? No, non lo posso dire.
1: È un punto di vista, è un punto di vista. Io ti ho chiesto, ma tu ti piace, non so, Bolle o Nureyev, per dire, e tu hai fatto una spiegazione molto chiara, cioè
0: logica. Nureyev ha portato il cambiamento del ballerino nella danza, quindi il ballerino prima era porteur, con Nureyev diventa l'étoile, cioè la star, diventa ballerina tanto quanto la donna.
1: Bravo.
0: Bolle è bravissimo, tecnicamente perfetto, meraviglioso da questo punto di vista, però diciamo che almeno per me, artisticamente parlando, non mi porta la bellezza della danza, cioè mi porta uno spettacolo più per se stesso che per il pubblico.
1: È un bell'uomo.
0: Penso questo.
1: È un bell'uomo.
0: È un bello.
1: Bene, bene, bene. Come me, quindi è uguale, anch'io ho fatto certi passi in danza anch'io, guarda.
0: Però è un'eccellenza, senza ombra di dubbio,
1: certo,
0: questo è innegabile.
1: Ma certo, assolutamente. E ne parli con dovizia, perché tu sei stata anche una grande ballerina.
0: Soprattutto grande ballerina, se la ricordano tutti. Grazie Pippo.
1: Prego.
0: Rock.
1: Vabbè,
0: grazie.
1: Intanto bisogna dirle le cose. 16:27, sì, arriviamo all'argomento, quello che oggi ci farà divertire. Allora, sta girando su tutti i social un video che fa veramente ridere, perché fa vedere tutte le cose che non fanno dormire gli italiani o le persone durante le notti estive, ok?
0: Sì.
1: Ci sono tutti questi video che veramente fanno divertire, che ne so, tu vai a dormire alle mezzanotte e passa la nettezza urbana con rumore, poi a luna di notte c'è il piccione che sta, e poi c'è la cincia allegra, e poi passa quello che raccoglie il vetro, e poi passa quello sfigato con la moto che accelera proprio sotto casa, capito? Cioè non si riesce, oppure parte l'allarme della macchina del vicino, dell'antifurto, mamma mia, non si riesce a dormire l'estate, è un bordello.
0: Difficile.
1: E quindi oggi ci chiediamo, ci raccontiamo, vogliamo veramente scoprire come passate le nottate. C'è un rumore notturno che disturba il vostro sonno estivo?
0: Qual
1: è il rumore? Tu ce l'hai?
0: Io ho la sfortuna, o fortuna, dipende da come la vuoi vedere, di avere proprio un locale sotto le finestre di casa mia.
1: Quindi gli schiamazzi.
0: E i ragazzi fino alle 4 di mattina fanno la baldoria, capito?
1: Mamma mia.
0: Cioè, non si dorme, però ho imparato a dormire anche con quello ormai.
1: Hai preso prima casa tu lì, oppure è arrivato il locale?
0: È
1: prima?
0: Arrivato dopo.
1: È arrivato dopo. Fatti dare un indennizzo, che ne so, qualcosa. Senti,
0: può fare?
1: Certo, vai lì, ci senti.
0: C'è il nostro amico sindaco di Roma.
1: No, io non dico niente, non mi interessa queste cose. Se vuoi dire qualcosa,
0: era un suggerimento,
1: te ne assumi le responsabilità.
0: Totale. Invece te, Pippo?
1: Allora io mi dissocio. Scherzando. Io voglio dire una cosa, non capisco tutti questi antifurti delle case, cioè di giorno non ne sento uno, come scatta la mezzanotte e un quarto, ma proprio fastidiosi, capito? Poi chiama il vicino, che per caso il mio è acceso, sì, adesso lo disattivo con l'app, ma fallo, non può essere che tutta l'estate
0: sono così sensibili per
1: porca
0: i rumori esterni,
1: miseria,
0: eccetera, o la gente entra e si dimentica che ha messo l'allarme, cosa che capita spesso.
1: No, sono fuori, molte volte passa un uccellino, si muove una pianta e questi impazziscono, capito? Quindi sono troppo
0: tutti
1: sensibili.
0: Sensori.
1: Amici del pomeriggio di Radio 2, dai, fateci sapere, c'è un rumore notturno che disturba il vostro sonno estivo? Può essere la signora di sopra coi tacchi, può essere la suocera che russa, può essere qualsiasi cosa, il vicino che si dà un po' di arie, non lo so, fate voi. 348 7 300 200.
2: Radio 2. Vivi la musica dell'estate del Team Summer Hits su Rai Radio 2 con Team.
3: Meteoradio.
4: Si dissolvono nella serata le ultime nubi tra il basso Adriatico e le coste ioniche e il cielo torna limpido praticamente su tutto il paese. Inizio di giornata con il sole per domani, sabato 25 luglio, con il tempo che si manterrà stabile anche per il resto del giorno al centro-sud. Per le regioni settentrionali, nubi in aumento nella mattinata sul nord-ovest, con le prime piogge già per metà giornata sulle Alpi occidentali, eventi che poi verso sera e soprattutto nella notte raggiungeranno anche la pianura tra Piemonte e Lombardia e la Liguria, anche nella forma di temporale. Nubi in aumento ma senza pioggia anche per la Sardegna e solo a tarda sera velature che si affacceranno anche lungo le regioni tirreniche. Tornano a salire le temperature, ma per valori elevati solo nell'entroterra della Sardegna settentrionale. Mari mossi o poco mossi e ancora tramontana sul basso Adriatico e sullo Ionio che sarà molto mosso. Abruzzo e scirocco invece tra la Sardegna e le regioni tirreniche, dove tornerà ad aumentare l'umidità atmosferica. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
5: Un medico si riconosce dal percorso che affronta, non da un test che supera. Per questo da oggi si entra all'università fin dal primo giorno. E per accompagnarti c'è una piattaforma gratuita con lezioni, esercitazioni e simulazioni. Puoi già iscriverti al semestre aperto. Ministero dell'Università e della Ricerca. Crediamo in te.
2: Radio 2 diventa live.
6: Buonasera dalla bellissima piazza 15 marzo di Cosenza.
2: Emma Stoccolma con Gino Castaldo conduce il primo live di Radio 2. Una serata imperdibile con tanti, tantissimi ospiti e un omaggio al grande Rino Gaetano. Radio 2 Live, il cielo è sempre più blu. La musica si sente, si vive. Mercoledì 5 agosto alle 21:20 su Rai 2 e Radio 2.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come birra Peroni da 0,75 a 99 centesimi. E con le mega offerte, Coca-Cola, Fanta o Sprite in lattina da mezzo litro in promo 3x2 a 2,10€. Lidl, vale davvero.
8: 2,2.
9: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smart TV Samsung OLED 4K 55 pollici dai neri profondi ai colori brillanti a 899 euro fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
8: 2,2.
10: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine.
11: Conviene al tuo portafogli.
12: E alla mia voglia di freschezza. Ehi, non intendevo un gavettone.
11: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti.
10: Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
13: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.

0: E lei piace tantissimo a Pippo, sì. Madame, mamma, non mamma.
1: Brava,
0: piace
1: brava.
0: Molto, ti piace.
1: Madame? Molto bella,
0: Madame,
1: mi piace.
0: Senti, vuoi fare una cosa che me l'hai detto fino adesso? Mi fai l'imitazione dei pappagallini, per cortesia?
1: No,
0: ma anche con gesto, per favore.
1: Allora, stiamo parlando di quei rumori che non mi fanno dormire, soprattutto le notti d'estate, ok? Sì. Uno è rilassato in vacanza, quindi le cicale, sì. Quelle cose. La senti così tutto il tempo. Io ho un gruppo di pappagalli proprio sull'albero davanti al terrazzo. Sembrano delle scimmie impazzite, capito? Ma tutti, che una volta erano quelli piccolini, verdi e così, adesso sono diventati dei pappagalloni clamorosi, capito?
0: Cioè, ma tu li vedi? Cioè, sei convinto che fanno così?
1: Ma certo, li vedo, sono una decina, una quindicina, figurati. A te che dicono? Al 348-7300-200.
0: Il rumore che mi fa impazzire di notte è il richiamo dell'assiolo, un piccolo gufo che ha un verso metallico. Matteo di Verona è quello che fa.
1: Mamma mia, quelli, oh. Io ce l'ho. Sì, ma tutti quanti.
0: Sul cipresso, sull'albero.
1: Spesso quelli partono verso le 4 un quarto del mattino.
0: Perché Pippo non dorme mai. Ho appena chiesto se lui di notte dorme. Lui ha detto che così, chiude gli occhi dalle 2:30 in poi è tutto.
1: Allora, sveglio, tu non lo puoi capire. Dopo i 50 anni non si dorme più come una volta, capito? È un sonno leggero. Poi se c'è cani, gatti in casa o figli, è disastro, figurati. C'è chi dice: io non sopporto d'estate e d'inverno il bau bau insopportabile. Ai ai ai ai ai Loredana, ai ai ai ai ai, da fastidio, c'è qualche vicino, qualcuno, i cani magari, che ne so,
0: che sentono, stanno altri cagnolini o hanno paura di qualcosa.
1: Brava, perché la notte tu dici si può dormire, basta che un chihuahua qualsiasi faccia boom, partono tutti i cani del quartiere, è bellissimo.
0: Oggi è lo zoo, Pippo.
1: Ci divertiamo, dai, ci divertiamo.
0: Cos'è? No, c'è avuto
1: una... Ah, questo è trabocchetto. No, allora, questo potrebbe essere, attenzione.
0: Questo non fa dormire, serio.
1: C'è mal di pancia, sì.
0: No, questo non fa dormire. No, questo non fa dormire. No, senti, no, vabbè, guardate, non è pensabile. Allora, questo è il mio incubo notturno. Cioè? E poi è una battaglia impari, perché tanto perdi sempre, perché è così veloce. Cioè, tu gli dai delle, capito, sì, delle pezze assurde e lei scappa. E
1: però tu immagina che sia
0: menato.
1: Tu immagina che sia, che ne so, Valentino Rossi che sta passando durante una gara del motomondiale, non è che le senti. Sì. E vanno via, però mi piace più l'idea di quello con un po' di mal di pancia.
0: Cioè,
1: di
0: cos'è? C'è un veloce a zanzara 2000, vabbè.
1: Va bene, allora amici, c'è un ecco, quello di sopra, c'è una signora incontinente che ogni due minuti va al bagno, quello mi dà fastidio e mi sveglia in continuazione.
0: Dipende dagli scarichi che hai, sono quelli vecchi, siete
1: bravi, scende la botta proprio, capito? Esatto. C'è un rumore notturno che disturba il vostro sonno estivo, fatecelo sapere, messaggi vocali, quello che preferite al 348 7300 200. 200.

0: Gypsy Kings, Bamboleo, quanto mi piacevano. Vabbè. Li adoravo, ho visto 1000 concerti loro.
1: Sì, sì, sì, che poi hanno litigato, si sono divisi, capito?
0: Queste chitarrine.
1: Mi è capitato di presentare due serate, però con i Gypsy King divisi. Quindi ognuno.
0: No,
1: sì, poverini. Quindi ognuno.
0: C'era Gypsy King.
1: Non lo so chi era uno e l'altro, Manolo e l'altro. E quindi li presentavo. No, scusa, quello e quell'altro, quello così, la mia canzone. E facevano le stesse canzoni.
0: Sì.
1: Allora, notizia del giorno, signori, notizia del giorno, così facciamo anche un po' di servizio pubblico. È che in molti paesi del mondo, e adesso anche in Francia, l'uso dei social è vietato ai minori di 15 anni. In Francia da settembre. I ragazzi sotto i 15 anni non potranno utilizzare i social. E allora noi approfondiamo tutta la questione che riguarda tutte le famiglie all'ascolto con un amico di Radio 2, punto di riferimento e massimo esperto del mondo digitale e tutto ciò che concerne i diritti internet e social. Buon pomeriggio, avvocato Riccardo Lanzo.
0: Ciao,
2: buon
0: Riccardo Lanzo.
2: Ciao Camilla, ciao Pippo, che piacere sentirvi.
1: Piacere nostro. Avvocato, allora.
0: Facciamo un po' il punto della situazione su questo intervento della Francia, che poi è stato fatto anche dall'Australia, e noi invece Italia, che a che punto siamo?
2: Ecco, è un provvedimento sicuramente importante perché il Parlamento francese ha appunto approvato una legge che vieta l'utilizzo di alcuni social network, non tutti, a chi ha meno di 15 anni.
1: Sì.
2: È il primo paese europeo ad approvare questo tipo di misura e addirittura entro 4 mesi di tempo gli account dei minori di 15 anni verranno addirittura cancellati da tutte le piattaforme social. Quindi è un provvedimento veramente rivoluzionario. Già uno simile era stato adottato in Australia, quindi non in Europa, e l'Unione Europea cercherà di armonizzare, quindi di rendere, diciamo, uniforme questa norma, estendendola a tutti gli altri paesi europei. È un tema molto importante ma anche divisivo, perché il tema vero è capire se effettivamente per tutelare i nostri minori sia necessario eliminare quella che è la loro possibilità di accedervi, oppure fare una regolamentazione che induca quantomeno l'educazione social, che, attenzione, non deve essere rivolta soltanto, a mio avviso, ai giovani, ma un pochettino a tutti, e quindi di fatto la responsabilità di utilizzare o meno uno strumento così importante deve essere esteso a tutti. Ma il vero problema, e questo lo segnala l'Agicom con alcuni provvedimenti, che il perimetro di attenzione non è soltanto sui social per quanto riguarda i minori. Ci sono tante altre piattaforme, ad esempio quelle di gaming, cioè dove giocano online i minori, che non sono presidiate, dove si possono fare acquisti nell'applicazione, molte volte vengono utilizzate le carte di credito dei genitori, i sistemi a premio. Ma pensiamo anche soltanto ai sistemi di intelligenza artificiale, da ChatGPT in poi, quanto vengono utilizzate ad esempio dagli adolescenti per fare ad esempio i compiti, ma non soltanto. Quindi sono temi delicatissimi che in questo momento molto probabilmente debbano essere presi in considerazione in maniera completa, e l'Italia cerca di farlo con provvedimenti ad hoc. Ci sono nella Camera dei Deputati e al Senato delle proposte di legge proprio per uniformare anche questa situazione, quindi vietare ai minori di 15 anni l'utilizzo delle piattaforme social. Non tutti sono d'accordo, stiamo a vedere.
1: Allora, avvocato, curiosità, perché io ho una figlia di 14 anni e mezzo, quando ha visto oggi la notizia ha detto vabbè, tanto a gennaio ne faccio 15, no? Però il problema è questo, mi metto nei panni dei genitori o di queste missioni, cioè in molti casi i ragazzini accedono con le credenziali dei genitori, cioè il genitore gli fa appunto, gli dà il cellulare con tutto aperto, e loro già quando hanno 12 anni possono navigare e fare quello che vogliono.
0: Sì.
2: Infatti il problema fondamentale quindi non è tanto la legge, ed è assolutamente così. Pensiamo a YouTube, che è un altro strumento importantissimo, tante volte anche i nostri piccolissimi lo utilizzano con le credenziali, con gli account dei genitori, senza magari controllo, e possono vedere tra l'altro gli stessi contenuti che vedono sulle piattaforme social come TikTok, Facebook o Instagram gli adulti. Quindi è un tema davvero controverso. Quindi pensiamo anche, la Francia adesso adotta questo provvedimento, un ragazzo francese usa la cosiddetta VPN, che è uno strumento per potersi agganciare a delle celle ad esempio negli Stati Uniti o in Brasile. Ecco, il problema è totalmente aggirato, e i nostri giovani sanno usare perfettamente questi strumenti, ne sono assolutamente consapevoli, e quindi il tema credo che non sia tanto l'imposizione delle regole quanto fare dei provvedimenti che limitino i pericoli. Io ho sempre pensato, ad esempio, ma non soltanto io, l'obbligo ad esempio di iscrizione alle piattaforme social con un documento di identità.
0: Io su questo però ho una curiosità: come fai ad intervenire, diciamo, sul discorso, ad assicurarti che per dire l'età è quella di 15-16 anni? Come fai ad avere la certezza?
2: Allora, quali, in questo momento, utilizzano? L'unica modalità è quella del controllo biometrico, quindi con il riconoscimento facciale che individua la tua età. Tra l'altro viene già usato in Italia per le piattaforme di contenuti per adulti, dove praticamente riconosce se tu sei minore o maggiore di 18 anni. Sarà, a mio avviso, molto più difficile per le fasce adolescenziali, questo credo che sarà complicato adottarlo. In Francia, ad esempio, vorrebbero far adottare quello che è lo SPID italiano anche ai minori francesi, ma in Italia ad esempio non c'è l'obbligo per lo SPID dei minori, quindi è tutto un tema, secondo me, che anche tecnicamente deve essere risolto.
1: E allora io sono d'accordo con tutto quello che dice l'avvocato e penso che la problematica, mi dica lei avvocato se sbaglio per caso, debba essere affrontata dalle famiglie intere, cioè genitori, figli, tutti insieme con le istituzioni.
0: Come una forma
2: fondamentale
0: di cultura,
2: e soprattutto quello che dico sempre io, che i primi a dover saper utilizzare gli strumenti social sono i genitori. Stessi, che ogni tanto sbagliano più dei figli.
1: Assolutamente.
0: Giusto.
1: Avvocato Riccardo Lanzo, grazie mille, poi magari ci risentiamo per altri aggiornamenti, vediamo che cosa succede.
0: Esatto.
2: Quando voi volete, buona estate, grazie.
0: Buona estate, grazie,
1: buon weekend.
0: Avvocato, buona estate.
2: Ciao.

0: Magnetic.
1: Non battere i pugni.
0: Sì, perché andava a tempo. Pam pam pam pam.
1: Proprio capoccione.
0: Pam, pam, pam.
1: Mamma mia, poi faremo una puntata su quel collega di lavoro capoccione. Oh, incredibile. Sei tu, nel mio caso sei tu.
0: No, pensavo che parlavi di te, capoccione.
1: Sì,
0: io guardo, sono così armoniosa nella mia fisicità.
1: Quella armoniosa è Camilla Ferranti. Il capoccione sono io, Pippo La Russa, e questo è il pomeriggio di Radio 2. Allora, qual è il rumore notturno che infastidisce e non vi fa dormire durante le notti estive? Che ti dicono?
0: Miss secondo piano, che non è conoscenza, che hanno inventato le ciabatte e le pattine, cammina con i tacchi H24 alle 3 del mattino, comprese, Luca. E questo è un problema di tanti.
1: Vabbè, magari è un amante del tip tap e te lo vuole, capito?
0: No, no, sono tante riunioni di condominio, queste tante riunioni.
1: Sì, sì, sì. Noi abbiamo una signora, ad esempio, che è anziana, quindi non si può far nulla, ma sente il volume. Ha voglia regalargli a Natale le cuffie, ma non si fa. Cioè, tutto il condominio sente il suo programma. Allora, vogliamo scoprire la grande classifica su questo argomento? Ma no, sì, facciamo così. La mini classifica.
0: Vicino vicino cade al piano di sopra, la senti, ma boom, scacca, hai sentito?
1: Allora, se cade e poi non fa più rumore, mi va bene. Se deve cadere, rotolare, fare sempre rumore, no, allora no. Scopriamo le tre cose che disturbano il sonno estivo di molti italiani. Quindi pronti con la spunta, vediamo. Sì, è vero, no, non è vero. Sì, è vero, non è vero. Al terzo posto che cosa abbiamo, carissima Camilla Ferranti?
0: Il terzo posto,
1: dottoressa, si è inciampata con i fogli, com'è?
0: Mi sono incartata. Al terzo posto abbiamo la raccolta degli immondizia del vetro.
1: La raccolta del vetro, sì.
0: Quello di solito è la mattina presto, intorno alle 5:30.
1: Da paese a paese, penso, cambi in base all'organizzazione. Perché la cosa bella è che mentre raccolgono l'altra, non so, l'indifferenziata, l'organico, piuttosto che la plastica, si sente la macchina.
0: Quello è molto fastidioso. Quello è veramente fastidioso.
1: Però ti abitui un attimino, cioè quei 30 secondi, sì, ok, sta arrivando, va bene così. Quando invece arriva quello del vetro, spesso è proprio nel massimo del sonno, per cui senti soltanto il... Sembra che abbiano svaligiato una banca, capito? Sono entrati dalla finestra. Ecco.
0: Quello.
1: Esattamente questo.
0: Dio, ma è ancora peggio.
1: E se tu d'estate hai i balconi aperti, le finestre aperte, c'è sempre uno dei condomini di vicino che quando sente sto rumore accompagna, capito? Fa troppo ridere sta cosa. Al secondo posto, chi c'è?
0: E ha ragione, questo secondo posto è centrato. Le sgasate di moto e auto potenti, vero pure questo? Però...
1: proprio così.
0: E con musica a palla, magari.
1: Sì,
0: detto,
1: c'è di tutto di più. Però,
0: con Gianni Celeste a palla dentro, magari.
1: Però questi sono proprio i cretini, proprio sono proprio i cretini. Cioè loro vanno normale. Quando arrivano sotto casa tua, se ne vanno. Mamma mia,
0: oddio.
1: Io pronto li aspetto con un vaso. C'ho sempre un vaso bello vuoto. Sì, ragazzi, se me lo fai ancora sotto casa mia, perché due volte ci ho litigato con questo, ma questo passa ormai. Io il vaso te lo voglio lanciare.
0: Ho
1: va
0: il
1: bene?
0: Motorino smarmettato.
1: Smarmettato. Oggi mi potresti dire un'altra parola che è meglio di no.
0: E non l'ho detta. Potrei, ma non l'ho fatto.
1: Al primo
0: potrei,
1: posto,
0: ma non voglio.
1: Attenzione, che sia.
0: Gli antifurti dei vicini o delle auto.
1: Quella è una maledizione. Arriva quello col monopattino, parcheggia vicino, intruppa appena appena con la macchina, parte la macchina. Nina, nina, nina, nina. Bellissimo.
0: Ma sai che io non risento da un po' invece? Se sincero, è un rumore che sento poco.
1: Perdonami, cara,
0: sì,
1: tu abiti al Lattico. Tu quei rumori nostri popolari non li senti.
0: Lo stesso, cioè, confusione totale di solito. Invece li sento di meno ultimamente.
1: Va bene, dai, vediamo se anche voi vi riconoscete in questi rumori di quelli che non fanno praticamente dormire la notte, specialmente d'estate. Fatecelo sapere. Il rumore notturno che disturba il vostro sonno estivo ovunque vi troviate. A che numero?
0: Al 3487 300 200.

0: piace, ci piace i Velvet, ci piace tantissimo questa canzone.
1: Pier Ferrantini, grandissimo, questo gruppo che ha fatto veramente la storia di certe estati di tanti anni fa. Bello.
0: Ma non ricordare tanti anni fa, dai.
1: Erano tanti anni fa, i primi degli anni 2000, quindi si stava veramente alla gran grande, come direbbero in molti. Ci stiamo raccontando, ci stiamo confidando i rumori notturni che ci infastidiscono il sonno, specialmente quando è estate. Tu vai in vacanza, sei in un posto meraviglioso su un'isola, ma c'è sempre un animale notturno che rompe le balle.
0: Pappagallo.
1: O c'è il vicino, c'è qualcosa. A te che dico?
0: Rifammi il pappagallo prima di leggerti il prossimo. Pappagallini? Pappagallini?
1: Non lo so.
0: La seconda sveglia della vicina che vibra alle 4:30 sul comodino per 10 minuti. È meraviglioso, Davide. La seconda sveglia. Alle 4...
1: E lì con i muri abbastanza fini parte il suggerimento. La sveglia! È già la seconda! Io c'ho quella che mi fa il telegiornale la mattina, capito? E in chiusura dice poi la fonte. Capito?
0: È vero?
1: Sì. Traffico sulle strade, ansa. TG1, capito? Tutto così.
0: Comunque avete un suono molto leggero. Io quando dormo, cioè può esplodere qualunque cosa, io dormo serenamente.
1: Sai come si dice, no?
0: Sì, perché io lavoro, capito? No, io lavoro e quindi la sera vado a dormire, sono molto stanca e quindi non sento niente, capito? Io.
1: Vabbè, a me dà fastidio la notte quando passano certi cretini in macchina con la musica a tutto volume. Un saluto da Mimma da Santa Maria di Leuca che ci manda anche dei fichi e delle more raccolti, quindi non mandateci niente per favore, via Asiago 10, 3 pacchetti, vanno bene lo stesso. Fra poco andiamo in giro per l'Italia con il nostro amico Ivan Cardia.

0: Crash, questo era Parlare d'amore, altra brava collaborazione, belli, belli loro. Ti piace Safe?
1: Molto, molto, molto. Ho seguito dei live quest'estate, è proprio bravo.
0: Brash io l'ho conosciuto invece a Terni, in un locale.
1: Chi?
0: Brash.
1: Chi te l'ha chiesto?
0: Allora, volevo dire, cioè che poi non neanche l'ho riconosciuto, le ragazzine erano impazzite. Ah, c'è Brash! Tipo, capito, il weekend l'altro giorno col microfono al fan.
1: Brava, la vedi? Mannaggia, non cogli le mie cose, mannaggia, non mi dai soddisfazione.
0: Come no? Ho colto un
1: per
0: sacco
1: fortuna,
0: di frutta.
1: Vabbè, dopo paghi il caffè. Per fortuna c'è una persona che ci dà soddisfazione e coglie tutte le bellezze in giro per l'Italia. Io e Camilla siamo proprio curiosi di sapere dove se ne sta lui oggi col suo zainetto e il suo gruppo di amici.
0: Dove sarà?
1: Ivan Cardia, buon pomeriggio.
0: Ciao Ivan.
2: Ciao Pippo e Camilla, buon pomeriggio. Oggi con il mio zainetto mi trovo a Silvi Marina, la perla dell'Adriatico, in Abruzzo, in questa bellissima regione. Con me ci sono due ragazzi che conoscono veramente tutto. Sono due ore che mi stanno portando in giro per Silvi. Vi invitano, questo ci teniamo a dirlo, invitano tutti i nostri ascoltatori, Maria Crocetta e Antonio Ranalli. Maria, insomma, Silvi è uno spettacolo. Innanzitutto diciamo ai nostri ascoltatori, siamo su questa spiaggia adesso, palme, vento, mare, si sta una favola.
3: Bellissimo, ma Pippo e Camilla ci chiedevamo, ma perché state ancora a Roma? Quando venite qui?
1: Guarda,
0: Anche noi ci stavamo domandando questa cosa. Verremmo.
1: Dacci l'albergo.
0: Noi facciamo una richiesta al direttore direttamente.
3: Pronto.
0: Dici che noi inoltriamo richieste. Senti, poi.
1: Tutto pronto.
3: Abbiamo anche già preparato delle biciclette per andare in giro qua sul lungomare. Verso le 6 mi mangio dei due arrosticini. Bagno, tramonto.
0: Ecco.
3: Pazzesco.
2: Ma soprattutto tanti eventi. Una Silvi veramente vivissima, Maria.
3: Allora, qui facciamo tante cose. Innanzitutto abbiamo un bellissimo lungomare che in estate si attiva, si sveglia tutto. Abbiamo le terre del Cerrano con delle spiagge bellissime, super selvagge. La parte più bella è Silvi Paese, il borgo storico, tutto medievale, con una vista pazzesca. E lì ci sono tante, tante manifestazioni storiche come il Ciancialone. Invece a Silvi Marina sul mare facciamo la Fiera del Disco con tutti i vinili, dischi vintage rarissimi. Facciamo un bellissimo evento swing di 6 giorni internazionale. Viene gente da tutto il mondo, per 6 giorni Silvi diventa il villaggio swing. A breve faremo un evento di teatro di strada con uno spettacolo di bolle di sapone, clown, quindi davvero per tutti i gusti.
2: Cioè ce n'è veramente per tutti i gusti, ma lo sapete che qui tra l'altro è nata la canzone del sole. Silvi ha ispirato proprio questo brano che tutti oggi suoniamo qui, il falò, no? La spiaggia, insomma. Antonio, qua veramente a Silvi Canulla, lo vogliamo dire ai nostri ascoltatori, noi di Radio 2 che andiamo a scoprire tutte le bellezze.
4: Cari ascoltatori di Radio 2, venite a Silvi, venite assolutamente a scoprire questa cittadina e tutte le cose culturali che può offrirvi. Venite in biblioteca, c'è il cinema all'aperto d'estate, sotto a un pino che interessa il parco della biblioteca, veniteci a leggere. Che veramente trovate tutto quello che potete pensare di trovare, c'è tutto dentro la biblioteca.
2: Pace, semplicità. E poi come si dice qui, aspetta, si dice così, sta a posto?
4: Ma sì, qua viene al mare, sta a posto. Insomma.
2: Allora, Pippo e Camilla, avete capito? Come si dice, ripetiamo, sta
0: a posto anche noi. Sta a posto.
1: Tutto a posto.
2: Questa storia della canzone del sole, la canzone del sole che è nata qui a Silvi.
4: Eh sì, la canzone del sole è nata qua a Silvi perché Mogol ci aveva proprio la casa qua. Ci veniva in vacanza al mare e l'ha scritta proprio qua. Si è ispirato al territorio di Silvi, al bellissimo mare che oggi, tra l'altro, è mosso, ma mi piace definirlo divertente più che mosso.
2: Quindi allora sai che facciamo? Mentre salutiamo Pippo e Camilla, mentre vi salutiamo, noi andiamo perché Silvi ispira, scriviamo pure noi una canzone di successo. Dai Antonio.
4: Assolutamente, ma qua la musica, insomma, va.
2: La facciamo su Radio 2, va bene?
4: Certamente, la mandiamo come hit direttamente la prossima estate.
0: Vabbè,
2: allora,
0: bene,
2: che dirvi, oh, qua è uno spettacolo, gente allegra, Dio la benedica, veramente tanti ragazzi, ragazzi che vi aspettano Pippo e Camilla, quindi noi vi ridiamo la linea, ma la promessa è che tra 2 ore e mezza, perché questo è il tempo di percorrenza, Roma Silvi, venite qui. Beh, Maria, è tutto pronto per loro? Gli arrosticini?
3: Le pronte. Biciclette
0: pronte.
2: Niente, vi vuole far pedalare, non c'è niente da fare.
0: Ma
2: Maria,
0: noi veniamo di corsa, noi arriviamo, ragazzi.
1: Allora, mando,
2: noi
1: Camilla.
2: Vi salutiamo.
1: Grazie, ragazzi.
2: Salutiamo Pippo e Camilla, grazie, dalla bellissima Silvi Marina.
1: Grazie,
0: ciao
1: a tutti,
0: ciao,
1: un
0: ragazzi,
1: abbraccio.
0: Grazie.
1: Buon'estate, ciao, ciao. Ivan.

0: bella questa Black Eyed Peas, pomeriggio di Rete 2, Camilla Ferranti, Pippolo Russo, sono già le 17:15:40. Salutiamo quelli che hanno avuto un impiccio e devono partire dopo.
1: E salutiamo tutti quelli che si sono pure collegati adesso e si stanno ascoltando. Ciao ragazzi!

0: Sai, già sai che ci sarà il blocco.
1: Io quel pezzo da stasera fino alla costiera amalfitana, quelle parti là che so che c'è tutta una processione.
0: No, pensa positivo, partirai e non troverai nulla, vai.
1: Saremo
0: tranquillo.
1: 500.000 persone che pensano positivo, ma...
0: Vabbè, lo affronti positivamente, mettiamola così.
1: Ti chiamo.
2: Questa sera non prendete la strada a Roma-Napoli, per piacere.
0: Il colonnello
2: serve
0: Lorusso
2: a me. Serve a me.
0: Salendo in macchina.
1: Immagini, uno prende l'autostrada solo per sé. Serve a me, non entra.
0: Io ce l'ho un po' questa cosa, comunque. Questa cosa che quando sono in macchina io devo sempre avere ragione. Ce l'ho questa cosa.
1: Vabbè, cioè,
0: quando salgo, Vasa! Ti devi levare!
2: Questa sera mi raccomando.
0: La mia strada è quella giusta sempre.
2: Dalle 18.30 verso Terni. Verso Terni, se vedete una macchina grigia, è quella di Camilla.
0: Sento una specie di calabrone così nell'orecchio. Un calabrone, puoi capire, non una tanzara.
1: I rumori notturni che ci danno fastidio e non ci fanno dormire le notti d'estate. Ce le state raccontando al 348-7300-200. Vai una così, giusto per un assaggino.
0: Il suono, il cinguettio, l'abbaiare delle maledette allodole iniziano di mattina presto alle 4:30. Vittorio da Bari, ciao Vittorio. E va bene, allodole, poverine.
1: Vedi? E c'è un altro invece che dice: il rumore che mi fa non dormire nelle calde notti d'estate è quello delle pale del ventilatore a soffitto. Capito?
0: Anche quello.
1: Sempre che sta partendo un elicottero.
0: Anche quello. Sai che ci scrivono anche per dire delle... come si chiama? Le cicale, no? Le cicale.
1: Che miseria.
0: E poi ho saputo però una cosa terribile. Sapete che le cicale quando suonano, quando suonano in quel modo che le senti cantare e fanno quel disastro, in realtà moriranno da lì a poco.
1: Eccole,
0: esatto.
1: Ma
0: per
1: sono?
0: Morire, tipo dopo neanche 3 settimane muoiono, perché cercano la compagna e poi muoiono.
1: Sì, sì, comunque ragazzi fanno
0: quark.
1: La staffetta, perché
0: questo era il momento quark.
1: Schiatta una, parte subito l'altra, capito? Sembrano Jacobs e tutti gli altri quando fanno la staffetta.
0: Possiamo mettere il momento quark.
1: Questo è il pomeriggio di Radio 2, i rumori che ci danno fastidio le notti d'estate, ce li raccontiamo tutti insieme.

0: cattedrale, francamente, anche lei tra i protagonisti del concertone a Cosenza di Radio 2 Live, Il cielo sempre più blu, che potrete vedere il 5 agosto in prima serata su Rai 2 e in simulcast su Radio 2.
1: Brava, studiato. Hello. La ragazza, studiato.
0: Sì.
1: Quando
0: sì,
1: noi
0: sì.
1: lanciamo gli appelli, gli ascoltatori di Radio 2 sono sempre presenti, sì. capito? Meravigliosi, sentite che aggiornamento arriva in questo momento dall'autostrada. Pronto?
2: Ciao, sono Carlo, sì. sto viaggiando da Parma a Iesi, sì. in questo momento ho già superato Fano, uh-huh. volevo dire che il traffico dopo Castel San Pietro in direzione sud è molto fluido, bene. Si va abbastanza bene anche se comincia a intensificarsi e grazie a voi che ci fate compagnia. Buona settimana a tutti, ciao.
1: Grazie. Ma grazie a te, salutiamo tutti quelli che insomma tra mezz'ora troveranno un po'.
0: E quindi va in su, non ho capito, va in su.
1: Da Parma a Fano va in giù. Poi dipende da come guardi la piantina, insomma, fai tu. Ecco il
0: cavallo. Ragazzi, ma io sono contenta, sto imparando un sacco in questo programma, un sacco di geografia. Grazie, non so come dire.
1: Non so perché.
0: Mi pagate pure per sapere, grazie.
1: Mi sto strozzando.
0: È finito?
1: Parla.
0: Sto pensando. Non c'è un richiamo in questo momento,
1: Arriva il cavallo. Stavo morendo in diretta, ma perché? Lei se ne frega, capito? Vabbè, intanto, allora facciamo così.
0: Sai com'è?
1: Quando arriva.
0: Sai com'è? La diretta è sempre la diretta.
1: Sì, the show must go on.
0: The show must go on, esatto.
1: Ti piacerebbe? Oh, basta questo cavallo. L'ho capito, arriva il nitrito del cavalluccio di Mamma Rai.
0: Sbizzarrendo.
1: Non ce la faccio più, ragazzi. Aiuto, per piacere. Furia, chi c'è qua? C'è Sam. Ma io stavo morendo davvero, ragazzi. Questi fanno i cretini. Allora, ripartiamo da. Si può fare, basta. Cioè...
0: Chiamiamolo, diamogli un nome. Che ne so, Diego.
1: Sì, il cavallino Michele. Come la canzone di Mike Buongiorno, ti ricordi il cavallino Michele? Ricordi troppo, c'avevo la magliettina del cavallino Michele.
0: Ma questo è un signor cavallino il mio, cioè se si vede bello, tutto nero.
1: Comunque,
0: alto, snello.
1: Due minuti fa dovevo lanciare i consigli non richiesti di Camilla.
0: Allora, cari ragazzi, consigli intelligenti ed interessanti per tutti. Dove vai? No, torna qua per cortesia, anche per te. Anche per te.
1: Sto tossendo, sto morendo in diretta, che faccio qua?
0: Ma non ti preoccupare, che poi se muori comunque ti aiuto alla fine. Cioè, se stramazzi a terra intervengono,
1: sì,
0: non è?
1: Sì.
0: Cioè, finché sei qui vicino non c'è pericolo, capito?
1: Va bene, me lo ricordo.
0: Allora, poi la voce non ti manca mai.
3: I consigli di Camilla, quelli non richiesti. Prego, prego.
0: Quanti dicono, senti, questa è la cattiveria, perché siccome è intelligente quello che sto dicendo, vedi, ti strozzi da solo, non ti preoccupare.
1: Hai 30 Stai secondi, meno. Poi chiudo.
0: Va bene ragazzi, volete viaggiare da soli? Qualche consiglio per viaggiare da soli? Perché sai, tanti di noi magari sono divorziati, sono separati, gli amici sono tutti ammogliati e quindi non sai mai con chi partire. Al di là di tutti i viaggi organizzati, quelli per single oppure sì. viaggio da solo, c'è anche chi tipo me vuole viaggiare in assoluto da sola. E quindi qualche consiglio su come fare, come partire. Cioè, innanzitutto aboliamo immediatamente il concetto di paura. Cioè, se qualcuno ti muore accanto, cioè si sente male, cosa ride?
1: Ma ride, chi ti ferma? Vuoi viaggiare da sola? Via e vai, cioè, frega a me.
0: Ma no, certo che voglio viaggiare da sola perché è un concetto di organizzazione. Cioè, lì devo rispettare. Senti, si sta strozzando. Ragazzi, non ce la faccio, possiamo interrompere questo momento dei consigli? Perché no, dai, stai bene.
1: Prego, continua.
0: Posso aiutarti?
1: Finché sto zitto va tutto bene.
0: Vuoi un po' d'acqua?
1: No, grazie.
0: Va bene, allora, dove ero rimasta? Ricapitolando, va bene.
1: Hai detto parto chi è divorziato, chi parte da sola.
0: Parti da sola, ma per quale ragione? Non posso partire. Parto da sola perché così io mi organizzo più facilmente. Perché se tu aspetti gli altri, cioè devi comunque pensare di organizzare con loro dove andare, l'albergo, le cose, invece parti da solo, sei più sereno. Quindi eliminato il concetto della paura, che anche ti dà un po' anche il senso della protezione, della responsabilità, a un certo punto prendere e partire. Primo consiglio: la prima destinazione del viaggio da solo deve essere ciò che desiderate in assoluto, perché è la prima esperienza, certo. Quindi sai che c'è, vado nel posto che ho sempre desiderato vedere. Tutti gli altri avrete un sacco di tempo per vederli. Uh-huh. Bene. Secondo, il problema economico, eliminare il concetto di problema economico.
1: Okay.
0: Perché si sa, sai che c'è l'assioma che più dura il viaggio e meno spendi normalmente per i viaggiatori, perché c'hai più tempo chiaramente per organizzare, capito? Quindi non fai le cose last minute.
1: Cioè, se non ti fermi in albergo, cioè, per forza risparmi.
0: Un tipo scroccherebbe dentro le case. Io personalmente andrei in albergo, però va bene. Comunque, adesso non riesco più a finire ormai questa cosa. Comunque, viaggiare da solo, l'importante, ragazzi, è l'organizzazione e carte di credito, assicurazione medica e via, partire, via verso la libertà.
1: Avete capito qualcosa, amici del pomeriggio di Radio 2?
0: Me l'hai fatti interrompere, non riuscivo a dire, capito? Guarda, niente.
1: Sono stati
0: sintetizzati. Comunque, mai chiedere a un amico come viaggiare da solo, mai.
1: Vai da sola, chi ti si ferma?
0: Figurati. Mai chiedere a un amico, viaggiare, andare.
1: 17:26 minuti e 50 secondi. I nostri consigli non richiesti di Camilla sono stati meravigliosi. Noi invece aspettiamo i consigli, amici di Onda Verde.
4: Ciao, sono Yuri Keki. Chi fa sport come me sa che acqua oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
5: Chi fa sport beve oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
4: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
6: 2-2. Ok, calma, è il colloquio della vita, ma niente panico. Ora ti bevi un bel caffè, liberi la mente. No, te lo sei rovesciato sulla giacca. Relax, coi saldi OVS fino al 70%. Un cambio lo trovi di certo. Anche i calzini, li hai messi di due blu diversi. OVS, love people, not labels. 2-2.
7: Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata sullo stinco però. Quanto mi manca il calcio vero.
8: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
9: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
10: 2-2. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come birra Peroni da 0,75 a 99 centesimi. E con le mega offerte, Coca-Cola, Fanta o Sprite in lattina da mezzo litro in promo 3x2 a 2,10€. Lidl, vale davvero.
11: Onda Verde, viaggiare informati.
12: Bentrovati, traffico intenso su strade e autostrade. Partiamo dalla 4. Per un incidente ci sono code tra Verona Est e Soave verso Padova. E poi code per un altro incidente tra Dalmine e Bergamo verso Brescia. Andiamo nel quadrante ligure per il ripristino di un incidente, code in A7 tra Barriera Genova Ovest, allacciamento a 12 verso Milano, e poi ci sono code tra Bolzaneto e allacciamento a 12 verso Genova. Anche in A12 code per il ripristino di un incidente tra Genova Nervi e Genova Est verso il capoluogo ligure. Traffico intenso e code in A1 tra tangenziale est e allacciamento tangenziale ovest di Milano verso Bologna. Code per traffico in A14 tra Bologna e San Lazzaro e ramo Casalecchio verso la 1. Per chiudere andiamo sulla Roma-Napoli, anche qui traffico molto intenso, code a tratti. Siamo tra allacciamento A24 e Ceprano verso Napoli. È tutto da Marina Marini di Rai Mobilità. Buon ascolto, buon viaggio.

0: chciałam.
1: Capito?
2: Boogies in my soul.
1: Allora, durante questa canzone, 17.33, Camilla Ferranti, Pippo Lo Russo, il pomeriggio di Red 2, abbiamo litigato di brutto, perché ho detto, Camilla, ma stavo strozzandomi in diretta, non mi hai aiutato, avevi lì l'acqua, e lei mi ha detto, ma sai, non te la potevo dare, ho scoperto dopo perché non me la poteva dare l'acqua.
2: Mi stavi per fare il plin plin.
1: Cioè, ho bevuto, mi ha dato un bicchiere d'acqua e c'era dentro del diuretico. Adesso io devo capire, che succede?
2: No, posso però dire la mia, scusa, è un'offesa questo, perché lui si stava strozzando, era diventato un po' un azzo, anche un po' violaceo. Io ero in tutta tranquillità che lo guardavo, ridevo e non potevo dargli nulla, perché ho pensato, io do l'acqua, ma serve soltanto per fare pipì, per la ritenzione, capito?
1: Sì,
2: per diluire i liquidi. E adesso niente, visto che devi viaggiare, troverai un po' di coda, cioè avrai delle emergenze all'improvviso, armati di bottiglia vuota.
1: Faccio cinque soste. Mi scappa la pipì. Vabbè, potevo trovare
2: bottiglie vuote tante.
1: Potevo trovare una collega normale. No, c'era così, solo a me capitano. Attenzione, stiamo parlando di rumori notturni che non ci fanno dormire o non ci fanno dormire bene durante le nostre estati, che sia a casa o in un villaggio, in vacanza, insomma. Senti cosa arriva al 348-7300-200. Pronto?
3: Ecco quello che non mi fa dormire, la tortora. Giovanni da Rovereto.
1: La tortora, hai capito?
2: Per un momento ho panicato che ti avesse rubato il fischietto, ero quasi contenta.
1: A te che dicono, carissima?
2: Mi dicono stare a casa di amici per fare il cat sitter, loro in vacanza, a casa vicino a un ingresso ospedaliero, ambulanze a tutte le ore. La vedo dura dormire.
1: Ci credo. C'è un altro amico, Damiano, che ci dice: quello che non mi fa dormire la notte, combattimenti notturni tra gatti randagi.
2: Bellissimo.
1: Si battono di botte i gatti, è bellissimo.
2: E vedi subito
1: chi comanda il territorio, capito?
2: Oppure a Camogli, vicino dove vivo, c'è una coppia di pavoni che verso sera lancia urla inquietanti. Li avete mai sentiti? Ebbene sì, soffro lo stress, Tito Genova. No, li hai mai sentiti?
1: Sì, sì, sì, a voglia.
2: Che verso fanno? No, urlano.
1: Tanta roba, come le tartarughe, capito?
2: Quindi quando urlano è qualcosa di naturale. Cioè,
1: ma certo, fanno l'amore. Vanno così.
2: Ma perché i piccioni davanti, che quando si siedono, cioè si mettono davanti e tubano? Anche quelle.
1: Quello non l'ho mai visto, onestamente.
2: Alle
1: non...
2: 5 di mattina solitamente iniziano.
1: E tu così, cioè, fai niente la notte e stai lì a guardare i piccioni.
2: No, risento purtroppo.
1: Va bene, 17.36, noi siamo quelli del pomeriggio di Radio 2.

0: Fast Love, George Michael, quanto ci piace, quanto ci manca questo artista.
1: Brava.
0: Incredibile.
1: Stavo dicendo esattamente la stessa cosa. A mia figlia gli faccio sentire ogni tanto le canzoni di George Michael, perché sai amore, una volta bisognava saper cantare. No,
0: c'era questo difetto.
1: C'era questo piccolo problemuccio che i cantanti sapevano cantare davvero. 17:41 il pomeriggio di Radio 2, Pippo Lorusso, Camilla Ferranti. Andiamo a chiudere l'argomento di oggi, ovvero quali sono quei rumori che non vi fanno dormire le notti d'estate.
0: E qui abbiamo scoperto una cosa che però io condivido, ed è: fino alla settimana scorsa avevamo il tarlo nei mobili, adesso abbiamo buttato via tutto e dormiamo finalmente, siamo un po' esaurite ma ce l'abbiamo fatta. Annalisa, ciao Annalisa, è vero, il tarlo lo senti, lo
1: senti. Si sente?
0: Cioè se tu vai a dormire a un certo punto ci poni vagamente l'attenzione, cioè è come la goccia cinese, capito? Non senti tipo un trapanare lieve, proprio senti,
1: non ci ho mai fatto caso.
0: Uno scricchiolio proprio, è uno scricchiolio, e ci va l'attenzione, non dormi davvero, diventa. Però c'è un modo, ragazzi, ci sono quelle bombolette tipo gas che le fai esplodere, fanno un tipo fumogeni. No, e così uccidi tutti i tarli.
1: Cioè, fumogeni in casa,
0: fumogeno, te ne devi andare, tipo devi andare via per 2 ore.
1: Sì.
0: Però fai questo fumogeno che non so, uccide i tarli dei mobili, così eviti di buttarli via.
1: Non lo so. Non ci ho mai fatto caso a questa cosa, quindi pensavo sempre fosse il Geberit in bagno.
0: No,
1: magari
0: escono fuori d'estate poi i tarli.
1: Va bene, dai, abbiamo chiuso l'argomento. Tra poco preparatevi al 348 7300 200 se volete fare gli auguri, ne avete la facoltà.

0: Renato da Bari, caro Pippolo Russo, oh. Il rumore che non mi fa dormire è quello dei vicini e delle loro feste al piano superiore. Grazie.
1: Caro, caro amico mio, ti sei dimenticata Camilla Ferrandi, boh, chi la sente a questa?
2: No, mi stavo come mi ero intrecciata con le gambe, Provenzano me l'ha fatto notare, mi ero intrecciata un attimo.
1: Quando fate le feste, mi raccomando, chiedete permesso prima ai vicini, guardi stasera do la festa perché è il compleanno, anzi invitateli,
2: tanto ti
1: capito?
2: Dicono di no, sti quindi cavoli. fate ragazzi, se, tanto ti dicono di no, quindi fate e poi dopo il giorno dopo poi arriverà la lettera dell'amministratore del condominio che ti dice
1: No, uno chiede, prima li coinvolgi, gli porti la torta, li fai, sono feste, capito? Appunto. Se poi rompe le balle lo stesso, gli porti la torta, me la spiaci in faccia.
2: Oppure gli porti un pezzettino di torta il giorno dopo. Ancora più carino, capito? Il giorno dopo fa, guardi, ecco, un po' di torta, esatto, per abbonire un po' la situazione.
1: Visto che c'è una torta, visto che c'è una festa, un compleanno, fate gli auguri a chi volete voi, amici del pomeriggio di Radio 2, 348-7300-200, messaggi vocali come preferite, che ne so, compleanni, onomastici, ricorrenze, oppure.
2: Oppure una bellissima, meravigliosa, indimenticabile dedica d'amore.
1: Dai, subito, un bress al pomeriggio di Radio 2.

0: Tornado Santa Marea, e adesso è il nostro momento invece degli auguri per tutti i nostri radioascoltatori, quelli che ci mandate, quelli che volete fare. Noi siamo qui ad accoglierli e a leggerli tutti insieme.
1: Esatto, primo vocalone è questo qua, che secondo me è un augurio molto speciale. Pronto?
2: Ciao Maria Grazia da Roma.
1: Ciao.
2: Voglio
1: Ciao.
2: Fare gli auguri a me stessa per sì. il primo anno di non anniversario di matrimonio.
0: Brava!
2: Ciao a tutti.
1: Ma brava perché? Brava. Cioè, ha divorziato.
0: È tipo un buon non compleanno, capito?
1: Un buon non compleanno
0: a me.
1: Avanti, avanti, che dicono?
0: Ci dicono: ciao, tanti auguri a me che oggi compio 61 anni. Baci Fabrizio. Auguri Fabrizio.
1: Auguri Fabri, auguri anche a Marcella che oggi compie 16 anni e lo festeggia con le amiche di scuola che sono venute a trovarmi a Riccione in 4.
0: Che bello.
1: Lo vedi, gli amichetti quando si fa? Perché poi spesso capita, diciamo questa cosa, quando uno fa il compleanno durante l'estate è sempre un po' più solo, perché magari i compagni di scuola sono fuori, capito? Non c'è nessuno in città o nel posto dove vai in vacanza. Quando hai degli amici che ti vengono a trovare è una figata
0: è
1: pazzesca.
0: Bello,
1: dai.
0: Molto vero.
1: Sono le 17:51 e 30 secondi. Buon venerdì a tutti voi con il pomeriggio di Radio 2.

0: vostri auguri, le vostre dediche in questo venerdì che chiude la settimana e apre il weekend di grande esodo estivo.
1: Il ritardatario.
0: Allora, arriva Stefa. Ciao Pippo, ciao Camilla, sono Stefania da Orvieto. Vi saluto, oggi voglio fare gli auguri a mio fratello Gian Piero che compie 61 anni. Un grande abbraccio da Orvieto. Ciao Stefania, tanti auguri.
1: Auguri, buone feste. Io ringrazio Fabrizio Paccione per essere stato con noi al mixer, tutta la squadra del pomeriggio di Radio 2. Vi lasciamo con gli amici di Radio 2, Estate da Matti, e quindi che dire, grazie Camilla Ferranti.
0: Grazie Pippo Lo Russo.
1: Noi si torna lunedì puntuali 16:18 Radio 2. Ciao!
0: Ciao!
2: Radio 2. Vivi la musica dell'estate del Team Summer Hits su Rai Radio 2 con Team.
3: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultrafast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse. 2-2.
4: Cari Green Lovers, questo è il vostro mondo, anzi direi il nostro mondo.
5: Un programma itinerante che esplora i luoghi più straordinari del nostro paese.
6: E ha una biodiversità unica nel suo genere.
5: Un viaggio per vivere e scoprire la natura.
6: Una finestra su un mondo che troppo spesso dimentichiamo di proteggere, ma che rende il nostro pianeta un posto migliore.
5: Con Luca e Daniela Sardella, Green Lovers, la seconda stagione. Domenica alle 10:30, Rai 2.
7: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, uva bianca in bauletto da 2 kg a 1,50 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.

0: Buon Ottobre a tutti dal vostro Bruno Barbieri.
1: Ciao Bruno!
2: Ciao!
0: Se anche oggi siete sintonizzati su Radio 2, sì, e avete la sensazione che questo programma, sì, vi stia rovinando l'estate,
1: beh,
0: sappiate che non vi sbagliate.
1: Ma
0: se non riuscite a non ascoltarlo perché ormai è diventata quasi una dipendenza,
1: sì,
0: allora tenete duro, perché il 31 luglio andranno,
1: sì,
0: finalmente in vacanza.
1: Sì, va bene, va una settimana.
0: Ma ti Columbia.
1: Colucci, dimmi Bruno.
0: Quando sento la tua voce in radio,
1: sì,
0: mi viene subito in mente l'immagine di un uomo bello,
1: bello, sì,
0: alto,
1: sì,
0: colto.
1: Sì?
0: Poi,
1: sì,
0: vado sul canale 202 e capisco che di voci proprio non ne capisco nulla.
1: Grazie per la stima, ti voglio bene anch'io Bruno, grazie.
0: Mentre quando ascolto e vedo Lavinia Mauro Frontera,
2: sì,
0: allora sì che trovo una corrispondenza tra voce ed eleganza.
1: Sì.
0: Spero vivamente tu, Lavinia,
2: sì,
0: possa trovare un compagno di viaggio alla tua altezza.
2: Ma lo spero anch'io, sai.
1: Grazie, grazie, grazie.
0: Ora però vi saluto perché,
1: sì,
0: devo recensire il topper di un hotel dove sono ospite da 3 mesi.
1: 3 mesi per il topper.
0: Ma ricordate,
1: sì,
0: visto che oggi mancano 5 mesi alla vigilia di Natale,
1: mamma mia,
0: voi di estate ramati, panettone,
1: sì,
0: non lo mangiate.
1: Vieni, vieni, vieni.
0: Ciao da Bruno.
1: Ciao. Che urla sempre alla fine, fa spaventare anche, non lo so. Beh, iniziamo,
2: è
1: state da parte Radio 2, Samurai J, Flamenco Paranoia, vamolo.

0: Franco Paranoia, Samurai J. Che bella questa canzone, la prima con cui abbiamo aperto questa puntata in questo venerdì 24 luglio. Estate da matti, Barti Colucci, la Vigna Moro Frontera alla mia destra.
1: Eccoci, eccoci qui.
0: Salutiamo e ringraziamo la regia di Peppe Verdelle, come sempre, e ricordiamo che siamo visibili anche sulla al canale 202 del Digitale Terrestre, alla Visual. Salutiamo Stefano a Imola. Ciao Stefano.
1: Ciao.
0: Allora iniziamo partendo da una notizia importantissima, perché oggi 24 di luglio è la giornata internazionale del self-care, ovvero l'autocura.
1: La cura di se stessi, esatto.
0: È un appuntamento dedicato, una cosa importante, la cura di sé come strumento fondamentale di benessere quotidiano e di prevenzione. Quindi, parentesi, mi raccomando, facciamo e fate prevenzione soprattutto.
1: Certo, assolutamente.
0: E poi leghiamo anche la cura di sé come aspetto importante anche per vivere al meglio la nostra vita, no?
1: Per caricarci anche la mattina appena ci svegliamo. Come ti prendi tu cura di te?
0: Beh, ci sono diverse pratiche. Allora, innanzitutto parliamo del risveglio.
1: Iniziamo dalla mattina, quindi il risveglio.
0: Io pratico come chiamarla? Più che pratica, diciamo, è una tipologia giapponese di cura di se stessi, che si chiama Shibutsu.
1: Shibutsu.
0: Io mi alzo la mattina, non guardo il cellulare.
1: Bene.
0: Anche d'inverno vado a petto nudo, tipo un piccione, a petto nudo, fuori.
1: A petto nudo.
0: Sì, fuori dal balcone e diciamo, contemplo il cielo e respiro per 5 minuti.
1: 5 minuti.
0: E poi bevo acqua, tanta acqua. E
1: tutto questo la mattina. Tu ti alzi dal letto a petto nudo, vai fuori la finestra pure con meno 10 gradi.
0: Sì, assolutamente sì.
1: E
0: si vedono i risultati negativi.
1: Ecco, non fatelo, gente.
0: Lo sto provando io, non sembra funzionare.
1: Non fatelo a casa, non replicate.
0: La Marchesina invece come prende cura di sé al mattino?
1: Io al mattino ho il mio rito del cappuccino. Mi alzo, vado in cucina, devo preparare il mio cappuccino. Allora, il caffè moca.
0: Sì, moca.
1: È della macchinetta, però moca.
0: Ma non hai un maggiordomo che te lo fa?
1: No, faccio io, devo fare io perché il cappuccino è sacro.
0: Sì.
1: Poi metto nella tazza un cucchiaino di miele di castagno.
0: Sì, perché lei non mangia miele che non sia di castagno.
1: È vero.
0: No, ve lo voglio ricordare, magari qualcuno vuole invitarla a cena. No, miele normale, di castagno.
1: Ecco, ma solo per gusto personale.
0: Sì, certo.
1: Ecco. Poi vado con un po' di cannella nella tazza, poi metto il caffè, poi metto il latte freddo o di mandorla o di avena.
0: Ma pazzone, Lavinia, è una cosa terribile.
2: Ma la caponata pazzesca, posso dire.
1: Quindi caffè caldo, latte freddo, top.
0: Però devo dire, effettivamente ha degli effetti molto
1: positivi. Vedi, altro che a petto nudo, a meno 10 gradi.
0: Bravo, devo provarlo anch'io, il cappuccino con la cannella, il miele di castagno.
1: Ecco.
0: Vabbè, ma i modi per prendersi cura di se stessi ce ne sono tantissimi. Abbiamo fatto l'esempio del mattino. Molti di noi hanno delle... Per esempio, io faccio la doccia fredda ormai da 2 anni. Anche quando mi alleno faccio la doccia fredda d'inverno, d'estate. Soprattutto d'inverno. Vabbè, d'estate è facile.
1: Ma
0: sì.
1: Te tutte ste robe molto estreme, ma perché?
0: No, ma non sono estreme. Poi ovviamente c'è una gradualità per arrivare a fare la doccia fredda. Anche i bagni freddi. Non sta funzionando su di me. Io sono sempre la vostra cara.
1: Però lui insiste.
0: Io insisto. Prima o poi. E allora vogliamo chiedere a voi ascoltatori di Radio 2 di Estate Amati le vostre pratiche quotidiane, forse vostre personali, pure che avete da cui avete preso spunto, magari leggendo un libro, oppure
1: un consiglio, un amico.
0: Sì, assolutamente.
1: Non i nostri consigli, sicuramente.
0: No, i nostri no. Poi potete provare e poi fateci sapere come va.
1: Certo.
0: Fateci sapere le vostre pratiche quotidiane per il self-care al 348 7300 200. Scriveteci oppure messaggi vocali.
1: Certo.
0: Allora, torniamo fra pochino.

0: Declamore, Skylar Grey, Glorious, Estate da Matti, Radio 2, Barti Colucci, La mia amava frontera. Stiamo parlando delle vostre pratiche per prendervi cura di voi stessi.
1: Eh sì, ognuno ha la propria abitudine, la propria pratica,
0: la tanti propria routine.
1: Eh sì, tanti vocali, 348-7300-200. Ascolterei il primo, Pepe, vai, sentiamo chi è.
2: Ciao, ormai da parecchi anni mi sveglio al mattino e faccio i 5 tibetani che mi danno un sacco di core stability e tanta flessibilità.
1: Sì.
0: Bene.
2: Il risultato è che ho 50 anni, sono pelato.
1: Vabbè.
2: Ma me ne sento 35.
1: Ottimo.
2: Sergio.
1: Ciao Sergio, allora 5 tibetani, se non erro, Sergio, è una pratica di yoga, se non erro. Quindi vorrei avere conferma, essere edotto riguardo
0: o
1: i 5
0: tibetani. Forse con le campane tibetane.
1: No, credo sia una pratica di yoga, però vediamo, ora andiamo a vedere. Abbiamo un altro vocale, sentiamo chi è.
0: Vai.
3: Ciao, sono Leonardo, vengo da Roma e appena mi sveglio devo subito fare colazione con latte, cacao e biscotti al cacao.
1: Bravo,
0: bravo Leo!
1: Bravo
0: Leo! Io come Leonardo.
1: Esatto, la mia quella, solo Leonardo c'ha 13 anni, tu ce l'hai.
0: Ma si inizia da piccoli, va bene, bravo Leonardo.
1: Continuate a dirci qual è la vostra pratica quotidiana per prendervi cura di voi. 348
0: 7300 200.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come birra Peroni da 0,75 a 99 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola, Fanta o Sprite in lattina da mezzo litro in promo 3x2 a 2,10 euro. Lidl, vale davvero.
1: 2-2. Sono cose che vorresti tornassero.
2: Come le vacanze.
1: O un bel vantaggio.
2: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
1: 2-2.
3: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
4: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
3: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
1: 2-2.
5: Con il sottocosto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero intelligente Samsung alto 2 metri con AI Energy Mode per risparmiare energia a 599 euro. Fino al 26 luglio, solo da Unieuro.
1: 2-2.
6: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine.
7: Conviene al tuo portafogli.
8: E alla mia voglia di freschezza. Ehi, non intendevo un gavettone.
7: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti.
6: Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.

0: Colucci, la Vigna Moro Frontera, la regia di Pepe Verdelli in vostra compagnia fino alle ore 20. E stiamo parlando di cosa? Della cura di sé, visto che oggi 24
1: esatto.
0: di luglio cade proprio la giornata per la cura di
1: mondiale,
0: se stessi.
1: Sì.
0: Allora abbiamo chiesto a voi ascoltatori qual è la vostra pratica al mattino, in questo caso ci siamo fossilizzati al mattino per
1: quando
0: prendere cura di
1: questa giornata.
0: Certo.
1: Sì, dai.
0: Allora, tanti messaggi a 348 7300 200, voglio leggere questo di Piero. Il referto della MOC recita, attenzione, paziente di 76 anni, ma la struttura ossea è quella di un 45-50enne. Evidentemente mi sono preso cura di me. Ma bravo Piero!
1: Bravo, è vabbè. Vero.
0: E scrivici anche come, Piero.
1: Tra l'altro siamo super in tema con il signor Piero, perché dato che oggi è la giornata mondiale della cura di sé, io ho stilato la mia classifica.
0: Sentiamo la classifica.
1: Sigla! Sigla.

0: Ebbene.
1: Allora, Lavi, di cosa ci vuoi parlare?
0: Oggi la classifica tratta le tre zone blu, le tre zone blu riconosciute al mondo per il maggior tasso di longevità.
1: Ah, che bello, dai.
0: Eh sì, dato che parliamo della cura di sé, quindi parliamo anche delle
1: longevità,
0: persone,
1: certo.
0: E delle zone, insomma, dove la longevità è al primo posto. Iniziamo dal terzo posto e c'è la Costa Rica.
1: Costa Rica,
0: andiamo a Nicoia, dove appunto...
1: Aspetta, per la segno, Nicoia.
0: Nicoia, Costa
1: Verdella,
0: Rica.
1: Verdella, Nicoia bisogna andare,
0: capito?
1: Sì.
0: Capito? Sì, immagino Nicoia, voi in Costa Rica, vi immagino.
1: Beh,
0: proprio.
1: Certo.
0: A Nicoia sapete perché c'è questo tasso di longevità? Beh, perché l'alimentazione ovviamente è al primo posto ed è un'alimentazione semplice.
1: Fatta di
0: in
1: cosa?
0: Più, beh, sicuramente saranno beni primari.
1: Di certo possiamo... non credo carbonara.
0: No, penso sarà pesce, carne, insomma frutta. Cose, verdura, frutta. In più c'è un'acqua ricca di minerali, e quello è importantissimo, quindi bere tanto. E una vita attiva ogni giorno.
1: Ogni giorno, beh, diciamo questo è il segreto che accomuna un po' tutte le...
0: Lì gli abitanti superano i 100 anni. E infatti uno dei casi più noti è proprio il nostro José Pepe Sánchez, sì, vissuto fino a circa 111 anni,
1: pensa te. Beh,
0: sì. José Pepe Sánchez.
1: Hola Pepe, ma non c'è più Pepe?
0: No,
1: la Pepe,
0: caspita, ho 111 anni, il suo l'ha fatto.
1: Ciao Pepe.
0: Esatto. Al secondo posto invece ce l'abbiamo qui in Italia e siamo in Sardegna a Ogliastra. Conosci?
1: Sì, la conosco, l'Ogliastra.
0: Ebbene,
1: sì.
0: Anche qui la dieta è fondamentale, si tratta di dieta mediterranea, di camminate quotidiane per sentieri, insomma, montuosi, quindi con ricco
1: quindi
0: di
1: attività leggera. Diciamo.
0: Attività leggera. Ricca di ossigeno, ovviamente in montagna, e c'è un forte legame familiare. Quindi la famiglia è molto importante per mantenersi.
1: Ma credo sia genetica, si riferiscono un po' al legame familiare genetico, no? Credo.
0: No, proprio c'è, cioè, i rapporti anche sociali.
1: Rapporti umani,
0: sociali, familiari, poco stress, una vita semplice e a contatto con la natura.
1: Peppe segna Ogliastra,
0: potremmo
1: andare Ogliastra, sì.
0: E proprio voi due dovreste segnare Ogliastra, sapete perché?
1: Perché
0: è la città che conta la maggior concentrazione di centenari maschi.
1: Vedi, Peppe segna Ogliastra. Confermiamo Ogliastra.
0: Perché di solito sapete, no, che la longevità, diciamo, che è femmina, e invece Ogliastra ha questa centenari maschi, e a dimostrarlo è il signor Antonio Todde, vissuto fino a 112 anni.
1: Ha superato anche Pepe.
0: Sì.
1: Primo posto chi c'è?
0: Al primo posto

0: Vabbè, il Giappone, lo sappiamo. Esatto, andiamo a Okinawa, in Giappone appunto, dove il segreto non è aggiungere anni alla vita, ma vita agli anni. Bello, eh?
1: Bello sì, ma nella pratica...
0: Allora, sempre primo posto l'alimentazione.
1: Quello va bene.
0: Un'alimentazione equilibrata e soprattutto in Giappone si mangia molto poco, cioè sì. Una moderazione, sì.
1: Allora, in Giappone c'è l'usanza di mangiare, appena tu mangi,
0: sì.
1: Ti devi alzare la tavola quando ancora hai fame.
0: È vero, sì, bisogna alzare, questo lo dicono anche per le diete.
1: Immagini io Peppe Verdella a tavola a praticare questa attività, impossibile.
0: Oddio, te forse ti vedo Peppe un pochino meno.
1: No.
0: E quindi ecco, anche qui le relazioni sociali sono forti, quindi sono molto importanti, attività quotidiana ed uno scopo di vita ben preciso.
1: È vero, questo è importante perché quello che dicono appunto gli esperti è che anche dopo la pensione in età adulta e matura,
0: esatto.
1: Bisogna avere uno scopo giornaliero, che sia prendersi cura dell'orto oppure avere un'attività.
0: Esatto, che tra l'altro è anche un fattore per ridurre lo stress. Quindi quello aiuta. E la signora che è arrivata, ha superato diciamo qualsiasi record, è la signora Kane Tanaka, che ha vissuto fino a 119 anni. Sì, diventando appunto una delle persone più longeve mai documentate.
1: Complimenti, bella questa classifica.
0: Sì, dai, c'ha quasi 120 anni la signora.
1: Anche posso dirti un po' troppo? Cioè,
0: però la signora ci è arrivata.
1: Sì, ok, beh, 120 anni, però ci sono arrivati anche gli altri, che 120 anni poi ti annoi pure.
0: Quanti cambiamenti vedi?
1: Mia,
0: che bello però.
1: Di sicuro, signori, non ascolterete questa trasmissione per 120 anni. Questo è poco, ma sicuro. Intanto il liquido Narcotic.

0: Il Liquido Narcotic, brano del 1998, e non sentirlo.
1: Avevo 3 anni.
0: Incredibile, parliamo di longevità anche musicale in questo caso.
1: Certo.
0: Estate,
1: esatto.
0: La Matti, Radio 2, Parti con Luci, La Vigna Mano Frontera. Vi stiamo chiedendo le vostre pratiche quotidiane per prendervi cura di voi. Abbiamo un vocale, lo possiamo sentire,
1: vai.
0: Peppe, vai, sentiamo chi è.
2: Ciao ragazzi, buon pomeriggio, sono Rita dalla
0: Ciao,
2: provincia
0: Rita.
2: Di Brindisi e ho 62 anni e mezzo.
0: Sì, sì, complimenti.
2: Mi prendo cura di me facendo una doccia fredda tutte le mattine,
0: vedi?
2: Inverno, ecco. Estate, prima la doccia bollente e poi gelata.
0: Brava Rita.
2: Ciao.
0: Ciao Rita.
1: Ciao.
0: Bravo.
1: Hai visto? Anche la signora come te.
0: Sì, esatto.
1: La doccia fredda.
0: La signora gli va molto meglio, una voce bella fresca. Io sembro già più là con l'età.
1: Vabbè, però tu non demordere, tu
0: no,
1: continua.
0: Devo... Proverò e tenterò per voi. Anzi, muovo, la vado a fare e torniamo fra
1: vai,
0: poco.
1: Vai, ecco. Vai, vai, fa la doccia, vai.
3: Radio 2. Vivi la musica dell'estate del Team Summer Hits su Rai Radio 2 con Team.
4: Mesi di sguardi in ufficio. Era ora usciste insieme. Apri l'armadio, indossi il tuo abito migliore e... Ecco, ora ti va largo. Relax. Coi saldi fino al 70% di OVS ti prendi un outfit da urlo. E niente foto in camerino, sei in ritardo. OVS, love people, not labels. 2-2.
5: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
6: Nuvola la trovi su siscom.eu.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come birra Peroni da 0,75 a 99 centesimi. E con le mega offerte, Coca-Cola, Fanta o Sprite in lattina da mezzo litro in promo 3x2 a 2,10 euro. Lidl, vale davvero.
3: Radio 2 diventa live.
8: Buonasera dalla bellissima piazza 15 marzo di Cosenza.
3: Emma Stoccolma con Gino Castaldo conduce il primo live di Radio 2. Una serata imperdibile con tanti, tantissimi ospiti e un omaggio al grande Rino Gaetano. Radio 2 Live, il cielo è sempre più blu. La musica si sente, si vive. Mercoledì 5 agosto alle 21:20 su Rai 2 e Radio 2.

0: Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'amore. State da Matti Radio 2, Berti Colucci, la Venano Frontera. Dimmi, stavi per dire qualcosa?
1: No, assolutamente.
0: Ti ho visto, eri lì pronto, che devi dire?
1: No, stavo leggendo un messaggio di un nostro ascoltatore che cioè, ho 70 anni, con più sì. fumo 60 sigarette al giorno da 30 anni, non bevo acqua da 24 anni, ma soltanto succhi di frutta oppure bibite e sto benissimo. Beh, ognuno ha i suoi metodi. Noi ti auguriamo lunga vita, caro amico mio, che si chiama Aldo. Ciao Aldo.
0: Ciao
1: un abbraccio Aldo. Allora, è arrivato il momento di giocare a Estate da Matti con, la sì. nostro, con il nostro vacanziero smemorato. Andiamo.

0: Allora questa trasmissione non dovesse continuare, abbiamo le musiche per aprirci un villaggio
1: perché
0: turistico.
1: Carine, sono bellissime.
0: Incredibili. Allora siamo pronti a sentire i tre indizi del nostro Renzo Arbore, quindi voi che ci state ascoltando dovete rispondere il più veloce possibile al 348 7300 200 indicandoci la località che, sì, di cui non ricordo il nome.
1: Esatto.
0: Oggi è molto semplice.
1: È semplice.
0: Vi do un indizio prima degli indizi. La vigna praticamente è sempre lì d'estate.
1: Allora, forse ho capito.
2: Renzo. Buon pomeriggio carissimi amici di Radio 2. E ben ritrovati ad una nuova sfiaccante, tristissima, sempre uguale puntata di Estate della Marca.
0: E questi siamo.
2: Io ho deciso di fare beneficenza a questi ragazzi perché, grazie, in un modo o nell'altro cercano sempre di chiamarmi a casa per fare questo gioco.
0: Sì.
2: E allora anche per questa volta vi darò gli indizi del vacanziero smemorato.
0: Grande Renzo, grazie.
2: Partiamo col primo indizio.
1: Vai.
2: Un'isola al largo del mare spagnolo, dove la vita notturna spicca subito il volo.
0: Beh, ce ne sono tante di isole.
1: Infatti.
0: Magari qualcuno di voi ha già indovinato, siate veloci. Secondo indizio, vai.
2: Secondo indizio. Tra le Baleari è regina della festa.
0: Dai.
2: Con i DJ più famosi, la musica non si arresta.
0: Dai. Poi la via ci fa sempre.
1: Ma non è vero.
0: È sempre lì, la trovate nel privé. Sai quelli con le bottiglie di champagne?
1: Quando ero più piccolina.
0: Terzo indizio, va.
2: Terzo e ultimo indizio invece, sì, fa così.
0: Sì.
2: Il suo nome è corto e finisce con Za. Se unisci gli indizi, lei si chiama, e questo lo dico a voi, vi dico subito che non è New Orleans.
0: No, non ho pensato.
2: Ciao dal vostro Renzo Arbore.
0: Grazie Renzo, non avevamo pensato a New Orleans, guarda.
1: Esatto.
0: No, tutt'altro. Allora, avete indovinato? Sì? Allora cosa dobbiamo fare?
1: Scriveteci al 348 7300 200.

0: 18:37, sempre Radio 2, sempre State Amati, in vostra compagnia fino alle ore 20, Barti Colucci, Lavegna Moro Frontera, stiamo giocando al vacanziero sbemorato.
1: Esatto.
0: Allora, questo gioco per i neofiti è molto semplice, 3 indizi e dovete indovinare la località che il nostro, in questo caso Renzo Arbore, vi ha suggerito.
1: In qualche modo.
0: Esatto, abbiamo detto appunto che è una località al largo della Spagna, un'isola
1: marittima,
0: famosa per
1: parti, esatto. DJ set.
0: Beh, dai, molto semplice. Lavegna Moro Frontera ci passa l'estate lì, sempre al privé. La trovate sempre al privé lì, con le bottiglie di champagne.
1: Quando ero più piccolina, vabbè. Ma ora non più.
0: Allora, che abbiamo al telefono? Che è stato il primo ad aver risposto correttamente? Simone da Torino. Ciao Simone!
1: Ciao!
2: Ciao Marti! Ciao Simone! Ciao Cecilia!
1: Ciao!
0: Come stai, Simone?
2: Benissimo, voi tutto a posto?
0: Molto bene, che bella energia! Immagino tu non stia lavorando per avere questa energia.
2: No, no, sto lavorando, però arrivato a quest'ora ci siete voi e l'energia risale.
0: Grazie, Simone! Grazie, grazie Simone. Cosa fai di bello come lavoro?
2: Faccio il meccanico di moto.
0: Ah,
1: bello!
0: Potremmo parlare ore e ore io e te,
2: sì,
0: ho capito.
2: Sì, ma sì, che infatti meraviglia. Ho la fortuna di fare un lavoro che mi piace.
0: Soprattutto, quella è una grande fortuna. Poi il meccanico di moto, dico, è un lavoro che sta scomparendo piano piano, quindi è uno di quei lavori artigianali che andrebbe, come dire, rimpolpato soprattutto nei ragazzi,
2: Ma,
0: Scusami Simone, ma a te risulta che i ragazzi hanno sempre meno moto da riparare, vanno sempre più monopattino e meno moto? Sì.
2: Sì, sì, giovani sì.
0: Dovrai andare a riparare più monopattini fra qualche anno. Sempre
2: no,
0: perché,
2: no, non credo, non credo. Faccio un voto. Rimango sulle moto, sui carburatori piuttosto. Sono indietro nel tempo.
0: Il gran vecchio carburatore. Certo.
1: Bravo Simone.
0: Senti Simone, allora vuoi darci la soluzione del vacanziero smemorato? Qual è la città che il nostro Renzo Arbore non ricordava?
2: Allora, io non avrei indovinato se non mi avessi dato tu l'indizio, perché ho visto Cecilia lì decine di volte. Ibiza.
0: Però non è Cecilia, Cecilia è la nostra curatrice, ma è Lavinia, quindi
1: Lavinia, hai visto Ibiza.
2: Scusami,
0: ma dove l'hai vista Ibiza? Si va qualche privé, qualche party privato?
2: Sempre nei privé.
0: Sempre privé.
1: Non è vero.
0: Entra gratis, capito? Va bene. Simone, sei molto simpatico. Cosa farai di bello quest'estate? Rimarrai a Torino oppure le vacanze le hai già fatte?
2: No, andiamo vicini, Liguria.
0: Ah, bello, complimenti.
1: Bene, dai, bello.
2: Un po' di mare, di quello vicino. C'è il Propanziano e quindi siamo, come si dice qui, a un tiro di schioppo. Se c'è bisogno, in un attimo ti torno.
0: Ottimo. E ci andrai con la red bag di Radio 2, di cui sarai omaggiato e ti arriverà, credo, presto. Bene, speriamo prima che tu vada.
2: Infatti, speriamo prima dell'estate. Comunque, se arriverà, farò pubblicità.
0: Assolutamente. Simone, ti auguriamo una buona estate. Grazie.
1: Ciao, grazie.
2: Grazie, un abbraccio ragazzi.
0: Ciao,
2: grazie. Ciao.
0: Allora, visto che la canzone era, o meglio, l'isola, la soluzione era Ibiza, beh, quale canzone migliore, che sarà sicuramente un successo ballato tantissimo anche a partire da giugno in quell'isola, appunto Ibiza.
1: Certo.
0: Madonna con la sua danzeteria, la balliamo anche noi?
1: Balliamola.

0: 18.46, Radio 2, state amati. Allora, visto che stiamo parlando in questa 24 luglio, la giornata dedicata al self-care, alla cura di se stessi, abbiamo chiesto a voi ascoltatori, a partire dalle 18, qual è il vostro metodo per prendervi cura di voi. E siamo andati a spulciare su internet i metodi più insoliti che sono i più richiesti.
1: Ah, vedi.
0: O più praticati in questo caso. Allora, innanzitutto dare un nome agli oggetti. Allora, chiamare la lampada o la sedia con un nome proprio per guardare lo spazio con occhi nuovi e creare un legame buffo con la casa.
1: Oddio.
0: Per esempio, io la pattumiera, il do nome, sì, Mario.
1: Si chiama Mario.
0: Mario. Le mie figlie dico, butta la carta in Mario. Che
1: in Mario?
0: Mario, perché Mario raccoglie la carta, Mario. Poi Mario c'è Rebecca, la plastica, capito? Diamo un nome.
1: Per la differenziata. Giustamente.
0: Poi, certo. Altro metodo che potete usare è creare un alter ego, cioè vive per un giorno intero nei panni di una versione di sé con un altro nome, una nuova storia per scoprire parti nascoste della propria personalità.
1: Io lo farei.
0: Sì, e fallo, fallo. Sì, come ti chiameresti, alter ego?
1: Penelope,
0: delicatissima. Poi pianificare piccoli fallimenti, ovvero sbagliare apposta un compito semplice e di poco conto per abituarsi all'idea che l'errore non è pericoloso, ma è normale,
1: aiuta,
0: naturale.
1: Può aiutare.
0: Aiuta a ridurre l'ansia questa pratica. E l'ultima pratica viene usata per prendersi cura di se stessi è abbracciare la noia, cioè smettere di fare e restare in completo silenzio senza cellulare o TV per lasciare riposare la mente dai troppi stimoli. Sai, quando ormai siamo iperattivi,
1: non
0: fare
1: nulla e stare fermi sul divano.
0: Esatto, che è un po' questa trasmissione. Voi l'ascoltate.
1: Posso dire, può essere utile.
0: Sì.
1: Andiamo sempre a 3.000, no? Di fermarci senza niente.
0: Esatto.
1: Può essere utile.
0: Questa è una pratica che vorrei provare questa notte. Abbracciare la. Un po' come state davanti, abbracciate pure la noia.
1: Ma non è vero, che mi fa ridere.
0: Torniamo fra poco, state qui, Radio 2.

0: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, uva bianca in bauletto da 2 kg a 1,50 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
1: 2-2. Parliamo di lasciti testamentari e lo facciamo con Giorgio di Greenpeace. La vostra campagna A chi lascerai la tua vera casa cosa vuol dire?
2: Tutelare la propria casa quando tutto intorno subisce danni irreversibili non serve a molto.
1: Cioè?
2: La vera casa che condividiamo tutti è il nostro pianeta. I nostri figli, le persone care, non erediteranno solo un appartamento, dei risparmi o dei beni, ma anche il mare, l'aria, la natura, le foreste.
1: E un lascito Greenpeace può contribuire a proteggerli.
2: Sì, da oltre 40 anni Greenpeace, grazie ai lasciti, agisce per tutelare il pianeta, contrastare i grandi inquinatori e costruire un mondo verde e di pace. Il lascito non riguarda solo ciò che lasci, ma soprattutto ciò che scegli di preservare.
1: Scopri come fare un lascito a Greenpeace su lasciti.greenpeace.it.
3: 2-2.
1: Ah, finalmente sei su quel treno. Sfrecci verso le vacanze e pensi a una cosa sola.
4: Hai dimenticato i costumi da bagno.
1: Relax. Coi saldi fino al 70% di OVS. Ti compri tutti quelli che vuoi. Magari anche una camicetta.
4: Quella in valigia ha un buco.
1: OVS. Love people, not labels.
5: Radio 2. Direzione radio digitali specializzate in podcast.
6: Ladies and gentlemen, welcome on board. We are ready to take off.
7: Siete a bordo di Spiritual Hub, un viaggio per parlare di spiritualità come ricerca interiore.
5: Ascolta il podcast Spiritual Hub, oltre il visibile, su RaiPlay Sound. Podcast Original, storie tutte da ascoltare.

0: Pretenders, Don't Get Me Wrong, state da matti, Radio 2, Lavinia Mauro Frontera, Bartico Lucci, eccoci qui.
1: Qua. Allora, pronti a parlare di fortuna, di caso, perché quando tutti noi viviamo magari dei momenti della vita che non sono proprio floridi dal punto di vista emotivo,
0: sì,
1: ci sono difficoltà, non perdete la pazienza, la speranza e soprattutto attaccatevi al caso. Allora, oggi abbiamo due esempi lampanti di,
0: sì,
1: come ci si può attaccare al caso per switchare in maniera positiva. La prima viene dall'Inghilterra,
0: sì,
1: nel borgo di Rugby, nella contea dei Warwickshire. Praticamente c'è sto ragazzo che ha perso lavoro, condizione economica precaria, e cercava in qualche modo di svoltare la propria,
0: certo,
1: vita. Ha preso il classico metal detector,
0: sì,
1: si è fatto un giro nei pressi di una radura così senza alve, passeggiando ha sentito un piccolo sibilo,
0: ecco.
1: Per farvela breve, insomma, ha scavato e ha trovato un rarissimo gioiello di oro di parecchi, medievale addirittura,
0: sì,
1: del valore, bensì, signori, di 2,5 milioni di euro.
0: Caspita! Però, fortunato lui.
1: No, lui si è attaccato al caso.
0: Si è attaccato al caso.
1: È avuto... Altro altra notizia che conferma il fatto che bisogna attaccarsi al caso.
0: Sì.
1: Viene proprio fresca questa qui,
0: eh.
1: Sì, è italiana,
0: sì,
1: forse molti di voi l'avranno già letta, vi porto a Peseggio, in provincia di Venezia.
0: Sì.
1: In un bar che si chiama il Bar Luna, ok?
0: Questo, Luna.
1: Un bar frequentato, cioè noi quei bar, quel bar di paese.
0: Ah, ok.
1: Si parla,
0: sì,
1: un signore, neanche del posto, prende un caffè.
0: Un caffè.
1: Oggi i caffè tu li paghi con gli spicci oppure con la carta di credito.
0: Certo.
1: Lui aveva 50 euro. Dice, vabbè, scusi, me li può cambiare? Ma non ce l'ha spicci? No, guardi, me li
0: era
1: può
0: difficile
1: cambiare. Gli ha cambiato i 50 euro. E allora, per ringraziare il gesto del commerciante,
0: sì,
1: del barista, ha detto, guardi, mi dia un gratta e vinci da 20 euro. Bene.
0: Ah, ecco.
1: Signori, signori, ha grattato e ha trovato quello che tutti noi almeno una volta nella vita abbiamo sperato di trovare, il biglietto vincente da 5 milioni di euro.
0: No, vabbè, ma che bello. Fortunato il signore,
1: no, si è attaccato,
0: sì,
1: al caso,
0: si è attaccato al caso.
1: Tu pensa se quello avesse detto, no vabbè, guardi, lo offro io il caffè,
0: e niente,
1: e vedi, il caso, quando sei predestinato,
0: sì, se le cose devono succedono. Sono d'accordo,
1: quindi mi raccomando, ricordatevi, se state vivendo un momento buio, triste, non perdete la speranza, ma
0: attaccatevi al caso.
1: Sì, ma può essere, cioè, nel caso nostro ancora non è successo,
0: ancora no,
1: però ne siamo aggrappati più che tanto, ma aggrappati al caso, arriva caso, arriva. Intanto la musica di Estate da Matti qui su Radio 2, Bruno Mars, On My Soul, Bartico Lucci, Lavinia Mauro Frontera, torniamo fra poco.

0: tra l'altro, se siete nei pressi di via Siago e aspettate le ore 20, potreste vedere qualcuno che vi potrà sembrare Bruno Mars, ma in realtà è Pepe Verdel che è uguale a Bruno Mars.
1: Esatto, è vero.
0: Sì, se vedete uscire qualcuno da via Siago, non è Bruno Mars, ma è Pepe Verdel.
1: È il nostro Bruno Mars,
0: è uguale,
1: di Radio 2.
0: È uguale, incredibile, una cosa pazzesca. Allora, ragazzi, è arrivato il momento alle ore 19, quasi in punto, di menzionare anche oggi cosa? La nostra
1: notizia matta.
0: Allora, secondo un recente report sulle vacanze, molti si stanno indirizzando non più sulle mete, insomma, abbastanza comuni.
1: Pensavo comuni.
0: Su quelle affollate, diciamo, i grandi centri. Allora, stanno preferendo molti turisti, sia italiani che stranieri, soprattutto in Italia, frequentare i piccoli borghi.
1: Evviva
0: anche in modo
1: che sono pieni anche di storia, no?
0: Tra l'altro, in modo anche, come dire, da far defluire l'eccessivo afflusso che c'è spesso nelle città italiane. Però non vi porto in Italia, vi porto in Australia. Tu sei mai stata in Australia?
1: No, però successo, vorrei.
0: No, anche lì è successa più o meno la stessa tendenza, ovvero molti stanno frequentando delle isole poco conosciute, dove c'è meno gente.
1: Ah, beh, però l'Australia è enorme.
0: L'Australia è enorme, anche abbastanza deserta rispetto.
1: Esatto.
0: Molti stanno andando all'isola dei canguri, che è nella parte meridionale
1: dell'Australia. L'ho sentita,
0: una riserva naturale dove si possono incontrare tanti animali in specie protetta, tra cui quale anche appunto canguri.
1: I canguri.
0: Solo che per arrivare su quest'isola c'è un problema. Cioè, tra virgolette, è un problema. C'è un solo modo: prendere un aliscafo che costa ben $2,000 australiani, circa 1200 euro.
1: Caspita!
0: È tanta roba. Vabbè, se vuoi andare sull'isola, vuol dire quello. Allora, questi ragazzi australiani che non avevano una lira hanno detto: no, io ci voglio andare lo stesso. Cosa hanno fatto?
1: Attenzione. Una zattera.
0: Brava, hanno costruito una zattera con le bottiglie di plastica. Ok?
1: Con le bottiglie di plastica.
0: Sai, hanno preso delle bottiglie di plastica, hanno fatto il fondo della zattera per far sì che galleggiasse. Poi sopra ci hanno messo delle travi di legno, ci hanno messo un water. Attenzione, una cafonata pazzesca. Un water e poi ci hanno messo anche un barbecue. Un barbecue.
1: Vabbè, perché hanno immaginato si impiegasse un po' di tempo e quindi si sono attrezzati con i beni primari.
0: Esatto, infatti, con l'aliscafo avrebbero impiegato 20 minuti. Loro poi hanno montato anche un piccolo motore in 9 cavalli, quindi poca roba, diciamo.
1: Poi sono attrezzati proprio.
0: Prevedendo appunto che la traversata li avesse impegnati per diverso tempo, diverse ore, ci hanno messo 4 ore. E nel frattempo però sono arrivati, hanno pubblicato il video, ora è virale, andate a vedere la zattera.
1: Ecco.
0: La zattera è una cafonata pazzesca, possiamo dire.
1: Ma poi
0: c'è il vicino bella mostra,
1: ecco.
0: L'hanno testato, hanno detto loro funziona
1: almeno,
0: non voglio sapere dove hanno scaricato, però per ingannare il tempo hanno grigliato arrosticini, bombette, questa roba qui.
1: Sono attrezzati, 4 ore alla fine non era neanche tantissimo.
0: 4 ore però non erano dotati appunto di patente nautica, quindi non so se ora incorreranno in qualche sanzione, perché comunque hanno messo a rischio la loro vita, e qualora avessero avuto bisogno avrebbero dovuto chiamare comunque i soccorsi.
1: Certo.
0: Quindi la morale qual è? Costruitevi una zattera.
1: Di ingegnarsi, però ecco, sempre nei limiti
0: del possibile, del rispetto
1: consentito, del rispetto
0: delle regole. Stacco d'immagine fra poco ad agosto.
1: Sulla zattera.
0: Esatto, noi sulla zattera ignari.
1: Esatto.
0: Col water e col barbecue.
1: Tutto.
0: Sicuro, 100%.

0: dall'album Songs in the Key of Life del 1976, Stevie Wonder, Sir Duke. 50 anni e non sentirla questa canzone, beh,
1: è vero.
0: Casca fagiolo rispetto all'argomento di puntata degli estate animati. Vi avevo parlato di prendersi cura di se stessi, visto che oggi è la giornata mondiale del self care,
1: sì.
0: E quindi anche di longevità.
1: Di longevità, esatto.
0: Tu hai parlato del cappuccino, giusto? La
1: come
0: prima mattina.
1: Inizio della routine della giornata.
0: Della giornata. Poi come ti prendi cura di te stessa? Cioè per abbassare lo stress, comunque per essere comunque positiva durante il corso.
1: Allora,
0: della
1: se mi sento molto sovraccaricata, sì. A me piace tanto leggere, sono una molto curiosa, quindi vado a studiare, a leggere, a scoprire nuove cose, perciò sì, mi prendo un po' di tempo leggendo.
0: Quindi leggendo, hai fatto più o meno la stessa cosa il signor Sergio Santifilippo,
1: sì.
0: Perché ha ben 96 anni, quindi già complimenti.
1: Beh,
0: per l'età,
1: esatto,
0: visto che parliamo anche di longevità. Signori, si è laureato in dottorato in economia. Beh,
1: vabbè, complimenti.
0: Con tanto di tesi, tanto di laurea discussa dinanzi a tutti, è stato ineccepibile.
1: Che bello, 96 anni.
0: 96 anni, questo ritorna appunto in quelli che sono i modi che abbiamo spoilerato durante il corso della trasmissione, citando appunto le zone blu del mondo,
1: certo.
0: Dove c'è più longevità, che è quello appunto di continuare a essere curiosi, no? Continuare,
1: sì, di avere sempre un obiettivo, esatto.
0: E questo è molto importante. Beh, ci fa molto piacere e torniamo fra pochissimo. Intanto la musica di Radio 2, Olivia Rodrigo con Drop Dead, fra poco preparatevi, lo dico in anticipo,
1: dillo.
0: Voi ascoltatori, le notizie che non volevate, esatto. Sapere di Lavinia Moro Frontera.
1: Vi aspetto.
0: Ma se uno non vuole sapere, ma perché gli
1: devi dare? Io vi aspetto.

0: Olivia Rodrigo, Drop Dead, 19:14 in questo istante. Radio 2, state amati, Barticolucci, la veniamo a Ro Frontera. Allora
1: amici,
0: ti vedo bella carica.
1: Sì, sono molto carica.
0: Per quale motivo?
1: Allora, siamo sommersi di notizie, no? Ogni giorno leggiamo tantissime notizie, ci focalizziamo su determinate notizie piuttosto che altre, però c'è da dire che non ci focalizziamo su delle notizie invece più di nicchia o che magari non sono in hype,
0: non le vediamo neanche.
1: Non le vediamo.
0: E ci sarà un motivo, no? Ecco.
1: E
0: no.
1: Io che cosa ho fatto?
0: Cosa hai fatto?
1: Io sono andata a scovarle per voi, cioè io sono andata a cercare quelle notizie più bizzarre che non sapevate, che non volevate sapere, ma che io vi dirò.
0: Esatto, per questo è intitolato come la tua
1: certo,
0: rubrica?
1: La mia rubrica è le notizie che non volevate sapere. Sigla!

0: andale, andale pure qua. È sbagliato un po' l'accento, curiosè, no, magari la nostra cantante curiosè è francese, non lo so, ma l'hai fatta tu, bella.
1: Non l'ho fatta io, il nostro Peppe, però.
0: Bravo Peppe, complimenti.
1: Sì, lui non si smentisce mai.
0: Allora, qual è la prima notizia che non volevamo sapere?
1: È carinissima. Hai presente i ragnetti?
0: Sì.
1: I ragnetti che sono, quelli piccoli sono carini, quelli grandi un po' meno. Noi parleremo dei ragnetti piccolini.
0: Allora, sì.
1: Allora, è stato scoperto un ragno che sorride.
0: Ah, cioè?
1: Sì, pensa che è carino. Sull'Himalaya, tra l'altro. Allora, è stato scoperto.
0: Posto caldo, devo dire.
1: A 2000 metri di quota.
0: Sì.
1: Bene, questo ragnetto hanno scoperto, appunto, gli studiosi, che ha una sorta di emoji che sorride, tipo uno smile sul suo dorso.
0: Ah, quindi non è che sorride con le...
1: No, tipo uno smile
0: tatuaggio,
1: stampato sul dorso.
0: Un tatuaggio che sullo smile.
1: Un ragnetto,
0: questo.
1: Esatto, tatuato con lo smile che sorride. Ancora non sono riusciti a capire bene il motivo biologico per cui che può aiutare il ragnetto con questo smile. Forse può aiutare questo smile, può aiutare il ragnetto a sopravvivere alla alta quota in cui vive.
0: Quelle temperature. Ma
1: esatto.
0: Non è che è una paresi, invece, non è un sorriso per il freddo. Vabbè, no, andiamo a indagare.
1: Perché no? Invece, lo sapevi che per ricoprire la facciata dell'Empire State Building, sì, di uno dei famosi grattacieli più alti di New York, ci sono voluti più di 10 milioni di mattoni.
0: Chi se ne frega?
1: Ma c'è chi sarà appassionato, tipo me, sì, oltre 730 tonnellate di alluminio.
0: Quindi ora ti intendi anche di architettura,
1: no,
0: edilizia.
1: Di New York, appassionata di New York.
0: New York in questo caso.
1: Allora, e invece la sapevi, questa cosa è molto molto carina. I gatti.
0: Stiamo passando alla terza notizia?
1: Alla terza notizia. Quindi, qui andiamo dai ragnetti alle New York.
0: Architettura di un animale.
1: E ritorniamo agli animali.
0: Esatto.
1: I gatti non possono sentire il sapore dolce, lo sapevi?
0: No, questo non lo sapevo, questo
1: ecco,
0: mi interessa.
1: Ecco, non possono sentire il sapore dolce, è stata, diciamo,
0: studiata. Aspetta, che c'è Cecilia De Roberti, la quale programma, che dice no, non dice, è vero.
1: No,
0: è una ricerca che ha fatto Lavinia.
1: Esatto,
0: scusa,
1: vi dico che gli scienziati,
0: sì,
1: del Monell Chemical Senses Center di Filadelfia,
0: sì,
1: hanno appunto studiato che i gatti hanno una mutazione genetica e quindi il loro DNA non prevede che loro possano appunto sentire i sapori dolci.
0: Cioè, questo non preclude il fatto che poi li mangino, vero Cecilia? Quelli di Cecilia mangiano proprio.
1: Li mangiano ma non sentono il dolce, evidentemente sentiranno salato. Che
0: oppure quelli di Cecilia lo sentono, è un caso a parte.

0: è tous le, aiuto, tous les mêmes.
1: Io papà è un francese, tu bien, bien sûr.
0: Papà francese. Parla francese.
1: Ah, papà, quando dire a papà, tu no.
0: No, papà sì, io no.
1: Ti chiamo papà per disannunciare.
0: Parlo in spagnolo, me gusta más. Però siamo qui, estate da matti, Radio 2. Marti con Luci, la mia Moro Frontera, che discutevamo della mia pronuncia francese.
1: No, che è una ottima pronuncia, devo dire, però.
0: La mia?
1: Sì.
0: Allora, Stromae, tous les mêmes.
1: Stromae. No, abbiamo controllato che ci sta una dispo. Cosa facciamo noi durante il fuori onda?
0: Esatto.
1: Ci appiccichiamo, ma si dice così, si dice colà. E la nostra Cecilia Roberti ci ha corretto, non si dice Stromae, giustamente.
0: Stromae.
1: Ma è arrivato il momento alle 19:21 di citare un po' di notizie rinfrescanti, quelle notizie che potete ascoltare con anche distrazione, certo. Che vi danno anche un'informazione leggera da condividere con gli altri sotto l'ombrellone pure. Ma cosa che ridi? Cosa c'è, ridi? Perché ridi?
0: No, hai tutti i giri, c'è lo scappello che ti fa.
1: Sì, cigola. Poco. Cigola.
0: Vabbè,
1: è caldo, è caldo. Allora, ti porto in Giappone. Sapete che noi ogni tanto andiamo in Giappone, ci piace tanto questo paese. Che prima o poi andremo a visitare. Anche
0: sì,
1: lo dico per tutti gli ascoltatori, magari state pianificando un viaggio, lo yen è favorevole.
0: Pensa che bello fare una diretta di Radio 2
1: in
0: dal Giappone.
1: In giapponese.
0: La vedo.
1: Dovremmo chiedere al direttore. Noi ci siamo. Perché vi porto in Giappone? Perché lì vive Wang Doggy, visto che la vigna anche è molto attiva sui social.
0: Sì.
1: Lui è diventato famoso sui social non perché sia un influencer, ma perché è un anti-influencer.
0: È un anti-influencer.
1: Sì, perché lui è un genio della matematica che vive con soli 40 euro al mese.
0: Sì.
1: E perché ride? Perché c'è da ridere?
0: Soli 40 euro.
1: No, lui cioè, ride.
0: Perché tu dici cose serie, ma nemmeno ti giri e cigoli. Quindi sei poco credibile.
1: Vive con 40 euro al mese.

0: Cristiano, nonostante guadagni 85.000 dollari l'anno.
1: Ah, quindi, io dovrei imparare molto.
0: Per quello dicevo, cioè 40 euro esatto.
1: Ecco.
0: Perché? Perché lui ha scelto proprio questo stile di vita dimesso, sì, dal punto di vista proprio delle, delle cose superflue.
1: Sì.
0: E con 40 euro al mese lui, ma vuoi sapere cosa mangia?
1: Cosa mangia?
0: Magari può essere... No, mangia uova e panini al vapore e acqua.
1: Però sono buonissimi i panini al vapore giapponesi,
0: ho capito, ma tutti
1: acqua e uova
0: tutti i giorni a panini al vapore, non lo so, forse
1: sarà in formissima il signore.
0: No, perché se no, tu lo vedrai, ecco. Poi un suo alunno l'ha ripreso, l'ha fatto diventare anti-follower e non ha proprio, come dire, una bella cera, diciamo, ma
1: credo.
0: Questo va di contrasto rispetto al genio punto matematico, che tra l'altro lui è molto famoso perché tempo addietro ha risolto un complesso problema matematico per un gruppo di dottorandi, sì, e non ha voluto soldi in cambio. Ha detto: mi ricaricate solo la carta per l'autobus?
1: Per 40 euro? Ah, no, pensavo.
0: La carta all'auto. No, quindi è un grande esempio, insomma, come no, si possa vivere anche con molto poco.
1: Sì, sì, sì.
0: Abbiamo tempo per un'altra notizia rifrescante, Peppe? Sì, allora voglio dirla perché è successo. Vi porto sempre nella provincia di Venezia, dove abbiamo citato prima il nostro amico che ha vinto 5 milioni di euro.
1: Certo.
0: Noi siamo qua, chiunque tu sia. No, lo dico, lo siamo
1: così.
0: Qua. Ma per tutto il gruppo. Parlo per tutto il gruppo di Estate Amati, Laura Zulo, Ciglia Robert, Peppe Verdelle, il nostro Paccioni alla parte tecnica. Perché c'è stato un allarme stupefacenti. Cioè,
1: oddio,
0: dei signori hanno visto dei ragazzi in una macchina che stavano trafficando. Hanno chiamato la polizia di soppiatto è arrivata lì in Borghese, hanno bussato: aprite polizia!
1: Subito!
0: Hanno aperto e cosa hanno trovato?
1: E che stupefacenti?
0: No, della porchetta. Stavano mangiando.
1: La porchetta? Stavano sfrugliando proprio la porchetta?
0: Stavano mangiando. Sì, esatto. Sai, nella carta stagnola, della porta della carta stagnola.
1: Esatto.
0: Non pensavano fosse alto. Va bene, queste notizie rinfrescanti di
1: stasera. Mi immagino come si stavano mangiando sta porchetta per.
0: Ma perché tu te la porti nella carta stagnola? Quindi qualcuno sarà passato e dice: ma cosa stanno scartando nella carta stagnola?
1: L'hanno voluta poi i poliziotti?
0: No, le hanno lasciato.
1: Non hanno favorito?
0: Magari un pezzettino.
1: Dai.
0: La cotenna, che quella è buona, croccante.

0: tattici nucleari, scusa, lo sento, 19:27, state da matti, Radio 2, Marti Colucci, la Vigna Moro Frontera, è arrivato il momento anche oggi di giocare al nostro gioco cantando sotto la doccia.
1: Eh beh sì, chi abbiamo spiato oggi?
0: Chi abbiamo spiato oggi? Sempre me. Come funziona questo gioco? Vuoi spiegarlo tu, la Vigna?
1: Allora, praticamente noi spiamo a turno, ormai ultimamente stiamo spiando spesso Barti, sì, che ha intonato una canzoncina sotto la doccia.
0: Voi cantate sotto la doccia? Cecilia Roberti scanta tantissimo sotto la doccia.
1: Tutti cantiamo sotto la doccia.
0: Non ti dico, certo.
1: Ma sì, e quindi cosa c'è? Noi ve la facciamo sentire, il più veloce deve indovinare qual è la canzone e scriverci al 348 7300 200.
0: Tutto chiaro, quindi chiaro? Aprite le orecchie, come diciamo noi, e sentite la clip.
1: Sentiamo.
0: Vai.

0: ecco,
1: l'acqua calda, l'acqua calda, l'acqua calda sempre che...
0: Io forse ho capito.
1: Forse
0: hai
1: capito. È molto semplice, canzone italiana, vediamo questa, questo ennesimo aiuto. Molto, molto famosa.
0: Molto famosa.
1: Allora, la facciamo riascoltare, non è... Allora, ci scrivono Gianni Morandi. No, non è Gianni Morandi, amici, non è Gianni Morandi. È sempre un cantante italiano. Dai, facciamo riascoltare per un'altra volta. Vai, Peppe. Dai, ragazzi, è facile, eh?

0: Ecco. Allora, tu pensi di aver capito?
1: Io penso di sì.
0: Dai, io credo che anche i nostri ascoltatori, nonostante il caldo, nonostante questa trasmissione vi sfiacchi un po', no, abbiate un po' di energia per scriverci la soluzione.
1: Al 348-7300-200.
0: Ora ci fermiamo un attimo, mi raccomando, diamo la linea ai nostri amici delle GR2, poi puntualmente torneremo sempre qui su Radio 2 con Estate da Matti.
1: A tra poco!

0: Sono le 19:30.
1: Rai GR2.
2: Nazionale di calcio, secondo indiscrezioni di stampa, sarebbe pronto l'accordo con Andrea Pirlo come nuovo CT dell'Italia. Per lui un contratto di 4 anni a 1,5 milioni di euro. L'annuncio ufficiale è atteso nei prossimi giorni. Bologna, l'attacco mostra che Abderrahim Fakir non aveva fratture ma i polmoni erano pieni di sangue. Ci vorrà tempo per i risultati dell'autopsia conclusa poco fa. La morte di Matilde Baldi, speronata in autostrada da una Porsche che andava a 200 all'ora, condannato a 8 anni il conducente del bolide, la mamma, pochi per la vita di mia figlia. Parliamo sempre meno, complici, social e app, lo afferma una ricerca internazionale, così perdiamo parole ma anche la ricchezza emotiva del dialogo tra persone. Buonasera, in studio Maria Teresa Bellucci. Manca solo l'ufficialità, ma secondo diverse fonti ci siamo. A cercare di risollevare le sorti della nazionale italiana di calcio sarà Andrea Pirlo. L'accordo sarebbe stato raggiunto questa mattina. Da definire i dettagli tecnici e burocratici, primo tra tutti lo svincolo dallo United AFC, club emiratino del quale è attualmente il tecnico. L'ex allenatore di Juventus e Sampdoria e campione del mondo nel 2006 dovrebbe firmare un contratto di 4 anni che lo porterebbe idealmente fino al mondiale del 2030.
3: Si passa al piano B, già individuato dalla nuova dirigenza azzurra, un tecnico che, come spiegato ieri dal neoconsulente federale Leonardo, deve condividere una determinata filosofia di gioco.
4: Si deve trovare un allenatore che ragioni più o meno come ragioniamo noi. La cosa è trovare una sintonia, un'armonia di pensiero tra l'allenatore e la direzione tecnica.
3: Con questo identikit difficile ipotizzare il ritorno di Conte o Mancini, sempre più defilati. Più semplice pensare al nome di Andrea Pirlo, il profilo perfetto, secondo Maldini, per dare il via al progetto di rifondazione del nostro calcio. I contatti non si sono fermati neanche durante l'attesa per Guardiola. Il contratto sarebbe economicamente molto più sostenibile. L'idea affidargli un progetto che vada oltre il mondiale del 2030. I tempi stringono anche perché altrove hanno già scelto. La Germania riparte da Jürgen Klopp, il Belgio, primo avversario degli azzurri in Nations League tra 2 mesi, si affida a Marc Van Bommel. Martedì a Parigi sarà il giorno dell'annuncio di Zinedine Zidane alla guida della Francia. Lo stesso giorno in Via Allegri a Roma ci sarà il Consiglio federale. La parola fine alla telenovela CT ormai è vicina. Emanuele Granelli, GR2.
2: Ora la cronaca, la morte di Abderrahim Fakir a Bologna durante un intervento di polizia, conclusa l'autopsia. Secondo l'attacco eseguita ieri sul corpo non c'erano fratture, ma i suoi polmoni erano pieni di sangue. Nei numerosi video girati da abitanti del Pilastro lo si sente gridare più volte: mi manca l'aria.
5: L'autopsia è durata 6 ore, un esame molto particolareggiato e approfondito, lo ha definito uno dei medici legali presenti. Dall'attacco svolta ieri è emerso che Abderrahim Fakir sarebbe morto soffocato dal proprio liquido ematico. Ritengo che ci possa essere un indubitabile quadro asfittico da compressione, ha dichiarato l'avvocato della famiglia Fakir, Fabio Anselmo. Gabriele Bordoni, legale dei 2 poliziotti intervenuti, dice invece: l'accurata analisi condotta in sede autoptica non ha fatto emergere alcunché riferibile ad un'azione eccessiva, violenta da parte dei 2 agenti. Per la relazione completa ci sarà da attendere, ci sono 90 giorni di tempo. Perquisita intanto la casa in cui viveva il 42enne morto, sequestrati i PC e cellulari, non è stata trovata alcuna sostanza stupefacente. Il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, ha intanto annunciato che nei prossimi mesi partirà il bando d'acquisto per 5.000 bodycam per gli agenti di polizia. Claudio Vigolo, GR2.
2: La sentenza di primo grado al processo per la morte di Matilde Baldi sull'A33. Uno dei 2 imputati è stato condannato a 8 anni, l'altro assolto. L'accusa aveva ipotizzato una sfida tra Porsche sull'autostrada, ma il giudice non l'ha riconosciuta.
6: 8 anni sono troppo pochi per la vita di mia figlia, è stato il commento della mamma di Matilde Baldi, la giovane che ha perso la vita dopo l'incidente provocato da una Porsche che andava ad oltre 200 km all'ora sull'autostrada Asti-Cuneo. A causare lo scontro l'11 dicembre dell'anno scorso fu Franco Vacchina, commerciante di auto 64enne, oggi condannato dal tribunale di Asti ad 8 anni di reclusione. Assolto l'altro imputato, Davide Bertello, che era accusato di aver partecipato alla sfida sfida tra Porsche e di omissione di soccorso. Il giudice Matteo Bertelli Motta ha escluso l'ipotesi della gara tra auto. Matilde, che studiava economia e che si pagava gli studi lavorando come barista, era sul sedile del passeggero della Fiat 500 guidata dalla mamma, che era andata a prenderla quando la loro utilitaria è stata colpita dalla Porsche di Vacchina. La madre è stata ferita in modo grave. Matilde, che ha perso conoscenza, è morta 5 giorni dopo nell'ospedale di Alessandria. Anna Maria Caresta, GR2.
2: È stato ammesso alla giustizia riparativa Daniele Rezza, condannato a 27 anni per aver ucciso 2 anni fa a Rozzano Manuel Mastrapasqua per rubargli delle cuffiette da pochi euro. I giudici di Milano vogliono tentare un'ultima opportunità istituzionale per il suo recupero.
7: Una pena che non sia solo afflizione, ma anche un percorso di reinserimento sociale. È per questi motivi che la Corte d'Assise d'Appello di Milano ha detto sì alla giustizia riparativa nei confronti di Alessandro Rezza. Il 21enne, solo pochi giorni fa, è stato condannato anche in secondo grado a 27 anni di reclusione per l'omicidio di Manuel Mastrapasqua, ucciso nell'ottobre di 2 anni fa a Rozzano per rubargli un paio di cuffie da poco più di 10 euro. Per Rezza, scrive ancora la Corte, questa potrebbe essere l'ultima chance per tentare un effettivo recupero. L'istituto della giustizia riparativa è stato introdotto dalla riforma Cartabia e prevede che chi ha commesso un delitto attraverso dei colloqui protetti insieme alle vittime o ai loro cari prenda coscienza del disvalore delle proprie azioni, ricostruendo un legame con la comunità. I familiari di Manuel hanno negato il consenso a partecipare al programma, ma a loro parere non è vincolante perché il percorso può essere fatto anche con le cosiddette vittime surrogate, e cioè di reati commessi da altre persone. Da Milano, Lorenzo Galeazzi, GR2.
2: In Sicilia ora, dove l'emergenza roghi più grave è passata, ma l'isola non smette di bruciare.
8: Dal cielo, Canadair, elicotteri dell'aeronautica militare e i Falco della flotta regionale sono ancora in volo per spegnere i roghi più estesi.
9: I tre incendi sono uno su Bivona, uno su Cammarata e uno su Vezzini. Purtroppo le condizioni atmosferiche e il vento soprattutto stanno favorendo la ripresa degli incendi.
8: Nella sala operativa unificata da cui si gestisce il sistema di emergenza regionale si fa il bilancio di una settimana di fuoco in cui sono andati in fumo quasi 15.000 ettari di verde. Intanto non si spengono le polemiche per i blackout a raffica causati secondo Enel dall'effetto combinato di temperature roventi e consumi record per i condizionatori. Ma a sollecitare un intervento di potenziamento e adeguamento della rete elettrica è ora anche il sindaco di Palermo La Galla, mentre i consumatori sono pronti a chiedere rimborsi e le aziende denunciano pesanti costi per i generatori d'emergenza. Da Palermo per il GR2, Cristoforo Spinella.
2: Siccità e temperature elevate stanno provocando incendi molto vasti e difficili da controllare anche in Spagna e in Francia. In entrambi i paesi la superficie arsa dalle fiamme è già ampiamente superiore a quella degli anni scorsi.
10: I dati sull'emergenza incendi più grave di sempre in Francia vengono continuamente aggiornati. Il Ministero degli Interni fa sapere che sono salite a 44.000 le persone evacuate nella Gironda, con 12.000 ettari di bosco bruciati dalle fiamme. Come temevamo, il forte vento unito alla siccità nella regione sta rendendo difficile la situazione, fa sapere Sophie Brocas della prefettura della Gironda e della Nuova Aquitania. A sud di Bordeaux salgono intanto a 23.000 le persone evacuate. L'emergenza ha spinto intanto Macron a chiedere l'attivazione della protezione civile europea e la stessa richiesta a Bruxelles è arrivata nella notte dal premier spagnolo Sanchez, vista la situazione diventata particolarmente difficile nella regione di Madrid. 2 dei 3 incendi nei dintorni della capitale spagnola si sono uniti in un'unica barriera di fuoco. In aiuto alle autorità spagnole, l'Italia ha inviato 2 Canadair. Da Parigi, Gavino Moretti, GR2.
2: Tensione altissima in Cisgiordania dopo che in uno scontro a Nablus innescato da coloni ebrei armati sono morti 4 palestinesi e 2 israeliani. La sparatoria è avvenuta in un'area formalmente vietata agli israeliani, nella quale secondo gli accordi di Oslo non potrebbero entrare. I coloni stavano compiendo un'incursione non autorizzata, un tipo di azione sempre più frequente con cui intimidiscono e attaccano gli insediamenti palestinesi. L'esercito israeliano ha chiuso la zona, imposto un coprifuoco e intende lanciare operazioni intensive nei villaggi circostanti, descritti come roccaforti terroristiche. Nonostante l'incidenza pesante dei decessi per tumore, l'adesione agli screening oncologici gratuiti resta bassa nel nostro paese. Il Servizio Sanitario Nazionale ha invitato 18 milioni di persone a sottoporsi ad esami gratuiti per i tumori della mammella, del collo dell'utero e del colon retto. Si sono presentati in meno della metà. Ampie le differenze tra regioni, la risposta si conferma più bassa al sud, record negativo per la Calabria. Sta per iniziare un weekend intenso di partenze, l'ultimo di luglio, ad accompagnare gli automobilisti dei loro viaggi. Non ci sarà il caldo torrido dei giorni scorsi, che perdurerà ancora però in Sardegna e in Sicilia. Le previsioni del luogotenente Andrea Gurrieri dell'Aeronautica Militare.
11: Domani il cielo inizialmente sarà stabile e soleggiato, peggiora tuttavia nella tarda mattinata con locali rovesci sull'arco alpino occidentale. Dal pomeriggio si estenderanno anche ai rilievi di Lombardia, Alto Adige e alla Liguria. Attesi fenomeni di forte intensità su Valle d'Aosta e Piemonte, temperature ancora elevate sulle isole maggiori con picchi intorno ai 40 gradi nelle aree interne della Sardegna. Domenica il maltempo sarà diffuso per le regioni nord-occidentali, Lombardia, Emilia-Romagna e Toscana.
2: A causa del caldo sta per cadere anche in alcuni paesi europei un tabù da poco superato in Giappone, quello dei Bermuda in ufficio per i lavoratori uomini. Recarsi al lavoro in giacca, cravatta e pantaloni lunghi sembra ormai troppo anche per Francia e Germania.
12: La colonnina di mercurio con punte fino a 40 gradi e anche più, che trasforma il tragitto casa-lavoro in una prova di sopravvivenza, e consumi alle stelle per i condizionatori sempre accesi, hanno abbattuto un altro tabù in ufficio. Dopo l'abbandono di giacca e cravatta per uno stile più casual, via libera al pantalone corto. Tra i paesi più permissivi c'è la Francia, dove, visti i termometri di questa torrida estate, il ministro del lavoro ha detto che ci sono Bermuda e Bermuda. Se è bello, di buona fattura, con una bella camicia e scarpe a tono, può andar bene, invocando sempre il buon senso. Anche in Germania, secondo un sondaggio di una startup di Berlino, un quarto degli intervistati ha ammesso di indossare short al lavoro. In Giappone, a Tokyo, era stato proprio il governo metropolitano ad incentivare il nuovo look, facendo tramontare l'immagine iconica di formalismo ed etichetta del salaryman giapponese. L'impiegato con il classico abito scuro e cravatta, simbolo di disciplina, sacrificio e fedeltà all'azienda, lanciando la campagna Cool Beats per ridurre consumi energetici e colpi di calore. E in Italia, considerato il paese dello stile e dell'eleganza, chi avrà la meglio, il decoro o la colonnina di mercurio? Staremo a vedere. Francesca Romana Ceci, GR2.
2: Secondo uno studio internazionale parliamo sempre meno. Molte cose che prima richiedevano una conversazione ora possiamo farle con delle app. E questo cambia completamente l'esperienza comunicativa. La voce, il viso e il corpo trasmettono emozioni che il testo fatica a veicolare.
13: Ordinare cibo, prenotare una visita, chiedere informazioni o indicazioni, tutte attività che una volta facevamo dialogando e che oggi sempre più invece si svolgono nel silenzio e in autonomia, grazie alle app e agli strumenti digitali. Parliamo di meno, e questo, secondo uno studio internazionale che ha preso in considerazione un arco temporale di ben 14 anni, ha impoverito il nostro linguaggio. I ricercatori hanno calcolato che perdiamo oltre 330 parole al giorno, un'emorragia costante che riduce progressivamente il nostro patrimonio lessicale, ma che cambia anche il modo di rapportarci con gli altri. Non è solo colpa di smartphone e intelligenza artificiale, il crollo delle conversazioni è una tendenza trasversale che riguarda tutte le fasce d'età, non solo i giovanissimi. Ma qual è l'antidoto? Lo scrittore e pedagogista Daniele Novara.
14: Bisogna comunicare di più, de visu, nell'incontro. Il linguaggio è tutto. Una contrazione mette a rischio il nostro futuro, la nostra crescita, specie quelle delle nuove generazioni.
13: Daniele Morgera, GR2.
2: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Simona Grossi, regia Francesco Ciafardini e Gianluca Liberati. Potete ascoltare anche questa edizione in podcast su Rai Play Sound. La linea torna ora agli amici di Estate da Matti. Da tutti noi l'augurio di una buona serata con Radio 2.
15: Guarda questo video, fa troppo ridere.
16: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
17: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: Radio 2 diventa live.
18: Buonasera dalla bellissima piazza 15 marzo di Cosenza.
0: Emma Stoccolma con Gino Castaldo conduce il primo live di Radio 2. Una serata imperdibile con tanti, tantissimi ospiti e un omaggio al grande Rino Gaetano. Radio 2 Live, il cielo è sempre più blu. La musica si sente, si vive. Mercoledì 5 agosto alle 21:20 su Rai 2 e Radio 2.

0: In questo caso è vero, siamo rimasti due, io la Vigna Maro Frontera, Peppe Bertelli in regia, stiamo giocando a Cantando Sotto la Doccia, sì. Potete ancora partecipare. Allora, come funziona? Vi facciamo riascoltare questa clip di questa canzone che ho cantato sotto la doccia, e voi dovete indovinare scrivendoci
1: il titolo della canzone, scrivendoci al 3487 300 200.
0: Riascoltiamo, vai Peppe. È molto semplice.

0: Antonietta e Colombre, questa era loro Senza Vestiti. State amati Radio 2, siamo qui giocando, cantando sotto la doccia.
1: Allora, abbiamo, chi è più veloce?
0: Abbiamo Elisabetta che ha risposto subito.
1: Ciao Eli, ciao.
2: Ciao. Ciao. Ciao.
1: Che bella voce, allegra, bella, spensierata. Grazie Eli di aver risposto correttamente. Di dove sei? Di Palermo, mi ci dicono?
2: Sì, allora, no, di Falconara Marittima, in provincia di Ancona.
1: Ah, Ancona, scusami, avevo letto
0: bello.
1: Male.
0: Bello.
1: Cosa fai di bello nella vita? Cosa fai di bello nella
2: allora,
1: vita?
2: Allora, io sono un'impiegata amministrativa,
1: sì,
2: e in un ordine professionale, quindi per lavoro con le scartoffie praticamente tutti i giorni.
1: Sì.
2: E niente, stavamo rientrando, abbiamo sentito questa canzone, come spiegava Cecilia prima, che ci legava un po' all'infanzia di nostro figlio.
1: Certo.
2: Che praticamente lui la cantava sempre, proprio dalla mattina alla sera. E allora mio marito mi fa: guarda, sicuramente è quella. Ha detto: provaci. Infatti abbiamo indovinato, anche grazie al cantante che è stato bravissimo.
1: Grazie mille Elisabetta, grazie per i complimenti. Finalmente
0: ecco,
1: qualcuno che riconosce le mie doti, il canore vocali. Grazie,
0: ecco.
1: Grazie Eli. Senti Eli, allora ma tu sei in compagnia di tuo marito, giusto?
2: Eravamo in macchina, ci siamo rientrati adesso, siamo stati un paio di giorni in Toscana e proprio eravamo 5 minuti da casa.
1: E l'hai mandato a buttare la spazzatura, immagino, di la verità, vero? Classico.
2: L'ho mandato via, subito.
1: Senti, allora, vuoi darci la soluzione di questo cantando sotto la doccia di oggi?
2: Allora, sì, la canzone è Io e la mia signorina di Nesta.
1: Ma c'è!
0: Brava,
1: che brava, bravissima! Allora Eli, per te varrà la stessa cosa, lo stesso omaggio che valso per gli altri, ovvero la nostra red bag di Radio 2, con cui potrai andare in giro per Falconara.
2: Perfetto.
1: E vantarti.
0: Sì, sfoggiarla per
2: Grazie.
0: Falconara.
1: Sì, potrai dire: salve, buonasera, sono Elisabetta,
2: farò
1: quella che ha vinto.
0: E ho vinto.
2: Farò schiattare di invidia a tutti.
0: Brava.
1: Eli, ti auguriamo una buona estate, salutaci tuo marito se vuoi.
2: Grazie.
1: Puoi salutare qualcuno se ti va, oppure niente, non vuoi solo salutare.
2: No, va bene, lui è qui, mi sente, quindi
1: Ma poi,
2: se l'avesse ricevuto.
1: Brava, tienilo per te questo momento.
0: Brava, ciao Elisabetta.
1: Ciao Eli,
2: ciao grazie,
1: buona estate.
2: Ciao,
1: allora,
2: ciao ragazzi, ciao.
1: L'ascoltiamo proprio Neffa con la mia signorina, canzone del lontano, sembra più vicino ma è lontano 2001.

0: Jenny con Dracula, io citerò sempre Dracula come Dracula.
1: Dracula. Dracula.
0: Hai visto i film di Dracula? Dracula? Fa un po' barese pure. Va bene, 19.57, Radio 2, state amati, si chiude qui anche la settimana, in questo venerdì 24 di luglio, anche la puntata. Dobbiamo salutare come sempre e ringraziare tutti,
1: certo,
0: gli ascoltatori. Grazie, grazie per i tanti
1: grazie,
0: messaggi.
1: Grazie ragazzi.
0: Ci avete inviato al 348-7300-200, ci scusiamo con tutti quelli a cui non abbiamo potuto rispondere, ma siete veramente
1: tantissimi,
0: tanti.
1: Tantissimi, è
0: però
1: vero.
0: Vi vogliamo bene, grazie per l'affetto e ringraziamo tutta la squadra. Partiamo dalla visual, Stefano Imola, grazie Stefano.
1: Grazie.
0: La regia impeccabile sempre del nostro Peppe Verdelle.
1: Amore
0: Peppe. Alla parte tecnica salutiamo Luca De Ioris e Fabrizio Paccioni, che ora, grazie Fabrizio. Ringraziamo la cura Laura Zullo e anche la nostra Cecilia De Robertis. Grazie Cecilia.
1: Sì.
0: E come non salutare lei, la regina, o meglio, la marchesina.
1: Marchesina.
0: La Viglia Mauro Frontera.
1: E tu il mio mentore.
0: Luca.
1: Barti Colucci.
0: Ringrazio, ragazzi, molto marchesina. L'appuntamento come sempre lunedì, che eccezionalmente vedrà un orario diverso perché prenderemo il posto dei nostri Nicola Angelozzi e il nostro Mario Benedetto, quindi ci incontreremo di mattina dalle 12 alle 13.30.
1: Esatto.
0: E se volete riascoltare questa puntata potete farlo come sempre andando su
1: Rai Play Sound.
0: Passate un buon weekend, una buona serata. Ciao amici.
1: Ciao.
2: Rai Radio 2. Vivi la musica dell'estate del Team Summer Hits su Rai Radio 2 con Team.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, baschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a €3,79. Scopri di più su conad.it.
5: Vivi l'esperienza del Giffoni su Rai Play. Una selezione di film, serie e animazioni col meglio delle opere presentate nelle 55 edizioni precedenti.
6: Stanno arrivando i mini cuccioli.
7: Ciao a tutti.
8: Portatemi chiunque provi ad entrare.
9: Per quanto tempo si può stare disconnessi?
8: 14 ore.
5: Lo speciale Giffoni è su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
2: 2-2.
10: Ok, calma, è il colloquio della vita, ma niente panico. Ora ti bevi un bel caffè, liberi la mente. No, te lo sei rovesciato sulla giacca. Relax, coi saldi OVS fino al 70%. Un cambio lo trovi di certo. Anche i calzini, li hai messi di due blu diversi. OVS, love people, not labels.
2: 2-2.
11: Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata sullo stinco però. Quanto mi manca il calcio vero.
12: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
13: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.

0: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre, tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli, tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com. 2-2.
1: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, uva bianca in bauletto da 2 kg a 1,50 euro al chilo. Eurospin. La spesa intelligente.
2: 2-2. Mesi di sguardi in ufficio. Era ora usciste insieme. Apri l'armadio, indossi il tuo abito migliore e... ecco, ora ti va largo. Relax.
3: Coi saldi fino al 70% di OVS ti prendi un outfit da urlo. E niente foto in camerino, sei in ritardo.
2: OVS. Love people, not labels.
4: 2-2.
5: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
6: Quando sei uscita?
7: Ieri.
6: Che pensi di fare?
7: Torno a casa. Sei stato bravo con Antonio.
6: Le cose sono cambiate, Teresa.
7: Tu non ci devi venire qua. Io ho solo te. Provaci a volermi bene.
8: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
9: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
10: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
9: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
8: Meteoradio.
11: Si dissolvono nella serata le ultime nubi tra il basso Adriatico e le coste ioniche e il cielo torna limpido praticamente su tutto il paese. Inizio di giornata con il sole per domani, sabato 25 luglio, con il tempo che si manterrà stabile anche per il resto del giorno al centro-sud. Per le regioni settentrionali, nubi in aumento nella mattinata sul nord-ovest, con le prime piogge già per metà giornata sulle Alpi occidentali, eventi che poi verso sera e soprattutto nella notte raggiungeranno anche la pianura tra Piemonte e Lombardia e la Liguria, anche nella forma di temporale. Nubi in aumento ma senza pioggia anche per la Sardegna e solo a tarda sera velature che si affacceranno anche lungo le regioni tirreniche. Tornano a salire le temperature, ma per valori elevati solo nell'entroterra della Sardegna settentrionale. Mari mossi o poco mossi e ancora tramontana sul basso Adriatico e sullo Ionio che sarà molto mosso e scirocco invece tra la Sardegna e le regioni tirreniche, dove tornerà ad aumentare l'umidità atmosferica. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
12: Oliveto e Rocchetta, acqui della salute, vi ringraziano per l'ascolto del Meteoradio.

0: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
1: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da €259 al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo €9.870, maxi rata €19.869. TAN 799, TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e JAECO. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
2: 2-2. Parte dal fronte destro. Punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco, però. Quanto mi manca il calcio vero.
3: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
4: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
5: 2-2. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come birra Peroni da 0,75 a 99 centesimi. E con le mega offerte, Coca-Cola, Fanta o Sprite in lattina da mezzo litro in promo 3x2 a 2,10 euro. Lidl, vale davvero.
6: Radio 2 diventa live.
7: Buonasera dalla bellissima piazza 15 marzo di Cosenza.
6: Emma Stoccolma con Gino Castaldo conduce il primo live di Radio 2. Una serata imperdibile con tanti, tantissimi ospiti e un omaggio al grande Rino Gaetano. Radio 2 Live, il cielo è sempre più blu. La musica si sente, si vive. Mercoledì 5 agosto alle 21:20 su Rai 2 e Radio 2.
8: Onda Verde, viaggiare informati.
9: 20:58 minuti, una buona serata da Lucio Giordano, Rai Mobilità. Sulla 12 continua ad esserci code per un incidente avvenuto tra Santo Stefano di Magra e Carrara in direzione di Rosignano. Traforo del Monte Bianco, ci sono code sia al confine di Stato verso la Francia che in entrata in Italia, dunque sia in direzione Courmayeur che in direzione Chamonix. Sulla 12 coda tratti tra Bologna, San Lazzaro e Imola in direzione di Ancona. Siamo in Toscana sulla 11, rallentamenti tra Prato Ovest e Pistoia in direzione di Pisa, e sulla Firenze Pisa Livorno coda tratti tra Ponte d'Era Est e Gello. Traffico sostanzialmente regolare sulle strade del nostro paese. Concludiamo con la 12, la Roma Civitavecchia, coda tratti tra la barriera di Roma Ovest e Santa Severa. Per il momento è tutto da Lucio Giordano, un buon viaggio.
10: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast. L'America raccontata attraverso i suoi personaggi e gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su Replay Sound e scarica l'app. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.

0: planet burns, burns, burns. The ring of fire, the ring of fire, the ring of fire.
1: Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco, però. Quanto mi manca il calcio vero.
2: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
3: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
4: 2-2. Ufficio cose smarrite, buongiorno.
5: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
4: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è solo da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
5: Grazie, mi sento già più carico.
4: Info su toyota.it.
6: Team vi invita all'ascolto di Team Summer Hits.
7: Buonasera e benvenuti, alzate il volume ovunque voi siate, in macchina, in giardino, in spiaggia, ovunque veramente. L'importante è alzare il volume e ascoltare della musica, perché stasera c'è la terza serata dei Team Summer Hits, l'evento dell'estate. Questo è il simulcast di Radio 2 che vi porta proprio in uno dei luoghi più iconici del mondo, che è Piazza del Popolo a Roma. E c'è stata questa fantastica serata condotta da Carlo Conti e Andrea De Logu, e io, Nicole, vi ho portato un po' nel backstage grazie a Radio 2. Infatti sui social di Radio 2 potrete trovare tutti i contenuti esclusivi e tutte le interviste che abbiamo fatto durante quei giorni di grande musica. Ma oggi invece ascolteremo proprio tutte queste fantastiche performance, cominciando dai Pinguini Tattici Nucleari, che ci porteranno nel loro mondo, iniziando da Giovani Wannabe e poi Sorry Scusa Lo Siento, anche per anticipare un po' quello che sarà il 2027, un anno di grande musica con grandi concerti come quelli proprio dei Pinguini Tattici Nucleari. E quindi cosa vi aspetta stasera? Tanta musica, tanto divertimento, tanta compagnia. E quindi direi di iniziare subito con un cantante che è stato in Team Summer Hits e che è Saif, insieme a Bresh, con Parlar d'amore. Ascoltiamolo insieme.

Ma a parlare d'amore non saranno solo Saif e Bresh, ma saremo anche noi qui a Radio 2, soprattutto con Rai 1 e con i team Summer Hits, perché questa terza serata sarà una serata esplosiva. Voglio farvi qualche anticipazione. Abbiamo detto che cominceremo con i Pinguini Tattici Nucleari, quindi un gruppo che ha conquistato veramente tutti, ma poi continueremo con una coppia che sta veramente spaccando, Emma e Fabri Fibra, con il loro singolo Antidroga, una coppia veramente esplosiva tra pop e rap che abbiamo già ascoltato e che stiamo ascoltando in radio tantissimo. Poi continueremo con Tommaso Paradiso, che mi ricordo quando è venuto proprio al Centro della Musica qui a Radio 2 insieme a Gino Castaldo, l'abbiamo intervistato ed era emozionatissimo perché per la prima volta andava a Sanremo ed è stato un anno veramente pazzesco per lui, perché si è sposato, ha avuto una figlia, e i team Summer Hits forse sono un inizio dell'estate perfetta. E poi continueremo con un canto d'amore, perché parliamo proprio d'amore, con Angelina Mango e Marco Mengoni, e poi tornerà Annalisa con la sua canzone estiva, perché questo è l'evento dell'anno. Vi ricordo gli appuntamenti, perché ci sarà la quarta serata venerdì prossimo 31 agosto e poi il 7 agosto con un best of, quindi il meglio di queste magnifiche serate qui proprio in Piazza del Popolo. Ma voi continuate a seguirci su Radio 2, su Rai 1, e vi ricordo tutti i contenuti esclusivi delle interviste. Però adesso dobbiamo ballare con Azeree della SketchUp.

questo ritmo ci prepariamo proprio alla terza serata dei Team Summer Eats, perché la scaletta ve l'ho un po' anticipata, ma continuiamo a raccontarvi quello che succederà stasera, perché ci sarà Arisa, poi avremo Fulminacci, ma vi dico, tutte le interviste le potete vedere sui social di Radio 2, quindi ovviamente dovete commentare e vedere un po' quello che ci hanno raccontato i vostri cantanti preferiti, perché abbiamo chiesto qual è la loro canzone preferita d'estate, ma soprattutto cosa si porteranno dopo quest'anno lungo, perché comunque con i tour, con i singoli, con gli album, è sempre d'estate, si fa sempre un po' un bilancio, no? Per ripartire poi a settembre carichi, pieni di energia. Ed è stato un po' questo. Il Team Summer Eats è un evento che racchiude un po' la musica, racconta l'estate, è quello che veramente ci fa ballare, ci fa divertire, ci tiene compagnia. È sempre bello vedere tutti questi cantanti che stanno insieme, che si salutano, si conoscono, e soprattutto perché la musica, come spesso dico e ripeto, ma sono le cose giuste secondo me da dire, è veramente unione. E stare insieme e voler decidere di passare una serata tra amici ad ascoltare la radio, ad ascoltare quello che veramente la musica ha da dirci, ha da raccontarci. E quindi adesso veramente prendiamoci un momento prima di cominciare questa fantastica serata di musica con Vasco Rossi, Una canzone per te.

0: Una canzone per te, Vasco Rossi, ma inizia questa fantastica terza serata dei Team Summer Hits. Sì, è proprio così, una serata di grande musica, di gioia, di divertimento. Pinguini Tattici Nucleari.
1: Nel cuore solamente foto di paesaggi e non c'è posto per le

L'epoca, che tempismo, oh clock, bel tempismo, black rock, che c'hai? Sei la storia, Mark Block, un momento, Mark Cord, e scambiamoci tutti i guai.

0: tattici nucleari con Giovani Wannabe. Comincia terza serata dei Team Summer Hits.
1: Adesso vi presento i nostri due host, due amici, Carlo Conti e Andrea De Logu.
0: I padroni di casa.
2: Eccoci.
3: Ragazzi, che onore, oh, ma io ci hanno ragazzi, presentato i pinguini tattici nucleari, ma
2: che grazie, presentazione, ragazzi. Grazie
1: a voi, grazie a voi.
2: Che onore, che inizio soprattutto.
3: Beh, bello scoppiettante.
2: Buonasera al pubblico di Rai 1, benvenuti a questa terza grande serata del Team Summer Hits, originato 2026. Piazza del Popolo, ci siete, no? Devo dire che li avete sentiti.
0: Calore di Piazza del Popolo, di tutte le persone che sono arrivate da tutta l'Italia per i Team Summer Hits.
3: I grandi successi, le sorprese e gli incontri che magari qualcuno di loro fra qualche mese, qualche anno diranno: io c'ero, io li ho visti quella su questo c'era. Palco.
2: E da qui passa, come avete visto, anche la band dei record. Vi rendete conto?
1: No, ci rendiamo conti, ci rendiamo conti.
2: Vi rendete conti? Avete fatto diventare enormi anche le piccole cose della vita. Ad esempio, ragazzi, loro hanno fatto 9 date sold out negli stadi, 420.000 biglietti venduti nel vostro tour. Ora sono dei numeri, i conti tornano.
1: Siamo davvero felici e grazie, insomma, anche per l'affetto che ci state manifestando questa sera. È sempre bello essere qui e grazie.
2: E avete annunciato già le date del 2027, saranno 11 date negli stadi, quindi ancora una bella occasione.
3: Siete preparati a 11 date negli stadi? Ci siete, vero?
1: Chi ci sarà?
3: Secondo me tutti. Allora non andate via perché, insomma, manca ancora una canzone che devo dire, appena l'ho sentita ho preso appunti, perché è proprio un kit internazionale per farsi perdonare o per chiedere scusa, ecco.
2: E allora da Piazza del Popolo al Team Summer Hits 2026 con Sorry, Scusa, Lo Siento, i pinguini tattici nucleari.
0: Ed è proprio iniziata questa terza serata.

0: Grazie ai pinguini tattici nucleari.
1: Che forza,
0: per aver
1: che forza.
0: Dato.
1: Grazie di essere stati con noi ed è questo inizio travolgente.
2: Mi hai travolto.
1: Guarda, è totalmente travolgente che ci vediamo tra 60 secondi.
2: Ah, ok.
1: 60, 59,
2: 35.
1: 58.
0: Che coppia, i nostri conduttori Andrea De Logu e Carlo Conti, che ci faranno compagnia, ci hanno fatto compagnia per le prime due puntate di Team San Merizio e continueranno per oggi e pure venerdì prossimo, il 31, vi ricordo l'appuntamento, e anche il 7 agosto. Abbiamo iniziato proprio belli carichi con i pinguini tattici nucleari, che hanno annunciato proprio un nuovo tour, perché la band ha già ufficializzato il ritorno per un grande tour negli stadi nel 2027. Tra l'altro ci sono delle date proprio in raddoppio. Il tour toccherà diverse città italiane tra giugno e luglio del 2027, come Bologna, Torino, Milano, Bari, Napoli, perché la musica è proprio questo, è bellissimo andare in giro per l'Italia, poter vedere i propri cantanti preferiti. E ai Team San Merizio invece abbiamo una cosa meravigliosa, perché in una sera possiamo ascoltare quelli che sono i nostri cantanti preferiti. Vi ricordo sempre tutte le interviste su Radio 2, perché ci saranno contenuti esclusivi, domande, e vi raccontiamo un po' il backstage. Ma torniamo adesso su Rai 1 per i Team San Merizio.
1: È una delle cantanti italiane più amate al pubblico. Quest'estate è impegnata nel suo tour e la vedremo in un live importante all'Ippodromo di Milano a settembre. Ma stasera è qui al Team San Merizio con un nuovo singolo.
2: Attenzione però, veramente una sorpresa solo per il Team San Merizio. Lei non è da sola. C'è un featuring che, ecco, noi non vi vogliamo spoilerare perché è davvero una sorpresa. Quindi,
1: grande sorpresa.
2: Un'enorme sorpresa. Lo scoprirete fra pochissimo qui a Piazza del Popolo. Quindi preparatevi davvero, è un bel colpo.
1: Con antidroga Emma e...
2: No! Silenzio!
0: Che sorpresa ci sarà?

0: Emma e Fabri Fibra.
1: Ciao a voi, che meraviglia.
0: Insieme con Antidroga.
1: Fabri Fibra.
2: Ciao. Grazie, belli. Grazie.
3: Ciao.
2: Ciao amore. Ciao Fabri. Beh, guarda questo regalo che ci avete fatto.
1: Un regalo meraviglioso.
2: A tutta questa piazza vale veramente un urlo gigantesco. 3, 2, 1.
0: Sto per farvi un po' capire il calore, la gente che c'è a Piazza del Popolo è pronta per ascoltare.
2: Vabbè, allora mio 3 è un massimo casino per Fibra.
1: Ok.
2: 1, 2, 3.
1: Allora, il mio 3 è il massimo del casino per Roma. 1, 2, 3. Basta, basta.
2: Potremmo rimanere qua ore, eh?
1: Ma senti, voi avete già collaborato insieme, avete già fatto un meraviglioso brano, una coppia musicale consolidata, però questa volta ci avete fatto veramente un'altra bella sorpresa, un grandissimo brano. Bello, bello, bello, bello. Complimenti.
3: Grazie, onoratissima di stare su un palco con Fabri.
4: Onore mio, sei bravissima.
3: Noi iniziamo, onore mio.
4: Mi sono divertito tantissimo.
3: Anch'io. Anch'io, grazie.
1: Al mio 3, un ulteriore applauso a questa straordinaria coppia. 1, 2, 3. Grazie.
2: Ciao, grazie, grazie ragazzi, oh. Grazie davvero, grazie davvero.
1: Adesso è un artista che amo particolarmente.
2: Lo so, il prossimo artista ha una dote speciale. Lui riesce a far sembrare romantiche anche le cose normali. Quindi ci dà anche una mano a noi a vederle con un altro occhio. Lui porta su questo palco oggi l'adrenalina di un amore estivo imprevedibile con il suo stanno già urlando. Il suo singolo qui nel cuore di Roma.
1: Il cuore di Roma.
2: Il cuore casa di Roma. Sua.
1: Con Agitare Coca-Cola, Tommaso Paradiso.
0: Proprio qui a casa sua.

0: agitare Coca-Cola, Tommaso Paradiso, che farà un'ultima data del suo tour estivo domani ad Alghero.
1: Lascia prima lui che te, che figura ha fatto?
2: No, ma è giusto perché questa è un'amicizia di lunga data.
1: No, perché c'è un ricordo che di qualche mese fa.
3: Beh, un ricordo bellissimo.
1: Che ci ha molto unito.
2: Grande emozione, ma ti posso anche fare i complimenti per...
1: Per cosa?
2: Beh, per il matrimonio meraviglioso che abbiamo visto, le foto pubblicate.
1: Grazie,
2: fatto sognare.
1: Grazie mille.
2: È stato bellissimo.
1: Ho sognato anche io.
2: Che meraviglia.
0: Evviva l'amore, evviva la musica.
3: A proposito, abbiamo citato questa edizione meravigliosa del tuo Sanremo con una canzone che... certificata disco d'oro, è stata per settimane e settimane in classifica, ancora ogni tanto vai in madre, accendi la radio e la senti.
2: Carlo
3: la
2: se la sente rimasta. a casa in cuffietta,
1: ma lo so ma lui mi manda sui WhatsApp, sì, in cui
3: è successo
1: quando la becca in radio
3: qualche mese dopo sono salito in auto, accendo la radio, c'era la sua canzone, gli ho mandato il messaggino,
1: molto carino.
3: E allora la dobbiamo fare, ce la devi cantare.
1: Piazza del Popolo canterà i romantici.
3: Beh sì, perché siamo tutti romantici.
0: Proprio qui. Grazie. Ai Team Summer, Tommaso Paradiso.

0: Che emozione, Tommaso. Grazie. Paradiso con una fan, si abbracciano, lei piange tantissimo e lui le dedica proprio Paradiso. La canzone I Romantici, questo che fa la musica.
1: Che meraviglia,
2: così ci piace.
3: Eh sì, così, sì, ci, sì, piace. Così ci piace.
2: Grazie caro.
3: A noi romantici.
2: A noi romantici ci piace così. Grazie mille.
3: Grazie a te, grazie.
2: Alla prossima. Grazie mille.
3: Tommaso Paradiso. Andiamo avanti, vai.
4: Andiamo avanti perché fate bene attenzione. C'è qualcosa di meraviglioso che succede quando si uniscono due fuori classe. Tu non puoi che aspettarti qualcosa di unico ed è esattamente quello che è accaduto con questa canzone, una canzone bellissima. Sono due artisti che hanno entrambi vinto Sanremo, entrambi hanno fatto un grande Eurovision Song Contest, hanno raccolto centinaia di migliaia di persone nei teatri, nei palazzetti, negli stadi, anche in Italia non soltanto ma in Europa. Lo so, sono famosi anche fuori dai nostri confini e noi abbiamo l'onore di averli qua oggi.
3: Qui sul palco del Team Summer Hits, una delle coppie musicali dell'estate 2026 con Canto d'Amore, Angelina Mango e Marco Mengoni.
0: Questo duo pazzesco che adesso ascolteremo tutti insieme qui su Radio 2.

0: Bianca.
1: Il tempo di un fiore.
0: Canto d'amore, Marco Mengoni e Angelina Mango insieme, questo duo pazzesco con tantissimi ballerini che li hanno accompagnati sul palco dei Team Summer Hits per questo evento estivo pazzesco.
2: Posso farvela?
3: No.
2: No, adesso però ce l'ho qui, come faccio?
3: Certo, sì.
2: Chi ha avuto l'idea di questo duetto? Chi ha mandato il primo messaggio?
3: Cioè, secondo me è lei.
4: Boh.
3: Sì, sì, è lei.
4: Sì.
3: Cioè, mi vorrei prendere tanto il merito, ma
4: infatti,
3: è colpa sua. È colpa sua.
4: Cosa?
2: Prenditi le tue responsabilità,
3: merito.
2: Angelina.
4: Sì, ok. Oh.
3: Il suo merito.
2: Io so che intanto Angelina passa l'estate in tour, quindi la potrete vedere. È carica a pallettoni. Ovviamente porti tutta la tua energia e le tue canzoni. Porterai anche Marco ogni tanto?
3: E chi lo sa?
4: È invitato. Quando c'è? È che è un uomo impegnato, però...
3: Chi c'è? No, io non ho un tour, quindi chi lo sa?
2: Magari. Fai capolino in qualche data, può essere?
4: Può essere.
5: Qualche sorpresa, ogni tanto qualche apparizione a sorpresa.
3: Why not?
5: Bene, una cosa è certa, seguiremo i tuoi concerti e buona estate.
4: Grazie.
3: Anche a voi tutti, buona estate.
4: Ciao, divertiti.
5: Grazie, Angelina Mango e Marco Mengoni.
0: Divertitevi, è quello che ha detto Angelina Mango, per stare insieme quest'estate. Divertiamoci.
2: Ma sai che è bellissimo questo leggero venticello, e c'è un caldo abbastanza intenso. Ma torna anche lei, la regina delle hit,
5: in questa sua canzone estiva, Annalisa.
0: Annalisa con la sua canzone estiva.

0: Segnatevi questa data, 12 giugno 2027, la prima data di San Siro, il primo San Siro di Annalisa.
1: Grazie.
2: Abbiamo detto l'altra volta, la prima volta live a San Siro, ricordiamo la data, 12 giugno 2027, uno show, evento unico. Ma dimmi la verità, sei un po' emozionata? Ti stai preparando per questo evento?
3: Ma tantissimo, ma io in realtà è già da un po' che mi preparo, perché ovviamente non è un'idea che ti viene da un giorno all'altro, no? È qualcosa di cui si è parlato molto e quindi c'è stato già, come dire, tutta una fase di preparazione mentale.
2: Esatto.
3: Adesso la notizia è fuori.
1: E lo devi fare.
3: No, lo facciamo e lo facciamo da paura. Cioè, non è che ci sono altre possibilità, giusto?
1: Si spacca,
0: si fa veramente da paura,
1: grande,
0: come dice Annalisa. 12 giugno 2027,
1: felice,
0: il primo, il suo primo San Siro. Una data veramente importante per la carriera di un artista.
2: Io sì, guarda, anzi, porto via e salutiamo Annalisa.
3: Esatto, tra l'altro, guarda.

0: è un sabato, ci facciamo un weekend.
1: Sabato facciamo il weekend a Milano.
2: Facciamo una roba nostra.
1: Vado già a comprare il biglietto.
3: Ma ciao a tutti.
1: Ciao.
3: Fa così, fa così, mi abbandona. Ma guardalo, prende appuntamento.
0: Un attimo capire l'hotel.
3: Ma io non mollo, perché su questo palco adesso arriva un altro artista che voi amate tantissimo. Vi siete mai innamorati o innamorati e non avete avuto coraggio di dire nient'altro che no, sì, sto bene, tutto bene? Alzate la mano, fatevi vedere. Gli impacciati e le impacciate, perché il prossimo artista ha preso una scena di vita normalissima che accade a tutte noi ed è accaduta a tutte noi, l'ha portata per le strade di Roma e ci ha costruito sopra una delle canzoni più agrodolci di questa estate. Quindi vogliamo sentire cantare tutta Piazza del Popolo con Maledetto Me, torna Fulminacci!
4: Nella sua Roma, Fulminacci con Maledetto Me.

0: maledetto me Fulminacci con la sua mossa che ormai è diventata proprio sua, con la sua scivolata sui social di Radio 2. Potete vedere la sua intervista che io ho fatto, dove facciamo anche proprio la mossa, ci insegna come farla per bene.
1: Grazie.
2: Scusa.
3: Che hai fatto?
2: Eh no, c'ho caldo perché ballo dietro le quinte. Io ballo, tu balli?
3: Sì. Con te. No, voglio andare a salutare la prima.
0: Noi
3: fila,
0: tutti
3: scusa.
0: Balliamo,
3: no.
0: Soprattutto qui in radio.
3: No, tu vai avanti tranquilla, vai.
1: Allora continuiamo.
0: Carlo Conti è sceso proprio in Piazza del Popolo.
1: Perché la prossima artista ci ha abituato
0: che sono arrivati ai film San Beriz e fa il gesto 6-7.
1: Carlo Conti che fa 6-7. Trend ormai dei giovanissimi. Comunque la faccio cortissima.
3: No, è bello, scusami, scusami. Hai detto, guarda, è andato giù tra i giovanissimi.
1: Di spirito. Giovanissimi di spirito.
3: Vabbè, vai. Scusami se ti ho interrotto, vai.
1: Sta tornando su questo palco una voce incredibile, una grandissima artista. Nella sua canzone parla del coraggio di non nascondere le nostre parti più fragili, perché quello che sembra delicato non è necessariamente debole. Con Rugiada.
3: Ho capito, e
1: è
3: lei, è Arisa.
0: Diamo il ciao, benvenuto mamma! Ad Arisa con Rugiada.
4: Non so innamorarmi mai, neanche avere un'abitudine. Non sono nata

0: Grazie a Risa.
1: Arisa con Rugiada, questo testo che parla di rinascita, delicatezza, resilienza, perché la Rugiada rappresenta un po' questo velo sottile di una speranza, una freschezza che si posa un po' sulle ferite, sulle ferite del passato e al mattino.
2: Grazie, io amo loro veramente.
3: È come se mi sta, guarda,
2: è reciproco amore.
3: Hanno una foto con te, hanno una foto con
2: sì,
3: te.
2: Sì, lo so, ma io mi ricordo di te, tesoro.
3: Ti ricordi davvero?
2: Certo che mi ricordo. E lui mi dice i segreti, è venuto un firmacopie, mi ha detto il suo segreto, lo sappiamo io e te, giusto?
3: Ma che cosa meravigliosa, che bella, grazie.
0: Là, è una magica favola.
2: Sì, ma io li amo veramente i miei fan, te lo giuro, veramente, li amo da morire.
0: E noi amiamo
2: sono
0: te.
2: Sono tutto per me.
0: Ovviamente.
2: Grazie.
0: Grazie ad Arisa.
2: Grazie
0: ciao.
2: Di cuore.
3: Grazie a te. Grazie, meravigliosa.
2: Ciao.
0: Sai cosa facciamo adesso?
3: Cosa?
0: Ci vediamo tra qualche minuto. Tra un secondo proprio. Che minuto? Secondi.
1: Mi faccio aria. Ed è quello che sta succedendo ai Team San Mirizio per questa terza serata di grande musica in Piazza del Popolo a Roma, condotta da Andrea De Logu e Carlo Conti. Vi ricordo dei contenuti esclusivi che sono sui social di Radio 2. Radio 2 è la radio ufficiale dei Team San Mirizio 2026 e questo evento che vi porta un po' nella grande musica italiana che ci accompagna durante l'anno. E adesso abbiamo ascoltato Arisa con questo suo singolo Rugiada, questa rinascita, perché la musica ti dà la forza, tu puoi ascoltarla e sentirti anche protagonista, rivederti in quelle parole che ti risuonano dentro. È un po' questo quello che fa. E poi tra l'altro tutti i nostri cantanti ci stanno anche un po' raccontando quello che saranno i loro tour estivi e anche i tour ad esempio negli stadi, come abbiamo detto, dei Pinguini Tattici Nucleari nel 2027. E quindi questo, continueremo ad ascoltare grandissima musica, ma soprattutto anche dei momenti di divertimento. Ma torniamo qui ai Team San Mirizio.
0: Senti, colleghiamoci adesso con il nostro Gabriele Vagnato, che è nel Team Blue Room.
4: Ciao Carlo, ciao. Eccolo Andrea, là. Come
3: ciao.
4: State?
0: Gente,
4: anche
0: tu.
4: Questa settimana il merchandising di Carlo Conti sta volando, Carlo.
0: Immagino, immagino.
4: Abbiamo un prodotto innovativo da lanciare questa settimana, la tua autobiografia che hai scritto.
0: Ma non l'ho giusto. Mai scritta.
4: Ma allora, l'hai scritta, guarda qua.
3: È lì.
4: Questo è un libro estivo da leggere molto rapidamente, si legge in un attimo, infatti ha solo una pagina, Carlo. Sai? Cioè, con scritto, guarda qua, bene, è tuo questo, è tuo.
0: Mi ci riconosco, ma non l'ho scritto io.
4: Cioè, vai di fretta anche sulla carta stampata, guarda, dietro hai scritto, grazie per aver letto il mio libro, ci hai messo più tempo tu a leggerlo che io a scriverlo, guarda, cioè Carlo sei sempre, guarda, il solito.
0: Vabbè,
4: anche questa settimana io ho trovato delle curiosità,
3: ecco,
4: qui in Team
3: c'è
4: Data
3: un quiz,
4: Lab.
3: C'è un quiz, perché Carlo, se tu rispondi bene a questo quiz, insomma, passi passi avanti, io ti premierò alla fine.
0: Sono pronto.
4: Allora Carlo, le tre curiosità di stasera sono: a 3 anni suonava già il pianoforte, nel 2021 un suo brano ha vinto lo Zecchino d'Oro e come terzo ha un amore disperato per la Fiorentina. Chi è, Carlo? Chi è?
0: Beh, questo terzo indizio ho capito, è il mio amico Marco Masini.
4: È proprio Marco Masini, Carlo, ma sei fortissimo.
0: Ma era facile.
4: Vabbè, io ti aspetto dopo a firmare tutte le copie per la piazza.
0: Vengo a fare il firmacopia, credo sia l'unica copia che c'è di quel libro. Il firmacopia vengo a fare.
4: Sta per arrivare Marco Masini, aspettatelo.
3: Grazie Gabri.
0: Ci vediamo tra poco, tra pochissimo qui da Piazza del Popolo con il Team San Mirizio.
1: E in questa notte di grande musica noi ci fermiamo un attimo e torniamo tra poco.
5: Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco però. Quanto mi manca il calcio vero.
6: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
7: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
8: Ah, fine! finalmente sei su quel treno. Sfrecci verso le vacanze e pensi a una cosa sola.
9: Hai dimenticato i costumi da bagno.
8: Relax. Coi saldi fino al 70% di OVS. Ti compri tutti quelli che vuoi. Magari anche una camicetta. Quella in valigia ha un buco. OVS. Love people, not labels. 2-2.
5: Parte dal fronte destro. Punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco, però. Quanto mi manca il calcio vero.
6: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
7: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
8: 2-2.
10: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
5: Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco, però. Quanto mi manca il calcio vero.
6: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
7: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.

0: Qui siamo su Radio 2 per il simulcast. Io sono Nicola Angelozzi e vi accompagnerò in questa serata dei Team Summer Hits. Siamo tornati, la diretta su Rai 1, su Radio 2, i contenuti esclusivi, le interviste che ho fatto durante Team Summer Hits e che potrete vedere proprio sui social di Radio 2. Ci sono commenti, racconti,
1: commentate l'esibizione utilizzando
0: e adesso ci sono Carlo Conti e Andrea De Logu che conducono proprio queste serate di musica in Piazza del Popolo a Roma. Vi ricordo anche l'appuntamento venerdì prossimo, 31 luglio, e poi il 7 agosto per un best of di tutte queste serate. Adesso vediamo chi arriva.
2: Al mio paese, Serena Brancale, Levante e Delia.
0: Portano il sud con il mio paese queste donne fantastiche.

0: l'energia di tre donne come Levante, Delia e Serena Brancale al mio paese, un po' per tornare nostalgici, soprattutto in questo periodo di ferie estive, no? Si torna sempre un po' a casa propria.
1: Ora capisco che tutte e tre avete un'estate piena di impegni, piena di concerti. Serena è partita dall'Europa e terminerà nella sua Bari. Levante in tour e Delia ha davanti ancora una serie di date del suo tour teatrale, tutto sold out, dobbiamo dire. Quindi brave, brave, brave. Ti accompagno, loro due.
2: Hanno fretta come Carlo Conti.
1: Guarda, io ne approfitto perché guarda come si è messo bene.
2: Serena, io ti tengo qua perché sei ospite di un brano incredibile, perché è un brano che sta segnando l'estate insieme a delle vere e proprie macchine da hit che tu conosci molto bene e state regalando ritmo e passione. Loro sono due produttori che sanno benissimo come si costruisce un pezzo per farci ballare e al loro fianco c'è anche una band che negli ultimi anni ha scritto dei successi giganteschi, quindi per forza devi stare inchiodata su questo palco.
3: Non vedo l'ora di ballare con... Va, li presentiamo.
2: Noi oggi ti stancheremo, lo sai, Serena.
3: Lo so, oggi veramente
2: no, allora facciamo così, presentiamolo come se fossimo io, Andrea De Logu, e tu, Carlo Conti.
3: Vai.
2: Andiamo qua, lo facciamo ufficialmente. Carlo, presenta pure tu il gruppo che sta per arrivare, anzi... tutte queste grandi artisti che stanno per arrivare.
3: E allora perdiamo tutti il controllo con Partenope di Merck e Cremont e i The Colors
2: e Serena Brancale.
3: Grazie.
0: E adesso tutti insieme ballando Partenope qui ai Team Summer Hits.

0: Grazie Roma.
1: Merche Cremonte, The Colors, Serena Brancale con Partenope, per una canzone che ci sta facendo veramente compagnia quest'estate, che ascoltiamo spessissimo in radio e che ci fa veramente ballare, un ritmo estivo che ti mette in un bel mood.
2: Però una cosa vi ha messo d'accordo: raccontare Napoli e il sud Italia con tutta questa forza.
0: È vero, il funk napoletano che ci piace tanto ci ha uniti.
3: Continuate così con queste belle collaborazioni, ci piacciono molto, ci piacciono.
0: Grande.
3: Molto. Grazie,
0: grazie, grazie, grazie,
3: Serena,
0: tutti, ciao.
2: Grazie.
3: Ciao. Serena resta qua, resta qua.
2: Ragazzi, ormai io le ho detto, noi le mettiamo proprio i bulloni in queste scarpe, non se ne va da questo palco.
3: Senti, facciamo una serenata con un po' di anima e core.
4: Vai, facciamola.
3: Vai, Serena Brancale.
2: Ragazzi, ci siete?

0: Abbiamo ballato, abbiamo cantato sulle note di Anima e Core e Serenata di Serena Brancale, che ci ha fatto veramente divertire in un momento tutto suo qui ai Team Summer Hits.
1: A tuo favore. E ti devo fare dei complimenti.
2: Perché?
1: Perché in questo Sanremo tu sei stato, come abbiamo raccontato durante queste puntate, ad ascoltare attentamente i pezzi, hai riascoltati, ti sei affezionato, li hai scelti. E uno in particolare hai avuto la lungimiranza di vederlo in classifica per settimane, settimane, mesi. E quindi caspita.
2: Vabbè, il merito lo sai sempre degli artisti. In questo caso proprio è tutto suo. Poi adesso capirete di chi stiamo parlando e di questi record che ha fatto. È stato un brano che ci ha proprio ossessionato. Ma adesso sentiamo il nuovo pezzo con Flamenco, Paranoia, Samurai J,
0: che ci ha fatto compagnia con la sua ossessione a Sanremo. Adesso Samurai J con Flamenco, Paranoia.

0: Flamenco Paranoia, Samurai J, ricordiamo il suo Summer Tour del 2026 in giro proprio per tutta l'estate tra festival e club all'aperto in tutta l'Italia. Adesso lo abbiamo qui stasera ai Team Summer Hits in Piazza del Popolo a Roma.
1: Posso dire un attimo grazie a Carlo davanti a tutti? Grazie, grazie di tutto, grazie per tutto quello che hai fatto.
2: Tutto merito,
1: sei un fenomeno,
2: tutto merito,
1: ti voglio bene.
2: Sei un fenomeno. Quante settimane al primo posto? 11, 12,
1: 16.
2: Non andavi più via, tutte le settimane andavi a vedere la classifica.
0: 16 settimane al primo posto, ma è bellissimo che Samurai J ha proprio ringraziato Carlo Conti. No, la gratitudine è una delle cose più belle che ci possa essere nella vita delle persone. E ringraziare qualcuno che ha creduto.

0: Grazie.
1: Beh, mi sa che il pubblico di Piazza del Popolo Sessione la conosce veramente bene e l'ha cantata insieme a Samurai J anche stasera qui ai Team Summer Hits.
2: Non voglio infilare il coltello nella piaga, però come ben sappiamo l'Italia per la terza volta di fila non è andata ai mondiali, però c'è un amico, un grande amico, che ho voluto con me in queste serate, in queste prossime due serate, che ci fa sorridere parlando di calcio. Con noi stasera Cristiano Militello.
1: Facci sorridere un po', piacere. Cristiano Militello. Buonasera, ci vuole, buonasera, ci vuole un po' di divertimento.
2: Ho voluto infierire, dai.
0: Ragazzi, è passato così tanto tempo che l'ultima volta che ci siamo qualificati a un mondiale Carlo Conti era ancora pallido, per dire. No, veramente, se uno calcola le ultime 5 edizioni, praticamente ha fatto più mondiali Shakira di noi. No, è vero questa cosa. In realtà poi c'è stato un momento storico in cui noi ai mondiali non solo ci andavamo, ma li vincevamo. 2006, Italia-Francia, a Berlino, io c'ero. La serata partì con delle rivendicazioni un po' così da terza media, come dire, ridateci la Gioconda, vabbè, ci sta, perché l'italiano all'estero dà il meglio di sé o il peggio. Cosa puoi scrivere ai tifosi svizzeri prima di un'Italia svizzera affinché trionfi lo sport? Gli potrai dire: de bono ci avete solo la Unziger. Va bene che poi ora tutti buoni, c'è il traduttore, puoi fare anche lo spiritoso in curdo, ma quando vent'anni fa non c'era Google Translate e il romanista andava a Manchester e il guanto di sfida era questo, no trip for cats, quelli sì che erano tempi, altro che... Ragazzi, a Roma il derby è ovunque e tutto l'anno, con dei botte e risposta fulminanti. Uno passa e scrive: mamma, grazie per avermi fato, Leo mi evidenzi un attimo, grazie per avermi fato romanista. Quanto è durata la scritta così in tonza? Mezz'ora, dopo mezz'ora c'era già passato il laziale a fare la giunta, romanista e analfabeta, capito? Perché a Roma è così. Campagna abbonamenti della Lazio, manifesti giganteschi, tappezzata tutta Roma con tre parole. Tiè, guarda là, io ci credo. Quanto sono durati così una nottata? È passato buon tempone con la vernice giallorossa, gli ha fatto tutto il contro slogan per tutta Roma. Guarda cosa gli ha scritto: io ci credo, bravo stronzo. Voi non lo sapete, vi do uno scoop. Voi sapete che c'è stato uno che per una volta è riuscito a mettere d'accordo per un pomeriggio laziali e romanisti. Fu in un derby, la stessa partita, nella curva sud apparve questo striscione: laziale Lapo Elkan, va bene? Nello stesso istante, davanti alla curva nord, due tifosi della Lazio mettono lo striscione: romanista Lapo Elkan. Lapo, tu non lo sai, ma sei riuscito in un miracolo incredibile.
2: Grazie Cristiano.
0: Grazie a voi, ciao a tutti.
1: Grazie a Cristiano Militello per questo momento di calcio, che però ci fa divertire.
2: È un rapper
1: qui
2: che quando scrive va dritto al punto. Il suo vero nome, devi sapere, è William Mezzanotte, ma tutti noi lo conosciamo in un altro modo.
3: La canzone che sta per cantare si chiama Forte. Non parla di muscoli, ma di ciò che serve quando devi restare in piedi, anche se dentro hai un casino. E questa cosa un po' la sappiamo tutti.
2: Con Forte Night.
4: Roma.
5: Cercavi me, non è vero. Bastavi te, era vero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore, cerco il senso dentro le cose. Dici che resti, allora urlalo forte.

0: nulla da mostrare. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono e non lo so dove sei tu.
1: Romagna 3, fatti sentire forte. 1, 2, 3.
0: Urlalo forte, che se ti cerco ti trovo, e se ti cerco ti trovo.
1: Wow.
2: Con forte night forte, qui forte, ai forte. Team Summerit dobbiamo forte. Tutti essere un po' forti, no? Perché è importante, bravo. È importante essere forti, ma comunque mantenere sempre una delicatezza dentro di noi.
3: Sto preparando uno show fantastico, non vedo l'ora.
4: E loro lo sanno, guarda.
5: E noi ci saremo. Grazie di essere stato con noi. Ciao.
3: Ci vediamo presto.
5: Ciao.
4: La prossima artista ha una voce che non somiglia a nessun'altra, è elegante,
5: decisamente,
4: è precisa,
5: originalissima,
4: e ha sempre avuto la capacità di muoversi tra pop, jazz, soul e canzoni d'autore senza perdere mai la sua identità.
5: Sanremo ci ha parlato di Animali Notturni, invece il suo nuovo brano si chiama Una Possibilità. Chi è?
4: Malika Ayane.
2: Malika Ayane.

0: una possibilità. Malika Ayan che ha un outfit pazzesco, tutto pieno di paillette, che proprio, cioè, veramente mi ha fatto impazzire, perché pure l'outfit, il look è sempre importante negli artisti, no? Perché ti dà uno stile.
1: Anche la terza, la quarta, la quinta, sì, tante volte è soltanto il momento sbagliato, no? Non ci sono delle corrispondenze. Quindi vero, dobbiamo sempre considerare che uno fa quello che può al meglio in quel momento.
2: Sai che questa cosa non l'avevo mai considerata? Devo perdonare tanti ex indietro.
1: No, vabbè, poi lì c'è un capitolo a parte.
2: Ah, ok, scusa.
3: Lei parlava in generale su altre cose, su altre cose. Da novembre in tour nei teatri italiani, anzi proprio il 3 novembre sarà qui a Roma, il 3 novembre qui a Roma.
2: Grande Malika, grazie davvero.
1: Grazie Malika. Ragazzi, grazie.
3: Ciao. Noi ci vediamo tra 60 secondi, 59, 58.
0: 58. E i Team Summer Hits sono questo, grande musica qui in Piazza del Popolo, un grande concerto che unisce veramente tantissimi gusti di musica diversa, e adesso stasera arriveranno anche altri artisti, perché quella serata continuerà. E ricordiamo anche l'appuntamento il 31 luglio venerdì prossimo e il 7 agosto per un best of di queste serate pazzesche. Vi ricordo che noi siamo qui su Radio 2, che vi terremo compagnia con i nostri commenti e soprattutto sui nostri social con tutte le interviste esclusive. Io sono Nicola Angelozzi e ho avuto la possibilità di vivere con Radio 2 proprio questa esperienza pazzesca dei Team Summer Hits, un evento musicale estivo. E adesso arriveranno anche le bamboli di Pez, Mr. Rain, Francesca Michelin, e quindi quello che vi invito a fare è vi invito a seguirci, a seguire la musica che ci accompagna, che ci fa divertire, che ci fa ballare, che ci fa cantare. E vi ricordo di seguirci qui su Radio 2, su Rai 1. Ma adesso torniamo con la musica dei Team Summer Hits.
2: Quando ci si diverte.
3: Hai visto?
2: Vado? Posso continuare? Perché la prossima canzone mette insieme due artisti che il pubblico conosce molto bene. Lei è una delle voci pop più affascinante degli ultimi anni e lui ha scritto canzoni che sono diventate un linguaggio generazionale.
3: Insieme cantano Le Ragazze, un brano che ha il passo leggero dell'estate, però quel modo di raccontare le relazioni con immagini semplici e immediate. Con noi questa sera Clara e San Giovanni!

0: Le ragazze, Clara e San Giovanni, un bel ritorno, una rinascita, un bel duo.
1: Possiamo dire?
2: Mi stai raggiungendo.
1: Quasi.
2: No, ciao Sangio, come stai?
3: Bene, bene.
2: Bene,
3: tu
2: bene,
3: come
2: bene,
3: stai?
2: Bene vedervi qua insieme. Oh, fortissima questa collaborazione. Quando è che vi siete accorti che queste voci insieme funzionavano?
1: Ma in realtà ci siamo divertiti in studio e quindi sì, essendo che eravamo tutti divertiti abbiamo detto se c'è energia tra noi può...
3: Possiamo regalarla anche all'altra
1: esatto
3: persona.
2: E devo dire che funziona, funziona molto bene.
1: Grazie.
2: Grazie.
1: Grazie. Ciao ragazzi, buona
2: ciao
1: estate!
3: Ciao Roma! Grazie mille.
2: E andiamo avanti. Ci sono artisti che hanno dato le parole da usare quando eravamo innamorati, arrabbiati o completamente disperati. E il prossimo artista è uno di questi. Ha attraversato generazioni intere con titoli come Disperato, Ci vorrebbe il mare, Ti innamorerai, L'uomo volante, capolavori assoluti. Preparatevi perché ha preparato per noi un medley, sarà un gigantesco karaoke che potremo cantare tutti insieme qui in Piazza del Popolo. Con noi questa sera Marco Masini.
0: Canteremo insieme a Marco Masini con Ti innamorerai e poi Bella stronza.

0: Grazie a Marco Masini per averci fatto cantare con questo suo medley. Grazie, ti innamorerai, è bella stronza qui ai Team Sammeritz, che veramente è un momento di grande unione per la musica in Piazza del Popolo qui a Roma.
1: Amici da una vita. Pensa che questo grande artista l'ho conosciuto nel 1981 ed ha fatto l'arrangiamento il mio primo 45 giri.
2: Non è vero.
3: Ma no, giuro.
2: Era buono.
3: E lui mi chiese: ma l'hanno inventato l'autotune? Ancora no, gli ho detto, gli devi rassegnare.
1: E infatti andò malissimo.
2: E meno male che le cose poi sono rimaste
1: invece
2: così.
1: Lì poi, insomma, Marco è un grande musicista, un grande artista e sta facendo un tour incredibile.
2: Un grande tour, 5 date evento nei Palasport a novembre, Milano, Firenze, Padova, Roma e Napoli.
3: Esattamente, partiamo comunque a breve, partiamo in estate, partiamo il 30 da Alessandria, poi facciamo tutto il giro estivo e ci rivediamo nei palazzetti dello sport.
1: Ovviamente io ci sarò.
2: Sempre. E lo sappiamo che
1: sai
2: ci sarai.
1: Qual è il nostro motto in questo momento?
3: Caffeino.
1: Andiamo a prendere il caffeino, ciao! Io,
2: mamma mia!
1: Marco Masini!
2: Sono la donna più abbandonata sui palchi del mondo con Carlo Conti. È arrivato il momento di farsi girare la testa, arriva uno specialista della leggerezza e dell'estate che si balla, con una sorpresa, un enorme professionista del rap, con La Testa Gira, Fredde Palma!

0: grazie mille a tutti, raga.
1: La testa gira, proprio una hit estiva che e ci entra dentro la testa come un tormentone.
2: Scusate, oggi dopo. È una rapina col cuore in gola.
3: È scatenata.
4: Lo special guest è arrivato qua.
3: È scatenata.
4: Quarto featuring del pezzo Carlo Conti. Sì. Io lo propongo, remix di La testa gira, featuring Carlo Conti. Vai, vai,
2: lo comprerei subito, guarda. Grazie, grazie mille, Fred.
0: Grazie mille, grazie,
2: grazie.
0: Mille a voi.
2: Io grazie, voglio trattenere qua quel sì. ragazzo lì, se mi permettete.
0: Assolutamente.
3: Ciao Fred. Ciao.
1: E Mischilla rimane sul palco dei Team Samerizzi in Piazza del Popolo proprio per cantarci qualcosa.
3: Vediamo se sei preparato. Terza stagione, quanti anni compie?
4: 10 anni.
3: 10 anni, 10 anni.
4: Ragazzi.
3: E ti prepari a festeggiare a ottobre con 5 date a Milano, già sold out, sì. meravigliose, e poi anche Roma. Allora vogliamo festeggiare in qualche modo?
4: Va bene, allora propongo un singolo di quel disco.
3: Vai.
4: 10 anni fa.
3: Vai.
4: Va bene.
2: Grande.
3: Un brano cult.
4: Un brano cult.
3: Vai.
2: È Mischilla.

0: grazie ancora.
1: Tutto questo era un cult insieme a Demi Schilla, un momento di grande divertimento qui ai Team Summer Hits. Vi ricordo sempre le interviste sui social di Radio 2, dove tutti i cantanti sono venuti nel nostro corner a raccontarci un po' quello che è successo nella loro estate.
2: Un segreto fra noi. Va bene, vogliamo collegarci adesso con la Blue Room.
1: Vediamo cosa ci racconta Gabriele Vagnato dalla Blue Room.
3: Ciao Carlo,
1: è insieme a Clementino.
3: Ciao a tutti. Ciao Carlo, ciao Andrea.
4: Stava riscaldando la voce con un po' di neomelodico sull'inno di Mamè.
3: Non è vero. Fallo, perché dici sta? Ma non posso fare l'inno neomelodico di Mamè.
4: Fallo per Carlo.
3: Ma non va bene.
4: Vabbè ragazzi, che riscaldamento vocale.
3: Noi dobbiamo fare il rap, tra un po' facciamo un po' di freestyle.
4: Quest'anno Cleme Team ha portato la musica oltre questo palco, in mezzo alla gente, grazie al Team Music Box. Quindi c'è uno spazio qui in Piazza del Popolo per entrare, dedicare un videomessaggio ai propri cantanti preferiti. E pensa un po', ne abbiamo registrato uno per te. Te lo voglio far vedere. Guarda qua, guarda cosa dicono, guarda i tuoi fan.
5: Ciao Clementino, un saluto da Johnny Depp che rappa in tuo
3: Johnny Depp.
5: 2006.
1: Eh sì, perché grazie a questa Blue Room tutti i fan hanno potuto registrare un messaggio speciale da poter poi mandare ai loro cantanti preferiti.
6: Clementino, 20 anni, è l'inizio del cammino. Ciao.
3: Wow, ma sono fantastici.
4: È bella sta cosa che facevano così, mi piaceva un sacco.
3: No, non erano loro, è il pavimento che si muove.
4: Tra pochissimo Clementino, ve lo mando sul palco.
2: Non vedo l'ora.
3: Tra pochissimo. Ragazzi,
2: beh, fino a pochi anni fa divideva le sue giornate tra la scuola, il tennis e la musica. Poi ha vinto amici e ha capito qual era la sua strada, ovvero cantare.
7: Da allora sono arrivati un album, i concerti, Sanremo 2025 e...

0: debutto anche come attrice con un successo clamoroso. Non ha ancora compiuto 21 anni ed è una delle artiste più amate dal pubblico, è un fiore all'occhiello dello spettacolo italiano.
1: Io ho capito chi è.
0: Lo so.
1: Con Atlantide, Sara Toscano.
2: Sara Toscano, giovanissima, una grande amica di Radio 2, benvenuta ai Team Samerizzo.

0: grazie.
1: Atlantide, Sara Toscano, che ha veramente una freschezza di questa gioventù, che poi tra l'altro io tra poco farò 25 anni, quindi non abbiamo tanta differenza di età, però vedo veramente una bellezza nella sua unicità, anche come canta, e una voglia di esserci sempre.
2: Quando canto l'attesa fa salire l'adrenalina, diciamo.
0: Friccicarella questa attesa. Ma ci puoi far friccicarellare anche a noi?
3: Sì, dai, un bel medley.
2: Facciamo ancora qualcosa?
3: Ma dai, sì, ci mettiamo dentro anche Marcordo.
2: Va bene. Solo perché ci sei qua anche tu, eh?
3: Dai, meno male. Sara Toscana.
1: Adesso ascoltiamo un medley delle sue hit, Maledetto ti amo e Amare.

0: Sara Toscano che con la sua Amarcord ha fatto cantare anche tutti i fan che sono venuti ad ascoltarla qui in Piazza del Popolo, e si sa tra la folla ai Team Sammerizzo.
1: Andiamo a salutarle di me da vicino.
2: Grazie di essere stata con noi.
1: Grazie a
2: buon
1: voi.
2: Tutto.
1: Grazie mille. Ciao ciao ciao.
2: Sara
1: ciao.
2: Toscano. Eccola.
1: Eccomi, ciao Piazza del Popolo.
2: Non resisti, ogni tanto devi dire ciao Roma.
3: Io devo farlo perché quando mi ricapita di sentire,
2: e io invece secondo
0: mi ricordo tutti i contenuti esclusivi di delle interviste di Radio 2 sui social che troverete ovviamente. Adesso siamo in simulcast, io sono Nicole e vi sto facendo compagnia proprio qui per queste serate di musica dei Team Sammerizzo.
3: Per la prima volta una rock band composta da tutte donne.
2: È stato un onore per me quando mi hanno presentato quel brano vedere cinque vere rocker, una cantante, un chitarrista, una bassista, una batterista, che hanno travolto in qualche modo il palco dell'Ariston con la loro energia, e lo faranno anche stasera qui a Piazza del Popolo con il loro nuovo singolo, si intitola Porno, sono le bambole di Pezza.
0: La prima rock band a Sanremo.

0: Che carica pazzesca, le bambole di Pezza che abbiamo visto, la prima band rock femminile a Sanremo nel 2026, proprio con Resta con me, che adesso canteranno.
1: Che soddisfazione. Posso vederlo da vicino il tatuaggio di Carlo Conti?
2: Secondo me non è ancora abbronzato abbastanza.
3: No, sono un po' pallidino lì.
2: Sono andata al mare solo una volta.
3: Comunque avete portato sul palco.
0: Clio ha fatto proprio un tatuaggio con il viso di Carlo Conti, lo stava facendo vedere.
1: Grazie. E questo è un messaggio fortissimo, e anzi grazie che avete scritto questa canzone, grazie che l'avete proposta a Carlo, e facciamo anche un piccolo complimento a Carlo perché vi ha chiamate.
3: No,
1: meno a te, più a loro, perché però l'hanno fatta.
3: Direi di farlo quel brano lì, il brano di Sanremo.
2: Lo facciamo?
3: Ma direi di sì. Siete pronte? Allora, con Resta con me, ancora loro, le bambole di Pezza.

0: forza!
1: Che bello risentire questa energia, questa forza di questo brano. Brave
2: grazie,
1: ragazze,
2: Carlo.
1: Grazie. Grazie della vostra forza, della vostra musica, della vostra energia. E un applauso ancora grande a questo straordinario gruppo e a tutte le donne. Ragazzi, maschietti, le donne vanno rispettate 365 giorni l'anno, mi raccomando. Ho approfittato della vostra presenza per
2: grazie
1: lasciare
2: Carlo
1: questo
2: per
1: messaggio
2: le parole.
1: Che non è mai abbastanza, ricordate.
2: È bello quando è un uomo a dare questi messaggi.
1: E dobbiamo essere soprattutto noi a dirlo agli altri uomini.
2: Grazie.
1: Svegliarli
2: esatto.
1: Un po'. Grazie.
2: Grazie a te.
1: Pezza.
2: E grazie a te per l'opportunità che ci hai dato. Okay. Grazie.
1: Andrea.
3: Sono importantissimi
4: Carlo,
3: questi messaggi
4: scusami,
3: anche
4: cosa, okay?
3: Da ricordare
4: secondo.
3: Sempre
4: scusa,
3: ogni
4: io
3: giorno.
4: Non mi arrendo.
1: Ah,
4: voglio dimostrare di
1: il momento
4: essere
1: che mi diverte di più.
3: Adesso c'è un tu, momento fondamentale di Team San Merizio, cioè il lancio dei palloni Team che lanciano proprio Andrea De Logo e Carlo Conti tra
1: uno,
3: la
1: via.
3: Folla di Piazza del Popolo, no? E così proprio comincia
4: ce
3: l'estate, no? Si divertono tutte le persone che sono arrivate a Piazza del Popolo. È un bellissimo e un caloroso abbraccio tra i due conduttori.
4: C'è un futuro, non so se abbiamo capito.
1: Tra l'altro la nazionale femminile di calcio va fortissimo, il calcio femminile va sempre più forte, quindi potrai entrare di diritto nel calcio femminile.
4: Non vedo l'ora.
1: Vai. Nel frattempo invece noi andiamo dritti in una pausa pubblicitaria, torniamo tra poco.
3: Anche noi da Radio 2 ci fermiamo un attimo per la pubblicità e torniamo tra poco per la serata dei Team San Merizio.
5: Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco però. Quanto mi manca il calcio vero.
6: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
7: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
8: 2-2 2-A Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
5: Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco però. Quanto mi manca il calcio vero.
6: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
7: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.

0: bentornati qui ai Team Sammeritz, sempre su Radio 2. Vi chiedo di guardare le interviste, i contenuti esclusivi che ci sono sui social di Radio 2, perché sono veramente divertenti, raccontano sempre un po' il retroscena, il backstage nel corner che c'era proprio per i Team Sammeritz.
1: Così, così, con la mano, vai, vai, vai, su!
0: Wow. Che bel calore delle persone.
1: Questo
0: che sono arrivate da tutta Italia proprio per il Team Sammeritz col drone. Signore, si vedono signori, queste immagini di tutte queste persone che fanno la ola proprio.
2: Ho preparato l'asta altissima.
1: Allora, quando lui ha avuto l'annuncio ufficiale, che abbiamo un po' visto tutti, no? Di essere stato preso a Sanremo. Ma è vero che non sapeva nulla?
2: È vero, è vero. Lui mi ha raccontato che era ad Haiti, in un posto senza telefono, senza connessione, e ha scoperto che l'aveva stato scelto in gara soltanto 3 giorni dopo.
1: Tu pensa a sapere questa cosa 3 giorni dopo. Invece questa sera è qui e mette in scena una commedia sentimentale con 4 protagonisti. Senti già come
2: chi
1: urlano.
2: Sono, chi sono?
1: Sono io, tu, lei e lui.
2: Signori, ragazzi e ragazze, signore e signori, Michele Bravi.
0: Con io, tu, lei, lui. Una vera commedia musicale.

0: Grazie! Grazie,
1: Michele Bravi!
2: Che bella l'energia Michele Bravi, che ha messo proprio in scena una commedia musicale.
0: È bellissimo tornare per andare a Sanremo, quindi grazie.
1: Senti, ci vediamo a novembre nei teatri con il Commedia Musicale Tour.
0: Esattamente, è uno spettacolo orribile che vi sconsiglio caldamente.
2: Ma non è vero, Michele, verremo tutti a vederti, a sentirti soprattutto.
0: Grazie.
1: Grazie a Michele Bravi. Andrea?
3: Carlo!
1: Eccolo.
3: Non mi volevo assolutamente perdere il nostro prossimo ospite.
1: Voilà.
3: Perché da tanti anni le sue canzoni raccontano emozioni, storie e fragilità con parole che arrivano dritte al cuore. Ha cantato il coraggio, la rabbia, le ferite e la rinascita. E ora è qui.
1: Con niente da perdere, Fabrizio Moro.
2: Adesso c'è Fabrizio Moro con Niente da perdere.

0: Fabrizio Moro, che è impegnato nella sua tournée estiva Una vita in gioco tour nel 2026, che sta toccando proprio le principali arene e anfiteatri italiani. Ci spostiamo di là un vediamo che domanda vuole fare Andrea De Logu a Fabrizio Moro qui stasera ai Team Sammeritz.
1: Se no sveniamo. Fabrizio, tu in tutte le tue canzoni fai proprio una ricerca profonda dei sentimenti, cerchi proprio di dare dei messaggi e ce la fai. Ti senti questa responsabilità addosso di essere un personaggio così importante, famoso, insomma un cantante molto seguito?
2: No, non ci penso mai a questa cosa qui, perché altrimenti non scriverei più. È impossibile pensare a questa cosa qui, perlomeno per me. Ogni volta che arriva un'illuminazione, un'ispirazione, non penso mai poi, non so se un male o un bene, alla responsabilità che ho. Forse in un secondo momento, quando vado a produrre il disco, ma nel momento in cui sto scrivendo cerco di lasciarmi andare
1: libero
2: il più possibile. Esatto.
3: Di getto. Niente da perdere, è un brano tratto dal tuo ultimo album, sei sempre in tour e lo sarai fino al prossimo autunno con grande successo.
2: Ciao belli!
3: Ciao!
1: Grazie Fabio.
0: Salutiamo Fabrizio
1: molto
0: Moro,
1: perché la prossima cantante è giovanissima, è già però una senior della musica italiana. Il suo primo successo è arrivato a 16 anni e poi ne ha macinati tantissimi. E non solo è un'ottima cantante, bravissima cantante, è anche un'autrice, è una musicista, è una conduttrice TV, è una bassista, è una pianista, è anche madrina del Gay Pride 2026.
3: Con Strega comanda Francesca Michelin.
0: Con un look pazzesco, Francesca Michelin, Strega comanda.

0: Francesca Michelin, ci sarà un tour Strega Comanda Summer Tour proprio quest'estate, noi la seguiremo.
1: Io ti devo dire una cosa, potevo essere una scema e invece no. Scusate, è una citazione del suo pezzo?
2: Assolutamente no, ne sei la dimostrazione, insomma, una delle donne che stimo di più.
1: Amore, grazie, grazie.
3: Tour estivo che poi avrà un grande ritorno nei teatri in autunno.
2: Certo, siamo praticamente in tour fino al 3 dicembre, quindi vi aspetto.
1: Bravissima, bravissima.
3: Buona musica.
1: Grazie. Davvero.
3: Grazie a Francesca Michelin.
1: Ascoltate il suo album, è bellissimo. Lui è l'uomo della pioggia, lo sai? Produce tutte le sue canzoni quando piove, Carlo, per quello viene chiamato l'uomo della pioggia, lo sapevi?
3: Lo sapevo, l'ha raccontato più volte. Torna finalmente al Team Summer Hits con Lunedì Nero, Mr. Rain.
0: Lunedì Nero, Mr. Rain.
4: Può complicarci la vita e non so come mai ti guardi un po', mi fa ridere.

0: meglio di no.
1: Grazie!
2: Mr. Rain con Lunedì Nero qui ai Team Summer Hits.
3: Grazie.
1: Un po' caldo, eh?
4: Sì, sì.
1: Pensavo
4: sì.
1: Di, speravo di portare un po' di piaccia.
2: Beh, lui ha una giacca abbastanza, sì, sembra un po' pesantina per il caldo romano.
4: Ti hanno applaudito questa
1: un
4: sera.
1: Un sacco di supereroi, sì.
5: Ma senti, ma un accennino a supereroi.
1: Di cosa? Di supereroi?
5: Ma se si può, se non
1: solo
5: lo vuoi
1: se
5: farlo,
1: cantano
5: no.
1: Loro, eh?
5: La cantate? Hanno detto di sì.
0: Camminerò a un passo da te e fermeremo il vento come detto agli uragani. Supereroi,
6: fuori di te.

0: promossi.
1: A pieni voti.
2: Aspettiamo le prossime piogge per i nuovi brani.
1: Assolutamente.
2: Grazie a Mister Rain.
1: Ciao.
2: Oh, è arrivato il momento di collegarci con Rai Radio 2, partner ufficiale dei Team Summer Hits, perché appunto molti stanno ascoltando anche in radio, certo, grazie alle potenti antenne di Rai Radio 2, e il tutto è stato raccontato, lo sta raccontando Nicole Angelozzi. Ciao Nicole!
3: Ciao Andrea, ciao Carlo, è vero, proprio qui nel corner di Radio 2 sto raccontando cosa succede agli artisti dopo le loro esibizioni, quindi le emozioni, come si sentono, cosa faranno quest'estate. E quindi io sto proprio chiedendo, qual è l'esperienza che portate nel cuore quest'estate? Ad esempio Tommaso Paradiso mi ha parlato del primo Sanremo, del suo matrimonio, dell'album. Poi abbiamo avuto i Pinguini Tattici Nucleari che hanno parlato del tour estivo, come Anna Pepe. E Samurai J?
2: Che ha detto? Un'ossessione?
3: No, quello là lo potete scoprire sui social di Radio 2. Continuate sempre a seguirci.
4: Ci frega sempre. Vabbè.
2: Grazie, Nicole. Ciao. Oh, il nostro prossimo artista quest'anno festeggia i suoi primi 20 anni di carriera. È un protagonista indiscusso della scena rap italiana, del freestyle leggendario, un vulcano di energia, protagonista anche con Antonella Clerici di The Voice, e con tornerà anche a settembre,
4: certo,
2: con un appuntamento dal palazzetto di Torino con la musica e con la grande festa. Insomma, è un artista completo.
4: È un artista completo, e il brano che ci farà ascoltare stasera è un inno alla speranza attraverso lo sguardo dei bambini, che vuole abbattere le barriere geografiche e culturali con la forza della musica.
2: Con Children,
4: Clementino e La Yeba.
5: Ehi! Ciao a io, buonasera ragazzi! Le mani alzate per tutte

faccio un saluto a tutta Piazza del Popolo. E sono bravo, sopra il vitra iena, tira sulla mano. Lo sai che non entriamo a darmi pali. Sono vecchio e spacco sempre come Messi ai mondiali. Milestona, Clementino Rep, lo sai non ti abbandona. A giocare al rap, io sono Maradona, leggendario come Totti nella Roma. Vito frate tuo stai solo tu sul rap e freestyle, non concedo sconti, io me demagno come Alberto Sordi.

0: e non c'è sta niente senza un mondo.
1: Canto con l'universo.
2: Peace for the children.
3: Thank you.
4: Che energia, children, cantare per l'universo, che bel messaggio, veramente quello di Clementino e la Yabà.
5: Clement, mamma mia.
1: Wow.
2: Clement.
1: Posso dire una cosa? Anche senza microfono si è staccato tutto.
5: Davvero?
1: Senza microfono, ragazzi, eccolo.
5: Beh, ragazzi, quindi non sentiva nulla, ma riusciva a starci.
1: Però sai, l'esperienza, andiamo avanti. Show must go on.
2: Un fuori classe.
5: Beh, 20 anni di carriera, scusate.
2: Allora, scusa, 20 anni di carriera non lo festeggiamo con un... così, cos.
1: Ah sì, beh, perché ogni volta dobbiamo farlo. È come se fosse un portafortuna.
4: È una tradizione.
1: Allora lo facciamo. Quando faccio rap frata capanar posa. Quando faccio rap frata so pericolosa.
3: Cosa.
1: Quando sto con Carlo Conti a capanar posa.
3: Cosa.
1: Grazie.
2: Valentino.
1: Ciao a tutti, grazie.
3: Viva l'Italia, viva l'Africa.
1: Ascoltate Children, ciao.
2: Children.
5: Che energia.
2: Children. Amici, siamo arrivati alla fine di questo terzo appuntamento.

0: cancellare la nostra sicurezza, la nostra tranquillità. Ci vediamo venerdì 31 luglio con
1: Salda Vinci,
0: con Irama.
2: Ringrazio tutta la mia squadra per essere stata con me stasera, perché questa serata di grande musica, grazie alla famiglia di Radio 2, grazie Rai 1, grazie Team Samerizia, grazie Andrea De Logo e Carlo Conti. L'appuntamento per la quarta serata dei Team Samerizia è per il 31 luglio e poi il 7 agosto. Grazie, ma soprattutto a voi che ci ascoltate e state sempre con noi. A presto, ciao!
3: Team vi ringrazia per l'ascolto di Team Summer Hits.
4: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine.
5: Conviene al tuo portafogli.
6: E alla mia voglia di freschezza.
7: Ehi, non intendevo un gavettone.
4: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
8: 2-2. A. 2-A.
4: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. A2A.